0: A Radio Logos sono le ore 2 e 5 minuti.
1: Nel collegamento con Cristiano Online di questa sera ascolteremo un messaggio da parte di Fares Marzone da Foggia. Tre parabole simili. Continua lo studio di Fares Marzone dal tema generale conoscere Gesù. Quindi stasera ascolteremo tre parabole simili. Buon ascolto.
2: Allora, leggendo con attenzione i Vangeli cosiddetti sinottici Matteo, Marco e Luca, si può osservare che più del 35% dell'insegnamento che Gesù ha trasmesso ai suoi contemporanei l'abbia fatto in parabole. Quindi tre parabole simili, andremo a vedere quali sono e che cosa ci dicono. Per noi lettori del XXI secolo è un grande privilegio quello di poterle leggere e rifletterci sopra, pensando anche a come alcuni modi di dire che usiamo oggi siano derivati proprio dal parlare di Gesù in parabole, su tutti l'aggettivo prodigo. Il capitolo che leggerò tra qualche istante per fare qualche considerazione, sicuramente uno dei più conosciuti anche da chi non ha dimestichezza con la parola di Dio. Prima di farlo però ripercorro velocemente, con l'aiuto di quanto scritto nella diapositiva numero 1, la sintesi dei vari principi di interpretazione di una parabola, che ci permette di farlo in modo corretto e non fantasioso. Primo, è necessario determinare il contesto, cioè capire il motivo, la ragione che ha suscitato la parabola, che cosa ha provocato la parabola. Secondo, bisogna ricercare la verità centrale. In altre parole, è necessario vedere l'intento principale della parabola. Questo non significa che non ci possano essere anche più verità illustrate. Ad esempio, in quella del figlio prodigo, che sarà la terza che leggerò a breve, ce ne sono più di una. Terzo, bisogna subordinare i punti secondari a quello principale, ovvero tutti i dettagli vanno visti alla luce dell'intento principale. Quarto, quando è possibile, non sempre lo è utile conoscere i vari costumi e le abitudini del tempo, che sono degli elementi che possono aiutare la comprensione della parabola. Nel caso delle parabole che leggerò, questo sarà indubbiamente di aiuto. Quinto, si deve considerare, si deve tenere conto se Gesù ha interpretato o meno la parabola. Se l'ha fatto, dobbiamo seguire la sua interpretazione. Molta cautela, sesto punto, va esercitata nel tirare fuori dalle parabole aspetti dottrinali, perché rischiano e rischiamo di forzare il testo biblico. Settimo, strettamente collegato al punto precedente, non si deve far dire alla parabola quello che essa non dice. L'ottavo, l'ultimo punto, molto importante, bisogna cogliere la lezione spirituale che si può ricavare, o le lezioni spirituali che si possono ricavare, altrimenti saremo soltanto degli uditori molto dimentichevoli. Si può togliere la diapositiva, grazie. Ora, fatto questo riepilogo con dei tagli, ovviamente, qualche piccola aggiunta, entrambi preparatori a quanto andremo a considerare, leggo l'intero capitolo 15 del Vangelo di Luca. Tutti i pubblicani e i peccatori si avvicinavano a lui, a Gesù, per ascoltarlo. Ma i farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Egli disse loro questa parabola: chi di voi, avendo 100 pecore, se ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e non va dietro a quella perduta finché non la ritrova? E trovatala, tutto allegro, se la mette sulle spalle e, giunto a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me, perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Vi dico che così ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. Oppure, qual è la donna che, se ha 10 dramme e ne perde una, non accende un lume, non spazza la casa e non cerca con cura finché non la ritrova? Quando l'ha trovata, chiama le amiche e le vicine dicendo: rallegratevi con me perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta. Così vi dico, v'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Disse ancora, sempre il Signore Gesù: un uomo aveva due figli. Il più giovane di loro disse al padre: padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. Ed egli divise fra loro i beni. Di lì a poco il figlio più giovane, messa insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una gran carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali, ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame? Io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi servi. Egli dunque si alzò e tornò da suo padre, ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione, corse, gli si gettò al collo, lo baciò e ribaciò. E il figlio gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: presto, portate qui il vestito più bello, rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi, portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare gran festa. Ora il figlio maggiore si trovava nei campi e, mentre tornava, come fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa succedesse. Quello gli disse: è tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare, ma egli rispose al padre: ecco, da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comando, a me però non hai mai dato neppure un capretto per far festa con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figlio che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. Il padre gli disse: figliolo, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua, ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Ho letto un trittico di parabole ed è interessante osservare come le prime due servono da introduzione alla terza, quella del figlio prodigo, che è la più lunga, la più conosciuta, insieme a quella del samaritano, e nella quale ci sono degli elementi di grande riflessione. Il contesto che ha suscitato le tre parabole è lo stesso. Gesù faceva due azioni che per gli scribi e i farisei erano inconcepibili. Egli accoglieva e mangiava con i pubblicani ed i peccatori. I pubblicani erano gli esattori, e ce n'erano di due tipi: i capi, come Zaccheo, che è menzionato poco dopo nel capitolo 19 del Vangelo di Luca, e Matteo, per dare un altro esempio proprio dai Vangeli, Matteo, uno degli apostoli, che era da considerarsi un impiegato. I pubblicani, pur essendo giudei, erano emarginati dai loro connazionali, perché il loro lavoro era considerato disonesto e immorale. Venivano considerati questi pubblicani, questi esattori, venivano considerati alla stregua dei ladri, paragonati ai gentili, ai pagani, perché dipendenti proprio da loro, dai pagani romani. Raccoglievano le tasse per loro, frodando anche i loro connazionali, perché dovevano vivere. E anche le loro famiglie portavano le conseguenze di questi sentimenti contro di loro. Gli scribi e i farisei mormoravano, lamentandosi, anche se non apertamente, perché Gesù non solo accoglieva, ma mangiava con loro, e questo implicava una comunione, un legame che era impensabile per gli scribi e i farisei. Tutto questo è il contesto da cui scaturiscono queste tre parabole. E l'interesse di Gesù verso queste persone è perfettamente in linea con il tema del Vangelo. Infatti, il trittico di parabole ben si inserisce in questo tema, proprio perché presenta la ricerca di quanto era andato perso, che è quanto si legge nel capitolo 19 del Vangelo di Luca, versetto 10. Perché il figlio dell'uomo, ha detto il Signore Gesù, parlando di se stesso, perché il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. E tra questi perduti nel Vangelo abbiamo diverse categorie di persone. Per esempio, il figlio unico della vedova della città di Nain, morto e poi risuscitato, l'indemoniato di Gerasa, liberato in modo straordinario, la donna emorroissa, che aveva speso tutti i suoi averi per trovare la cura con i migliori specialisti, guarita però solo dal suo semplice tocco al vestito di Gesù. La figlia unica del capo della sinagoga Jairo, morta e poi risuscitato. Il figlio unico indemoniato, liberato da Gesù dopo il grido accorato del padre. Il dottore della legge, al quale Gesù annuncia la parabola del samaritano, la donna paralitica guarita, l'uomo idropico che soffriva di un ristagno di liquido in tutto il corpo, che viene preso dalla mano di Gesù e guarito, i 10 lebbrosi guariti, di cui uno solo, samaritano, torna indietro gettandosi ai suoi piedi per ringraziarlo, il giovane ricco rattristato dopo il colloquio con Gesù, un cieco a Gerico al quale Gesù ridà la vista e con essa gli dona anche quella spirituale, e il ricco capo dei pubblicani, Zaccheo, che voleva vedere Gesù. Gesù era venuto per cercare e salvare tutti costoro, i perduti. E le parabole di Luca 15 sottolineano in un modo straordinario questa verità. In secondo luogo, leggendo tutto il resto del capitolo, quindi non solo le prime due parabole, ma anche la terza, quella del figlio prodigo, la parabola più nota, quindi leggendo tutto il resto del capitolo, si rimane veramente colpiti dal modo in cui Gesù ha raccontato le prime e anche la terza parabola. Le persone infatti ascoltavano il suo insegnamento, che era unico sia per quanto riguardava i contenuti sia per quanto riguardava il modo in cui le raccontava. Egli infatti sapeva molto bene come rispondere alle persone, in questo caso con un racconto di rara bellezza e profondità, come sempre d'altronde. E poi era in grado il Signore Gesù di mantenere alta l'attenzione dei suoi uditori anche per come strutturava, metteva insieme il suo dire in un modo chiaro. Inoltre, ripetendo i concetti, perché qui c'è una triplice ripetizione, era anche facile la loro memorizzazione. Infatti la struttura delle tre parabole è identica nei tre casi, come si può notare dalla diapositiva numero 2. Leggo il tutto in verticale. Un uomo perde una pecora, la cerca, la ritrova, e poi c'è la festa, cioè è implicito il banchetto, il mangiare qualcosa. Poi una donna perde una dramma che viene cercata da lei con cura, viene ritrovata, c'è gioia, chiama le sue amiche, implicito se non un banchetto il mangiare qualcosa. Poi c'è il figlio perso che se ne va lontano, il padre tra virgolette potremmo dire lo cerca, era forse ogni giorno sul ballatoio. Questo figlio viene ritrovato, c'è festa con il banchetto. Però questa struttura, si può togliere questa diapositiva numero 2, questa struttura si può leggere anche in orizzontale, come faccio adesso sulla base della diapositiva numero 3. Una pecora persa, una dramma persa, un figlio perso che se ne va. La pecora è cercata, la dramma è cercata, il figlio è cercato. La pecora è ritrovata, come la dramma, come il figlio, e poi c'è la festa, implicito il mangiare qualcosa, così come c'è gioia da parte di questa donna con le sue amiche, che probabilmente avranno sicuramente mangiato e bevuto qualcosa, e poi c'è la festa con il banchetto. Si può togliere la diapositiva. È la forza del messaggio per gli interlocutori di Gesù, è proprio la conclusione di ognuna di queste parabole, perché era come se avesse detto: voi mi accusate, voi scribi, farisei e scribi, mi accusate di accogliere, di mangiare con i pubblicani e i peccatori, ma io vi chiedo: cosa fate voi quando perdete una pecora, o le vostre mogli perdono una dramma, o qualche ricco proprietario vede il figlio più giovane andarsene di casa e poi tutte e tre queste persone con i pubblicani e i peccatori, ma io vi chiedo: cosa fate voi quando perdete una pecora, o le vostre mogli perdono una dramma, o qualche ricco proprietario vede il figlio più giovane

forse, non fanno forse festa, non organizzano forse, soprattutto nel terzo caso, il figlio che ritorna, non organizzano forse un lauto pranzo con grande gioia? Ecco, la critica mossa dai farisei, dagli scribi, dei confronti di Gesù era di tipo morale. Secondo loro, secondo i farisei e gli scribi, questo modo di procedere equivaleva a condonare, non a condannare, ma a condonare l'immoralità di queste persone. Ma questa era una critica completamente sbagliata e ingiusta, perché fin dall'inizio della sua attività pubblica Gesù aveva insegnato dei principi morali molto forti, come si può leggere in diversi paragrafi del capitolo 5 del Vangelo di Matteo, dove è riportato il suo primo sermone, il sermone sul monte. I pubblicani ed i peccatori andavano da Gesù per ascoltarlo predicare, ed essi sapevano esattamente il livello di stile di vita che egli richiedeva. Ma un po' come il figlio prodigo della terza parabola, essi stavano facendo un tentativo molto importante per colmare la loro insoddisfazione spirituale, ed era naturale allora che Gesù li accogliesse, e non solo in occasione della sua predicazione formale, dicevo, era naturale che Gesù li accogliesse, invitandoli ad un banchetto nel quale potevano trovare l'appagamento spirituale cercato invano altrimenti e altrove. Per dimostrare questa argomentazione molto logica, Gesù racconta due episodi iniziali presi dalla quotidianità di quel tempo, che forse alcuni dei suoi uditori avevano sperimentato, che potevano accadere, come la perdita di una pecora. Nella società pastorizia di quel tempo non era cosa di poco conto, e accadeva di frequente, visto che l'animale, la pecora, è un animale molto istintivo, e se lascia il gregge ha impossibilità nel ritrovare la strada dell'ovile da sola. In questa parabola due cose sono sorprendenti. La prima è l'ovvia analogia con la ricerca della pecora, quella dell'iniziativa di Gesù che va alla ricerca di ciò che era perduto, il tema di fondo del Vangelo di Luca. La seconda è questa: Gesù sottolinea, sia con la parabola stessa, sia con la frase diretta, che la sua ricerca e la ricezione di peccatori è qualcosa che porta grande allegrezza e fa piacere a Dio. Il pastore della parabola, dopo aver ritrovato la pecora, è tutto allegro, arriva a casa, chiama gli amici e i vicini e dice: rallegratevi con me perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. E Gesù chiude la parabola affermando: vi dico che così ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede. Per capire il valore della perdita della dramma, argomento della seconda parabola, ci viene in aiuto la conoscenza dei costumi di quel tempo in Israele. Infatti questa non era una semplice moneta, ma costituiva o la parte di una collana, di un collier, o di una specie di diadema, un cerchietto di monete che si legava al copricapo della sposa, regalato dallo sposo, come qualcuno ha detto sarebbe stato dato dal padre della sposa come dote, un regalo di matrimonio che faceva parte dell'accordo matrimoniale. In un caso o nell'altro, queste monete erano un simbolo che corrispondeva a qualcosa come le nostre fedi nuziali. La perdita di una di quelle monete avrebbe causato grande apprensione. Per questa ragione si capisce subito che la moneta, come scritto,

0: è cercata con cura dalla donna. E infatti, pur in pieno giorno, la donna accende un lume, perché anche le migliori case del tempo potevano avere solo qualche piccola finestra, una porta bassa, ma le condizioni del pavimento di terra di solito avrebbero certamente reso difficile il ritrovamento della moneta. Per questo motivo, nel racconto, c'è il particolare del lume e della donna che spazza la casa e la cerca con cura, perché la moneta, oltre ad avere un valore economico, ne aveva soprattutto uno affettivo. Il messaggio delle prime due parabole è identico, ma ripetuto è rafforzato ed era ed è molto chiaro e comprensibile a tutti. Gesù accoglieva e mangiava con i pubblicani e i peccatori perché essi erano perduti, essi erano pronti ad ascoltarlo, e se o quando si pentivano si sarebbe fatta festa in questo banchetto e festa anche in cielo. Il paragone con il quale Gesù chiude entrambe le due prime parabole è infatti molto forte. Era come se avesse detto ai farisei e agli scribi: voi vi rallegrate quando trovate la vostra pecora perduta o quando le vostre mogli ritrovano la dramma, e fate bene, avete ragione. E io, e qui cito le parole dirette, che sono molto più importanti di quello che posso dire io, e io, dice Gesù, vi dico che è così: c'è gioia, c'è festa in cielo per un solo peccatore che si ravvede. La straordinaria parabola del figlio prodigo parla in un modo, se posso dirlo, ancora più eloquente rispetto alle due precedenti in risposta all'osservazione degli scribi e dei farisei. In altre parole, Gesù va per gradi, già le due erano molto chiare, ma aggiungendo questo arriva ad un punto di grande chiarezza. Costui, questo era il punto di partenza, costui accoglie i peccatori e mangia con loro, così avevano detto i farisei e gli scribi. Era una cosa insolita in Israele che il figlio minore richiedesse la parte di eredità quando il padre era ancora in vita. Il padre comunque poteva anche dividere l'eredità prima della sua morte, anche se di solito veniva spartita dopo. In ogni caso, secondo quanto è scritto nel libro del Deuteronomio, capitolo 21, al primogenito in Israele, come diritto di primogenitura, spettava una parte doppia di eredità. Torniamo alla parabola. Una volta ricevuta questa eredità, dopo un breve tempo di preparazione, il giovane partì per un paese straniero dove sperperò tutti i beni vivendo in un modo dissoluto, costretto a svolgere un lavoro umiliante per un giudeo, visto che i maiali erano degli animali considerati impuri, sprofonda a livello economico e soprattutto morale. Nessuno lo aiuta e viene ignorato completamente. Nel momento più tragico della sua vita, però, rientra in sé. Una frase che indica l'idea ebraica del pentimento, del ravvedimento. E pensando a quello che aveva lasciato a casa sua, comincia a mettere insieme le parole da dire al padre una volta rientrato a casa. Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, intendendo con queste parole che i suoi peccati erano di fatto contro Dio. Queste parole del prodigo rievocano quelle del Salmo 51, la prima parte del versetto 4, scritto da Davide, che aveva fatto del male a una persona in particolare, ma riconosceva che questo male era andato ben oltre, Ho peccato, scrive Davide, ho peccato contro te, rivolgendosi a Dio, contro te solo ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. A queste parole il prodigo aggiunge: non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servi. A questo punto il racconto, c'è un pathos straordinario, a questo punto il racconto sta per giungere al punto culminante, perché il prodigo parte ma non è ancora arrivato a casa, quando il padre da lontano, che lo cercava ogni giorno davanti alla casa, guardando verso il luogo da cui poteva rientrare, quando il padre sul ballatoio di questa possibile, di questa casa, lo vede, senza indugi gli mostra compassione, correndogli incontro. In Deuteronomio 21 c'è un paragrafo che, pur non esaminando lo stesso caso specifico, poteva far prendere una posizione molto severa da parte del padre nei confronti di un figlio in un certo senso ribelle, perché se n'era andato per i fatti suoi, per di più avendo chiesto dei soldi, la parte dell'eredità. Non così nella nostra parabola, dove il padre mostra grande amore ed è pronto a perdonare. Una volta visto tutto questo, l'amore del padre, il giovane, che aveva ben preparato la sua confessione, comincia a dire, rivolto al padre: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Nella sua confessione c'era anche la frase che lui chissà quante volte avrà ripetuto per impararla bene, c'era anche la frase: non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servi. Ma il padre non gliela lascia dire, lo ha perdonato, perché il prodigo ha riconosciuto la sua colpa. Ripeto questa frase perché la ritengo molto importante: lo ha perdonato perché il prodigo ha riconosciuto la sua colpa. Per mostrare che il padre lo aveva perdonato, Gesù a questo punto menziona tre elementi che non sono casuali, ma che dimostrano proprio questo perdono, perché il vestito, l'anello e i calzari indicano che molto di più del riconoscimento del prodigo come figlio. Il vestito che gli avrebbe regalato il padre sarebbe stato il vestito, il frac, il vestito da cerimonia, come quello dato a un ospite d'onore. L'anello indicava autorità e i calzari erano le calzature che solo un uomo libero, quindi non uno schiavo e nemmeno un servo, poteva portare. E il crescendo del racconto non termina, perché come nelle due parabole precedenti era arrivato il momento per festeggiare o di festeggiare. Il padre ordina che il vitello, che era stato ingrassato in vista di qualche occasione particolare, e questa lo era perché questo figlio perduto era ritornato, il padre ordina che il vitello venga ammazzato e si festeggi. E qui Gesù nel suo racconto è semplicemente fantastico, come sempre racconta dell'inizio della festa anche senza la presenza del fratello maggiore, o perché è iniziata subito o in vista del dialogo che questi sta per intraprendere con il padre, dove si vede tutta l'amarezza del figlio maggiore, amarezza ingiusta contro il padre e contro suo fratello. Avrete notato che ho posto enfasi nella mia lettura alla spiegazione di uno dei servi, quando il fratello maggiore chiede spiegazione: ma che cos'è tutto questo baccano? È tornato tuo fratello e tuo padre, gli dice uno dei servi, ha ammazzato il vitello ingrassato perché lo ha riavuto sano e salvo. Ma nonostante l'accorato appello del padre a partecipare alla festa, il figlio maggiore si rifiuta di farlo. Però per chi conosceva bene l'Antico Testamento, come i farisei e soprattutto gli scribi, che erano copisti della Bibbia e non potevano permettersi di commettere degli errori nel loro lavoro, dicevo, per queste persone c'era un messaggio ancora più incisivo e pungente. Non dobbiamo infatti dimenticare che Gesù pronunciò questa parabola, come le altre due, proprio per loro. In effetti le prime due introducono il messaggio della terza parabola: si perde chi va lontano, la pecora, ma si perde anche qualcosa in casa, la dramma. Così è perduto non solo il prodigo che va lontano, ma anche il maggiore che rimane a casa e poi non vuole entrare. Per gli scribi di farisei, ovviamente anche questi secondi conoscitori, grandi conoscitori dell'Antico Testamento, c'era un richiamo a queste scritture dell'Antico Testamento, in particolare al libro della Genesi. Qual è il racconto che ci presenta due figli in contrasto fra di loro? La prima risposta che ci viene in mente è quella di Caino, lavoratore dei campi, come il fratello maggiore di Luca 15. Ma non c'è nulla di negativo in Abele per paragonarlo al prodigo. Tuttavia, agli scribi non sarebbe sfuggito il particolare che Caino si arrabbiò quando Abele venne accettato da Dio il suo sacrificio, così come il maggiore si adirò quando il proprio padre accettò il figlio minore, il prodigo. Però c'è un altro racconto che poteva venire alla mente degli scribi, quello dei figli di Isacco, Esaù e Giuseppe. Il più giovane, Giacobbe, se n'era andato ad un certo punto in una nazione lontana, proprio come il prodigo, dopo aver giocato un tiro mancino al fratello maggiore Esaù, un po' come il prodigo che chiede l'eredità anticipata. Esaù rimane a casa ed è l'uomo dei campi, proprio come il figlio maggiore della parabola. Dopo varie vicissitudini, i due fratelli si incontrano. Giacobbe si pente, come si pente il prodigo, e si arriva a Genesi 33, che è uno dei testi più toccanti del libro. Esaù, a differenza del figlio maggiore, davanti al pentimento del fratello, è pronto a perdonare, corre incontro a Giacobbe, Genesi 33, versetto 4, l'abbracciò, gli si gettò al collo, lo baciò e piansero entrambi. Invece il figlio maggiore della parabola è pieno di risentimento e avrebbe voluto fare festa, e non in quell'occasione insieme al padre e al fratello, ma si noti bene, avrebbe voluto fare festa con i suoi amici, escludendo il padre ed il fratello minore. Che forza poteva avere il messaggio di questa parabola per gli scribi ed i farisei? La parabola del figlio prodigo è in forma chiastica o chiasmica. È logico pensare che Luca l'evangelista non faccia altro che riportare il modo in cui Gesù stesso l'ha pronunciata. Questo modo di insegnare aiutava a ricordare, ma anche a focalizzare il punto centrale. Per chiasmo, adesso faccio un po' di teoria, ma sarà molto molto più semplice l'aspetto pratico, ma aspettate un attimo. Per chiasmo si intende una figura retorica con la quale si dispongono in ordine inverso le parti corrispondenti di una frase o di un brano, come se si specchiassero. Farò l'esempio tra un attimo. Il punto centrale è quello che dà il grande insegnamento. Nel nostro caso, il punto centrale è quello del perdono del padre. Il chiasmo, come si può vedere nella parabola numero 4, è una figura retorica di grande capacità espressiva che coinvolge chi legge o chi ascolta, in quel caso chi ascoltava, ma per noi chi legge, molto meglio di qualunque lunga descrizione dei personaggi del racconto. Come ho detto, sarà più facile capire l'esempio pratico che quanto sto dicendo a livello teorico. Allora vi faccio vedere come si sviluppa questo chiasmo nella parabola del figlio prodigo, e chiedo ai due fratellini della regia, ad Igor si è aggiunto di nuovo il nostro caro Felipe, come si può vedere nella diapositiva numero 5. Si inizia con la frase numero della lettera A: il figlio minore pretende e prende l'eredità. E poi c'è la conversazione tra il padre ed il figlio. Questa frase si specchia con A1, quel segnetto che corrisponderebbe a 1. Al figlio maggiore è promessa l'eredità. Anche qui c'è la conversazione tra il padre ed il figlio. La frase B, il figlio prodigo va fuori, e poi è descritta la sua condotta, si specchia con la frase B1. Il figlio maggiore si rifiuta di entrare. Anche qui è descritta la sua condotta. La frase C, il figlio ricorda il benessere dei servi del padre, come scritto nel versetto 17, si specchia con la frase C1. Il padre istruisce i servi a preparare la festa per il figlio. E poi c'è questo crescendo veramente finale. Vengono descritte le parole del prodigo: dirò, ho peccato. E questa frase della lettera D si specchia con la lettera D1. Il figlio dice: ho peccato. E poi c'è il vertice, il punto culminante nella lettera E. Questo è il punto critico, cruciale. Il padre corre verso il figlio, lo bacia e lo ribacia, abbracciandolo. Si può togliere la diapositiva. La parabola del figlio prodigo è dunque anche un grande capolavoro letterario, e mostra in che modo si possa raccontare una storia che fa vibrare le corde del cuore, perché il suo messaggio è spirituale, viene da Dio, i dettagli sono chiari, vividi, e riflettono le procedure legali e i costumi del tempo sui quali è costruito il grande effetto emotivo e soprattutto l'effetto spirituale. E il punto essenziale della parabola: l'amore di Dio, pronto a ricevere i peccatori pentiti, è espresso in un modo molto forte. Tuttavia, non bisogna pensare che la parabola costituisca il Vangelo in miniatura, perché, per esempio, non si parla di sacrificio, e questo potrebbe indurci a pensare o a dedurre che per la fede cristiana non sia necessaria la dottrina dell'espiazione, ovvero il sacrificio di Gesù Cristo in nostra vece, al nostro posto, dottrina che invece è fondamentale. Di sicuro però nella parabola emergono questi concetti, i concetti del peccato e della sua comprensione, il concetto del ravvedimento, del perdono ottenuto e della paternità e dell'amore di Dio. Ed è su questi concetti che vorrei dire una parola conclusiva, perché la parabola in questo senso ha un forte messaggio molto attuale anche per noi oggi. Adesso, come faccio sempre o quasi sempre, mi rivolgo a te personalmente, caro ascoltatore. Non voglio contestualizzare la parabola, cioè non voglio raccontare la parabola in chiave moderna, cosa che si potrebbe benissimo fare, ad esempio pensando ad un giovane che chiede un sacco di soldi, la carta di credito a suo padre, per poi sperperare tutto questo denaro con il divertimento, la droga ed il sesso. Non voglio fare questo. Voglio invece riprendere per qualche attimo il contenuto della parabola, che si può dividere nei suoi tre momenti principali. E il mio scopo è quello di aprire una finestra per permetterti, caro ascoltatore, cara ascoltatrice, di vedere in quali di questi tre momenti ti trovi. Nel primo, come si vede nella diapositiva numero 6, c'è l'inizio del percorso di questo giovane che è un peccatore perduto. Che ci piaccia o meno, tutti lo siamo per natura, per nascita. Siamo tutti dei peccatori perduti. Il secondo momento, come dalla diapositiva numero 7, è quello in cui il prodigo, riflettendo, rientra in sé, si ravvede ed è un peccatore pentito. Solo chi si ravvede e confessa i suoi peccati può dirsi tale. Ma il terzo e ultimo momento, come si osserva nella diapositiva numero 8, è quello in cui il peccatore pentito ottiene il perdono. Perdono che è subordinato al ravvedimento. Quindi il peccatore pentito è perdonato. Si può togliere la diapositiva. Non c'è cosa più bella di essere arrivati a questo traguardo. E quando questo accade, e nel corso della storia cristiana lo è stato milioni di volte, c'è stata festa in cielo, perché un peccatore, una peccatrice si sono ravveduti e hanno ottenuto il perdono dei loro peccati credendo per fede nel sacrificio di Gesù Cristo. Io non so quale sia la tua condizione. Se sei già arrivato, se sei già arrivata al momento finale del percorso, peccatore perdonato, peccatrice perdonata, hai la pace e la serenità di Dio. I tuoi peccati sono stati cancellati, sono stati perdonati, hai la vita eterna. Se non è così, sappi che è ancora possibile ottenere il perdono divino. Gesù ti sta cercando perché vuole salvarti. Non è un caso che Gesù abbia affermato: nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Vai a Lui con fede. Il solo Gesù che può condurti nelle mani amorevoli e sicure del Padre. L'hai già fatto? E se non l'hai fatto, lo farai? Preghiamo. Grazie, o buon Padre Celeste, per questo messaggio molto attuale. Grazie perché l'unigenito tuo figliuolo, raccontando questo trittico di parabole, ci ha insegnato l'importanza di essere perdonati da te. Oh Signore, io veramente ti ringrazio con tutto il mio cuore, perché un giorno ho capito di essere un peccatore perduto, mi sono pentito, ho chiesto e ho ottenuto il tuo perdono. Ma buon Padre Celeste, ti supplico ancora una volta che se c'è qualche ascoltatrice, che se c'è qualche ascoltatore che non ha ancora fatto questa esperienza, possa riflettere ed ottenere così il perdono dei propri peccati e con essi la vita eterna. Grazie ancora una volta perché tu parli ancora oggi a noi, uomini e donne del XXI secolo, e grazie per il grande amore, o buon Padre Celeste, che tu hai manifestato in Cristo Gesù. Grazie perché tu vuoi perdonare, e ti prego che se c'è qualche persona che non ha ancora la sicurezza di questo perdono, possa prendere la decisione più importante della propria vita senza indugiare. Te lo chiedo sempre adorandoti e ringraziandoti nel nome santo e prezioso del Signore Gesù. Amen.
1: il collegamento di questa sera con Cristiano Online ha visto la partecipazione di Fares Marsone da Foggia, che ci ha trattato il tema Tre parabole simili. Come sapete, il tema generale che Fares sta tenendo in questi mesi è conoscere Gesù. Quindi questa sera Fares ci ha parlato sul tema Tre parabole simili. Noi vi diamo appuntamento a domani e vi ringraziamo ancora una volta per l'ascolto prestato.
2: A Radio Logos sono le ore 2 e 56 minuti.
3: Punto e a capo.
4: In compagnia di
5: Gianfranco Piccirillo.
3: Ciao, benvenuto, bentornato all'ascolto di Punto e a capo. La settimana scorsa abbiamo parlato un po' di disturbi alimentari. Ebbene, vorrei riprendere un attimo questo argomento per parlare un po' di bulimia, visto che la settimana scorsa abbiamo parlato di anoressia. Bene, la bulimia che cos'è? Sta a indicare un appetito insaziabile di origine nervosa. Come malattia, la bulimia è stata identificata nel 1970. In seguito a uno studio effettuato su una trentina di pazienti da un medico britannico. Questi pazienti provavano tutti un irrefrenabile desiderio di mangiare all'eccesso, ma nello stesso tempo anche una paura folle di aumentare di peso. Si tratta comunque di una condizione morbosa che di solito ha inizio con la scoperta, da parte di chi sta a dieta, che per mangiare ciò che si vuole senza aumentare di peso è sufficiente procurarsi il vomito oppure assumere lassativi o diuretici in dosi massicce. Solo che così comincia un circolo vizioso di abbuffarsi, purgarsi, patire la fame, che sfugge presto di mano alla persona bulimica e che procura problemi collaterali, tra cui la depressione. Infatti, chi soffre di bulimia finisce per rimpinzarsi sempre più frequentemente, fino ad arrivare appunto a non tenere più sotto controllo l'aumento di peso e a sentirsi quindi dominato da intense voglie di cibo, nell'incapacità totale di tenerle controllate. Tu che cosa ne pensi o che cosa ne sai? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
2: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

L'indirizzo di posta elettronica di Radio Logos è info@radiologos.it. Ripeto, info@radiologos.it.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Il Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come Salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23 versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà, prenderà solo quelli che sono suoi. E degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare: qual è la scelta più giusta?

0: A Radio Logos sono le ore 4 e un minuto.
1: Una parola per oggi.
2: Le riflessioni sul tema Come vive un cristiano, curate da Otello Becchetti, ci portano oggi in Prima Corinzi 1, versetto 8, dove è scritto: Egli vi renderà saldi fino alla fine. Paolo sapeva che a Corinto c'erano credenti poco fermi. Si rivolge a loro esprimendo gratitudine al Signore per ciò che già possedevano, cioè la sua grazia. Riconosce poi che erano stati arricchiti di ogni dono e che aspettavano il ritorno di Cristo. Non sottovaluta però il loro bisogno di fermezza e fa presente che il Signore non offre solo un input iniziale, ma fornisce anche un equipaggiamento per proseguire nel cammino cristiano. Fortificatevi nella forza della sua potenza, dice l'Apostolo Paolo. Ogni cristiano può ricevere tutte queste cose anche oggi. Dio, nella sua grazia, è capace di fare in noi molto più di quanto possiamo immaginare, come dice il verso di oggi. Non c'è nulla di paragonabile all'opera di Dio e al suo aiuto che non hanno scadenza, ma durano fino alla fine dei nostri giorni. Le parole di Paolo contengono anche un'indicazione chiara su come essere di aiuto a coloro che vivono accanto a noi. Non proponiamo loro il devi, ma il puoi. Come dice Paolo, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica.

benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno. Leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Matteo, capitolo 22, versetti 11 e 12. Il re notò là un uomo che non aveva l'abito di nozze. Egli disse: «Amico, come sei entrato qui senza avere un abito di nozze?» E costui rimase con la bocca chiusa. E ancora Isaia, capitolo 61, versetto 10. «Dio mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto nel mantello della giustizia». Dimentichiamo qualcosa? Il computer che gestisce i bagagli dell'aeroporto è fuori uso. Per un controllo di sicurezza, le valigie sono fatte uscire dal vano bagagli dell'aereo e i passeggeri, che avevano già preso posto, sono invitati a scendere per riconoscerli. Ciascuno individua i propri effetti. Sulla pista resta una sola valigia. «Signori», informa l'hostess, «se questa valigia non appartiene a nessuno, non sarà rimessa nel bagagliaio dell'aereo». Un passeggero, con l'aria un po' distratta, si affretta a riconoscere l'oggetto. Finalmente l'aereo può decollare. Nel viaggio della vita, siamo sicuri di portare con noi ciò di cui avremo bisogno all'arrivo? Forse, come quel passeggero, siamo stati superficiali e disattenti. Quando sono stati lanciati degli avvertimenti, vi abbiamo prestato attenzione? Oppure eravamo troppo occupati da altre cose? Non abbiamo notato che altri invece si sono attivati per mettersi in regola con Dio? Resteremo indifferenti alla voce che ci chiama, ritrovandoci così alla presenza di Dio senza bagagli, senza vestiti? Egli accetterà soltanto coloro che si presenteranno davanti a Lui rivestiti di quelle vesti della salvezza, cioè del perdono di Dio e di quel mantello della giustizia che Gesù Cristo ci ha acquistato alla croce. Continueremo il nostro viaggio senza accertarci se possediamo questa giustizia, questo perdono. No, bisogna che andiamo a Gesù e che diciamo: «Questa salvezza è per me, io lo credo». Soltanto così potremo continuare il viaggio della vita con serenità. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: A tutti gli amici all'ascolto, un affettuoso saluto da tutto lo staff del nostro calendario. È il 17 luglio, dal Vangelo di Luca, nel capitolo 9, leggeremo il verso 16, che dice così. Poi Gesù prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò lo sguardo al cielo e li benedisse. Li spezzò e li diede ai suoi discepoli perché li distribuissero alla gente. Questo miracolo straordinario è molto noto, ma non tutti riescono a leggere oltre il miracolo, perché siamo sempre molto attenti a quello che vediamo e molto meno sensibili a quello che il Signore vuole insegnarci. Anche il profeta Eliseo aveva moltiplicato 20 pani con cui ha sfamato 100 persone. Ma come mai? Cosa vuol dire? I discepoli erano in agitazione per tutta quella gente che era stanca e affamata, che aveva seguito Gesù tutto il giorno, non solo per ascoltare quello che diceva, ma anche per essere guarita dalle malattie. Forse era proprio questo che aveva spinto la maggior parte di loro a seguire Gesù. Ma ora erano in un luogo isolato e deserto. Chi avrebbe provveduto a sfamarli? Per Gesù è il momento giusto per far comprendere a tutti che l'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che viene da Dio. Quindi alza gli occhi al cielo e benedice quello che ha. Non ci sono solo 5 pani e pochi pesci in quelle mani, ma c'è tutta la grazia di Dio che viene a soccorrere, riempire e saziare tutti coloro che hanno fame e sete di giustizia, tutti coloro che sono incatenati al peccato o nel deserto della malattia, della povertà, della solitudine. Dio è Jehovah Jireh, Dio che provvede. Con Dio il deserto dà solo opportunità di conoscere l'abbondanza delle sue benedizioni, che non sono solo pane e acqua, ma molto, molto di più.
2: Il titolo della nostra riflessione di oggi è Il miracolo nel mulino. Un giorno un uomo, vestito di stracci, arrivò presso un mulino e chiese l'elemosina al mugnaio, che si adirò, vai con Dio, vattene da qui, non posso dare da mangiare a tutti. Proprio in quel momento un contadino portò al mulino un piccolo sacco di segale da macinare. Vide il mendicante e ne ebbe pietà, vieni qui, ti do del grano, e cominciò a mettere il grano nella borsa del mendicante. Il mendicante era ancora lì con il sacco aperto e riceveva sempre più grano. Il contadino continuava a riempire il sacco del mendicante, tanto che il mugnaio pensò che non gli sarebbe rimasto più nulla da macinare nel suo mulino. Così il contadino diede al mugnaio solo un pugno di grano. Il mugnaio iniziò a macinare, ma ne venne fuori tanta di quella farina che riempì il doppio, anzi il triplo dei sacchi che il contadino aveva donato a quel mendicante. Caro amico e cara amica, Dio non è debitore di nessuno. Quando offriamo a Dio la nostra vita, la nostra famiglia, la nostra economia, il nostro tempo, Lui moltiplica e benedice in abbondanza. Con soli 2 pani e 2 pesci furono sfamate più di 5.000 persone e avanzarono delle ceste. Ricorda che con il tuo poco Dio può fare un miracolo.
3: Che significa col nostro poco Dio può fare miracoli? Significa che Dio può operare attraverso gli strumenti che noi offriamo e la disponibilità che gli diamo. In pratica noi facciamo il possibile e Lui realizzerà l'impossibile. C'è un esempio perfetto nel Vangelo di Matteo dove Giuseppe, dopo la nascita di Gesù, ricevette l'ordine da un angelo di fuggire in Egitto perché Gesù appena nato era in pericolo. Mi chiedo, non poteva Dio nascondere Gesù dai suoi persecutori? Per forza il povero Giuseppe e Maria dovettero affrontare un così lungo e duro viaggio a piedi per proteggere Gesù? Sì, perché Dio scrive la storia e si serve degli uomini. Una storia meravigliosa dove ognuno di noi è protagonista. Lo dimostra anche il fatto che ha affidato a noi la predicazione del Vangelo. Ha anche detto pregate per gli infermi ed essi guariranno. Potrebbe fare tutto da solo, certo è l'onnipotente e non dipende da noi, ma ci ha creati per essere figli e avere in noi collaboratori. È così che Dio ama operare. Ha scritto la storia servendosi di persone che hanno sacrificato la loro vita, i loro affetti, per portare avanti il suo piano. Uomini che hanno obbedito alle parole di Gesù. Chi vuole salvare la propria vita la perderà, chi perderà la propria vita per amore mio la salverà. Quindi se vogliamo ancora oggi seguire Cristo e avere una parte da protagonista in questa bellissima storia, prendiamo la nostra croce e seguiamolo. Se offriamo al Signore disponibilità, Lui ci chiamerà per assegnarci compiti specifici. Se apriamo la bocca, Dio metterà le parole giuste per parlare con il nostro prossimo della grazia della salvezza. Se decidiamo di essere tralci legati alla vita, Gesù farà fluire in noi la sua unzione e confermerà tutti i segni che accompagnano i credenti. Wow! Ma ci rendiamo conto che questa è una storia meravigliosa dove ognuno di noi non è una comparsa, ma protagonista? Bene, riflettiamoci su, cari amici. Intanto noi ci lasciamo e vi aspettiamo domani alla stessa ora. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 23 minuti.
1: E abbiamo il piacere di avere con noi Andrea Panerini, Reverendo Andrea Panerini, Arcivescovo Primate della Chiesa Protestante Episcopale in Italia. Ben trovato, per noi sei Andrea, innanzitutto. Buongiorno, grazie per essere con noi quest'oggi.
2: Buongiorno, grazie a voi per ospitare la mia voce e un saluto a tutti i radioascoltatori di RWS.
1: Allora, io vorrei riprendere un tema di cui si è molto parlato nei giorni scorsi, ma forse a distanza di un paio di settimane vale la pena riprenderlo e forse anche per fare una riflessione appunto più generale. Riguarda quello che è successo a Camaiore, il lavoro ai tavoli, le esibizioni musicali al Carpe Diem di Viareggio, gli amici veri, la libertà di poter essere se stesso, Albedi di Torre del Lago, il suo posto del cuore. Parliamo della vita purtroppo interrotta di Mirko Moriconi. Lui si faceva chiamare Michelangelo Andreoni, preferiva così farsi chiamare, aggiungendo al suo nome d'arte Michelangelo il cognome della madre amatissima, uccisa insieme a lui mercoledì pomeriggio da quel marito Piero Moriconi, che aveva finito col odiare anche lei per la complicità con quel figlio gay che non aveva mai accettato e che riteneva una vergogna per la famiglia. Questo è un articolo che abbiamo trovato su Repubblica dello scorso 27 giugno ed è una storia nota, perché quest'uomo ha ammazzato sia il figlio che la madre e sostanzialmente poi ha detto che chiedeva sempre soldi, ma insomma ci sono tante testimonianze, quella per esempio di Diego Mecchi, il maestro di canto di Mirko, che ha dichiarato lui ha cercato tanto l'amore del padre, la sua comprensione, ma non l'ha mai trovato. E poi si ricorda qui che Mirko amava suo padre tanto da tatuarsi il suo nome su un braccio. E Diego Mecchi continua: ricordo bene quel giorno del 2022 quando Mirko si sentì dire da suo padre meglio un figlio morto che gay. Venne qui a raccontarlo in lacrime a me e a mia moglie. Io ero più che un maestro di musica per lui. Sono stato io a convincerlo a fare coming out, cioè a dichiarare sostanzialmente la sua omosessualità in casa. Aveva anche una ragazza, ma era infelice, e rivelarsi lo rese più forte, anche se Mirko, nonostante quella mamma splendida che lo sosteneva in tutto, aveva un gran bisogno di qualcuno che lo capisse, aveva bisogno di aiuto. Una vicenda, abbiamo detto, drammatica. Per fortuna tante vicende simili hanno conclusioni ben diverse. Però Andrea Panerini, tu sei il responsabile di una giovane comunità evangelica che accoglie anche tante persone, si teneva in tutto, aveva un gran bisogno di qualcuno che lo capisse, aveva bisogno di aiuto. Una vicenda, abbiamo detto, drammatica. Per fortuna tante vicende simili hanno conclusioni ben diverse. Però Andrea Panerini, tu sei il responsabile.

0: di una realtà, quella dell'omofobia, molto più ampia di quello che pensiamo?
1: Sì, ecco, quando ho letto questa notizia mi è venuto in mente, mi è venuta alla memoria il ricordo del delitto di Giarre che avvenne nell'ottobre del 1980 in provincia di Catania, che fu un evento catalizzatore per il movimento di liberazione omosessuale, portò alla fondazione di un'associazione, la prima associazione nazionale, cioè CGay all'epoca, che è di 46 anni fa, ed è veramente molto molto triste e significativo che dopo 46 anni siamo ancora a lamentare la perdita di vite umane, anche della madre che appoggiava il figlio per omofobia. Per rispondere alla tua domanda, ecco, diciamo che potrei rispondere una via di mezzo, nel senso che non rappresenta la normalità nel nostro paese, per fortuna, ma non rappresenta neanche l'eccezione assoluta, nel senso che nel nostro paese, per fortuna, non si uccide regolarmente perché una persona è omosessuale, fa parte del una persona LGBTQ, però l'omofobia è un qualcosa che è ancora molto incardinato nella cultura del nostro paese, purtroppo.
0: Tra l'altro, uno potrebbe domandarsi anche se sta passando anche nella cultura giovanile.
1: Vedo le generazioni più giovani in generale più aperte verso queste diversità, anche se ovviamente dove c'è un forte disagio sociale, in genere le persone percepite come diverse non solo per orientamento sessuale o per genere, ma anche a livello razziale, a livello sociale, ecco, quando c'è un forte elemento di divisione sociale si tende sempre alla caccia al diverso, che tanti anni fa poteva essere l'ebreo, oggi può essere anche l'omosessuale.
0: Quando tu senti una frase come questa, meglio un figlio morto che gay, ecco, uno si pone la domanda, ma insomma, un aspetto così fondamentale come quello dell'amore per il proprio figlio, che invece svanisce di fronte a un radicale odio omofobico. Oltretutto, nel caso di Mirko, lui aveva addirittura tatuato il nome del padre sul braccio. Come si spiega questa roba, insomma? O non si spiega affatto, no? Non so.
1: Purtroppo è una frase che ho sentito più spesso di quello che avrei voluto, ovviamente, anche se per fortuna non tutti quelli che la dicono poi effettivamente uccidono,
0: certo,
1: uccidono il proprio figlio, però ci sono stati anche molti casi in cui il figlio è stato buttato fuori di casa, insomma, misconosciuto. Purtroppo ci sono tanti casi, e non solo sulla questione dell'omosessualità, in cui l'amore del figlio verso il padre, talvolta anche verso la madre, non è corrisposto. Non è corrisposto. Ovviamente c'è anche il caso contrario, però forse ci fa più impressione il fatto che non sia corrisposto l'amore di un figlio, perché anche culturalmente abbiamo la visione di genitori che dovrebbero amare incondizionatamente i propri figli. Purtroppo uno potrebbe dire sono scorie culturali difficili, insomma, da sconfiggere, poi con molte varianti, meglio drogato che omosessuale. Ovviamente quando si dice omosessuale poi spesso le espressioni sono più offensive, in realtà.
0: Sì, certo.
1: Ovviamente.
0: Senti, Andrea, io direi a questo punto facciamo una pausa musicale, poi riprendiamo la nostra riflessione, che insomma ci coinvolge, perché Siamo

0: Siamo sempre a rischio di essere vittime delle generalizzazioni, di espressioni offensive senza che forse ce ne rendiamo sempre perfettamente conto. Questo vale per la società in generale, vale anche per i cristiani. Però ne parliamo fra poco, intanto ci ascoltiamo una canzone, poi torniamo a parlare con Andrea Panerini, reverendo Andrea Panerini, che lo ricordo è arcivescovo primate della Chiesa Protestante Episcopale in Italia. Torniamo a parlare con il reverendo Andrea Panerini. L'oggetto della nostra riflessione quest'oggi parte da una tragica vicenda, quella di Mirko Moriconi, che come forse ricorderete è stato ucciso insieme alla madre, e il padre è stato l'omicida. Quasi certamente il movente è l'odio nei confronti del figlio, innanzitutto perché è omosessuale, anche se poi lui ha dichiarato che non ne poteva più di questo figlio, che chiedeva soldi, in qualche modo anche macchiando un poco il ricordo di Mirko, che invece amici ricordano come una persona gentile. Ecco, io leggo qui dichiarazioni che ho trovato sulla stampa, su Repubblica, lo scorso 27 giugno. Ai compagni di lavoro, ai clienti del bar-ristorante in cui lavorava da 4 anni, si mostrava come un ragazzo adorabile, estroverso, pronto a legare con tutti. Ora è vero che in genere quando si parla di una persona che non c'è più vengono esaltati tutti gli aspetti positivi, però insomma, qui dice: finiva il lavoro, si metteva a cantare, lo amavano tutti. Quando si assentava, i clienti ci chiedevano subito di lui. Era entrato nel cuore della gente, sempre sorridente, alla mano, un ragazzo di provincia genuino e sincero, che diceva quello che pensava senza remore, fin troppo. E qui c'è il problema, adombrato da un commento di uno degli amici, dei conoscenti: fin troppo. Non so se ti è mai capitato di fare del counseling nei confronti di un ragazzo, di una ragazza omosessuale, e che cosa consigli, che cosa si consiglia a queste persone, soprattutto quando c'è un fortissimo contrasto in famiglia?
1: Bisogna ovviamente vedere caso per caso. In generale io consiglio sempre una certa prudenza. Ovviamente non dovuta al fatto che uno si debba vergognare di quello che è, ma la prudenza riguarda ovviamente i rapporti con le persone che non riescono ad accettare questa realtà di fatto, e non riescono ad accettare quello che Dio ha creato nella sua libertà creativa. Quello che consiglio appunto è una prudenza, soprattutto in certe realtà di provincia, perché purtroppo la situazione è quella che abbiamo descritto prima, in cui l'omofobia è ancora molto molto presente. Per fortuna questo che stiamo a commentare è un po' un caso limite, però i pregiudizi culturali in cui anche questi genitori sono stati cresciuti a volte sono ancora molto forti.
0: Ok, allora a questo punto, visto che non abbiamo tanto tempo a disposizione, ti chiederei, ecco, per quanti ti stanno ascoltando e insomma hanno un'opinione diversa in rapporto alla condizione omosessuale, c'è chi la definisce un peccato, c'è chi invece la definisce una malattia, insomma, in cui ci sono delle fortissime riserve, ecco, mettiamola così. Il problema però è che qualunque cosa uno possa pensare, l'omofobia, e cioè l'atteggiamento di odio aggressivo nei confronti di una persona che ha un'altra condizione sessuale, è assolutamente inconciliabile con la fede cristiana. Allora, a me mi sembra di dire una gran banalità, cioè, proprio l'ABC, però questo diciamolo, senz'altro. Perché non è detto niente, non c'è niente di scontato, e io quindi vorrei un tuo parere conclusivo su questo.
1: Senz'altro, la violenza verso un'altra persona è sicuramente al di fuori, a prescindere da come la si pensi sul punto specifico, è al di fuori di tutto ciò che è eticamente cristiano, di tutto ciò che è dentro al Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo. E mi permetto anche di dire conclusivamente che comunque nostro Signore Gesù Cristo nel Vangelo ci dice anche un'altra cosa, che non bisogna pensare, perché magari siamo o ci reputiamo più aderenti alla regola del Vangelo, di essere superiori agli altri. Ci dice chiaramente: fate tutte queste cose secondo la legge di Dio e poi dite: siamo dei servi inutili. E quindi il fatto di pensare di essere eticamente superiore ad altri è comunque un peccato, secondo la parola del nostro Signore.
0: Questo mi sembra molto interessante, ti ringrazio per aver menzionato questo testo evangelico, che dovrebbe ce lo dovremmo ricordare più spesso, dai, mettiamola così. Allora, grazie davvero al Reverendo Andrea Panerini, lo ricordo, Arcivescovo Primate della Chiesa Protestante Episcopale in Italia. Andrea, grazie davvero e a risentirci in una prossima occasione.
1: Grazie a voi, un caro saluto.

avvicinatosi parlò loro dicendo: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate diventare i miei discepoli, gli uomini di tutte le nazioni, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandate.

Sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

0: A Radio Logos sono le ore 5 e 2 minuti.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ed eccoci già venerdì, ben ritrovati. Ci saranno poi due giorni di pausa, come di consueto. Siamo col libro più letto e precisamente il libro di Ezechiele, un profeta, un grande profeta di Dio. Ed ecco che in questo brano di questo libro meraviglioso, Dio stesso dice: conosceranno che io sono il Signore. Sentiamo cosa ci dice.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici ascoltatori e benvenuti, bentornati insieme a noi. Stiamo per aprire ancora una volta il libro più letto, vale a dire la Bibbia, e vi ricordo che ci troviamo nel libro profetico di Ezechiele, nell'Antico Testamento. Continuiamo con il versetto 8 del capitolo 6, che ci dice come una parte del popolo di Israele sarebbe sopravvissuto alla distruzione di Gerusalemme, distruzione predetta nei versetti prima. Tuttavia, io vi lascerò un residuo, poiché avrete alcuni scampati dalla spada in mezzo alle nazioni, quando sarete dispersi in vari paesi. Questo avvenne perché c'erano alcuni tra quelle persone che rimasero fedeli a Dio. La nazione nell'insieme si allontanò da Dio, ma c'era un rimanente che credette nel Signore e fu risparmiato. Questo è vero anche oggi, perché nonostante il fatto che molti non vogliono credere in Lui e lo rifiutano, ci sono tanti figli di Dio che sono obbedienti agli insegnamenti della parola di Dio. Il versetto 9 aggiunge queste parole: i vostri superstiti si ricorderanno di me fra i popoli dove saranno stati deportati, poiché io spezzerò il loro cuore adultero, che si è allontanato da me, e farò piangere i loro occhi che hanno commesso adulterio con i loro idoli. Avranno disgusto di loro stessi per i mali che hanno commessi con tutte le loro abominazioni. Abbiamo letto che i vostri superstiti si ricorderanno di me fra i popoli dove saranno stati deportati. Che cosa farà questo residuo di persone? Essi saranno dei testimoni per Dio. Nei giorni di Ezechiele c'erano di quelli che si erano disgustati di loro stessi e si erano pentiti, perciò erano ancora vicino a Dio. Questo sarà sempre vero per il popolo di Dio. Se non provi disgusto quando disubbidisci al Signore, allora non sei uno del popolo di Dio. Continuiamo con la lettura dei versetti dal 10 al 12 di Ezechiele, vi ricordo, capitolo 6. Conosceranno che io sono il Signore e che non invano li ho minacciati di far loro questo male. Così parla Dio il Signore. Batti le mani e i piedi e di: oimè, a causa di tutte le scellerate abominazioni della casa di Israele, che cadrà di spada, di fame e di peste. Chi sarà lontano morirà di peste, chi sarà vicino cadrà di spada, chi sarà rimasto e sarà assediato perirà di fame. Io sfogherò così il mio furore su di loro. Conosceranno che io sono il Signore. Questo è detto tre volte in questo capitolo ed è un altro risultato del giudizio. Di nuovo, non vediamo questo risultato succedere ai nostri giorni, perché invece di riconoscere la mano di Dio, le persone dicono che Egli non esiste, ragionano dicendo che se Dio esistesse, li dovrebbe aiutare sempre. Ma da dove nasce quest'idea? Se Dio giudica il peccato, commette forse qualcosa di sbagliato? La gente infatti si ribella contro questa realtà e afferma: non voglio un Dio che giudica, ma un Dio che mi ascolti e che faccia quello che gli chiedo. Pensi che se Egli agisse così sarebbe veramente Dio? Tu ti puoi anche creare un Dio così, che faccia quello che vuoi tu, ma ricordati che il Dio tre volte santo è sempre lì. Magari desideri che Egli se ne vada, ma non lo farà mai, perché Egli è il sovrano assoluto e continuerà a giudicare.

Del giudizio parla anche il versetto 13 del nostro testo di Ezechiele, capitolo 6. Leggiamolo. Voi conoscerete che io sono il Signore quando i loro morti saranno in mezzo ai loro idoli, attorno ai loro altari, sopra ogni alto colle, su tutte le vette dei monti, sotto ogni albero verdeggiante, sotto ogni quercia dal folto fogliame, là dove essi offrivano profumi d'odore soave a tutti i loro idoli. Si dà il caso che le persecuzioni naziste spinsero tanti ebrei a convertirsi a Cristo e quindi avvicinarsi a Dio. Questo fatto ha avuto come risultato che esiste fra di loro una moltitudine di credenti oggi in Europa. Dobbiamo riconoscere la mano di Dio perché Egli è un Dio santo. Pensate, amici, se Dio non risparmiò il suo unigenito figlio, ma lo lasciò morire e lo giudicò sulla croce quando diventò peccato per noi, com'è possibile che i peccatori pensino di poter sfuggire al suo giudizio? I loro altari sopra ogni alto colle. Dio spiega la ragione per cui ha giudicato il paese. Amico mio, il giudizio di Dio è ancora su quel paese. È molto bello parlare di quel paese come il paese del latte e il miele, ma non ti illudere. Il giudizio di Dio è ancora su quella gente perché non si converte rivolgendosi a Lui come Salvatore. Ora leggeremo l'ultimo versetto di questo capitolo, il capitolo 6, che dice: «Io stenderò su di loro la mia mano e renderò il paese più solitario e desolato del deserto di Dibla, dovunque essi abitano. Conosceranno che io sono il Signore». Non conosco il deserto di Dibla, ma non sono interessato a comprare casa in un deserto. Il versetto inoltre ci dice che conosceranno che io sono il Signore. Di nuovo, questo è uno dei suoi obiettivi tremendi del giudizio, far conoscere la sua sovranità.

0: Passiamo ora alla lettura del capitolo 7 del libro di Ezechiele, che come tema ha la realizzazione della profezia riguardante la distruzione della città di Gerusalemme. Importante ricordare che questo capitolo contiene il secondo dei due messaggi di giudizio contro l'intero paese di Israele. Nel capitolo 5 abbiamo visto che il messaggio di Ezechiele riguardava Gerusalemme, ma ora anche l'intero paese ne è coinvolto. Gerusalemme non è ancora stata distrutta e anche se la maggior parte dei suoi abitanti sono stati portati via dal paese, molti di essi erano ancora lì. Ma nonostante tutti questi avvenimenti, gli israeliti non cambiarono il loro atteggiamento di ribellione verso Dio, che intervenne, come ci dicono i primi versetti del capitolo 7, che ora vado a leggervi. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, così parla il Signore, Dio, riguardo al paese di Israele. La fine viene sulle quattro estremità del paese. Ezechiele trasmette al popolo di Israele ciò che Dio ha da dire. Il primo messaggio dato nel capitolo 6 si apre con le stesse parole. Il giudizio stava per venire sul paese e naturalmente avrebbe incluso tutto il popolo del paese, perché sia il paese di Israele che la nazione di Israele sono sempre considerate un insieme nella parola di Dio. Ma un elemento nuovo è aggiunto alla profezia di Ezechiele in questo messaggio, e cioè ora è la profezia della distruzione finale del paese e di Gerusalemme. Che la deportazione finale avrà luogo e la città sarà distrutta, ce lo dice il brano di Ezechiele 7, versetti dal 3 al 9. La tua fine è imminente. Io manderò contro di te la mia ira, ti giudicherò secondo la tua condotta, ti farò ricadere addosso tutte le abominazioni. Il mio occhio ti sarà addosso senza pietà, io non avrò compassione, ti farò ricadere addosso la tua condotta, le tue abominazioni saranno in mezzo a te, e voi conoscerete che io sono il Signore. Così parla Dio, il Signore. Sventura, ecco, viene una sventura. La fine viene, viene la fine. Essa si sveglia per te, ecco, viene. Viene il tuo turno, abitante del paese. Il tempo viene, il giorno si avvicina, giorno di tumulto, e non di grida gioiose su per i monti. Ora, tra breve, io spanderò su di te il mio furore, sfogherò su di te la mia ira, ti giudicherò secondo la tua condotta, ti farò ricadere addosso tutte le tue abominazioni. Il mio occhio sarà senza pietà, io non avrò compassione, ti farò ricadere addosso la tua condotta, le tue abominazioni saranno in mezzo a te, e voi conoscerete che io sono il Signore, colui che colpisce. Questo è certamente un passaggio tremendo della Scrittura. Posso dire che o è letto da pochi o è totalmente sconosciuto a molti. Qualcuno forse oserà dire, questo passo appartiene all'Antico Testamento e non è attuale nella nostra epoca. Ma devi sapere, amico, amica, che il linguaggio di Ezechiele è come il miele, se lo paragoniamo al libro dell'Apocalisse e alle parole del Signore Gesù in Matteo 25. Le parole di Ezechiele sono deboli se paragonate a molti brani del Nuovo Testamento. Sappi che il Dio del Nuovo Testamento è lo stesso Dio dell'Antico e punirà il peccato di ogni secolo. Dio ha sempre esercitato i suoi giudizi, come del resto farà ancora nel futuro.
1: Stai ascoltando il libro più letto.
0: Abbiamo già ricordato che Paolo disse: consapevoli dunque del timore che si deve avere del Signore, cerchiamo di convincere gli uomini a credere in Cristo, come scrisse in 2 Corinzi 5 al versetto 11. E molte persone ai nostri giorni giocano ad andare in chiesa, rendendola come un luogo dove si possa mercanteggiare. Ecco come. Io do una cosa a Dio, egli quindi me la deve rendere con gli interessi. Non hanno un vero coinvolgimento e una relazione con Gesù Cristo. Questa è la tragedia. Il nostro problema è che abbiamo tante persone che non sono veramente dei cristiani, perché essere cristiani significa appartenere e seguire Cristo e non fare i propri comodi, aspettando poi l'aiuto di Dio. Dobbiamo servire Dio e non servirci di Lui per i nostri scopi. Il messaggio di Ezechiele non era popolare sui giorni come non lo è adesso, ma proseguiamo con la lettura di altri versetti da Ezechiele 7, versetti dal 10 al 18. Ecco il giorno, ecco, viene, viene il tuo turno. La verga è fiorita, l'orgoglio è sbocciato. La violenza si alza come verga dell'impietà. Nulla più rimane di essi, della loro folla tumultuosa, del loro fracasso. Nulla della loro magnificenza. Giunge il tempo, il giorno si avvicina. Chi compra non si rallegri, chi vende non se ne dispiace, perché un'ira ardente è sospesa su tutta la loro moltitudine. Infatti, chi vende non tornerà in possesso di ciò che avrà venduto, anche se fosse tuttora in vita, poiché la visione contro tutta la loro moltitudine non sarà revocata e nessuno potrà con il suo peccato salvare la propria vita. Suona la tromba, tutto è pronto, ma nessuno va alla battaglia. Infatti la mia ira ardente è sospesa su tutta la loro moltitudine. Di fuori la spada, di dentro la peste e la fame. Chi è nei campi morirà di spada, chi è in città sarà divorato dalla fame e dalla peste. Quelli di loro che riusciranno a scampare staranno su per i monti come le colombe delle valli, tutti quanti gemendo, ognuno per la propria iniquità. Tutte le mani diverranno fiacche, tutte le ginocchia si scioglieranno in acqua. Si vestiranno di sacchi, lo spavento servirà loro di coperta, la vergogna sarà su tutti i volti, avranno tutti il capo rasato. La cosa che caratterizza le persone nel testo letto è che erano degli irriducibili ribelli, infatti essi non volevano prepararsi alla battaglia e comportandosi come dei pacifisti non prendevano nessuna posizione a riguardo, ritenendo ciò che diceva Dio non giusto. Pertanto il giudizio venne e quando entrò il nemico non apprezzò per niente la loro posizione di pacifisti. L'epoca in cui viviamo è l'era del pacifismo, ma dovete convenire che non è l'era della pace. È vero che oggi gli uomini sono stanchi della guerra, ma fin tanto ci sarà l'iniquità nel cuore umano. Saranno vere le parole che Dio ha detto per mezzo del profeta Isaia. Non c'è pace per gli empi. Isaia 57, versetto 21. E Isaia ripeté questa verità 3 volte nella sua profezia. Il versetto 19 di Ezechiele 7 ha queste parole. Getteranno il loro argento per le strade. Il loro oro sarà per essi immondizia, il loro argento e il loro oro non li potranno salvare nel giorno del furore del Signore, non potranno saziare la loro fame né riempirsi le viscere, perché furono quelli la causa per cui caddero nella loro iniquità. Troppo spesso nel mondo si crede che l'onnipotente denaro possa risolvere tutti i problemi della nostra società. Si spendono cifre considerevoli per promuovere iniziative per la pace, senza arrivare a nessun risultato, se non quello di avere speso molto denaro. Si ritiene spesso che avere dei capitali possa garantirci un buon futuro, ma è proprio sempre così? Non penso proprio, perché questo è proprio ciò che Dio disse ad Israele, che pur avendo accumulato tanto denaro, questo non servì per proteggerlo e nemmeno per liberarlo dalle mani degli invasori.

Leggiamo ora i versetti dal 20 al 22 del capitolo 7 di Ezechiele. La bellezza dei loro ornamenti era per loro fonte d'orgoglio, e ne hanno fatto delle immagini delle loro abominazioni, delle loro divinità esacrande. Perciò io farò in modo che siano per essi una cosa immonda. Abbandonerò tutto come preda in mano degli stranieri, come bottino in mano degli empi della terra, che lo profaneranno. Allontanerò la mia faccia da loro, e i nemici profaneranno il mio tesoro. Dei briganti vi entreranno e lo profaneranno. Questa lettura, amici, sembra essere una terribile descrizione del giudizio di Dio, ma se vuoi leggere qualcosa di ancora più terribile e che ancora deve venire nel mondo, leggi Apocalisse, capitolo 18 e il capitolo 19. Questi capitoli descrivono la distruzione dell'abominevole Babilonia religiosa che si è data alla commercializzazione della grazia di Dio. Questi brani dicono anche che un giorno l'uomo sarà giudicato. Sarà condannato per i suoi loschi affari in cui aveva riposto tutta la sua fiducia, tutto il suo cuore. Tutte queste cose, la religione, la potenza economica, non potranno salvare. Quando avranno veramente bisogno di liberazione, tutte queste cose non li potranno liberare.

0: Terminiamo ora la lettura degli ultimi versetti del capitolo 7 del libro di Ezechiele. Prepara le catene, poiché questo paese è pieno di assassini, questa città è piena di violenza. Io farò venire le più malvagie delle nazioni, che si impadroniranno delle loro case. Farò venir meno la superbia dei potenti, i loro santuari saranno profanati. Viene la rovina, essi cercheranno la pace, ma non la troveranno. Verrà sventura dopo sventura, allarme dopo allarme, chiederanno visioni ai profeti, ai sacerdoti mancherà la conoscenza della legge, agli anziani il consiglio. Il re sarà in lutto, il principe rivestito di desolazione, le mani del popolo del paese tremeranno di spavento. Io li tratterò secondo la loro condotta, li giudicherò secondo quanto meritano e conosceranno che io sono il Signore. Abbiamo letto che Dio disse dal suo popolo di allora queste parole: questo paese è pieno di assassini, questa città è piena di violenza. Non vi sembra forse, amici, una perfetta immagine dei nostri tempi? E a questo riguardo Dio sentenziò così: io farò venire le più malvagie delle nazioni, che si impadroniranno delle loro case e dei vostri averi. Ci sono molte persone che oggi non vogliono credere che Dio permetterà che le grandi potenze della terra si autodistruggano. E Dio permise che Babilonia, una nazione pagana, distruggesse il suo proprio popolo, ma in futuro verrà egli stesso, il Signore, a distruggere tutti coloro che rifiutano di credere in Gesù Cristo come loro Salvatore. Ai nostri giorni molte persone che si definiscono sia atee che religiose non amano leggere il messaggio del profeta Ezechiele, ma preferiscono leggere magari Giovanni capitolo 14, dove ci è detto che Gesù, salito in cielo, sta preparando un posto per tutti coloro che hanno creduto in Lui. Vi prego, amici, non mi fraintendete. Anche a me piace Giovanni 14, ma ci dobbiamo ricordare che anche Ezechiele 7 fa parte della Bibbia e che quindi lo dobbiamo tenere in grande considerazione, perché non vi è un capitolo più importante di un altro, perché tutta la parola di Dio è ugualmente importante. Bene, io mi fermo qua. Ho terminato anche per quanto riguarda questa settimana. Vi ringrazio perché siete stati con noi, sempre più numerosi ormai. E intanto ci sentiamo lunedì, al solito orario. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto, il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Nei miei momenti di quiete con Dio, mentre penso a quello che Gesù ha fatto per me, a volte mi chiedo: ma Dio, perché Gesù è dovuto morire e ha dovuto soffrire in modo così atroce? La Bibbia pone la domanda in modo differente. Non doveva il Cristo soffrire tali cose e così entrare nella sua gloria? Sì, ha dovuto sopportare questa terribile sofferenza. Perché? Perché la sua morte, il compimento della sua missione, ci rende figli e figlie di Dio. Perché la sua morte porta la forza della vita, la vita eterna, e niente e nessuno può paragonarsi a questo. Così, la fine della vita di Gesù segna l'inizio della nostra vita con Lui. Quindi, anche quando si devono attraversare i tempi della rinuncia, pensa a questo. Proprio come il bruco che diventa farfalla, a volte bisogna accettare la morte di qualcosa perché qualcos'altro di molto più magnifico e potente possa nascere e portare frutto. Sì, lo so, sembra una follia, ma è comunque vero. La vita può esplodere dalla morte. E se la fine fosse solo l'inizio? Grazie di esistere, Eric Sellerie.

Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo. È scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

Oh Signore, so che quando tu chiudi una porta nella mia vita, tu non dimentichi mai di darmi la chiave del mio futuro. Io so che tutto ciò è il meglio che tu hai

Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo. È scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

0: Sono le ore 6 e un minuto.
1: Mario Calvagno, iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Il titolo: orgoglio e scetticismo. Sì, sono due sentimenti, due atteggiamenti che insieme possono compiere una devastazione, come in qualche modo è accaduto nel capitolo 6 del Vangelo di Marco. I versetti che vedremo sono quelli da 1 a 6. Gesù era stato per un bel po' di tempo fuori dal luogo in cui era nato, Nazareth. Aveva compiuto dei miracoli. Ricordiamo, negli ultimi giorni abbiamo parlato di Gesù che guarisce un indemoniato, oppure ancora che resuscita la figlia di Giairo, il capo, il responsabile di una sinagoga, che volente o nolente, grazie alla forte fede di una donna ammalata, la guarisce soltanto perché lei riesce a toccare la veste di Gesù. E poi Gesù, una volta che si accorge di lei, le dice: vai in pace, perché la tua fede ti ha guarita e la tua fede ti ha salvata. Beh, dopo questi momenti così belli, così particolari che abbiamo visto, Gesù decide di lasciare quella regione del paese e di tornare con i suoi apostoli appunto a Nazareth, la cittadina dove era cresciuto, dove tutti lo conoscevano. E il sabato successivo cosa fa? Va alla sinagoga. Va alla sinagoga per insegnare. E come sappiamo, abbiamo evidenziato in altri momenti nel nostro appuntamento con Dio, c'era la possibilità per chi volesse di leggere il rotolo delle sacre scritture davanti a tutti e poi di farne un commento. Ed è questo che Gesù fa in questo sabato particolare, come anche aveva fatto in altri sabati, recandosi proprio alla sinagoga. Insegna. Insegna, e la gente era piena di stupore, ci dice Marco, per la sapienza che Gesù manifestava, per la grande profondità di quello che Gesù diceva e anche per i suoi miracoli. Ma non era uno stupore buono, diciamo così, non era uno stupore positivo, ma era uno stupore che cercava di relativizzare tutto, di disminuire tutto quello che Gesù faceva. In qualche modo lo disprezzavano. Insomma, in situazioni normali e fra persone normali, qualcuno che ritorna in un luogo in cui è conosciuto, in un luogo in cui tutti si conoscono, è ben accolto. Gli si chiede: dove sei stato, cosa hai fatto, come stai, è da un po' di tempo che non ci vediamo. Beh, a me questo succedeva. Mi sembra normale, io ormai vivo da alcuni decenni a Roma, è una grandissima città, come sappiamo, a volte i rapporti di amicizia o comunque di conoscenza non esistono neanche nello stesso condominio, figuriamoci per strada ovviamente. Ma io sono nato in un piccolo centro, in quei periodi questo paesino aveva all'incirca 4.000 abitanti. E quindi ovunque io andassi ero conosciuto, tutti quanti sapevano chi fossi, chi fossero i miei familiari, i miei parenti, i miei comparenti, insomma, e mi salutavano tutti. A volte qualcuno mi fermava per strada, cosa che succedeva quando un po' più

conosceva mi fermasse e mi chiedesse dove fossi stato in tutti quegli anni, come stessi e cosa avessi fatto fino a quel momento, eccetera. Quindi è normale che questo avvenga, è normale che questo accada, ma per Gesù non accade, anzi succede tutto il contrario. Invece di dirgli evviva, sei tornato, che bello rivederti, ci sei mancato tanto, i suoi compaesani, gli abitanti di Nazareth, sentendolo anzi predicare con profondità, con cuore, con un animo forte questo sabato nella sinagoga, cosa dicono? Non dicono certo che bello, ma dicono altre parole. Non è altro che un nostro concittadino, non è certo meglio di noi, è soltanto un falegname, il figlio di Maria, fratello di Giacomo, di Giuseppe, di Giuda e di Simone, ed anche delle sorelle, sì, e anche loro vivono qui tra di noi. Ed erano pieni di stupore, sì, ma in questa maniera. Quindi erano addirittura scandalizzati che Gesù facesse questo e lo facesse così bene. E nella lingua originale, il greco, in cui il greco antico in cui è scritto il Vangelo, questo scandalizzati in realtà dovrebbe significare erano offesi da lui. Ecco, si sentivano offesi da Gesù perché era troppo bravo nel predicare, nel fare le cose, nel fare i miracoli. Non è possibile che uno come noi diventi così e basta, non ti devi comportare in questa maniera, e dai. E poi la situazione evolve, ma questo lo vedremo fra poco. Riprendiamo appuntamento con Dio. Orgoglio e scetticismo, questo è il titolo. Abbiamo visto nel precedente segmento, in Marco capitolo 6, nei primi versetti, il ritorno di Gesù nella sua città di Nazareth, dove era cresciuto, dove era conosciuto, e entrato di sabato nella sinagoga dopo molto tempo che era stato lontano dal villaggio. Predica in maniera profonda, in maniera toccante, in una maniera che fa notare la sua saggezza, la sua conoscenza delle sacre scritture. Eppure i suoi compaesani non sono contenti, anzi lo disapprovano. È semplicemente uno di noi, cosa crede di essere? Giusto perché è diventato bravo, giusto perché fa miracoli, giusto perché ha la capacità di predicare così, di toccare il cuore delle persone? Non vogliamo essere assolutamente toccati nel nostro cuore, non vogliamo saperne nulla, basta, non ci importa. È semplicemente il figlio del falegname. Sua madre è Maria, ha diversi fratelli e diverse sorelle, li conosciamo tutti, ma basta, non più di questo, è uno come noi. E anzi Marco aggiunge che erano scandalizzati a causa di Gesù questi suoi compaesani. E alcuni

da lui, addirittura, ragazzi, mi sembra un po' eccessivo, eppure è così, si sentivano offesi dalla sua stessa presenza, si sentivano offesi dal fatto che Gesù si fosse elevato ai loro occhi dalla condizione di semplice figlio del falegname del paese. In realtà era semplicemente disprezzo il loro, era semplicemente orgoglio, perché volevano essere migliori del figlio del falegname, era semplicemente scetticismo, orgoglio e scetticismo, appunto questo è il nostro titolo, perché in realtà

la sua predicazione, con i suoi miracoli, elevare sulla soglia del regno di Dio. No, non ci sta bene, non ci sta bene che il figlio del falegname riesca a fare tanto nella nostra vita, e quindi non lo vogliamo. E alla base di tutto c'è proprio, sì, il loro orgoglio, questo scetticismo, questa incredulità, come si potrebbe dire altrimenti. Gesù ne rimane sorpreso. Gesù è lui a rimanere stupito, a rimanere disarmato, a rimanere con le mani aperte a mezz'aria, come a voler dire: ma allora non posso fare nulla per loro. Se non credono, non posso fare nulla. Se non vogliono essere tirati fuori da questo baratro, da questo fosso in cui sono caduti, io non posso fare nulla. Perché chi non crede a Gesù, chi non crede al regno di Dio, è come se ponesse un ostacolo fra sé e Gesù, fra i propri peccati e Gesù. Perché credere non è solo una parola, non è solo l'infinito di un verbo. Credere è dare fiducia, credere è affidarsi appunto ad un altro. In questo caso stiamo parlando di Gesù, di credere in Gesù, di credere al suo messaggio, di affidarsi completamente a Gesù, di fidarsi di Gesù. E quando si parla di Gesù e del suo messaggio, spesso in base alle situazioni in cui il messaggio di Cristo ci trova nella vita, magari per qualcuno credere in Gesù significa lanciarsi nel vuoto, come farebbe un bambino piccolo quando il padre sta sotto di lui, magari il bambino sta sul ramo di un albero, su una piattaforma un po' più in alto, e il padre gli dice: lanciati qui, fra le mie braccia. E nel caso di un bambino questo avviene quasi in via del tutto naturale. Il bambino si lancia, ride, scherza con il proprio padre e si lancia fra le sue braccia. Ma quando si tratta delle situazioni di vita di qualcuno, di qualcuna di noi, siamo disposti a fare questo? Siamo disposti a lanciarci nel vuoto verso le braccia di Gesù, che ci dice: abbi fiducia, abbi fede, affidati a me? Beh, tante volte abbiamo delle remore, abbiamo delle paure proprio in situazioni di questo tipo, perché la nostra vita subirebbe un cambiamento radicale. Forse a volte ci sta bene come stiamo, anche se ci soffriamo, anche se abbiamo dei pesi che ci schiacciano, ma Gesù no. Gesù è troppo scandaloso, è troppo difficile, è troppo al di là. Gesù è troppo. Ma non rimaniamo preda di questi pensieri, di questi pregiudizi, a volte possiamo, credo, chiamarli pure così. È la nostra fede alla base di tutto, è la nostra fede alla base del cambiamento. Non ce l'abbiamo? In questo momento è impossibile per noi avere fede? Sì, vi capisco profondamente. Ma Gesù ha pronta la risposta anche per questo. Se non abbiamo fede, chiediamola. Se non avete fede, chiedetela a Gesù. È Lui che crea la fede, ci dice la Sacra Scrittura. Ed è in grado di crearla anche nel cuore più impaurito, anche nel cuore più scettico, anche nel cuore più orgoglioso, anche nel cuore più addolorato. Gesù è il creatore della fede, ovunque e comunque. E allora, che cosa aspettate? Chiedete a Gesù di darvi

0: Sono le ore 6 e 21 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

Gesù è il risorto e ci ha dato la possibilità di avere una vita nuova. Tutti noi possiamo risuscitare, sai? Incredibile, ma gloria a Dio. Non importa quello che tu hai fatto, c'è la nuova nascita. Ma Gesù ci ha dato delle promesse bellissime pure. Un giorno verrà Gesù per portarci via. Egli ha detto: dove sono io, lì sarai anche tu. Fra poco spaccherai il cielo per venire a portarci via da qui. Gesù, Gesù, Gesù, Gesù.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento. Perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31. Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Le riflessioni sul tema Come vive un cristiano, curate da Otello Becchetti, ci portano oggi in 1 Corinzi 1, versetto 8, dove è scritto: Egli vi renderà saldi fino alla fine. Paolo sapeva che a Corinto c'erano credenti poco fermi. Si rivolge a loro esprimendo gratitudine al Signore per ciò che già possedevano, cioè la sua grazia. Riconosce poi che erano stati arricchiti di ogni dono e che aspettavano il ritorno di Cristo. Non sottovaluta però il loro bisogno di fermezza e fa presente che il Signore non offre solo un input iniziale, ma fornisce anche un equipaggiamento per proseguire nel cammino cristiano. Fortificatevi nella forza della sua potenza, dice l'Apostolo Paolo. Ogni cristiano può ricevere tutte queste cose anche oggi. Dio, nella sua grazia, è capace di fare in noi molto più di quanto possiamo immaginare, come dice il verso di oggi. Non c'è nulla di paragonabile all'opera di Dio e al suo aiuto che non hanno scadenza, ma durano fino alla fine dei nostri giorni. Le parole di Paolo contengono anche un'indicazione chiara su come essere di aiuto a coloro che vivono accanto a noi. Non proponiamo loro il devi, ma il puoi. Come dice Paolo, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno. Leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Matteo, capitolo 22, versetti 11 e 12. Il re notò là un uomo che non aveva l'abito di nozze. Egli disse: «Amico, come sei entrato qui senza avere un abito di nozze?» E costui rimase con la bocca chiusa. E ancora Isaia, capitolo 61, versetto 10. «Dio mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto nel mantello della giustizia». Dimentichiamo qualcosa? Il computer che gestisce i bagagli dell'aeroporto è fuori uso. Per un controllo di sicurezza, le valigie sono fatte uscire dal vano bagagli dell'aereo e i passeggeri, che avevano già preso posto, sono invitati a scendere per riconoscerli. Ciascuno individua i propri effetti. Sulla pista resta una sola valigia. «Signori», informa l'hostess, «se questa valigia non appartiene a nessuno, non sarà rimessa nel bagagliaio dell'aereo». Un passeggero, con l'aria un po' distratta, si affretta a riconoscere l'oggetto. Finalmente l'aereo può decollare. Nel viaggio della vita, siamo sicuri di portare con noi ciò di cui avremo bisogno all'arrivo? Forse, come quel passeggero, siamo stati superficiali e disattenti. Quando sono stati lanciati degli avvertimenti, vi abbiamo prestato attenzione? Oppure eravamo troppo occupati da altre cose? Non abbiamo notato che altri invece si sono attivati per mettersi in regola con Dio? Resteremo indifferenti alla voce che ci chiama, ritrovandoci così alla presenza di Dio senza bagagli, senza vestiti? Egli accetterà soltanto coloro che si presenteranno davanti a Lui rivestiti di quelle vesti della salvezza, cioè del perdono di Dio e di quel mantello della giustizia che Gesù Cristo ci ha acquistato alla croce. Continueremo il nostro viaggio senza accertarci se possediamo questa giustizia, questo perdono. No, bisogna che andiamo a Gesù e che diciamo: «Questa salvezza è per me, io lo credo». Soltanto così potremo continuare il viaggio della vita con serenità. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: A tutti gli amici all'ascolto, un affettuoso saluto da tutto lo staff del nostro calendario. È il 17 luglio, dal Vangelo di Luca, nel capitolo 9, leggeremo il verso 16, che dice così. Poi Gesù prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò lo sguardo al cielo e li benedisse. Li spezzò e li diede ai suoi discepoli perché li distribuissero alla gente. Questo miracolo straordinario è molto noto, ma non tutti riescono a leggere oltre il miracolo, perché siamo sempre molto attenti a quello che vediamo e molto meno sensibili a quello che il Signore vuole insegnarci. Anche il profeta Eliseo aveva moltiplicato 20 pani con cui ha sfamato 100 persone. Ma come mai? Cosa vuol dire? I discepoli erano in agitazione per tutta quella gente che era stanca e affamata, che aveva seguito Gesù tutto il giorno, non solo per ascoltare quello che diceva, ma anche per essere guarita dalle malattie. Forse era proprio questo che aveva spinto la maggior parte di loro a seguire Gesù. Ma ora erano in un luogo isolato e deserto. Chi avrebbe provveduto a sfamarli? Per Gesù è il momento giusto per far comprendere a tutti che l'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che viene da Dio. Quindi alza gli occhi al cielo e benedice quello che ha. Non ci sono solo 5 pani e pochi pesci in quelle mani, ma c'è tutta la grazia di Dio che viene a soccorrere, riempire e saziare tutti coloro che hanno fame e sete di giustizia, tutti coloro che sono incatenati al peccato o nel deserto della malattia, della povertà, della solitudine. Dio è Jehovah Jireh, Dio che provvede. Con Dio il deserto dà solo opportunità di conoscere l'abbondanza delle sue benedizioni, che non sono solo pane e acqua, ma molto, molto di più.
2: Il titolo della nostra riflessione di oggi è Il miracolo nel mulino. Un giorno un uomo, vestito di stracci, arrivò presso un mulino e chiese l'elemosina al mugnaio, che si adirò, vai con Dio, vattene da qui. Non posso dare da mangiare a tutti. Proprio in quel momento un contadino portò al mulino un piccolo sacco di segale da macinare. Vide il mendicante e ne ebbe pietà. Vieni qui, ti do del grano. E cominciò a mettere il grano nella borsa del mendicante. Il mendicante era ancora lì con il sacco aperto e riceveva sempre più grano. Il contadino continuava a riempire il sacco del mendicante, tanto che il mugnaio pensò che non gli sarebbe rimasto più nulla da macinare nel suo mulino. Così il contadino diede al mugnaio solo un pugno di grano. Il mugnaio iniziò a macinare, ma ne venne fuori tanta di quella farina che riempì il doppio, anzi il triplo dei sacchi che il contadino aveva donato a quel mendicante. Caro amico e cara amica, Dio non è debitore di nessuno. Quando offriamo a Dio la nostra vita, la nostra famiglia, la nostra economia, il nostro tempo, Lui moltiplica e benedice in abbondanza. Con soli 2 pani e 2 pesci furono sfamate più di 5.000 persone e avanzarono delle ceste. Ricorda che con il tuo poco Dio può fare un miracolo.
3: Che significa col nostro poco Dio può fare miracoli? Significa che Dio può operare attraverso gli strumenti che noi gli offriamo e la disponibilità che gli diamo. In pratica noi facciamo il possibile e Lui realizzerà l'impossibile. C'è un esempio perfetto nel Vangelo di Matteo dove Giuseppe, dopo la nascita di Gesù, ricevette l'ordine da un angelo di fuggire l'Egitto perché Gesù appena nato era in pericolo. Mi chiedo, non poteva Dio nascondere Gesù dai suoi persecutori? Per forza il povero Giuseppe e Maria dovettero affrontare un così lungo e duro viaggio a piedi per proteggere Gesù? Sì, perché Dio scrive la storia e si serve degli uomini. Una storia meravigliosa dove ognuno di noi è protagonista. Lo dimostra anche il fatto che ha affidato a noi la predicazione del Vangelo. Ha anche detto pregate per gli infermi ed essi guariranno. Potrebbe fare tutto da solo. Certo, è l'Onnipotente e non dipende da noi, ma ci ha creati per essere figli e avere in noi collaboratori. È così che Dio ama operare. Ha scritto la storia servendosi di persone che hanno sacrificato la loro vita, i loro affetti, per portare avanti il suo piano. Uomini che hanno obbedito alle parole di Gesù. Chi vuole salvare la propria vita la perderà, chi perderà la propria vita per amore mio la salverà. Quindi se vogliamo ancora oggi seguire Cristo e avere una parte da protagonista in questa bellissima storia, prendiamo la nostra croce e seguiamolo. Se offriamo al Signore disponibilità, Lui ci chiamerà per assegnarci compiti specifici. Se apriamo la bocca, Dio metterà le parole giuste per parlare con il nostro prossimo della grazia della salvezza. Se decidiamo di essere tralci legati alla vita, Gesù farà fluire in noi la sua unzione e confermerà tutti i segni che accompagnano i credenti. Wow! Ma ci rendiamo conto che questa è una storia meravigliosa dove ognuno di noi non è una comparsa ma protagonista? Bene, riflettiamoci su, cari amici. Intanto noi ci lasciamo e vi aspettiamo domani alla stessa ora. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

0: Sono le ore 7 e 17 minuti.
1: Salve amici. Siamo giunti ad un altro numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Sono contento di essere insieme a voi anche oggi per il resto di questi 10 minuti. Chi vi parla è Matteo e vi augura un buon ascolto. Bene, il titolo della meditazione di questo nuovo numero è Il Padre Nostro. Stiamo avendo delle riflessioni sulla preghiera insegnata da Gesù ai suoi discepoli, che è valida anche per noi, abbiamo detto nelle puntate scorse, come modello di preghiera e di presentarci davanti a Dio. E questa è la puntata numero 8. Voglio leggere dal Vangelo secondo Matteo al capitolo 9, leggerò appunto il piccolo testo che riguarda la meditazione di oggi. Signore Gesù che parla e dice: voi dunque pregate così: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Con questa domanda, che è la quarta del Padre Nostro, cambia la prospettiva della preghiera, perché abbiamo cominciato con Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. E quindi in queste frasi al centro c'è Dio stesso, il suo nome, il suo regno, la sua volontà. Ora c'è la svolta, per così dire. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. La dipendenza da Dio, quindi. Pregare Dio in questo modo significa proclamare la nostra dipendenza da Lui. Significa anche la dichiarazione di incapacità nel fare ciò che è minimo per la nostra sopravvivenza. Noi cristiani credenti non possiamo fare a meno del Padre. È Lui che ci dà la salute e ogni cosa necessaria per la nostra vita. Essere dipendenti da qualcuno significa essere sottomessi, controllati, ubbidienti, implica il rispetto delle regole stabilito. Il contrario invece è indipendenza, essere autonomi e fare secondo il proprio volere. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Dobbiamo dipendere da Dio, abbiamo detto, e camminare con Lui giorno per giorno se vogliamo la vittoria. Cari amici, dobbiamo riconoscere la necessità della sottomissione a Dio e la necessità di cibarci prima del pane spirituale e poi quello materiale. Come ebbe a dire sempre il Signore Gesù nel Vangelo secondo Matteo al capitolo 4, al verso 4. Quel che Dio ci darà sarà sempre sufficiente. e ci permetterà di vivere una vita d'animo serena, a prescindere dalle circostanze. Una vita equilibrata, di sana e buona testimonianza per il mondo. Sapete, non è da cristiani disperdere i beni, non è saggio, ma neanche accumularli non è saggio. La Bibbia ci esorta ad essere dei buoni amministratori della svariata grazia di Dio. Dunque, Padre, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Sapete, amici, il pane, in questa richiesta, può essere anche inteso come simbolo del bisogno. L'uomo è strutturalmente un bisognoso, possiamo dire un mendicante, e per vivere ha bisogno di tante cose materiali e spirituali messe insieme. La nostra vita ha un bisogno continuo di nutrimento per potersi conservare, altrimenti si perde e si inaridisce. La nostra vita ha bisogno di cibo, di bevande, la salute, di serenità, di consolazione, di amicizia e così via. L'uomo, per vivere, proprio perché è una creatura complessa, ha bisogno di moltissime cose materiali e spirituali, tutte cose che vengono da Lui, il Creatore e Padre. Ancora oggi, fatta eccezione delle privilegiate aree occidentali, caratterizzate dalla ricchezza e dalla sovrabbondanza, la storia umana è storia drammatica del pane. Questo ce lo ricordano le migliaia di sbarchi nel Mediterraneo. Ce lo ricordano i cosiddetti extracomunitari che invadono le vie, le piazze delle nostre città, e che sono gli affamati dei decaduti ormai dittatori dell'area medio orientale, oppure dell'ex impero sovietico e del terzo mondo. Cari amici, se dal piano collettivo passiamo a quello individuale, anche qui la propria storia è in buona parte storia del pane. Bene amici, siamo giunti anche oggi al termine del programma. E allora, a risentirci domani, cari amici, grazie per l'ascolto e che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Ok, carissimi, siamo arrivati alla fine di un'altra settimana. Wow, settimana numero 29. Oggi finiamo il capitolo 5 del Vangelo secondo Luca, leggendo dal versetto 27 al versetto 39. Dopo ciò, egli uscì e vide un pubblicano di nome Levi seduto al banco delle imposte e gli disse: «Seguimi». Egli, lasciando tutto, si alzò e lo seguì. Poi Levi gli preparò un gran banchetto nella sua casa. C'era una folla di pubblicani e dall'altra gente seduta con loro a tavola. I farisei e i loro scribi mormoravano e dicevano ai suoi discepoli: «Perché mangiate e bevete con i pubblicani e i peccatori?» Gesù rispose: «Non sono i sani», e lo seguì. Poi Levi gli preparò un gran banchetto nella sua casa. C'era una folla di pubblicani e dall'altra gente seduta con loro a tavola. I farisei e i loro scribi mormoravano e dicevano ai suoi discepoli: «Perché mangiate?»

così pure i discepoli dei farisei. Invece i tuoi mangiano e bevono. Gesù rispose: potete far digiunare gli invitati a nozze mentre lo sposo è con loro? Verranno però i giorni in cui lo sposo sarà strappato da loro, allora in quei giorni digiuneranno. Diceva loro anche una parabola: nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per attaccarlo a un vestito vecchio, altrimenti egli strappa il nuovo e la toppa presa dal nuovo non si adatta al vecchio. E nessuno mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo spacca gli otri, si versa fuori e gli otri vanno perduti. Il vino nuovo bisogna metterlo in otri nuove. Nessuno poi che beve il vino vecchio desidera il nuovo, perché dice: il vecchio è buono. Mi piace come Gesù non abbia esitazione nel chiamare quelli con una brutta reputazione a seguirlo. Abbiamo visto nei Vangeli precedenti che Levi o Matteo, l'autore del primo libro del Nuovo Testamento, era disprezzato dal suo stesso popolo a causa del compito che svolgeva come esattore delle tasse per gli oppressori romani. Matteo, quando è stato chiamato, non ha detto: aspetta, ci devo pensare, torna settimana prossima. No, ha lasciato tutto e lo ha seguito immediatamente. E non solo, ma ha invitato Gesù e i suoi discepoli ad una festa a casa sua con degli altri disgraziati esattori delle tasse. Non vedeva l'ora che i suoi amici conoscessero Gesù. Questo ha creato uno scandalo, ovviamente, con i leader religiosi che erano pieni di se stessi. Non avresti mai trovato tu un fariseo seduto a tavola con persone così spiritualmente inferiori. La risposta di Gesù è stata: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Non sono venuto per chiamare i giusti, ma i peccatori al pentimento. Ora lasciami fare un punto importante. I nostri giorni sono sempre più woke, degenerati, nel nome della tolleranza, dell'amore, dell'uguaglianza, dell'inclusione. Siamo diventati patetici come credenti, temendo di offendere chiunque. Abbiamo abbracciato un'agenda che alla fine distruggerà famiglie e relazioni. Ovviamente mi riferisco al movimento LGBTQ+1S e non solo. Sì, Gesù sarebbe andato a pranzo con loro, ma non come segno di approvazione o per celebrare il loro stile di vita, che è contrario alle scritture, ma per condurli al pentimento. L'hai letto insieme a me, no? Prima Gesù li identifica come peccatori. Oh no, non puoi giudicare. Sì, puoi. Poi dice che la sua intenzione è che quei peccatori si pentano, cioè si allontanino dai loro modi di vita. Capisci chiaramente questo? Ecco perché dico che è patetico vedere le chiese che approvano queste agende progressiste. Sì, amare il peccatore, ma per portarlo al pentimento, non per celebrare con lui o con lei. I leader religiosi si consideravano spiritualmente sani perché erano accecati dal loro orgoglio. Ricorda che un cuore contrito e spezzato è ciò che il Signore ricompensa, ma un cuore orgoglioso è ostile verso Dio. Nessuna persona può venire a Gesù a meno che non veda la sua rottura spirituale, la sua bancarotta spirituale. Molti sono convinti che nel giorno del giudizio Dio li lascerà passare perché erano brave persone. Purtroppo si troveranno di fronte a un Dio giusto e non a un fantoccio da prendere in giro. Riflessione: se ti consideri una buona persona che non ha bisogno di un salvatore, sei cieco quanto i farisei. Signore, ti ringraziamo che sei venuto per i malati, perché ognuno di noi è malato e quelli che non si rendono conto di essere malati hanno una malattia ancora più grave, chiamata orgoglio. Io prego che tu faccia accadere situazioni nelle loro vite affinché sbattano il naso

0: sulla Terra si rendano conto delle loro limitatezze. E allo stesso tempo aiutaci a non essere condiscendenti nel nostro modo di fare con persone che sono meno fortunate di noi. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Allora, belli miei, vi auguro un buon weekend e ci sentiamo lunedì. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: 23 di Giusy M.
3: Ciao a tutti e ben ritrovati qui al Disco Highlight. Ascoltiamo in questi giorni l'EP di Giusy M, dal titolo 23. Album uscito nel 2024, quindi il suo titolo evocativo mi porta al versetto scritto nel libretto dell'album. Salmo 23, versetto 4, di cui vi rimando la lettura. La canzone che stiamo per ascoltare va al centro del messaggio cristiano. Dalle sue parole si assaporano vividamente i gusti di quanto sia buono, oltre che bello, vivere nella grazia, nella pace, nella sicurezza. Questo stato di fatto è dato a quanti hanno desiderato così tanto comprendere il significato della vita da porsi questa domanda e hanno trovato la risposta ai loro interrogativi nell'opera di Gesù alla croce. Inizia il sacrificio. Canta Giusy M.
4: Gesù, tu mi hai salvata ed io te ne sarò grata per sempre. Sono risorta con te, rinata, e ora vivo l'eternità e non un tempo su questa terra, ma all'infinito con te.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà prenderà solo quelli che sono suoi, e degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga. Chi vuole, prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal Vangelo di Luca, capitolo 18, versetto 41. Signore, che io recuperi la vista.

0: Qual è la cosa che non solo ti disturba, ma ti fa anche essere un disturbo per gli altri? Si tratta sempre di qualcosa che non puoi risolvere da solo. Il versetto che abbiamo letto prosegue dicendo: «Essi lo sgridavano perché tacesse, ma lui gridava più forte». Continua ad insistere fino a che non ti troverai faccia a faccia con il Signore. Non farti un idolo del buonsenso. Quando Gesù ci domanda quale azione vogliamo che egli faccia per noi relativamente ad una situazione irrisolvibile che stiamo affrontando, ricordiamoci che egli non opera secondo il buonsenso, ma per vie soprannaturali. Stiamo attenti a non stabilire dei limiti al Signore, rammentandoci le opere che ammettiamo egli abbia fatto per noi nel passato, ma dicendo riguardo al presente: in questa data cosa io non sono mai riuscito e mai riuscirò. E di conseguenza non chiedendo a Dio ciò che vogliamo, perché chiederglielo è ridicolo. Invece sono proprio le cose impossibili quelle che dobbiamo chiedere. Se non sono impossibili, allora non sono veramente cose che ci disturbano e ci angosciano. Dio farà per noi l'assolutamente impossibile. Quell'uomo recuperò la vista. Per te l'impossibile è rappresentato dalla tua identificazione con il Signore, un'identificazione tale che non vi sia in te più nulla del vecchio uomo. Egli lo farà se glielo chiederai, ma devi arrivare a credere alla sua onnipotenza. La fede non è credere alle parole di Gesù, ma a lui stesso. Se ci limiteremo soltanto a considerare quello che egli dice, non crederemo mai. Ma quando finalmente scorgiamo Gesù, lo vediamo fare l'impossibile con la naturalezza con cui si respira. La nostra angoscia ha le sue radici nell'ostinata ottusità del nostro cuore, nel fatto che non vogliamo credere, non vogliamo fare il passo decisivo, ma preferiamo continuare ad angustiarci.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 17 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: 23 di Giusy M. Sta per iniziare una canzone di una freschezza immensa. Sembra di ricevere una schizzata d'acqua fresca che risveglia anche la persona più assopita e intiepidita. E dopo il rullo di tamburello inizia il ritornello che riassumo qui. La vita è un dono wonderful. Vivila piano, a cuor sereno. Queste le parole di vittoria proclamate da Giusy M, che testimoniano la vittoria di Gesù oltre le circostanze terrene. Grazie Giusy per questa testimonianza. Ora ascoltiamo Wonderful, featuring Angelo Maugeri.

0: disco highlight in questi giorni.
1: 23 di Giusy M.
2: Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà messo in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

Buongiorno, buongiorno anche per oggi, 17 luglio. Roberto è qui al microfono, carissimo amico che sei sintonizzato sulla nostra emittente, per un nuovo incontro con te.

Il nostro consueto appuntamento della durata di 10 minuti vuole ancora una volta fare capolino all'inizio di questa giornata che indubbiamente, per chi non ha tra virgolette il privilegio di essere in vacanza, sarà una giornata lunga, faticosa, stressante, piena di impegni, di caldo, eccetera eccetera. Comunque sia, ti auguro un buongiorno in mia compagnia.

Buona musica alternata a qualche riflessione sono alla base di ogni nostro incontro quotidiano e oggi vogliamo parlare di maledizioni e benedizioni.

Mi rendo conto che indubbiamente è un argomento abbastanza strano da trattare, quantomeno all'inizio della giornata. Ma se tu ci fai caso, viviamo in un mondo in cui spesso si maledice il prossimo, spesso si maledice la cattiva sorte, spesso si maledice anche Dio per una situazione che non ha volto a nostro favore. Ma quante volte contrapponiamo al maledire, cioè al dire male di qualcuno, il benedire, cioè il parlare

Ritengo che tutti conosciamo chi era Mosè e quale grande ruolo abbia lui rivestito nel popolo di Israele. Ebbene, se noi andiamo a leggere uno dei suoi scritti, precisamente il libro del Deuteronomio, contenuto nella prima parte della Bibbia, quella dell'Antico Testamento, al capitolo 11, al versetto 26 troviamo scritto questa domanda. Guardate, io oggi metto dinanzi a voi la maledizione e la benedizione. Che cosa voi scegliete? Dicevamo prima che l'uomo tende, purtroppo, più a maledire che non a benedire il suo prossimo, e a maggior motivo Dio. Ma molti forse si scandalizzano di fronte a frasi del genere e dicono con indignazione: ma davvero anche Dio può maledire? Certo, la scrittura qui ce lo attesta. Dio maledice ed è giusto che sia così. Però, per non essere fonte di equivoco o di fraintendimento, mi spiego meglio. Innanzitutto è saggio fare un'attenta analisi della prima parte del versetto che abbiamo letto. Io pongo dinanzi a voi la benedizione. Dio dunque benedice e si compiace di farlo. La sua inclinazione lo spinge a fare del bene verso chiunque, con interventi concreti e percepibili. E questo avverrà se ubbidiremo umilmente a Dio e alla sua parola, la Sacra Scrittura. Questo è l'unico vincolo che Dio richiede agli uomini, un vincolo che soddisfa pienamente la sua giustizia. Tuttavia, come in tutte le cose, c'è anche il secondo lato della medaglia. Se noi non ubbidiamo agli insegnamenti di Dio, decideremo volontariamente di sottrarci alle benedizioni che Lui ha già preparato per noi con molta cura, e di conseguenza sarà applicata la seconda parte del versetto, la quale ci dice che noi scegliamo la maledizione. Dunque, la scelta è tutta nostra, è tutta personale, non la può fare il nostro genitore, non la può fare il nostro coniuge, non la può fare il nostro figlio. Ognuno di noi un giorno davanti a Dio dovrà rendere conto di questa scelta. Un argomento questo che abbiamo trattato anche già in altre parti, in altre puntate del nostro Buongiorno. Dunque, stando a quanto ci dice oggi la parola di Dio, l'invito è quello di scegliere le benedizioni di Dio. Perché, come dice lo scrittore del libro dei Proverbi, al capitolo 10, al versetto 22, ciò che fa ricchi è la benedizione di Dio.

Ritengo che ogni commento sia superfluo. Comunque sia, al termine della trasmissione ti saranno dati quelli che sono i recapiti della nostra emittente, con la quale puoi condividere le tue impressioni, le tue domande, o anche se solamente vuoi salutarci. Quindi, in questi due minuti circa che rimangono al termine del programma, prendi carta e penna. Nel frattempo noi ci raccoglieremo in preghiera. Nostro Dio e Padre Celeste, ti ringraziamo perché tu vuoi le benedizioni per l'essere umano, benedizioni che tu hai preparato per coloro che hanno creduto in te e che vogliono vivere con te. Purtroppo però l'essere umano ha scelto le maledizioni, ovvero tutta quella serie di giudizi che dovrà risponderne un giorno, e tutto questo per colpa di Satana che acceca la mente e i cuori degli esseri umani. Padre, noi ti preghiamo che ogni ascoltatore possa veramente fare tesoro del monito della tua parola e scegliere le tue benedizioni. Te lo chiediamo ringraziandoti nel nome di Cristo. Amen.

termine anche per quest'oggi 17 luglio il nostro incontro. Ti saluto, ti ringrazio di essere rimasto in mia compagnia, ti rinnovo come sempre l'appuntamento per la giornata di domani. Nel frattempo ti auguro una buona giornata e che Dio ti benedica.

Ti piacerebbe vivere in pace? Eh sì, credo proprio di sì. La pace è quanto di più l'uomo desideri. Soltanto pochi, che forse non hanno capito niente della vita, possono desiderare la violenza, la guerra. Eppure questa pace, questa condizione felice, rimane irraggiungibile, almeno nel suo senso più completo, più durevole. E questo perché il male ha il sopravvento sul bene, e mentre magari per istinto il cuore si volgerebbe alla pace, ecco che vi sono fattori contrari che lo traggono da un'altra parte. E questo è facile sperimentarlo nella vita di tutti i giorni. Ma non puoi avere pace mentre continui a compiere atti contrari al volere di Dio, mentre egoismo, invidia e concupiscenze continuano a signoreggiare nel tuo cuore. Non ci può essere pace in te mentre dei sentimenti nocivi continuano ad esercitare il loro dominio nella tua vita. Non ci può essere pace in te mentre il denaro continua ad essere un idolo davanti al quale tu immoli i sentimenti più nobili. Vedi, solo Dio ti può dare la pace, la vera pace, ed Egli è disposto a dartela a patto però che tu pratichi le sue leggi, cammini nei suoi sentieri, obbedisca a tutte le norme che il Signore ha dato. Questo è il vero tesoro dell'animo umano, che schiude la via alla pace. Chi serve Dio, in fondo, possiamo dire che serve se stesso. Infatti non c'è una parola delle istruzioni date dal Signore che non sia per il bene, per l'elevazione morale e spirituale. Tu mi dirai: ma io non ho bisogno di Dio, io posso camminare da solo con le mie gambe. Non sono d'accordo. A me la storia insegna che gli uomini furono, sono e saranno sempre soltanto dei bambini bisognosi di una guida superiore. E questo nonostante le loro scoperte e le loro invenzioni. Forse tu ti senti grande perché penetri nei segreti dello spazio, perché con la tua mente puoi fare determinati ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma non riesci a debellare il male, la miseria, la guerra, non riesci ad instaurare la pace nemmeno in te stesso. Trovare la vera pace è possibile, perché noi che ti parliamo l'abbiamo trovata e desideriamo che anche tu possa divenirne parte.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

0: Notiziario del 17 luglio 2026, una buona giornata a tutti voi. Gli Stati Uniti hanno completato la loro ultima serie di attacchi all'Iran, colpendo decine di target militari. Lo afferma il CENTCOM, sottolineando che è stata la sesta serata consecutiva di raid ieri. Su ordine del commander in chief, le forze americane stanno indebolendo ulteriormente le capacità militari iraniane. Più di 50.000 soldati stanno operando in Medio Oriente e restano vigili, letali e pronti. Nella notte scorsa, infatti, Washington ha condotto diversi attacchi contro la Repubblica Islamica, colpendo diversi ponti nel tentativo di interrompere le vie di rifornimento verso una città portuale e base navale nello stretto di Hormuz, usare dall'Iran per attaccare le navi. Sotto le bombe anche la stazione di Bandar Abbas, attacco che ha provocato diversi morti e feriti e al quale Teheran ha detto di volere dare una risposta rapida e decisiva, poco prima di sferrare attacchi con droni contro obiettivi militari statunitensi in Bahrain. La Cina ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia e ha acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Durante il discorso rivolto alla nazione, Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino, accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali. E anche l'FBI avrebbe coperto voti illegali per il rivale democratico. Non volevano che vincessi, ha dichiarato il titolare della Casa Bianca, che ha puntato il dito contro i membri del cosiddetto Deep State, un gruppo di persone in molti casi nella nostra intelligence ha lavorato per sopprimere e minimizzare le informazioni sulla portata della sinistra ingerenza elettorale della Cina. Ha scommesso su una dozzina di discorsi di Trump vincendo oltre $100.000, non perché dotato di capacità divinatorie, ma semplicemente perché lui i discorsi li leggeva in anteprima. È finito nei guai Gabriel Perez, lo storico operatore del Gobbo, da cui il tycoon legge le parole da pronunciare durante le sue uscite pubbliche. Secondo gli investigatori federali, Perez avrebbe illecitamente gonfiato il suo portafogli puntando su un nuovo mercato predittivo calci, molto simile a Polymarket. La Casa Bianca ha già comunicato di averlo sospeso senza stipendio. Gli Stati Uniti starebbero valutando di assumere l'amministrazione temporanea del Venezuela, una mossa che ufficialmente sarebbe giustificata con la necessità, secondo Washington, di fornire al popolo sudamericano un'alternativa più efficiente per guidare la ricostruzione dopo il devastante sisma che ha fatto già quasi 5.000 morti e soprattutto per preparare il terreno alle elezioni dopo la cattura del presidente in carica Nicolás Maduro e l'instaurazione ad interim della sua vice Delcy Rodriguez. A riportarlo la testata statunitense ABC, secondo cui il piano prevederebbe anche il dispiegamento di 3.000 tecnici affiancati da esperti nelle infrastrutture della pianificazione urbana e nella logistica. È stato ucciso davanti alla madre e al figlio di 13 anni e quanto accaduto a San Martín Texmelucan nello stato di Puebla, Messico, nella mattinata di ieri, dove Josué Martínez Contreras è stato ucciso in apparente agguato mirato a pochi metri dalla sua abitazione. Secondo le prime indiscrezioni, alcuni uomini armati a bordo di una motocicletta si sarebbero avvicinati al Martínez Contreras e alla sua famiglia sparando alcuni colpi di arma da fuoco contro l'uomo. Ad avvertire le autorità sarebbe stato il figlio, giornalista di 39 anni, dirigeva il sito di notizie online Noticias San Martín Texmelucan, dove diffondeva notizie locali e si occupava di questioni di interesse per la comunità. Era noto anche per il suo lavoro di insegnante e promotore di iniziative sociali. Avrebbe ricevuto minacce di morte nei mesi scorsi. Veniamo alla cronaca italiana. Quando ha accoltellato Manuel Mastra Pasqua in strada a Rozzano per rubargli un paio di cuffiette da 14 euro, Daniele Rezza era perfettamente capace di intendere di volere. Questo l'esito della perizia psichiatrica disposta durante il processo d'appello per l'omicidio nel milanese del 31enne dopo che il 21enne era stato condannato in primo grado a 27 anni di carcere. Secondo la psichiatra Mara Bertini, nel giovane sono state ravvisate pensate alterazioni della regolazione delle emozioni e un'aggressività reattiva che però non vanno a definire uno stato di infermità mentale. Poche ore dopo aver ufficializzato l'avvio dell'istruttoria per la concessione della grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori fuori dalla sua attività, il ministro della giustizia Carlo Nordio è stato ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, un incontro che, spiega il Quirinale, è servito a puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro in tema di concessione della grazia, una facoltà che da Costituzione è concessa esclusivamente al Presidente della Repubblica, si legge in una nota ufficiale. A quasi 8 anni di distanza, 4 dall'inizio del dibattimento e il giorno della sentenza, nel processo sul crollo del Ponte Morandi, il viadotto autostradale genovese che il 14 agosto del 2018, collassando su se stesso, provocò 43 vittime, l'ex AD di Aspi, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni per il crollo. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. A processo ci sono 57 imputati accusati a vario titolo di omicidio colposo plurimo. Crollo colposo è un complesso di 112 capi di imputazione. La procura aveva chiesto per gli imputati un totale di 400 anni di reclusione. I giudici della prima sezione penale del Tribunale di Genova hanno condannato a 5 anni di reclusione Mauro Coletta, ex direttore vigilanza sulle concessioni autostradali del MIT. Le previsioni del tempo di oggi: anticiclone africano sempre ben saldo su gran parte del paese, un po' meno al nord. La giornata contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, con il cielo che sarà spesso sereno al centro-sud e con più nuvole al nord. Nel corso del pomeriggio potranno scoppiare dei temporali sparsi sui settori alpini, soprattutto orientali. Caldo intenso al centro-sud a 39 a 46 gradi centigradi. E con il meteo chiudiamo il notiziario di oggi e auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ed eccoci già venerdì, ben ritrovati. Ci saranno poi 2 giorni di pausa, come di consueto. Siamo col libro più letto e precisamente il libro di Ezechiele, un profeta, un grande profeta di Dio. Ed ecco che in questo brano di questo libro meraviglioso, Dio stesso dice: conosceranno che io sono il Signore. Sentiamo cosa ci dice.
1: Il libro più letto. Luce in studio, Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici ascoltatori e benvenuti, bentornati insieme a noi. Stiamo per aprire ancora una volta il libro più letto, vale a dire la Bibbia, e vi ricordo che ci troviamo nel libro profetico di Ezechiele, nell'Antico Testamento. Continuiamo con il versetto 8 del capitolo 6, che ci dice come una parte del popolo di Israele sarebbe sopravvissuto alla distruzione di Gerusalemme, distruzione predetta nei versetti prima. Tuttavia, io vi lascerò un residuo, poiché avrete alcuni scampati dalla spada in mezzo alle nazioni, quando sarete dispersi in vari paesi. Questo avvenne perché c'erano alcuni tra quelle persone che rimasero fedeli a Dio. La nazione nell'insieme si allontanò da Dio, ma c'era un rimanente che credette nel Signore e fu risparmiato. Questo è vero anche oggi, perché nonostante il fatto che molti non vogliono credere in Lui e lo rifiutano, ci sono tanti figli di Dio che sono obbedienti agli insegnamenti della parola di Dio. Il versetto 9 aggiunge queste parole: i vostri superstiti si ricorderanno di me fra i popoli dove saranno stati deportati, poiché io spezzerò il loro cuore adultero, che si è allontanato da me, e farò piangere i loro occhi che hanno commesso adulterio con i loro idoli. Avranno disgusto di loro stessi per i mali che hanno commessi con tutte le loro abominazioni. Abbiamo letto che i vostri superstiti si ricorderanno di me fra i popoli dove saranno stati deportati. Che cosa farà questo residuo di persone? Essi saranno dei testimoni per Dio. Nei giorni di Ezechiele c'erano di quelli che si erano disgustati di loro stessi e si erano pentiti. Perciò erano ancora vicino a Dio. Questo sarà sempre vero per il popolo di Dio. Se non provi disgusto quando disubbidisci al Signore, allora non sei uno del popolo di Dio. Continuiamo con la lettura dei versetti dal 10 al 12 di Ezechiele. Vi ricordo, capitolo 6. conosceranno che io sono il Signore e che non invano li ho minacciati di far loro questo male. Così parla Dio il Signore. Batti le mani e i piedi e di, oimè, a causa di tutte le scellerate abominazioni della casa di Israele, che cadrà di spada, di fame e di peste. Chi sarà lontano morirà di peste, chi sarà vicino cadrà di spada, chi sarà rimasto e sarà assediato perirà di fame. Io sfogherò così il mio furore su di loro. Conosceranno che io sono il Signore. Questo è detto 3 volte in questo capitolo ed è un altro risultato del giudizio. Di nuovo non vediamo questo risultato succedere ai nostri giorni, perché invece di riconoscere la mano di Dio, le persone dicono che Egli non esiste, ragionano dicendo che se Dio esistesse li dovrebbe aiutare sempre. Ma da dove nasce questa idea? Se Dio giudica il peccato, commette forse qualcosa di sbagliato? La gente infatti si ribella contro questa realtà e afferma: non voglio un Dio che giudica, ma un Dio che mi ascolti e che faccia quello che gli chiedo. Pensi che se Egli agisse così sarebbe veramente Dio? Tu ti puoi anche creare un Dio così, che faccia quello che vuoi tu, ma ricordati che il Dio 3 volte santo è sempre lì. Magari desideri che Egli se ne vada, ma non lo farà mai, perché Egli è il sovrano assoluto e continuerà a giudicare.

Del giudizio parla anche il versetto 13 del nostro testo di Ezechiele, capitolo 6. Leggiamolo. Voi conoscerete che io sono il Signore quando i loro morti saranno in mezzo ai loro idoli, attorno ai loro altari, sopra ogni alto colle, su tutte le vette dei monti, sotto ogni albero verdeggiante, sotto ogni quercia dal folto fogliame, là dove essi offrivano profumi d'odore soave a tutti i loro idoli. Si dà il caso che le persecuzioni naziste spinsero tanti ebrei a convertirsi a Cristo e quindi avvicinarsi a Dio. Questo fatto ha avuto come risultato che esiste fra di loro una moltitudine di credenti oggi in Europa. Dobbiamo riconoscere la mano di Dio perché Egli è un Dio santo. Pensate, amici, se Dio non risparmiò il suo unigenito figlio, ma lo lasciò morire e lo giudicò sulla croce quando diventò peccato per noi, com'è possibile che i peccatori pensino di poter sfuggire al suo giudizio? I loro altari sopra ogni alto colle. Dio spiega la ragione per cui ha giudicato il paese. Amico mio, il giudizio di Dio è ancora su quel paese. È molto bello parlare di quel paese come il paese del latte e il miele, ma non ti illudere. Il giudizio di Dio è ancora su quella gente perché non si converte rivolgendosi a Lui come Salvatore. Ora leggeremo l'ultimo versetto di questo capitolo, il capitolo 6, che dice: «Io stenderò su di loro la mia mano e renderò il paese più solitario e desolato del deserto di Dibla, dovunque essi abitano. Conosceranno che io sono il Signore». Non conosco il deserto di Dibla, ma non sono interessato a comprare casa in un deserto. Il versetto inoltre ci dice che conosceranno che io sono il Signore. Di nuovo, questo è uno dei suoi obiettivi tremendi del giudizio, far conoscere la sua sovranità.

0: Passiamo ora alla lettura del capitolo 7 del libro di Ezechiele, che come tema ha la realizzazione della profezia riguardante la distruzione della città di Gerusalemme. Importante ricordare che questo capitolo contiene il secondo dei due messaggi di giudizio contro l'intero paese di Israele. Nel capitolo 5 abbiamo visto che il messaggio di Ezechiele riguardava Gerusalemme, ma ora anche l'intero paese ne è coinvolto. Gerusalemme non è ancora stata distrutta e anche se la maggior parte dei suoi abitanti sono stati portati via dal paese, molti di essi erano ancora lì. Ma nonostante tutti questi avvenimenti, gli israeliti non cambiarono il loro atteggiamento di ribellione verso Dio, che intervenne, come ci dicono i primi versetti del capitolo 7, che ora vado a leggervi. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, così parla il Signore, Dio, riguardo al paese di Israele. La fine viene sulle quattro estremità del paese. Ezechiele trasmette al popolo di Israele ciò che Dio ha da dire. Il primo messaggio dato nel capitolo 6 si apre con le stesse parole. Il giudizio stava per venire sul paese e naturalmente avrebbe incluso tutto il popolo del paese, perché sia il paese di Israele che la nazione di Israele sono sempre considerate un insieme nella parola di Dio. Ma un elemento nuovo è aggiunto alla profezia di Ezechiele in questo messaggio, e cioè ora è la profezia della distruzione finale del paese e di Gerusalemme. Che la deportazione finale avrà luogo e la città sarà distrutta, ce lo dice il brano di Ezechiele 7, versetti dal 3 al 9. La tua fine è imminente. Io manderò contro di te la mia ira, ti giudicherò secondo la tua condotta, ti farò ricadere addosso tutte le abominazioni. Il mio occhio ti sarà addosso senza pietà, io non avrò compassione, ti farò ricadere addosso la tua condotta, le tue abominazioni saranno in mezzo a te, e voi conoscerete che io sono il Signore. Così parla Dio, il Signore. Sventura, ecco, viene una sventura. La fine viene, viene la fine. Essa si sveglia per te, ecco, viene. Viene il tuo turno, abitante del paese. Il tempo viene, il giorno si avvicina, giorno di tumulto e non di grida gioiose su per i monti. Ora, tra breve, io spanderò su di te il mio furore, sfogherò su di te la mia ira, ti giudicherò secondo la tua condotta, ti farò ricadere addosso tutte le tue abominazioni. Il mio occhio sarà senza pietà. Io non avrò compassione, ti farò ricadere addosso la tua condotta, le tue abominazioni saranno in mezzo a te, e voi conoscerete che io sono il Signore, colui che colpisce. Questo è certamente un passaggio tremendo della Scrittura. Posso dire che o è letto da pochi o è totalmente sconosciuto a molti. Qualcuno forse oserà dire, questo passo appartiene all'Antico Testamento e non è attuale nella nostra epoca. Ma devi sapere, amico, amica, che il linguaggio di Ezechiele è come il miele, se lo paragoniamo al libro dell'Apocalisse e alle parole del Signore Gesù in Matteo 25. Le parole di Ezechiele sono deboli se paragonate a molti brani del Nuovo Testamento. Sappi che il Dio del Nuovo Testamento è lo stesso Dio dell'Antico e punirà il peccato di ogni secolo. Dio ha sempre esercitato i suoi giudizi, come del resto farà ancora nel futuro.
1: Stai ascoltando il libro più letto.
0: Abbiamo già ricordato che Paolo disse: consapevoli dunque del timore che si deve avere del Signore, cerchiamo di convincere gli uomini a credere in Cristo, come scrisse in 2 Corinzi 5 al versetto 11. E molte persone ai nostri giorni giocano ad andare in chiesa, rendendola come un luogo dove si possa mercanteggiare. Ecco come: io do una cosa a Dio, egli quindi me la deve rendere con gli interessi. Non hanno un vero coinvolgimento e una relazione con Gesù Cristo. Questa è la tragedia. Il nostro problema è che abbiamo tante persone che non sono veramente dei cristiani, perché essere cristiani significa appartenere e seguire Cristo e non fare i propri comodi, aspettando poi l'aiuto di Dio. Dobbiamo servire Dio e non servirci di Lui per i nostri scopi. Il messaggio di Ezechiele non era popolare sui giorni come non lo è adesso, ma proseguiamo con la lettura di altri versetti da Ezechiele 7, versetti dal 10 al 18. Ecco il giorno, ecco, viene, viene il tuo turno. La verga è fiorita, l'orgoglio è sbocciato. La violenza si alza come verga dell'impietà. Nulla più rimane di essi, della loro folla tumultuosa, del loro fracasso, nulla della loro magnificenza. Giunge il tempo, il giorno si avvicina. Chi compra non si rallegri, chi vende non se ne dispiace, perché un'ira ardente è sospesa su tutta la loro moltitudine. Infatti, chi vende non tornerà in possesso di ciò che avrà venduto, anche se fosse tuttora in vita, poiché la visione contro tutta la loro moltitudine non sarà revocata e nessuno potrà con il suo peccato salvare la propria vita. Suona la tromba, tutto è pronto, ma nessuno va alla battaglia. Infatti la mia ira ardente è sospesa su tutta la loro moltitudine. Di fuori la spada, di dentro la peste e la fame. Chi è nei campi morirà di spada, chi è in città sarà divorato dalla fame e dalla peste. Quelli di loro che riusciranno a scampare staranno su per i monti come le colombe delle valli, tutti quanti gemendo, ognuno per la propria iniquità. Tutte le mani diverranno fiacche, tutte le ginocchia si scioglieranno in acqua, si vestiranno di sacchi, lo spavento servirà loro di coperta, la vergogna sarà su tutti i volti, avranno tutti il capo rasato. La cosa che caratterizza le persone nel testo letto è che erano degli irriducibili ribelli. Infatti, essi non volevano prepararsi alla battaglia e, comportandosi come dei pacifisti, non prendevano nessuna posizione a riguardo, ritenendo ciò che diceva Dio non giusto. Pertanto il giudizio venne e, quando entrò il nemico, non apprezzò per niente la loro posizione di pacifisti. L'epoca in cui viviamo è l'era del pacifismo, ma dovete convenire che non è l'era della pace. È vero che oggi gli uomini sono stanchi della guerra, ma fintanto ci sarà l'iniquità nel cuore umano, saranno vere le parole che Dio ha detto per mezzo del profeta Isaia: non c'è pace per gli empi. Isaia 57, versetto 21. E Isaia ripeté questa verità 3 volte nella sua profezia. Il versetto 19 di Ezechiele 7 ha queste parole: getteranno il loro argento per le strade, il loro oro sarà per essi immondizia, il loro argento e il loro oro non li potranno salvare nel giorno del furore del Signore, non potranno saziare la loro fame né riempirsi le viscere, perché furono quelli la causa per cui caddero nella loro iniquità. Troppo spesso nel mondo si crede che l'onnipotente denaro possa risolvere tutti i problemi della nostra società. Si spendono cifre considerevoli per promuovere iniziative per la pace, senza arrivare a nessun risultato se non quello di avere speso molto denaro. Si ritiene spesso che avere dei capitali possa garantirci un buon futuro, ma è proprio sempre così? Non penso proprio, perché questo è proprio ciò che Dio disse ad Israele, che pur avendo accumulato tanto denaro, questo non servì per proteggerlo e nemmeno per liberarlo dalle mani degli invasori.

Leggiamo ora i versetti dal 20 al 22 del capitolo 7 di Ezechiele. La bellezza dei loro ornamenti era per loro fonte d'orgoglio, e ne hanno fatto delle immagini delle loro abominazioni, delle loro divinità esacrande. Perciò io farò in modo che siano per essi una cosa immonda. Abbandonerò tutto come preda in mano degli stranieri, come bottino in mano degli empi della terra, che lo profaneranno. Allontanerò la mia faccia da loro, e i nemici profaneranno il mio tesoro. Dei briganti vi entreranno e lo profaneranno. Questa lettura, amici, sembra essere una terribile descrizione del giudizio di Dio, ma se vuoi leggere qualcosa di ancora più terribile e che ancora deve venire nel mondo, leggi Apocalisse, capitolo 18 e il capitolo 19. Questi capitoli descrivono la distruzione dell'abominevole Babilonia religiosa che si è data alla commercializzazione della grazia di Dio. Questi brani dicono anche che un giorno l'uomo sarà giudicato, sarà condannato per i suoi loschi affari in cui aveva riposto tutta la sua fiducia, tutto il suo cuore. Tutte queste cose, la religione, la potenza economica, non potranno salvare. Quando avranno veramente bisogno di liberazione, tutte queste cose non li potranno liberare.

0: Terminiamo ora la lettura degli ultimi versetti del capitolo 7 del libro di Ezechiele. Prepara le catene, poiché questo paese è pieno di assassini, questa città è piena di violenza. Io farò venire le più malvagie delle nazioni, che si impadroniranno delle loro case. Farò venir meno la superbia dei potenti, i loro santuari saranno profanati. Viene la rovina, essi cercheranno la pace, ma non la troveranno. Verrà sventura dopo sventura, allarme dopo allarme, chiederanno visioni ai profeti, ai sacerdoti mancherà la conoscenza della legge, agli anziani il consiglio. Il re sarà in lutto, il principe rivestito di desolazione, le mani del popolo del paese tremeranno di spavento. Io li tratterò secondo la loro condotta, li giudicherò secondo quanto meritano e conosceranno che io sono il Signore. Abbiamo letto che Dio disse dal suo popolo di allora queste parole: questo paese è pieno di assassini, questa città è piena di violenza. Non vi sembra forse, amici, una perfetta immagine dei nostri tempi? E a questo riguardo Dio sentenziò così: io farò venire le più malvagie delle nazioni, che si impadroniranno delle loro case e dei vostri averi. Ci sono molte persone che oggi non vogliono credere che Dio permetterà che le grandi potenze della terra si autodistruggano. E Dio permise che Babilonia, una nazione pagana, distruggesse il suo proprio popolo, ma in futuro verrà egli stesso, il Signore, a distruggere tutti coloro che rifiutano di credere in Gesù Cristo come loro Salvatore. Ai nostri giorni molte persone che si definiscono sia atee che religiose non amano leggere il messaggio del profeta Ezechiele, ma preferiscono leggere magari Giovanni capitolo 14, dove ci è detto che Gesù, salito in cielo, sta preparando un posto per tutti coloro che hanno creduto in Lui. Vi prego, amici, non mi fraintendete. Anche a me piace Giovanni 14, ma ci dobbiamo ricordare che anche Ezechiele 7 fa parte della Bibbia e che quindi lo dobbiamo tenere in grande considerazione, perché non vi è un capitolo più importante di un altro, perché tutta la parola di Dio è ugualmente importante. Bene, io mi fermo qua. Ho terminato anche per quanto riguarda questa settimana. Vi ringrazio perché siete stati con noi, sempre più numerosi ormai. E intanto ci sentiamo lunedì, al solito orario. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9 e 31 minuti.
1: Benvenuti al 365 volte lui. Salomone amava il Signore, Prima Re 3:3. Recentemente qualcuno ha raccontato una storiella tipica del nostro tempo. Un uomo era morto. I suoi parenti stavano organizzando tutto per il funerale. Così andarono anche dal tipografo per gli annunci di morte. «Devo mettere una croce anche sull'avviso di morte?» chiese. «Certamente», fu la risposta. «Nostro padre non aveva nulla contro il cristianesimo». Lì si vedono in spirito i milioni di persone dell'Occidente cristiano, che non hanno nulla contro il cristianesimo. La freddezza di cuore non potrebbe essere formulata in modo più chiaro. Temo che un giorno l'inferno sarà pieno di persone che non erano contrarie e che tuttavia sono rimaste senza un Salvatore, senza redenzione, senza grazia, senza perdono dei loro peccati. Come suona diversa la frase «Salomone amava il Signore». Possiamo comprendere cos'è l'amore guardando all'amore terreno, che viene spesso utilizzato nella Bibbia come immagine dell'amore della Chiesa credente per il suo Signore. Nel vero amore si dice «tutti i pensieri che ho sono con te». Così Davide, padre di Salomone e amico di Dio, disse al Signore: «Di te mi ricordo nel mio letto, a te penso nelle veglie notturne». E così fu per il giovane re Salomone. Bisogna leggere con quale gioia e amore costruì il Tempio di Dio. Si può percepire il suo amore ardente per il suo meraviglioso Signore. Chi ha scoperto la rivelazione dell'amore di Dio per noi peccatori sulla croce di Gesù, il cuore si anima e dice con Ter Stegen: «Invece di pensare a me stesso, mi immergerò nel mare dell'amore». Signore, chi altro dovremmo amare se non te? Amen.

Cari amici di Un Pensiero al Giorno, anche oggi, 17 luglio, non potevo certo mancare al nostro appuntamento. E quindi buongiorno e che Dio possa benedire questo giorno nelle nostre vite. Oggi vogliamo meditare due versetti dal capitolo 14 di Giovanni, e sono i versetti 2 e 3, che dicono: nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve lo avrei detto, io vado a prepararvi un posto. E quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi.

Il primo avvenimento che caratterizzerà la fine dei tempi è il rapimento dei credenti. La Sacra Scrittura ci insegna come si svilupperà questo fatto straordinario. Il Signore Gesù stesso discenderà dal cielo con grido di comando, con voce d'arcangelo e con tromba di Dio. E prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti saremo mutati e tutti insieme rapiti a incontrare il Signore per essere per sempre con Lui. Gli increduli saranno lasciati sulla terra per il periodo dei giudizi. Tutti coloro che non hanno ricevuto l'amore della verità per essere salvati e saranno rimasti indifferenti, senza mai decidersi per Cristo, saranno giudicati. Questo lo possiamo leggere in 2 Tessalonicesi 2, 10, 12. Non vi sarà più ormai nessuna occasione di accettare l'Evangelo da parte di coloro che lo avranno rifiutato precedentemente. Quando si realizzerà questo avvenimento? Tutti gli eventi che accadono in questi ultimi tempi, in questo mondo, ci permettono di pensare che siamo molto vicini alla sua realizzazione. Il rapimento dei credenti corrisponderà alla fine del tempo della grazia di Dio e darà il segnale per l'inizio delle profezie bibliche. Credenti e cari all'ascolto, apriamo gli occhi e constateremo che nel mondo tutto si prepara per le scene finali. Ciò contribuirà a preservarci da ogni compromesso con un mondo sul quale sta per cadere il giudizio di Dio. Vi invito quindi ad una seria riflessione su quanto abbiamo appena detto, e visto che anche oggi il nostro tempo è volato via, Carmelo, come sempre, vi dà appuntamento, a Dio piacendo, a domani.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato, e io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

notiziario del 17 luglio 2026. Una buona giornata a tutti voi. Gli Stati Uniti hanno completato la loro ultima serie di attacchi all'Iran, colpendo decine di target militari. Lo afferma il CENTCOM, sottolineando che è stata la sesta serata consecutiva di raid ieri. Su ordine del commander in chief, le forze americane stanno indebolendo ulteriormente le capacità militari iraniane. Più di 50.000 soldati stanno operando in Medio Oriente e restano vigili, letali e pronti. Nella notte scorsa, infatti, Washington ha condotto diversi attacchi contro la Repubblica Islamica, colpendo diversi ponti nel tentativo di interrompere le vie di rifornimento verso una città portuale e base navale nello stretto di Hormuz, usare dall'Iran per attaccare le navi. Sotto le bombe anche la stazione di Bandar Abbas, attacco che ha provocato diversi morti e feriti e al quale Teheran ha detto di volere dare una risposta rapida e decisiva, poco prima di sferrare attacchi con droni contro obiettivi militari statunitensi in Bahrain. La Cina ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia e ha acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Durante il discorso rivolto alla nazione, Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino, accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali, e anche l'FBI avrebbe coperto voti illegali per il rivale democratico. Non volevano che vincesse, ha dichiarato il titolare della Casa Bianca, che ha puntato il dito contro i membri del cosiddetto Deep State, un gruppo di persone in molti casi nella nostra intelligence ha lavorato per sopprimere e minimizzare le informazioni sulla portata della sinistra ingerenza elettorale della Cina. Ha scommesso su una dozzina di discorsi di Trump, vincendo oltre $100.000, non perché dotato di capacità divinatorie, ma semplicemente perché lui i discorsi li leggeva in anteprima. È finito nei guai Gabriel Perez, lo storico operatore del gobbo, da cui il tycoon legge le parole da pronunciare durante le sue uscite pubbliche. Secondo gli investigatori federali, Perez avrebbe illecitamente gonfiato il suo portafogli puntando su un nuovo mercato predittivo calci, molto simile a Polymarket. La Casa Bianca ha già comunicato di averlo sospeso senza stipendio. Gli Stati Uniti starebbero valutando di assumere l'amministrazione temporanea del Venezuela, una mossa che ufficialmente sarebbe giustificata con la necessità, secondo Washington, di fornire al popolo sudamericano un'alternativa più efficiente per guidare la ricostruzione dopo il devastante sisma che ha fatto già quasi 5.000 morti, e soprattutto per preparare il terreno alle elezioni dopo la cattura del presidente in carica Nicolás Maduro e l'instaurazione ad interim della sua vita. C'è Delcy Rodriguez. A riportarlo la testata statunitense ABC, secondo cui il piano prevederebbe anche il dispiegamento di 3.000 tecnici affiancati da esperti nelle infrastrutture della pianificazione urbana e nella logistica. È stato ucciso davanti alla madre e al figlio di 13 anni e quanto accaduto a San Martín Texmelucan nello stato di Puebla, Messico, nella mattinata di ieri, dove Josué Martínez Contreras è stato ucciso in apparente agguato mirato a pochi metri dalla sua abitazione. Secondo le prime indiscrezioni, alcuni uomini armati a bordo di una motocicletta si sarebbero avvicinati al Martínez Contreras e alla sua famiglia sparando alcuni colpi di arma da fuoco contro l'uomo. Ad avvertire le autorità sarebbe stato il figlio, giornalista di 39 anni, dirigeva il sito di notizie online Noticias San Martín Texmelucan, dove diffondeva notizie locali e si occupava di questioni di interesse per la comunità. Era noto anche per il suo lavoro di insegnante e promotore di iniziative sociali. Avrebbe ricevuto minacce di morte nei mesi scorsi. Veniamo alla cronaca italiana. Quando ha accoltellato Manuel Mastrapasqua in strada a Rozzano per rubargli un paio di cuffiette da 14 euro, Daniele Rezza era perfettamente capace di intendere di volere. Questo l'esito della perizia psichiatrica
psichiatrica disposta durante il processo d'appello per l'omicidio nel milanese del 31enne dopo che il 21enne era stato condannato in primo grado a 27 anni di carcere. Secondo la psichiatra Mara Bertini, nel giovane sono state ravvisate alterazioni della regolazione delle emozioni e un'aggressività reattiva che però non vanno a definire uno stato di infermità mentale. Poche ore dopo aver ufficializzato l'avvio dell'istruttoria per la concessione della grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori fuori dalla sua attività, il ministro della giustizia Carlo Nordio è stato ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un incontro che, spiega il Quirinale, è servito a puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro in tema di concessione della grazia, una facoltà che da Costituzione è concessa esclusivamente al Presidente della Repubblica, si legge in una nota ufficiale. A quasi 8 anni di distanza, 4 dall'inizio del dibattimento e il giorno della sentenza, nel processo sul crollo del Ponte Morandi, il viadotto autostradale genovese che il 14 agosto del 2018, collassando su se stesso, provocò 43 vittime, l'ex AD di Aspi, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni per il crollo. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. A processo ci sono 57 imputati accusati a vario titolo di omicidio colposo plurimo. Crollo colposo è un complesso di 112 capi di imputazione. La procura aveva chiesto per gli imputati un totale di 400 anni di reclusione. I giudici della prima sezione penale del Tribunale di Genova hanno condannato a 5 anni di reclusione Mauro Coletta, ex direttore vigilanza sulle concessioni autostradali del MIT. Le previsioni del tempo di oggi? Anticiclone africano sempre ben saldo su gran parte del paese, un po' meno al nord. La giornata contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, con il cielo che sarà spesso sereno al centro-sud e con più nuvole al nord. Nel corso del pomeriggio potranno scoppiare dei temporali sparsi sui settori alpini, soprattutto orientali. Caldo intenso al centro-sud a 39 a 46 gradi centigradi. E con il meteo chiudiamo il notiziario di oggi e auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Torno ancora ai tempi lontani, quando i figli erano piccoli, ma mi pare che sia anche una caratteristica delle persone anziane: ricordano meglio la roba passata che quella presente. Perciò vi racconto un piccolo episodio che è successo. Ricordo molto bene che i bambini, quando volevano dire qualche cosa proprio di preciso o volevano essere sicuri che il fratello avrebbe mantenuto la promessa, dicevano: prometti? E se l'altro rispondeva: prometto, non c'erano più discussioni, anche quando raccontavano qualche cosa che sembrava un po' esagerato. Prometti? Prometto. Era il loro modo di evitare incomprensioni future. Ma era interessante che avessero deciso di dare tanta importanza alla parola promessa e al verbo promettere. Le promesse sono molto importanti e Dio ne fa e ne mantiene, sia che prometta cose buone che cose cattive. Gli uomini, i politici, i commercianti ne fanno migliaia di promesse e spesso non hanno nessuna intenzione né di ricordarle né tantomeno di mantenerle. Per noi però, che amiamo il Signore, le promesse dovrebbero essere importanti. Con i figli, mio marito e io abbiamo sempre cercato di promettere delle cose che sapevamo di poter mantenere, oppure di formularle in modo da poterci salvare in angolo, tipo: se tutto va bene faremo, se è possibile, se il tempo è buono, non sarà né domani né dopodomani, ma appena possibile. E così mettevamo le mani avanti. E siamo riusciti a funzionare abbastanza bene, se le promesse erano molto grosse o se impegnavano varie parti, le mettevamo per scritto, tenendo conto che per i bambini erano cose molto solenni. I bambini hanno una memoria da elefanti, e voi che avete figli o nipoti lo sapete. Ricordo un dialogo con uno dei nostri una sera mentre ero andata a fare il giro della buonanotte. Uno fa: mamma, ti ricordi quella volta che siamo andati al mare? Sì, è stato molto bello. E ti ricordi quella volta che io ho voglia di un gelato mentre eravamo nel canotto? Veramente no, ma in ogni modo il canotto non è un posto dove si possano comprare gelati. È vero, ma tu mi hai detto che forse lo potevamo comprare la sera. E non l'abbiamo comprato? Sì, ma non era veramente un gelato, era un ghiacciolo, perché i gelati erano finiti. E allora? Ho chiesto io. Allora hai detto che il gelato lo avremmo comprato un'altra volta. Io l'ho guardato e ho detto: ma non, da allora non abbiamo mai più comprato un gelato? Sì, ma non sono proprio sicuro che fosse quel gelato. Probabilmente lo era, ho detto in modo conciliante. In ogni caso, se non lo fosse stato, il prossimo gelato sarà proprio quello che ti avevo promesso mentre eravamo in canotto al mare. Però ho messo da parte la lezione. I nostri figli ci prendono alla lettera. Se promettono un gelato, è bene che sia un gelato e non sia un ghiacciolo. Per loro si tratta di una cosa importante e noi la dobbiamo rispettare. E c'è un altro lato importantissimo della faccenda. Da come noi manteniamo le nostre promesse, loro si abituano a prendere sul serio anche le promesse degli altri, e lì avranno alcune delusioni, ma anche le promesse di Dio, e lì non saranno delusi. Infatti, per loro, noi siamo la massima autorità che possono vedere. Se falliamo, se non manteniamo la parola, nella loro mente scade il rispetto per chi è più grande di loro e ha il diritto di dare loro degli ordini e di concedere loro qualcosa. Probabilmente, se oggi l'autorità è tanto in crisi, è anche perché noi genitori o nonni l'abbiamo minata con il nostro atteggiamento superficiale. E se i figli di tanti credenti fanno oggi fatica a sottomettersi all'autorità di Dio, a quello che Lui dice nella Bibbia, probabilmente è anche perché non hanno visto in noi la prontezza all'obbedienza, la coerenza nella condotta e l'attenzione nel mantenere quello che avevamo promesso.

0: Avete ascoltato
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.
2: Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

0: Sono le ore 10 e 32 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo, è un piacere essere con te. Da lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Quindi, facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti per 5 minuti. Come già detto la volta scorsa, questi commenti sul libro dell'Apocalisse sono stati tutti elaborati in esclusiva dal dottor Vernon McGee, il quale nel corso della sua vita è stato un pastore evangelico e anche un insegnante biblico. Ebbene, i suoi studi, le sue predicazioni, i suoi programmi radio seguono tutti la linea di interpretazione che viene comunemente riconosciuta e definita come teologia dispensazionalista, la quale si differenzia ovviamente dalla teologia riformata e anche da quella liberale. E ora una domanda: quale sarà il segnale che segnerà l'inizio della grande tribolazione? Sarà come una bomba che esplode? No. Una guerra che scoppia? No. Ci sarà silenzio. 30 minuti di inquietante silenzio, una quiete celestiale. Poi arriva l'inizio della fine della terra. Perché questo strano silenzio? La pazienza di Dio non si è esaurita. Quando il sesto sigillo sarà aperto e la natura risponderà con un potente spasmo, gli uomini coraggiosi si indeboliranno per un attimo. Cristo ha dato loro l'opportunità di pentirsi, ma, come il faraone della storia di Mosè, che una volta spento il fuoco lasciò che il suo cuore ostinato tornasse alle sue intenzioni originarie, molte persone, nella calma, torneranno all'incredulità, diranno: non è stato Dio dopo tutto. Tutto può essere spiegato da cause naturali. Questa è la tregua prima della tempesta. I passi di Dio dalla misericordia al giudizio sono sempre lenti, restii, misurati. Dio è lento all'ira. Il giudizio è la sua opera singolare, perché Egli, che pure è un Dio d'amore, giudica le sue creature. Questo silenzio segna il passaggio dalla grazia al giudizio. E poi c'è il suono delle sette trombe. La seconda metà della grande tribolazione irrompe ora con furore sulla terra ed è segnalata dallo squillo delle trombe. Sette angeli che stavano davanti a Dio ora suonano sette trombe di guerra. Queste sette trombe hanno un significato speciale per Israele. Nel corso della loro storia Dio ha usato le trombe nelle cerimonie, nei viaggi, nelle feste speciali e anche per annunciare l'arrivo di un nuovo anno. Le trombe spesso annunciavano l'ingresso di Dio nella storia.

0: qui annunciano i giudizi di Dio nel giorno del Signore, dichiarano la guerra. Poi, oltre alla banda dei sette angeli, diciamo, arriva un altro angelo che si ferma davanti all'altare con un incensiere d'oro e lo riempie di fuoco. Lo getta poi sulla terra, causando tuoni, fulmini, terremoti. Questa è la risposta alle preghiere del popolo di Dio, la quinta tromba, quando pregava: «O Dio, vendicaci!» Ora i popoli della terra, avendo rifiutato la morte di Cristo per il giudizio dei loro peccati, portano loro il giudizio per i propri peccati. La tribolazione va in crescendo. Lo squillo delle trombe introduce piaghe letterali. Nella prima, grandine e fuoco misto a sangue colpiscono la terra e bruciano un terzo degli alberi e dell'erba verde. La vita vegetale è stata la prima ad essere creata e ora è la prima ad essere distrutta. Si tratta di un giudizio letterale sulla vita vegetale, così come era letterale la settima piaga d'Egitto. Non è un caso che questo giudizio delle trombe abbia una sorprendente somiglianza con le piaghe di Egitto. Alla seconda tromba viene giudicato il mare, che occupa la maggior parte della superficie terrestre. Una massa come se fosse una grande montagna cade in mare. Un terzo diventa letteralmente sangue e un terzo di tutte le creature marine viventi muore. Inoltre, un terzo di tutte le navi viene distrutto. La terza tromba libera una grande stella che brucia mentre cade dal cielo. È una meteora velenosa che contamina un terzo delle fonti d'acqua dolce della terra. Il nome della stella, Assenzio, suggerisce che si tratti di un giudizio sull'idolatria e sull'ingiustizia dell'uomo. Il quarto angelo suona la tromba e un terzo della luce del sole, della luna e delle stelle si oscura. Fu nel quarto giorno della creazione che comparvero questi corpi celesti e adesso la luce sulla terra è ridotta di un terzo. Ora, dopo la quarta tromba, viene pronunciato un solenne e severo avvertimento. Le ultime tre trombe si intensificheranno. Guai, guai, guai agli abitanti della terra, grida un'aquila nel trasmettere questo messaggio. In Deuteronomio capitolo 28 si parla di un giudizio che viene dall'estremità della terra con la stessa rapidità con cui vola l'aquila. E questo è ciò che accade dopo. Pensi di aver visto o sentito cose strane nell'Apocalisse finora? La prossima volta le note del dottor Vernon McGee ci faranno vedere dell'altro. Nel frattempo però, leggi la Bibbia. È un consiglio da amico. Ciao, a presto.
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrccristiana. Una parola per oggi.
2: Le riflessioni sul tema Come vive un cristiano, curate da Otello Becchetti, ci portano oggi in 1 Corinzi 1, versetto 8, dove è scritto: «Egli vi renderà saldi fino alla fine». Paolo sapeva che a Corinto c'erano credenti poco fermi. Si rivolge a loro esprimendo gratitudine al Signore per ciò che già possedevano, cioè la sua grazia. Riconosce poi che erano stati arricchiti di ogni dono e che aspettavano il ritorno di Cristo. Non sottovaluta però il loro bisogno di fermezza e fa presente che il Signore non offre solo un input iniziale, ma fornisce anche un equipaggiamento per proseguire nel cammino cristiano. «Fortificatevi nella forza della sua potenza», dice l'Apostolo Paolo. Ogni cristiano può ricevere tutte queste cose anche oggi. Dio, nella sua grazia, è capace di fare in noi molto più di quanto possiamo immaginare, come dice il verso di oggi. Non c'è nulla di paragonabile all'opera di Dio e al suo aiuto che non hanno scadenza, ma durano fino alla fine dei nostri giorni. Le parole di Paolo contengono anche un'indicazione chiara su come essere di aiuto a coloro che vivono accanto a noi. Non proponiamo loro il devi, ma il puoi. Come dice Paolo, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno. Leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Matteo, capitolo 22, versetti 11 e 12. Il re notò là un uomo che non aveva l'abito di nozze. Egli disse: «Amico, come sei entrato qui senza avere un abito di nozze?» E costui rimase con la bocca chiusa. E ancora Isaia, capitolo 61, versetto 10. «Dio mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto nel mantello della giustizia». Dimentichiamo qualcosa? Il computer che gestisce i bagagli dell'aeroporto è fuori uso. Per un controllo di sicurezza, le valigie sono fatte uscire dal vano bagagli dell'aereo e i passeggeri, che avevano già preso posto, sono invitati a scendere per riconoscerli. Ciascuno individua i propri effetti. Sulla pista resta una sola valigia. «Signori», informa l'hostess, «se questa valigia non appartiene a nessuno, non sarà rimessa nel bagagliaio dell'aereo». Un passeggero, con l'aria un po' distratta, si affretta a riconoscere l'oggetto. Finalmente l'aereo può decollare. Nel viaggio della vita, siamo sicuri di portare con noi ciò di cui avremo bisogno all'arrivo? Forse, come quel passeggero, siamo stati superficiali e disattenti. Quando sono stati lanciati degli avvertimenti, vi abbiamo prestato attenzione? Oppure eravamo troppo occupati da altre cose? Non abbiamo notato che altri invece si sono attivati per mettersi in regola con Dio? Resteremo indifferenti alla voce che ci chiama, ritrovandoci così alla presenza di Dio senza bagagli, senza vestiti? Egli accetterà soltanto coloro che si presenteranno davanti a Lui, rivestiti di quelle vesti della salvezza, cioè del perdono di Dio e di quel mantello della giustizia che Gesù Cristo ci ha acquistato alla croce. Continueremo il nostro viaggio senza accertarci se possediamo questa giustizia, questo perdono. No, bisogna che andiamo a Gesù e che diciamo: «Questa salvezza è per me, io lo credo». Soltanto così potremo continuare il viaggio della vita con serenità. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: A tutti gli amici all'ascolto, un affettuoso saluto da tutto lo staff del nostro calendario. È il 17 luglio, il del Vangelo di Luca, nel capitolo 9, leggeremo il verso 16 che dice così. Poi Gesù prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò lo sguardo al cielo e li benedisse. Li spezzò e li diede ai suoi discepoli perché li distribuissero alla gente. Questo miracolo straordinario è molto noto, ma non tutti riescono a leggere oltre il miracolo, perché siamo sempre molto attenti a quello che vediamo e molto meno sensibili a quello che il Signore vuole insegnarci. Anche il profeta Eliseo aveva moltiplicato 20 pani con cui ha sfamato 100 persone. Ma come mai? Cosa vuol dire? I discepoli erano in agitazione per tutta quella gente che era stanca e affamata, che aveva seguito Gesù tutto il giorno, non solo per ascoltare quello che diceva, ma anche per essere guarita dalle malattie. Forse era proprio questo che aveva spinto la maggior parte di loro a seguire Gesù. Ma ora erano in un luogo isolato e deserto. Chi avrebbe provveduto a sfamarli? Per Gesù il momento giusto per far comprendere a tutti che l'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che viene da Dio. Quindi alza gli occhi al cielo e benedice quello che ha. Non ci sono solo 5 pani e pochi pesci in quelle mani, ma c'è tutta la grazia di Dio che viene a soccorrere, riempire e saziare tutti coloro che hanno fame e sete di giustizia, tutti coloro che sono incatenati al peccato o nel deserto della malattia, della povertà, della solitudine. Dio è Jehovah Jireh, Dio che provvede. Con Dio il deserto dà solo opportunità di conoscere l'abbondanza delle sue benedizioni, che non sono solo pane e acqua, ma molto, molto di più.
2: Il titolo della nostra riflessione di oggi è Il miracolo nel mulino. Un giorno un uomo, vestito di stracci, arrivò presso un mulino e chiese l'elemosina al mugnaio, che si adirò, vai con Dio, vattene da qui, non posso dare da mangiare a tutti. Proprio in quel momento un contadino portò al mulino un piccolo sacco di segale da macinare. Vide il mendicante e ne ebbe pietà, vieni qui, ti do del grano, e cominciò a mettere il grano nella borsa del mendicante. Il mendicante era ancora lì con il sacco aperto e riceveva sempre più grano. Il contadino continuava a riempire il sacco del mendicante, tanto che il mugnaio pensò che non gli sarebbe rimasto più nulla da macinare nel suo mulino. Così il contadino diede al mugnaio solo un pugno di grano. Il mugnaio iniziò a macinare, ma ne venne fuori tanta di quella farina che riempì il doppio, anzi il triplo dei sacchi che il contadino aveva donato a quel mendicante. Caro amico e cara amica, Dio non è debitore di nessuno. Quando offriamo a Dio la nostra vita, la nostra famiglia, la nostra economia, il nostro tempo, Lui moltiplica e benedice in abbondanza. Con soli 2 pani e 2 pesci furono sfamate più di 5.000 persone e avanzarono delle ceste. Ricorda che con il tuo poco Dio può fare un miracolo.
3: Che significa col nostro poco Dio può fare miracoli? Significa che Dio può operare attraverso gli strumenti che noi offriamo e la disponibilità che gli diamo. In pratica noi facciamo il possibile e Lui realizzerà l'impossibile. C'è un esempio perfetto nel Vangelo di Matteo dove Giuseppe, dopo la nascita di Gesù, ricevette l'ordine da un angelo di fuggire in Egitto perché Gesù appena nato era in pericolo. Mi chiedo, non poteva Dio nascondere Gesù dai suoi persecutori? Per forza il povero Giuseppe e Maria dovettero affrontare un così lungo e duro viaggio a piedi per proteggere Gesù? Sì, perché Dio scrive la storia e si serve degli uomini. Una storia meravigliosa dove ognuno di noi è protagonista. Lo dimostra anche il fatto che ha affidato a noi la predicazione del Vangelo. Ha anche detto pregate per gli infermi ed essi guariranno. Potrebbe fare tutto da solo, certo è l'Onnipotente e non dipende da noi, ma ci ha creati per essere figli e avere in noi collaboratori. È così che Dio ama operare. Ha scritto la storia servendosi di persone che hanno sacrificato la loro vita, i loro affetti, per portare avanti il suo piano. Uomini che hanno obbedito alle parole di Gesù. Chi vuole salvare la propria vita la perderà, chi perderà la propria vita per amore mio la salverà. Quindi se vogliamo ancora oggi seguire Cristo e avere una parte da protagonista in questa bellissima storia, prendiamo la nostra croce e seguiamolo. Se offriamo al Signore disponibilità, Lui ci chiamerà per assegnarci compiti specifici. Se apriamo la bocca, Dio metterà le parole giuste per parlare con il nostro prossimo della grazia della salvezza. Se decidiamo di essere tralci legati alla vita, Gesù farà fluire in noi la sua unzione e confermerà tutti i segni che accompagnano i credenti. Wow! Ma ci rendiamo conto che questa è una storia meravigliosa dove ognuno di noi non è una comparsa, ma protagonista? Bene, riflettiamoci su, cari amici. Intanto noi ci lasciamo e vi aspettiamo domani alla stessa ora. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Tragedia a Milano, dove una coppia di settantenni è stata investita sulle strisce pedonali in viale Pirelli, zona Bicocca. Nulla da fare per Franco Apisa, 77 anni, deceduto all'arrivo in ospedale. Si trova ancora in gravi condizioni la moglie Pamela Fulcher, di 76 anni. Apisa e Fulcher, riporta il Corriere, sono due pastori di una chiesa evangelica e dopo una prima tappa in Italia erano arrivati a Milano per fondare una sala preghiera anche qua in città, proprio nel quartiere Bicocca, dato che la loro azione di evangelizzazione si concentra soprattutto sui giovani studenti universitari. Fino al 2024 i due hanno curato la chiesa evangelica Il Rifugio in piazzale Egeo, riferisce una conoscente, oltre a organizzare momenti di scambio culturale ma anche di fede tra studenti della Bicocca e coetanei americani.
5: Disco Highlight, in questi giorni è in evidenza
6: 23 di Giusy M. Giusy M è Giuseppa Maugeri, cantante siciliana classe 1999, nata a Niscemi, finalista della 15ª edizione del contest Canoro J Factor, a seguito del quale è iniziata la collaborazione con Angelo Maugeri e Marco Canigula. Il suo album 23 è prodotto da Angelo Maugeri per Opium Music e ora stiamo per ascoltare Una Nuova Me, che racchiude il risorgere a una nuova consapevolezza e dono di saggezza che viene dal cielo. Desidero che sia direttamente Giusy M a parlarcene. Una nuova me.

0: Disco Highlight in questi giorni
1: 23 di Giusy M.
2: La Bibbia ci racconta in maniera vivida l'incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 17 luglio 2026, una buona giornata a tutti voi. Gli Stati Uniti hanno completato la loro ultima serie di attacchi all'Iran, colpendo decine di target militari. Lo afferma il CENTCOM, sottolineando che è stata la sesta serata consecutiva di raid ieri. Su ordine del commander in chief, le forze americane stanno indebolendo ulteriormente le capacità militari iraniane. Più di 50.000 soldati stanno operando in Medio Oriente e restano vigili, letali e pronti. Nella notte scorsa, infatti, Washington ha condotto diversi attacchi contro la Repubblica Islamica, colpendo diversi ponti nel tentativo di interrompere le vie di rifornimento verso una città portuale e base navale nello stretto di Hormuz, usare dall'Iran per attaccare le navi. Sotto le bombe anche la stazione di Bandar Abbas, attacco che ha provocato diversi morti e feriti e al quale Teheran ha detto di volere dare una risposta rapida e decisiva, poco prima di sferrare attacchi con droni contro obiettivi militari statunitensi in Bahrain. La Cina ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia e ha acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Durante il discorso rivolto alla nazione, Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino, accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali. E anche l'FBI avrebbe coperto voti illegali per il rivale democratico. Non volevano che vincesse, ha dichiarato il titolare della Casa Bianca, che ha puntato il dito contro i membri del cosiddetto Deep State, un gruppo di persone in molti casi nella nostra intelligence ha lavorato per sopprimere e minimizzare le informazioni sulla portata della sinistra ingerenza elettorale della Cina. Ha scommesso su una dozzina di discorsi di Trump, vincendo oltre $100.000, non perché dotato di capacità divinatorie, ma semplicemente perché lui i discorsi li leggeva in anteprima. È finito nei guai Gabriel Perez, lo storico operatore del Gobbo, da cui il tycoon legge le parole da pronunciare durante le sue uscite pubbliche. Secondo gli investigatori federali, Perez avrebbe illecitamente gonfiato il suo portafogli puntando su un nuovo mercato predittivo calci, molto simile a Polymarket. La Casa Bianca ha già comunicato di averlo sospeso senza stipendio. Gli Stati Uniti starebbero valutando di assumere l'amministrazione temporanea del Venezuela, una mossa che ufficialmente sarebbe giustificata con la necessità, secondo Washington, di fornire al popolo sudamericano un'alternativa più efficiente per guidare la ricostruzione dopo il devastante sisma che ha fatto già quasi 5.000 morti e soprattutto per preparare il terreno alle elezioni dopo la cattura del presidente in carica Nicolás Maduro e l'instaurazione ad interim della sua vice Delcy Rodriguez. A riportarlo la testata statunitense ABC, secondo cui il piano prevederebbe anche il dispiegamento di 3.000 tecnici affiancati da esperti nelle infrastrutture della pianificazione urbana e nella logistica. È stato ucciso davanti alla madre e al figlio di 13 anni e quanto accaduto a San Martín Texmelucan nello stato di Puebla, Messico, nella mattinata di ieri, dove Josué Martínez Contreras è stato ucciso in apparente agguato mirato a pochi metri dalla sua abitazione. Secondo le prime indiscrezioni, alcuni uomini armati a bordo di una motocicletta si sarebbero avvicinati al Martínez Contreras e alla sua famiglia sparando alcuni colpi di arma da fuoco contro l'uomo. Ad avvertire le autorità sarebbe stato il figlio, giornalista di 39 anni, dirigeva il sito di notizie online Noticias San Martín Texmelucan, dove diffondeva notizie locali e si occupava di questioni di interesse per la comunità. Era noto anche per il suo lavoro di insegnante e promotore di iniziative sociali. Avrebbe ricevuto minacce di morte nei mesi scorsi. Veniamo alla cronaca italiana. Quando ha accoltellato Manuel Mastra Pasqua in strada a Rozzano per rubargli un paio di cuffiette da 14 euro, Daniele Rezza era perfettamente capace di intendere di volere. Questo l'esito della perizia psichiatrica disposta durante il processo d'appello per l'omicidio nel milanese del 31enne dopo che il 21enne era stato condannato in primo grado a 27 anni di carcere. Secondo la psichiatra Mara Bertini,
Nel giovane sono state ravvisate alterazioni della regolazione delle emozioni e un'aggressività reattiva che però non vanno a definire uno stato di infermità mentale. Poche ore dopo aver ufficializzato l'avvio dell'istruttoria per la concessione della grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori fuori dalla sua attività, il ministro della giustizia Carlo Nordio è stato ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un incontro che, spiega il Quirinale, è servito a puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro in tema di concessione della grazia, una facoltà che da Costituzione è concessa esclusivamente al Presidente della Repubblica, si legge in una nota ufficiale. A quasi 8 anni di distanza, 4 dall'inizio del dibattimento e il giorno della sentenza, nel processo sul crollo del Ponte Morandi, il viadotto autostradale genovese che il 14 agosto del 2018, collassando su se stesso, provocò 43 vittime, l'ex AD di Aspi, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni per il crollo. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. A processo ci sono 57 imputati accusati a vario titolo di omicidio colposo plurimo. Crollo colposo è un complesso di 112 capi di imputazione. La procura aveva chiesto per gli imputati un totale di 400 anni di reclusione. I giudici della prima sezione penale del Tribunale di Genova hanno condannato a 5 anni di reclusione Mauro Coletta, ex direttore vigilanza sulle concessioni autostradali del MIT. Le previsioni del tempo di oggi: anticiclone africano sempre ben saldo su gran parte del paese, un po' meno al nord. La giornata contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, con il cielo che sarà spesso sereno al centro-sud e con più nuvole al nord. Nel corso del pomeriggio potranno scoppiare dei temporali sparsi sui settori alpini, soprattutto orientali. Caldo intenso al centro-sud a 39 a 46 gradi centigradi. E con il meteo chiudiamo il notiziario di oggi e auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

La tua mattinata in nostra compagnia continua in musica con Miscellanea. Il programma curato e condotto in studio da Deborah. Il programma di musica, notizie, buone idee e tanta amicizia. Ti auguriamo un buon ascolto.

Eccoci pronti anche oggi a seguire un altro numero di Miscellanea. Miscellanea è con voi sulla vostra frequenza per 30 minuti di questa mattinata. Un carissimo ciao da Deborah, una buona giornata, spero sia cominciata bene per tutti noi. Per quanto mi concerne, quando sto in vostra compagnia, si sa, mi sento sempre felice, ho una carica di benessere. Allora, ok, non perdiamo tempo in parole, ma cerchiamo così di iniziare celermente questa trasmissione perché questi 30 minuti possano essere sfruttati così al meglio. E cominciamo come sempre con la musica. Quest'oggi ho una buona scaletta musicale. Proporci il primo motivo in programma, Giuseppe De Chirico. Un brano veramente che dà molta allegria, molta carica, come ho già detto in precedenza. Splendi sole, ecco, che il sole possa splendere anche nel nostro cuore in questa mattinata, con i programmi di questa emittente che parlano di una vita sempre irradiata dall'amore di Dio.

Splendid Sole, Giuseppe De Chirico. Ed ora passiamo al pensiero del giorno. Oggi un pensiero di Leone Tolstoi. Non c'è grandezza dove non ci sono semplicità, bontà e verità.

All'ascolto di Miscellanea, il programma in compagnia di Deborah. Miscellanea, una voce amica fra tanta bella musica, fra tante rubriche, fra tante notizie. Ed ora vi racconterò una storia. Una volta un tagliatore di pietre preziose stava lavorando nel suo laboratorio a Chicago quando un contadino andò a trovarlo. Questi tirò fuori dalla sua tasca un sassolino che assomigliava ad una ciliegina e lo fece vedere così all'artigiano. Dove l'ha trovato? Chiese l'altro. Mio padre aveva raccolto questa pietra da qualche parte in Ungheria una cinquantina di anni fa. Gli sembrava bella e l'abbiamo conservata in famiglia. Poi l'abbiamo portata con noi quando siamo emigrati negli Stati Uniti. Ebbene, notando l'aria stupefatta del tagliatore di pietre, il contadino aggiunse: Non è per caso un diamante? Quasi, è un magnifico rubino che vale un patrimonio. Il padre Meacock aveva faticosamente lavorato la terra per far vivere la sua famiglia e possedeva senza saperlo un rubino di grandissimo valore. Forse anche voi avete in casa un tesoro che lasciate dormire, intendo dire la Bibbia. I comandamenti di Dio sono più desiderabili dell'oro, finissimo, sono più dolci del miele. Il profeta Geremia, che si era nutrito delle parole di Dio, poteva dire: Le tue parole sono state la mia gioia, l'allegrezza del mio cuore. L'autore del Salmo 119 elenca tutte le ricchezze che ha trovato nella meditazione della parola di Dio. Non leggetela come un libro qualunque, è il libro di Dio, scritto da uomini che hanno parlato da parte di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo.

0: Detto fatto. Buone idee per la tua vita in casa.
1: Entriamo anche oggi nell'angolo dei consigli per la vostra casa, per essere sempre più brave. Alcuni consigli oggi molto in breve. Guscio sempre intatto. Quando si cuociono le uova a sode o alla coque, c'è sempre il problema di evitare che il guscio si inclini oppure si rompa. Che cosa si può fare? Dunque, due sono le possibilità: aggiungere una mangiata di sale grosso all'acqua di cottura oppure bucare con un ago sottilissimo la parete più a punta dell'uovo. L'aria uscirà senza far inclinare il guscio. In alcuni periodi il solito stand di biancheria non basta, ma due sarebbero troppi. In nostro aiuto allora occorrono piccoli stenditoi regolabili da appendere al calorifero o alla vasca da bagno, che hanno circa 3 metri di stenditura distribuita su 6 segmenti. Ci sono questi in commercio e costano molto poco, circa 6.000 lire. Sono comodissimi e ci sono anche dei modelli più grandi, quindi potete richiederli in alcuni negozi. Alcol per le finestre. Se le vostre finestre sono in alluminio e non volete pulirle con i detersivi, ebbene usate l'alcol denaturato, molto facile, diventeranno così lucidissime. Ed infine l'ultimo consiglio: cambiare vaso. Volete cambiare vaso al vostro bonsai? Dovrà essere lungo pari ai 2/3 dell'altezza delle piantine. La profondità dovrà essere uguale al diametro del tronco, mentre l'altezza del bonsai dovrà corrispondere più o meno a 6 volte quella del contenitore. Meglio sceglierne uno con i piedini, così le eliminazione dell'acqua d'annaffiatura sarà facilitata e vi sarà una maggiore circolazione d'aria, vitale per il suo benessere.

Deborah con questo brano intitolato Vai, Deborah Canzonieri. Allora, passiamo ad un brano di musica strumentale, un motivo di Gigi D'Agostino.

La stampa, i poteri pubblici e svariate associazioni sono in allarme per il pesante tributo pagato dagli automobilisti agli incidenti della circolazione. Si succedono le più svariate ed energiche misure senza venire veramente a capo di questo flagello dei tempi moderni. Il redattore di un giornale ricordava recentemente con lucidità che tutte le disposizioni purtroppo non potevano cambiare nulla al comportamento insensato di certi autisti responsabili di numerosi incidenti gravi o mortali. L'amor proprio che si aggiunge all'aggressività ed al disprezzo degli altri diventa al volante un pericolo mortale.

nell'educazione dei loro figli o nelle loro relazioni sociali. L'uomo ha bisogno di riconoscere di essere incapace di dirigere da solo la propria vita, deve lasciarsi guidare seguendo l'unica via che porta alla felicità, alla vera vita e a nuove relazioni con Dio. Questa via l'ha aperta Gesù, Gesù stesso, e va fino a Dio. Gesù dichiara nella Bibbia: «Io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Allora volgiamoci a Gesù Cristo, chiediamogli di entrare nella nostra vita, cediamogli il volante della nostra vita, lui solo ci saprà guidare senza errore. È morto, ricordiamoci, è morto sulla croce proprio per darci la vera vita.

buona sapersi tutte le assurdità in continuo aumento. Parliamone per contenerle. Oggi una notizia apparsa su un quotidiano, l'Indipendente. Un tempo abitava a Palermo Dugnano, ma poi in seguito alle vicissitudini causate dall'incendio della palazzina dove abitava, oltre a perdere la casa, è rimasta anche senza la residenza anagrafica. Parliamo di una signora, una nonna di Ines Venturi, che risulta nata a Spoleto il 23 ottobre del 1911 nei meandri della burocrazia. Si è persa ogni traccia. Infatti il computer dell'anagrafe padernese, quando sulla tastiera si battono le sue generalità, risponde trasferita. Allora la notizia apparsa proprio su questo giornale è questa: c'è un comune disposto ad adottare una nonna? La stessa risposta la dà anche il servizio informatico di Vico Canavese, vicino ad Ivrea, dove la donna per alcuni anni è stata ospite di una casa di riposo. A scoprire che nonna Ines esiste al mondo solo per il fisco, le trattenute sulla sua povera pensione sono puntuali, sono stati responsabili dei servizi sociali della ASL 32, che, preparando le carte per un ricovero presso la casa di riposo Sandro Pertini di Gabbagnate, non hanno potuto ottenere certificato di residenza. Nessuna anagrafe ha registrato il nome di Ines Venturi, che dopo l'ultimo censimento sarebbe stata cancellata dagli abitanti di Paderno. Per aiutare la nonnina e la figlia, che deve vivere con una pensione sociale di 650.000 lire al mese, ora si stanno muovendo i servizi sociali ed il sindacato pensionati nel tentativo di trovare un comune disposto ad adottarla.

È giunto anche oggi il momento di lasciarci, è giunta anche la sigla. Grazie per aver seguito questo programma anche in questa mattinata, ci risentiamo domani mattina alla solita ora, sempre con Miscellanea. A tutti voi un buon proseguimento con i programmi di questa emittente. Grazie per essere stata con Deborah, per essere stati con Deborah, scusate, e a risentirci presto. Ciao!

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo? Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono alla

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 17 luglio 2026, una buona giornata a tutti voi. Gli Stati Uniti hanno completato la loro ultima serie di attacchi all'Iran, colpendo decine di target militari. Lo afferma il CENTCOM, sottolineando che è stata la sesta serata consecutiva di raid ieri. Su ordine del commander in chief, le forze americane stanno indebolendo ulteriormente le capacità militari iraniane. Più di 50.000 soldati stanno operando in Medio Oriente e restano vigili, letali e pronti. Nella notte scorsa, infatti, Washington ha condotto diversi attacchi contro la Repubblica Islamica, colpendo diversi ponti nel tentativo di interrompere le vie di rifornimento verso una città portuale e base navale nello stretto di Hormuz, usare dall'Iran per attaccare le navi. Sotto le bombe anche la stazione di Bandar Abbas, attacco che ha provocato diversi morti e feriti e al quale Teheran ha detto di volere dare una risposta rapida e decisiva, poco prima di sferrare attacchi con droni contro obiettivi militari statunitensi in Bahrain. La Cina ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia e ha acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Durante il discorso rivolto alla nazione, Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino, accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali. E anche l'FBI avrebbe coperto voti illegali per il rivale democratico. Non volevano che vincesse, ha dichiarato il titolare della Casa Bianca, che ha puntato il dito contro i membri del cosiddetto Deep State, un gruppo di persone in molti casi nella nostra intelligence ha lavorato per sopprimere e minimizzare le informazioni sulla portata della sinistra ingerenza elettorale della Cina. Ha scommesso su una dozzina di discorsi di Trump, vincendo oltre $100.000, non perché dotato di capacità divinatorie, ma semplicemente perché lui i discorsi li leggeva in anteprima. È finito nei guai Gabriel Perez, lo storico operatore del Gobbo, da cui il tycoon legge le parole da pronunciare durante le sue uscite pubbliche. Secondo gli investigatori federali, Perez avrebbe illecitamente gonfiato il suo portafogli puntando su un nuovo mercato predittivo calci, molto simile a Polymarket. La Casa Bianca ha già comunicato di averlo sospeso senza stipendio. Gli Stati Uniti starebbero valutando di assumere l'amministrazione temporanea del Venezuela, una mossa che ufficialmente sarebbe giustificata con la necessità, secondo Washington, di fornire al popolo sudamericano un'alternativa più efficiente per guidare la ricostruzione dopo il devastante sisma che ha fatto già quasi 5.000 morti e soprattutto per preparare il terreno alle elezioni dopo la cattura del presidente in carica Nicolás Maduro e l'instaurazione ad interim della sua vice Delcy Rodriguez. A riportarlo la testata statunitense ABC, secondo cui il piano prevederebbe anche il dispiegamento di 3.000 tecnici affiancati da esperti nelle infrastrutture della pianificazione urbana e nella logistica. È stato ucciso davanti alla madre e al figlio di 13 anni e quanto accaduto a San Martín Texmelucan nello stato di Puebla, Messico, nella mattinata di ieri, dove Josué Martínez Contreras è stato ucciso in apparente agguato mirato a pochi metri dalla sua abitazione. Secondo le prime indiscrezioni, alcuni uomini armati a bordo di una motocicletta si sarebbero avvicinati al Martínez Contreras e alla sua famiglia sparando alcuni colpi di arma da fuoco contro l'uomo. Ad avvertire le autorità sarebbe stato il figlio, giornalista di 39 anni, dirigeva il sito di notizie online Noticias San Martín Texmelucan, dove diffondeva notizie locali e si occupava di questioni di interesse per la comunità. Era noto anche per il suo lavoro di insegnante e promotore di iniziative sociali. Avrebbe ricevuto minacce di morte nei mesi scorsi. Veniamo alla cronaca italiana. Quando ha accoltellato Manuel Mastra Pasqua in strada a Rozzano per rubargli un paio di cuffiette da 14 euro, Daniele Rezza era perfettamente capace di intendere di volere. Questo l'esito della perizia psichiatrica
psichiatrica disposta durante il processo d'appello per l'omicidio nel milanese del 31enne dopo che il 21enne era stato condannato in primo grado a 27 anni di carcere. Secondo la psichiatra Mara Bertini, nel giovane sono state ravvisate alterazioni della regolazione delle emozioni e un'aggressività reattiva che però non vanno a definire uno stato di infermità mentale. Poche ore dopo aver ufficializzato l'avvio dell'istruttoria per la concessione della grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori fuori dalla sua attività, il ministro della giustizia Carlo Nordio è stato ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un incontro che, spiega il Quirinale, è servito a puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro in tema di concessione della grazia, una facoltà che da Costituzione è concessa esclusivamente al Presidente della Repubblica, si legge in una nota ufficiale. A quasi 8 anni di distanza, 4 dall'inizio del dibattimento e il giorno della sentenza, nel processo sul crollo del Ponte Morandi, il viadotto autostradale genovese che il 14 agosto del 2018, collassando su se stesso, provocò 43 vittime, l'ex AD di Aspi, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni per il crollo. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. A processo ci sono 57 imputati accusati a vario titolo di omicidio colposo plurimo. Crollo colposo è un complesso di 112 capi di imputazione. La procura aveva chiesto per gli imputati un totale di 400 anni di reclusione. I giudici della prima sezione penale del Tribunale di Genova hanno condannato a 5 anni di reclusione Mauro Coletta, ex direttore vigilanza sulle concessioni autostradali del MIT. Le previsioni del tempo di oggi: anticiclone africano sempre ben saldo su gran parte del paese, un po' meno al nord. La giornata contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, con il cielo che sarà spesso sereno al centro-sud e con più nuvole al nord. Nel corso del pomeriggio potranno scoppiare dei temporali sparsi sui settori alpini, soprattutto orientali. Caldo intenso al centro-sud a 39 a 46 gradi centigradi. E con il meteo chiudiamo il notiziario di oggi e auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: E come abbiamo sentito dalla sigla, il programma è Natura e Salute, il nostro ospite e il nostro amico Marco Tinghino. Pronto?
1: Buongiorno e bentrovati.
2: Ciao Marco.
0: Buongiorno. Buongiorno. Allora, Marco Tinghino è il presidente della FEI, Federazione Erboristi Italiani, Regione Sicilia. Quindi benvenuto ancora una volta con noi. Questa mattina continueremo il nostro percorso per capire di più, sapere di più sulle piante. E andando in ordine alfabetico, siamo arrivati alla B e parleremo quest'oggi di betulla. Avevamo detto che avremmo parlato di bardana, ma lo faremo in seguito. Allora, parliamo di betulla, questa pianta che è una pianta, è un albero, dico bene?
1: Sì, è vero, è un albero.
0: Albero. E quali sono le caratteristiche di questa pianta? Come si presenta la betulla e quali sono le parti che poi vengono utilizzate?
1: Ma la betulla appunto è un albero che può raggiungere un'altezza di 30 metri, quindi un albero abbastanza maestoso. Lo troviamo con un tronco di circa 60 centimetri di diametro, che ha la caratteristica di avere la corteccia bianca e liscia, che alla base del tronco poi diviene di colore grigio scuro e profondamente incisa. Quindi questi sono gli elementi che caratterizzano quest'albero. Le parti principalmente usate poi sono le foglie, no? Che sono la cui caratteristica consiste nel fatto di avere un colore verde scuro nella faccia superiore e verde chiaro in quella inferiore, quindi questa è una caratteristica fondamentale che riesce a far riconoscere le foglie della betulla rispetto magari ad altre specie, e hanno anche il margine dentato. Le foglie comunque vengono poi estratte da alcune specie di betulla, tra cui la betulla pendula e la betulla pubescens, o anche da iberi di entrambe le specie, e vengono raccolte nel periodo che va da aprile a giugno, che è il periodo balsamico. Io ricordo che il periodo balsamico è il periodo in cui è massimo il tenore in principi attivi e quindi il periodo in cui la pianta va raccolta per trarne il massimo beneficio. Poi oltre alle foglie vengono anche usate le gemme e la corteccia dei rami giovani. Il motivo per cui si raccolgono consistono soprattutto nella presenza di alcuni principi attivi che sono di fondamentale importanza e ne caratterizzano l'uso, che sono i flavonoidi, iperoside, quercetina, miricetina, galattoside, eccetera, contiene un po' di olio essenziale, un po' di tannini, ma comunque l'azione principale del fitocomplesso è proprio caratterizzata dalla presenza dei flavonoidi.
2: Marco, dove cresce la betulla? Ci sono dei posti particolari dove cresce di più, di meno?
1: Ma si trova principalmente nelle zone montane, lo troviamo molto nelle zone proprio di montagna, alpine, subalpine, anche negli Appennini, ma sempre
0: a certe quote, quindi. Quote.
3: Ci sono, quindi. Ci sono dei veri e propri boschi di betulla.
2: Sì, noi ne abbiamo alcuni qui sull'Etna.
1: Sì, sì. Sì, dobbiamo salire un po'.
2: Però. Ogni tanto la lava se li mangia, comunque.
0: Purtroppo. Quali sono le proprietà terapeutiche, no, salutistiche di questa pianta, visto che oggi noi ne stiamo parlando?
1: Ma allora, principalmente la betulla viene utilizzata per la sua azione diuretica, in quanto tale quindi viene utilizzata nelle condizioni edematose, nelle situazioni di ritenzione idrica e in alcune dermatopatie, quali per esempio la cellulite, no? La ben nota cellulite. L'azione diuretica in realtà viene attribuita proprio all'elevato contenuto in flavonoidi della betulla, che ha dimostrato appunto di aumentare la diuresi sia sotto l'aspetto volumetrico sia sotto l'aspetto della accresciuta eliminazione di composti azotati e di cloruri. In realtà però i flavonoidi, nonostante siano il principio attivo fondamentale di questo fitocomplesso, a quanto pare non riesce da solo a giustificare l'effetto diuretico della betulla, nel senso che presi in modo isolato i flavonoidi hanno degli effetti notevolmente minori. Quindi ancora una volta torna in auge quello che è l'importanza del fitocomplesso, del quale abbiamo parlato nella prima puntata, cioè in realtà l'azione fondamentale che svolgono le foglie di betulla è dovuta sia ai flavonoidi ma anche al resto dei principi attivi,
0: certo,
1: contenuti sì, in questo complesso così fatto bene dal nostro creatore, dico io, da giustificare un effetto salutistico che non è rapportabile ad un principio attivo specifico.
0: Tu hai detto prima una cosa importante, soprattutto per noi donne, che la betulla può essere utile per quanto riguarda la cellulite. Ci vuoi spiegare un pochino come si può fare, cosa fa, come agisce, quali risultati dà?
1: Sì, ecco, è utile nella prevenzione della cellulite, ma anche nel migliorarne, come dire, la condizione patologica, proprio per la sua attività diuretica e antiedematosa. La cellulite, ricordiamo, è un'affezione del tessuto cutaneo e sottocutaneo, no? Che si caratterizza, oltre che da un eccessivo deposito di lipidi nel tessuto adiposo, anche da un rallentato deflusso capillare venoso, no? Che determina poi, come abbiamo detto anche qualche puntata fa, una alterata permeabilità vascolare con passaggio di liquidi e di sali nel tessuto interstiziale sottocutaneo, dove poi accumulandosi danno luogo a quello che è il tipico segno della cellulite, che è la cosiddetta buccia d'arancia. E allora, se noi facciamo uso di piante ricche di flavonoidi, sia per l'azione diuretica sia poi per l'azione vasoprotettrice che molte piante riescono a svolgere, riusciamo sia a regolarizzare questo passaggio di liquidi dai vasi verso il tessuto interstiziale, sia ad eliminare questo eccesso di liquidi che è presente normalmente dove c'è la condizione patologica delle cellulite. Quindi la betulla è uno dei rimedi che, abbinati ad altri, possono, come dire, migliorare questa situazione patologica.
0: Ma come dovrebbe essere presa? Quindi si fa una tisana di foglie di betulla, cioè si prende in tintura madre? Qual è il metodo migliore, no, per ottenere questi risultati?
1: Ma ecco, in realtà sono diverse le forme in commercio. Quelli che sono gli studi clinici che sono stati effettuati sull'uomo, no, con il criterio del placebo controllato e del doppio cieco, in realtà sono stati effettuati attraverso un infuso di foglie. Quindi uno dei metodi più antichi, per così dire, ma anche molto usato nella modernità, cioè il fatto di far bollire dell'acqua, dopodiché spegnerla, versarla sulla pianta, lasciarla riposare per un po', per una decina di minuti all'incirca, filtrare e bere. Questo è il sistema utilizzato in questi studi e che ha dato notevoli risultati. Quindi l'infuso di foglie già è un ottimo sistema. Per chi poi non volesse utilizzare questo sistema, sì, si possono utilizzare anche degli estratti idroalcolici, quali ad esempio le tinture madre o gli estratti fluidi, oppure degli estratti secchi di piante sotto forma di compresse. Io, a dire il vero, quando parlo di piante ad azione diuretica, prediligo utilizzare l'infuso, anche perché in questo modo noi introduciamo una notevole quantità d'acqua che non può che favorire ulteriormente la diuresi.
0: Certo, e ti volevo chiedere una cosa, tu l'hai detto anche nelle puntate precedenti, ma credo che vada bene ripeterlo e ribadirlo. Allora, la differenza tra un infuso e un decotto, perché alcune piante bisogna farle ad infuso, altre a decotto, non è la stessa cosa, è importante appunto scegliere il metodo giusto.
1: Sì, è vero. È vero perché ciascuna delle piante ha delle caratteristiche diverse, quindi necessita di metodologie estrattive diverse. Ricordiamo che delle piante, delle parti di piante, quali ad esempio le foglie, i fiori, le gemme, cioè le parti più labili o che contengono degli oli essenziali o dei principi attivi facilmente deperibili alle alte temperature, vanno fatte ad infuso. Cioè, cosa significa? Non deve essere fatta bollire la pianta insieme all'acqua, ma bisogna versare dell'acqua bollente sulla pianta, lasciarla ad infusione per l'appunto, cioè a contatto con l'acqua bollente per un periodo che va dai 10, 15, 20 minuti, poi a seconda della pianta che si utilizza, dopodiché si filtra e si beve.
0: Bisogna coprire, scusami, bisogna coprire il...
1: Bisogna sempre coprire, sì. Ecco. Bisogna coprire perché in questo modo, se per caso ci dovesse essere evaporazione di alcuni principi attivi importanti, quelli degli oli essenziali, questi restano, rimangano sì, all'interno della tazza. Il decotto invece è un sistema di estrazione che utilizza sempre l'acqua, ma viene utilizzata per le parti più dure, quindi le radici, le cortecce e quant'altro abbiano bisogno di contatto più lungo, più duraturo con l'acqua, e hanno bisogno anche di alte temperature affinché i principi attivi possano essere estratti. In questo caso si fa bollire quindi la droga insieme all'acqua per un periodo anche qui stabilito, dopodiché si filtra e si beve. Questo è un criterio generale, perché poi esistono anche delle eccezioni ovviamente, no? Cioè, se noi utilizziamo una radice di altea per intenderci, dovendo estrarre le mucillagini che sono facilmente trasformabili dalle alte temperature, non utilizzeremo un decotto nonostante si tratta di radici. Così come se noi dobbiamo utilizzare i fiori di fico d'India, anziché farli ad infuso li faremo a decotto nonostante siano dei fiori. Quindi esistono poi da pianta a pianta delle eccezioni a seconda dei principi attivi che noi dobbiamo estrarre, ma la regola generale è proprio questa.
0: Quindi bisogna che quando si acquista una pianta magari chiedere all'erborista, cioè non solo voglio, che so, 100 grammi di foglie di betulla per esempio, cioè magari chiedere allora cosa conviene, faccio meglio infuso o a decotto, per evitare che possa essere quella pianta che fa eccezione.
1: Esatto.
0: E quindi
1: sì,
0: poi io non ne posso beneficiare tanto perché magari qualcosa si è andato perduto nel tipo di preparazione.
1: Perfetto.
0: Che ho fatto.
1: Così come possono esserci delle piante che vanno utilizzate sotto forma di estratti idroalcolici, oppure che vanno utilizzate sotto forma di olio essenziale o di estratto secco. Cioè non è detto anche che la classica tisana sia la metodologia estrattiva più idonea per il tipo di pianta da utilizzare.
0: C'era Marco ed Emanuele che volevano farti delle domande. Marco, sei pronto?
3: Sì, io volevo chiedere, intanto lo saluto personalmente. Ciao Marco,
1: ciao Marco.
3: È un piacere risentirti. Senti, io ho un dubbio. Mi pare di aver capito che l'effetto principale della betulla è quello di essere un buon diuretico.
1: Sì.
3: Mi sembra. Ecco, ma come tutti i diuretici che hanno come effetto positivo, ma può essere anche collaterale, anche la betulla può creare un eccesso di abbassamento di pressione sanguigna, e quindi la mia domanda è consigliabile la betulla, è indicata per coloro i quali già soffrono di problemi di pressione bassa? Dimmi un pochino tu.
1: Ma dunque, in realtà io tempo fa lessi qualcosa in letteratura che faceva una distinzione fra diuretici e acqueretici, dove gli acqueretici, tra cui c'era anche la betulla, consistevano in quelle piante ad effetto diuretico che non creavano in realtà un abbassamento di pressione arteriosa. Per quanto mi riguarda però, io eviterei qualsiasi tipo di pianta possa agire sulla diuresi quando si hanno problemi di ipotensione, soprattutto quando i problemi di ipotensione hanno delle ulteriori cause di manifestazione, quali per esempio le alte temperature che si presentano in estate. Io in estate per esempio eviterei l'uso di qualsiasi tipo di pianta possa agire sulla diuresi, quindi eviterei anche l'uso della betulla.
3: Grazie.
0: È meglio appunto stare cauti quando si ha problemi di pressione
3: magari
0: bassa.
3: Magari per curare la cellulite poi la gente sviene strada
1: sì,
3: strada.
1: Anche perché, ecco, se è vero che una pianta d'azione diuretica può essere utile nella cellulite, è anche vero che non è risolutiva come,
3: certo,
1: come tipo di trattamento. Cioè, quando bisogna agire sul problema della cellulite, bisogna agire principalmente sui vasi sanguigni e su un sistema di vasoprotezione più che sui diuretici. Si ritiene che uno più liquidi butta e meglio è, in realtà non è così. Se è bene utilizzare una pianta che agisca sulla retenzione idrica non a vita ma a limite per una settimana, massimo 10 giorni, perché poi non sono trattamenti che si fanno a vita, è anche vero che poi bisogna associare un trattamento più a lungo termine che agisca invece sul sistema circolatorio, ed in particolare utilizzare dei vasoprotettori.
0: Emanuele?
2: Sì, io avevo il microfono staccato.
0: Ti sei staccato.
2: Io volevo fare un'osservazione sulle cattive abitudini. Noi, come sappiamo, quello che succede alle mimose quando c'è la festa della donna, che le stroncano, le maltrattano, insomma, le sterminano. Ecco, per evitare magari che chi ci sta ascoltando, tantissima gente, gli venga un pochettino così l'idea di andare ad approvvigionarsi e fare il fai da te, quali parti si possono togliere dalla pianta perché si possano utilizzare per le cose che stiamo discutendo, per evitare di fare dei danni?
1: Ma dunque, ripeto, abitualmente si utilizzano le foglie. Io questa pratica, ecco, la sconsiglio in ogni caso, perché si rischia, e il rischio è abbastanza notevole, di sbagliare pianta. Credetemi, non è semplice andare a raccogliere una pianta officinale, a meno che non si conosca benissimo e non si abbia la certezza.
2: La betulla si riconosce comunque rispetto ad altre piante?
1: La betulla si riconosce rispetto ad altre piante quando la si riconosce.
0: Ecco, appunto.
3: Grazie per averci chiarito.
2: Ma perché io per esempio confondo la betulla col pino, che ne so io?
1: Io ieri mi trovavo in montagna, facevo una passeggiata tra i boschi e c'erano diverse specie botaniche ovviamente che vedevamo insieme a degli amici. E vi dico che nonostante io faccia l'erborista, per alcune piante mi trovavo in difficoltà, cioè nonostante come dire, uno in teoria conosca la pianta alla perfezione, riesca quasi a descriverla alla perfezione, quando si trova poi nella fattispecie concreta qualche dubbio viene, no? A meno che non sia una di quelle piante che uno abitualmente raccoglie, allora come dire, qualsiasi dubbio viene fugato. Un po' è come raccogliere funghi, cioè se io sbaglio il fungo che raccolgo rischio di finire in ospedale, se non peggio. Quindi non è consigliabile fare il raccoglitore di piante, soprattutto per chi non è perfettamente esperto in questa pratica.
2: Ok.
0: Anche perché appunto bisogna sapere quando bisogna prendere la pianta, quali parti, e poi se sono zone che sono magari inquinate, meglio affidarsi, diciamo, alle piante già raccolte, che sono in erboristeria, che sono state raccolte da persone qualificate.
1: Sì,
0: sicuramente questo
1: sì,
0: è
1: sì,
0: molto
1: sì.
0: importante.
1: Sono state anche analizzate in termini di presenza di metalli pesanti, agenti inquinanti e quant'altro.
2: Certo.
0: Quindi sono più sicure. Abbiamo detto appunto, abbiamo parlato di queste proprietà della betulla, quindi non solo per la cellulite, non solo quindi a livello depurativo, eccetera, ma ci sono delle evidenze scientifiche, degli studi clinici che ci danno manforte a quanto abbiamo detto finora?
1: Sì, sulla betulla sono stati condotti degli studi in vivo sugli animali, ma qualcuno è stato condotto anche sull'uomo, alcuni dei quali tra l'altro con, come dicevo prima, col criterio del doppio cieco e placebo controllati, quindi degli studi abbastanza seri e affidabili. Questi hanno dimostrato un considerevole miglioramento di alcuni stati patologici a seguito dell'assunzione di estratti acquosi di betulla, cioè dell'infuso di cui parlavamo prima. Queste patologie sulle quali gli studi sono stati condotti, sulle quali appunto è stato riscontrato un effetto migliorativo, si riferiscono sia a delle infezioni delle vie urinarie, cistiti e altri disturbi di tipo infiammatorio, e patologie quali vescica irritabile e calcolosi renale, quindi tutte delle patologie inerenti per l'appunto all'apparato urinario, anche perché una pianta d'azione diuretica non viene utilizzata solamente per la cellulite, ma viene utilizzata con tantissime altre funzioni, tra le quali quelle che ho appena elencato. Questi pazienti sono stati sottoposti alla somministrazione per 20 giorni di 4 tazze di tisana a base di betulla, e su queste persone sono stati riscontrati per l'appunto notevoli effetti migliorativi, per cui come dire, c'è un'evidenza scientifica con degli studi fatti secondo criteri seri sul fatto che la betulla svolga un'azione diuretica.
0: Io ho letto in un libro che parla appunto di betulla, di questa pianta, che ha anche degli effetti relativi all'abbassamento del colesterolo.
1: L'abbassamento del colesterolo, io non ho come dire, studi clinici sull'abbassamento del colesterolo, nel senso che non ho trovato evidenza scientifica. Dire che non è vero su una pianta è abbastanza inesatto, nel senso che quando noi ci riferiamo ad un fitocomplesso all'interno del quale ci sono tutto un insieme di principi attivi, come dire, è possibile che uno di questi principi attivi possa anche andare a svolgere un effetto di prevenzione o di cura delle iperlipoproteinemie. In ordine agli studi clinici sulla betulla, che io sappia, non ci sono evidenze scientifiche.
0: Però potrebbe anche darsi,
1: potrebbe anche darsi. Sì, sì.
0: Magari anche per il fatto che svolge un'azione depurativa, non lo so, magari chissà, riesce a, diciamo, a dare anche questo beneficio. La betulla ha anche proprietà benefiche sulla pelle e sul cuoio capelluto?
1: Sì, la betulla svolge anche delle proprietà benefiche sulla pelle. Nel particolare vengono utilizzati sia degli estratti di betulla, come ad esempio l'infuso, sulle pelli che sono affette da acne oppure, ecco, furuncolosi o eccessiva secrezione di sebo, quindi su quella che è la pelle grassa. In questo caso per l'appunto si fa un infuso di foglie di betulla e quindi si fanno delle applicazioni locali direttamente sulla pelle.
0: Con garze? Come si fa questa applicazione?
1: Con delle garze, sì, con del cotone, con anche una pezzuola, insomma, no? perché i principi attivi della betulla riescono ad avere un'azione seborea equilibrante. Lo stesso vale ecco anche per il cuoio capelluto, dove la betulla comunque viene utilizzata sotto forma di tintura non colorante, ma la tintura è una particolare formulazione idroalcolica, una particolare forma di estrazione idroalcolica della pianta, e anche sul cuoio capelluto riesce a svolgere un'azione astringente, disinfettante, nel caso in cui ci sia ecco della seborrea, della fosfora grassa, quindi per chi dovesse avere i capelli grassi. Quindi in generale possiamo attribuire alla betulla un'azione astringente se utilizzata per uso esterno, sia sulla pelle che sul cuoio capelluto. Ritorno un attimo al discorso del colesterolo. Perché,
3: scusami Marco, sì. Una domanda al volo è arrivata tramite SMS: la betulla fa crescere i capelli o no? O serve solo,
0: c'è sempre
3: per...
0: questa speranza di chi ha problemi,
3: o aiuta solo nel caso per chi ha i capelli anche se grassi?
1: Purtroppo no, io vi garantisco che se una pianta dovesse riuscire a far crescere i capelli vi telefonerò immediatamente. Interromperò qualsiasi trasmissione e ve lo farò sapere.
0: Credo che sarebbe il boom, perché credo che ci si stia provando, no?
2: Eppure ci sono tante promesse in pubblicità di prodotti che fanno crescere e ricrescere i capelli, fanno vedere prima e dopo la cura. Non so fino a che punto ci sia tanta verità.
0: Credo che dovremmo affrontare comunque qualche volta, Marco, proprio il problema della caduta dei capelli, no? Quindi quali possono essere, perché ci sono tanti motivi, tanti sono le cause, no, che fanno cadere i capelli, quindi tanti possono essere le soluzioni, a volte possono essere anche efficaci, ma non è una panacea per tutti, quindi ci sono dei casi.
3: La betulla non ha questo effetto miracoloso,
1: purtroppo,
3: su questo siamo sicuri.
0: Probabilmente se la caduta dovesse essere causata dal fatto di avere forfora, avere molto la cute grassa, magari questo potrebbe rallentare se c'è una con causa, però se cadono per altri motivi la betulla penso che non possa fare granché.
1: Scusate, questo fatto piccolo... di rallentarne la caduta è una cosa che, come dire, può essere effettuata attraverso l'uso di alcune piante, no? Perché se andiamo ad agire sulle cause della caduta dei capelli, laddove delle cause sulle quali si possa agire esistono, e allora in questo caso un rallentamento della caduta o anche un termine della caduta si può avere, ma il fatto che i capelli che sono oramai caduti dopo
0: ricrescano,
1: il più, eccetera, ricrescano, insomma, mi sembra abbastanza improbabile, sì.
0: Tu stavi dicendo qualcosa sul colesterolo, stavi tornando un po' sulla mia domanda.
1: Sì, ecco, dicevo questo, in realtà le piante che oggi vengono utilizzate nella terapia del colesterolo, a parte colazione in generale antiossidante che molte piante riescono a svolgere, no? Che svolge una sua funzione nella prevenzione delle malattie.
0: Tu stavi dicendo qualcosa sul colesterolo, stavi tornando un po' sulla mia domanda.
1: Sì, ecco, dicevo questo, in realtà le piante che oggi vengono utilizzate nella terapia del colesterolo, a parte colazione in generale,

0: enzima particolare che viene chiamato HMG, coenzima riduttasi, che è responsabile della sintesi del colesterolo, cioè sono piante che riescono a inibire la produzione del colesterolo a livello organico. Queste sono le piante che abitualmente vengono utilizzate per il colesterolo e sulle quali ci sono ormai tantissimi studi clinici, tra cui come dire, il carciofo, il lievito di riso rosso e quant'altro. Poi ci sono tutta una serie di piante che vengono utilizzate, come dire, come un contorno, no? Che nonostante non riescano ad inibirne la sintesi, magari riescono a dare un effetto migliorativo del quadro clinico in generale. Non si può dire che siano delle piante che servano a far ridurre il colesterolo, ma in ogni caso sono piante che possono essere utilizzate come coadiuvanti in un trattamento di prevenzione delle malattie cardiovascolari.
1: Marco, abbiamo un'altra domanda fattaci da un amico attraverso un SMS.
2: Una domanda a margine perché non c'entra con l'argomento della betulla di oggi, diciamo la puntata di oggi, però te la volevo proporre perché essendo arrivati in periodo di ferie un po' per tutti e quindi essendo molto stressati un po' tutti, tranne me che sono tornato dalle ferie, ecco, la domanda era questa qua, magari una risposta veloce, sintetica, anche sì, no, poi magari ne riparliamo in un altro momento. Era questa qua la domanda, Marco. È vero che la passiflora, il biancospino, la melissa e la camomilla formano una miscela rilassante?
0: Sì.
2: Sì. Grazie.
1: Ne parleremo successivamente.
3: È stata una risposta naturale, non sintetica.
1: No, perché sono tutte piante che hanno appunto questo effetto rilassante.
2: Ne dovremmo riparlare.
1: Ne parleremo, dato che parliamo, magari siamo con la B, che so, potremmo parlare di biancospino e quindi magari poi vedere.
0: Una bella pianta sulla quale ci sono tantissimi studi, sì.
1: Ah, quindi magari ne potremmo parlare, così possiamo dare una risposta più concreta all'ascoltatore che ha fatto questa domanda. Allora Marco, noi ti ringraziamo. Ciao.
0: A voi. Ciao.
3: Ciao.

0: Avete seguito Natura e Salute, un programma della RWS a cura di Daniela Piazza.
1: Sono le ore 12 e 33 minuti.

Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: Io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore, e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come Salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca, capitolo 23, versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e un minuto.
1: Notiziario del 17 luglio 2026, una buona giornata a tutti voi. Gli Stati Uniti hanno completato la loro ultima serie di attacchi all'Iran, colpendo decine di target militari. Lo afferma il Centcom, sottolineando che è stata la sesta serata consecutiva di raid ieri. Su ordine del commander in chief, le forze americane stanno indebolendo ulteriormente le capacità militari iraniane. Più di 50.000 soldati stanno operando in Medio Oriente e restano vigili, letali e pronti. Nella notte scorsa, infatti, Washington ha condotto diversi attacchi contro la Repubblica Islamica, colpendo diversi ponti nel tentativo di interrompere le vie di rifornimento verso una città portuale e base navale nello stretto di Hormuz, usare dall'Iran per attaccare le navi. Sotto le bombe anche la stazione di Bandar Abbas, attacco che ha provocato diversi morti e feriti e al quale Teheran ha detto di volere dare una risposta rapida e decisiva, poco prima di sferrare attacchi con droni contro obiettivi militari statunitensi in Bahrain. La Cina ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia e ha acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Durante il discorso rivolto alla nazione, Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino, accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali. E anche l'FBI avrebbe coperto voti illegali per il rivale democratico. Non volevano che vincesse, ha dichiarato il titolare della Casa Bianca, che ha puntato il dito contro i membri del cosiddetto Deep State, un gruppo di persone in molti casi nella nostra intelligence ha lavorato per sopprimere e minimizzare le informazioni sulla portata della sinistra ingerenza elettorale della Cina. Ha scommesso su una dozzina di discorsi di Trump, vincendo oltre $100.000, non perché dotato di capacità divinatorie, ma semplicemente perché lui i discorsi li leggeva in anteprima. È finito nei guai Gabriel Perez, lo storico operatore del gobbo, da cui il tycoon legge le parole da pronunciare durante le sue uscite pubbliche. Secondo gli investigatori federali, Perez avrebbe illecitamente gonfiato il suo portafogli puntando su un nuovo mercato predittivo calci, molto simile a Polymarket. La Casa Bianca ha già comunicato di averlo sospeso senza stipendio. Gli Stati Uniti starebbero valutando di assumere l'amministrazione temporanea del Venezuela, una mossa che ufficialmente sarebbe giustificata con la necessità, secondo Washington, di fornire al popolo sudamericano un'alternativa più efficiente per guidare la ricostruzione dopo il devastante sisma che ha fatto già quasi 5.000 morti e soprattutto per preparare il terreno alle elezioni dopo la cattura del presidente in carica Nicolás Maduro e l'instaurazione ad interim della sua vita. Dice Delcy Rodriguez. A riportarlo la testata statunitense ABC, secondo cui il piano prevederebbe anche il dispiegamento di 3.000 tecnici affiancati da esperti nelle infrastrutture della pianificazione urbana e nella logistica. È stato ucciso davanti alla madre e al figlio di 13 anni e quanto accaduto a San Martín Texmelucan nello stato di Puebla, Messico, nella mattinata di ieri, dove Josué Martínez Contreras è stato ucciso in apparente agguato mirato a pochi metri dalla sua abitazione. Secondo le prime indiscrezioni, alcuni uomini armati a bordo di una motocicletta si sarebbero avvicinati al Martínez Contreras e alla sua famiglia sparando alcuni colpi di arma da fuoco contro l'uomo. Ad avvertire le autorità sarebbe stato il figlio, giornalista di 39 anni, dirigeva il sito di notizie online Noticias San Martín Texmelucan, dove diffondeva notizie locali e si occupava di questioni di interesse per la comunità. Era noto anche per il suo lavoro di insegnante e promotore di iniziative sociali. Avrebbe ricevuto minacce di morte nei mesi scorsi. Veniamo alla cronaca italiana. Quando ha accoltellato Manuel Mastrapasqua in strada Rozzano per rubargli un paio di cuffiette da 14 euro, Daniele Rezza era perfettamente capace di intendere e di volere. Questo l'esito della perizia psichiatrica disposta durante il processo d'appello per l'omicidio nel milanese del 31enne, dopo che il 21enne era stato condannato in primo grado a 27 anni di carcere. Secondo la psichiatra Mara Bertini, nel giovane sono state ravvisate alterazioni della regolazione delle emozioni e un'aggressività reattiva che però non vanno a definire uno stato di infermità mentale. Poche ore dopo aver ufficializzato l'avvio dell'istruttoria per la concessione della grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori fuori dalla sua attività, il ministro della giustizia Carlo Nordio è stato ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un incontro che, spiega il Quirinale, è servito a puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro in tema di concessione della grazia, una facoltà che da Costituzione è concessa esclusivamente al Presidente della Repubblica, si legge in una nota ufficiale. A quasi 8 anni di distanza, 4 dall'inizio del dibattimento e il giorno della sentenza, nel processo sul crollo del Ponte Morandi, il viadotto autostradale genovese che il 14 agosto del 2018, collassando su se stesso, provocò 43 vittime, l'ex AD di Aspi, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni per il crollo. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. A processo ci sono 57 imputati accusati a vario titolo di omicidio colposo plurimo. Crollo colposo è un complesso di 112 capi di imputazione. La procura aveva chiesto per gli imputati un totale di 400 anni di reclusione. I giudici della prima sezione penale del Tribunale di Genova hanno condannato a 5 anni di reclusione Mauro Coletta, ex direttore vigilanza sulle concessioni autostradali del MIT. Le previsioni del tempo di oggi: anticiclone africano sempre ben saldo su gran parte del paese, un po' meno al nord. La giornata contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, con il cielo che sarà spesso sereno al centro-sud e con più nuvole al nord. Nel corso del pomeriggio potranno scoppiare dei temporali sparsi sui settori alpini, soprattutto orientali. Caldo intenso al centro-sud da 39 a 46 gradi centigradi. E con il meteo chiudiamo il notiziario di oggi e auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: E anche oggi 17 luglio sono qui pronto a dare a te e a tutti quelli che come te seguono la nostra radio e questo numero del nostro almanacco il benvenuto all'ascolto.

0: Accadde oggi.
1: Il 17 luglio 1897 iniziava la corsa all'oro del Klondike, quando i primi fortunati cercatori arrivavano a Seattle, presso Washington. 1898, guerra ispano-americana, battaglia dei Santiago Bay, le truppe del generale statunitense William Shafter strappavano la città di Santiago di Cuba agli spagnoli. 1902, Willis Haviland Carrier realizza il primo impianto di aria condizionata. 1936, inizio della guerra civile spagnola. 1944, disastro di Port Chicago. Nei pressi della baia di San Francisco, due navi cariche di munizioni per la guerra esplodono proprio a Port Chicago, uccidendo 232 persone. 1945, conferenza di Potsdam. I tre principali capi alleati iniziano l'incontro finale della Seconda Guerra Mondiale proprio in questa località. L'incontro si chiuderà il 2 di agosto. 1955, inaugurazione del parco di divertimenti Disneyland presso Los Angeles. 1975, progetto Apollo Soyuz, una navetta Apollo americana e una Soyuz sovietica si agganciano in orbita, segnando il primo aggancio tra velivoli spaziali di due nazioni differenti. 1976, in occasione della cerimonia di apertura delle 21esime Olimpiadi di Montreal in Canada, alla televisione italiana iniziano le trasmissioni sperimentali di programmi a colori. Viene scelto il formato PAL. 1979, il presidente del Nicaragua Anastasio Somoza si dimette e fugge a Miami. 1996, al largo della costa di Long Island, il volo TVA-800 diretto a Parigi esplode uccidendo le 230 persone a bordo. E per chiudere, 17 luglio 1998, dei biologi spiegano sulla rivista Science come hanno sequenziato il genoma del batterio che causa la sifilide. Nello stesso giorno, uno tsunami innescato da un terremoto sottomarino distruggerà 10 villaggi in Papua Nuova Guinea, uccidendo 1500 persone e lasciandone altre 2000 disperse e svariate migliaia senza tetto.

0: nomi.
1: Il greco Philippos, composto da Philos, amico, e da Hippos, cavallo, significa colui che ama i cavalli. Filippo II, detto il Macedone, re di Macedonia fra il 359 e il 336, fu un grande stratega e condottiero. In latino divennero Philippus e Philippa. Il nome ebbe diffusione alla fine del Cinquecento, grazie alla popolarità di Filippo Neri, nato nel 1515. Fu uomo vivace e ottimista, tanto da essere soprannominato Pippo il Buono. Tra gli ambasciatori del nome si ricordano Philippe Galité, il duca d'Orléans, che partecipò alla Rivoluzione francese, il re Francesco Luigi Filippo e numerosi artisti, quali il pittore Filippo Lippi e l'architetto Filippo Brunelleschi.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: Vediamo brevemente cosa fossero le catacombe, cioè cimiteri sotterranei usati dalla Chiesa primitiva. Si trovavano per lo più a Roma, dove si estendono tuttora per circa 960 chilometri.

0: Le citazioni celebri.
1: Quella di oggi di Bernard Williams è davvero originale e dice: non c'è al mondo migliore psicologo di un cucciolo che ti lecca la faccia.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Che anche per oggi infatti volge al termine. Io ringrazio tutti per l'ascolto e rimando a domani, sempre qui, sempre alla stessa ora. Ciao!

instabile, eppure sono qui. Ogni lacrima che mi è caduta non è caduta a terra, le raccolte prendendotene cura per poi farne una cascata benedetta. Ora questo specchio è il più bello, perché non conta lo specchio ma il suo riflesso. Non sono un gigante fra tanti nemici, mi sono fatto grande mentre le ferite diventavano cicatrici.

Se non molliamo prima il resto. Oltrepasso queste mura, per un ricordo non c'è sepoltura. Non c'è più fiducia, ho messo l'armatura. Non posso amare fino in fondo, se in fondo ho paura.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 30 minuti.
1: E abbiamo il piacere di avere con noi Andrea Panerini, Reverendo Andrea Panerini, Arcivescovo Primate della Chiesa Protestante Episcopale in Italia. Ben trovato, per noi sei Andrea, innanzitutto. Buongiorno, grazie per essere con noi quest'oggi.
2: Buongiorno, grazie a voi per ospitare la mia voce e un saluto a tutti i radioascoltatori di RWS.
1: Allora, io vorrei riprendere un tema di cui si è molto parlato nei giorni scorsi, ma forse a distanza di un paio di settimane vale la pena riprenderlo, forse anche per fare una riflessione appunto più generale. Riguarda quello che è successo a Camaiore, il lavoro ai tavoli, le esibizioni musicali al Carpe Diem di Viareggio, gli amici veri, la libertà di poter essere se stesso, Albedi di Torre del Lago, il suo posto del cuore. Parliamo della vita purtroppo interrotta di Mirko Moriconi. Lui si faceva chiamare Michelangelo Andreoni, preferiva così farsi chiamare, aggiungendo al suo nome d'arte Michelangelo il cognome della madre amatissima, uccisa insieme a lui mercoledì pomeriggio da quel marito Piero Moriconi, che aveva finito col odiare anche lei per la complicità con quel figlio gay che non aveva mai accettato e che riteneva una vergogna per la famiglia. Questo è un articolo che abbiamo trovato su Repubblica dello scorso 27 giugno ed è una storia nota, perché quest'uomo pomeriggio da quel marito Piero Moriconi, che aveva finito col odiare anche lei per la complicità con quel figlio gay che non aveva mai accettato e che riteneva una vergogna per la famiglia. Questo è un articolo che abbiamo trovato su Repubblica

0: lui ha cercato tanto l'amore del padre, la sua comprensione, ma non l'ha mai trovato. E poi si ricorda qui che Mirko amava suo padre tanto da tatuarsi il suo nome su un braccio. E Diego Mecchi continua: ricordo bene quel giorno del 2022 quando Mirko si sentì dire da suo padre meglio un figlio morto che gay. Venne qui a raccontarlo in lacrime a me e a mia moglie. Io ero più che un maestro di musica per lui. Sono stato io a convincerlo a fare coming out, cioè a dichiarare sostanzialmente la sua omosessualità in casa. Aveva anche una ragazza, ma era infelice. E rivelarsi lo rese più forte, anche se Mirko, nonostante quella mamma splendida che lo sosteneva in tutto, aveva un gran bisogno di qualcuno che lo capisse, aveva bisogno di aiuto. Una vicenda, abbiamo detto, drammatica. Per fortuna tante vicende simili hanno conclusioni ben diverse. Però Andrea Panerini, tu sei il responsabile di una giovane comunità evangelica che accoglie anche tante persone che si dichiarano omosessuali, no? È una situazione questa, quella che abbiamo sentito di questo giovane, così rara rispetto a quello che tu conosci, insomma, la situazione del nostro paese, oppure purtroppo rappresenta la punta di un iceberg, di una realtà, quella dell'omofobia, molto più ampia di quello che pensiamo?
1: Sì, ecco, quando ho letto questa notizia mi è venuto in mente, mi è venuta alla memoria il ricordo del delitto di Giarre che avvenne nell'ottobre del 1980 in provincia di Catania, che fu un evento catalizzatore per il movimento di liberazione omosessuale, portò alla fondazione di un'associazione, la prima associazione nazionale, cioè CGay all'epoca, che è di 46 anni fa. Ed è veramente molto molto triste e significativo che dopo 46 anni siamo ancora a lamentare la perdita di vite umane, anche della madre che appoggiava il figlio per omofobia. Per rispondere alla tua domanda, ecco, diciamo che potrei rispondere una via di mezzo, nel senso che non rappresenta la normalità nel nostro paese, per fortuna, ma non rappresenta neanche l'eccezione assoluta, nel senso che nel nostro paese per fortuna non si uccide regolarmente perché una persona è omosessuale, fa parte del una persona LGBTQ, però l'omofobia è un qualcosa che è ancora molto incardinato nella cultura del nostro paese, purtroppo.
0: Tra l'altro uno potrebbe domandarsi anche se sta passando anche nella cultura giovanile.
1: Vedo le generazioni più giovani in generale più aperte verso queste diversità, anche se ovviamente dove c'è un forte disagio sociale, in genere le persone percepite come diverse, diverse non solo per orientamento sessuale o per genere, ma anche a livello razziale, a livello sociale, ecco, quando c'è un forte elemento di divisione sociale si tende sempre alla caccia al diverso, che tanti anni fa poteva essere l'ebreo, oggi può essere anche l'omosessuale.
0: Quando tu senti una frase come questa, meglio un figlio morto che gay, ecco, uno si pone la domanda, ma insomma, un aspetto così fondamentale come quello dell'amore per il proprio figlio, che invece svanisce di fronte a un radicale odio omofobico. Oltretutto, nel caso di Mirko, lui aveva addirittura tatuato il nome del padre sul braccio. Come si spiega questa roba, insomma? O non si spiega affatto, no? Non so.
1: Purtroppo è una frase che ho sentito più spesso di quello che avrei voluto, ovviamente, anche se per fortuna non tutti quelli che la dicono poi effettivamente uccidono.

0: uccidono,
1: certo,
0: uccidono il proprio figlio, però ci sono stati anche molti casi in cui il figlio è stato buttato fuori di casa, insomma, misconosciuto. Purtroppo ci sono tanti casi, e non solo sulla questione dell'omosessualità, in cui l'amore del figlio verso il padre, talvolta anche verso la madre, non è corrisposto. Non è corrisposto. Ovviamente c'è anche il caso contrario, però forse ci fa più impressione il fatto che non sia corrisposto l'amore di un figlio, perché anche culturalmente abbiamo la visione dei genitori che dovrebbero amare incondizionatamente i propri figli. Purtroppo, nessuno potrebbe dire, sono scorie culturali difficili, insomma, da sconfiggere, poi con molte varianti, meglio drogato che omosessuale. Ovviamente quando si dice omosessuale, poi spesso le espressioni sono più offensive in
1: Sì,
0: realtà,
1: certo.
0: ovviamente.
1: Senti Andrea, io direi a questo punto facciamo una pausa musicale, poi riprendiamo la nostra riflessione che insomma ci coinvolge perché siamo sempre a rischio di essere vittime delle generalizzazioni, di espressioni offensive senza che forse ce ne rendiamo sempre perfettamente conto. Questo vale per la società in generale, vale anche per i cristiani. Però ne parliamo fra poco, Intanto ci ascoltiamo una canzone, poi torniamo a parlare con Andrea Panerini, Reverendo Andrea Panerini, che lo ricordo è arcivescovo primate della Chiesa Protestante Episcopale in Italia. Torniamo a parlare con il Reverendo Andrea Panerini, e l'oggetto della nostra riflessione quest'oggi parte da una tragica vicenda, quella di Mirko Moriconi, che come forse ricorderete è stato ucciso insieme alla madre, e il padre è stato, diciamo, l'omicida. Quasi certamente il movente è l'odio nei confronti del figlio, innanzitutto perché è omosessuale, anche se poi lui ha dichiarato che non ne poteva più di questo figlio, che chiedeva soldi, in qualche modo anche macchiando un poco il ricordo di Mirko, che invece amici ricordano come una persona gentile. Ecco, io leggo qui dichiarazioni che ho trovato sulla stampa, su Repubblica, lo scorso 27 giugno. Ai compagni di lavoro, ai clienti del bar-ristorante in cui lavorava da 4 anni, si mostrava come un ragazzo adorabile, estroverso, pronto a legare con tutti. Ora, è vero che in genere quando si parla di una persona che non c'è più, vengono esaltati tutti gli aspetti positivi, però. Insomma, qui dice: finiva il lavoro, si metteva a cantare, lo amavano tutti. Quando si assentava, i clienti ci chiedevano subito di lui. Era entrato nel cuore della gente, sempre sorridente, alla mano, un ragazzo di provincia genuino e sincero che diceva quello che pensava senza remore, fin troppo. E qui c'è il problema, adombrato da un commento di uno degli amici, dei conoscenti: fin troppo. Non so se ti è mai capitato di fare del counseling, nei confronti di un ragazzo, di una ragazza omosessuale, e che cosa consigli? Che cosa si consiglia a queste persone, soprattutto quando c'è un fortissimo contrasto in famiglia?
0: Bisogna ovviamente vedere caso per caso. In generale, io consiglio sempre una certa prudenza, ovviamente non dovuta al fatto che uno si debba vergognare di quello che è, ma la prudenza riguarda ovviamente i rapporti con le persone che non riescono ad accettare questa realtà di fatto, non riescono ad accettare quello che Dio ha creato nella sua libertà creativa. Io lo che consiglio, appunto, purtroppo è una prudenza, soprattutto in certe realtà di provincia, perché purtroppo la situazione è quella che abbiamo descritto prima, in cui l'omofobia è ancora molto molto presente. Per fortuna questo che stiamo a commentare è un po' un caso limite, però i pregiudizi culturali in cui anche questi genitori sono stati cresciuti a volte, sono ancora molto forti.
1: Ok, allora a questo punto, visto che non abbiamo tanto tempo a disposizione, ti chiederei, ecco, per quanti ti stanno ascoltando e insomma hanno un'opinione diversa in rapporto alla condizione omosessuale, c'è chi la definisce un peccato, c'è chi invece la definisce una malattia, insomma, in cui ci sono delle fortissime riserve, ecco, mettiamola così. Il problema però è che qualunque cosa uno possa pensare, l'omofobia, cioè l'atteggiamento di odio aggressivo nei confronti di una persona che ha un'altra condizione sessuale, è assolutamente inconciliabile con la fede cristiana. Allora, a me mi sembra di dire una gran banalità, cioè, proprio l'ABC, però... Questo diciamolo senz'altro. Perché non è detto niente, non c'è niente di scontato, e io quindi vorrei un tuo parere conclusivo su questo.
0: Senz'altro, la violenza verso un'altra persona è sicuramente al di fuori, a prescindere da come la si pensi sul punto specifico, è al di fuori di tutto ciò che è eticamente cristiano, di tutto ciò che è dentro al Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo. E mi permetto anche di dire conclusivamente che comunque il nostro Signore Gesù Cristo nel Vangelo ci dice anche un'altra cosa, che non bisogna pensare perché magari siamo o ci reputiamo più aderenti alla regola del Vangelo di essere superiori agli altri. Ci dice chiaramente: fate tutte queste cose secondo la legge di Dio e poi dite siamo dei servi inutili. E quindi il fatto di pensare di essere eticamente superiore ad altri è comunque un peccato, secondo la parola del nostro Signore.
1: Questo mi sembra molto interessante, ti ringrazio per aver menzionato questo testo evangelico, che dovrebbe ce lo dovremmo ricordare più spesso, dai, mettiamola così. Allora, grazie davvero al Reverendo Andrea Panerini, lo ricordo, Arcivescovo Primate della Chiesa Protestante Episcopale in Italia. Andrea, grazie davvero e a risentirci in una prossima occasione.
0: Grazie a voi, un caro saluto.

0: a Radio Logos. Sono le ore 13 e 55 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Le riflessioni sul tema Come vive un cristiano, curate da Otello Becchetti, ci portano oggi in Prima Corinzi 1, versetto 8, dove è scritto: Egli vi renderà saldi fino alla fine. Paolo sapeva che a Corinto c'erano credenti poco fermi. Si rivolge a loro esprimendo gratitudine al Signore per ciò che già possedevano, cioè la sua grazia. Riconosce poi che erano stati arricchiti di ogni dono e che aspettavano il ritorno di Cristo. Non sottovaluta però il loro bisogno di fermezza e fa presente che il Signore non offre solo un input iniziale, ma fornisce anche un equipaggiamento per proseguire nel cammino cristiano. Fortificatevi nella forza della sua potenza, dice l'Apostolo Paolo. Ogni cristiano può ricevere tutte queste cose anche oggi. Dio, nella sua grazia, è capace di fare in noi molto più di quanto possiamo immaginare, come dice il verso di oggi. Non c'è nulla di paragonabile all'opera di Dio e al suo aiuto che non hanno scadenza, ma durano fino alla fine dei nostri giorni. Le parole di Paolo contengono anche un'indicazione chiara su come essere di aiuto a coloro che vivono accanto a noi. Non proponiamo loro il devi, ma il puoi. Come dice Paolo, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica.

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno. Leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Matteo, capitolo 22, versetti 11 e 12. Il re notò là un uomo che non aveva l'abito di nozze. Egli disse: «Amico, come sei entrato qui senza avere un abito di nozze?» E costui rimase con la bocca chiusa. E ancora Isaia, capitolo 61, versetto 10. «Dio mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto nel mantello della giustizia». Dimentichiamo qualcosa? Il computer che gestisce i bagagli dell'aeroporto è fuori uso. Per un controllo di sicurezza, le valigie sono fatte uscire dal vano bagagli dell'aereo e i passeggeri, che avevano già preso posto, sono invitati a scendere per riconoscerli. Ciascuno individua i propri effetti. Sulla pista resta una sola valigia. «Signori», informa l'hostess, «se questa valigia non appartiene a nessuno, non sarà rimessa nel bagagliaio dell'aereo». Un passeggero, con l'aria un po' distratta, si affretta a riconoscere l'oggetto. Finalmente l'aereo può decollare. Nel viaggio della vita, siamo sicuri di portare con noi ciò di cui avremo bisogno all'arrivo? Forse, come quel passeggero, siamo stati superficiali e disattenti. Quando sono stati lanciati degli avvertimenti, vi abbiamo prestato attenzione? Oppure eravamo troppo occupati da altre cose? Non abbiamo notato che altri invece si sono attivati per mettersi in regola con Dio? Resteremo indifferenti alla voce che ci chiama, ritrovandoci così alla presenza di Dio senza bagagli, senza vestiti. Egli accetterà soltanto coloro che si presenteranno davanti a Lui rivestiti di quelle vesti della salvezza, cioè del perdono di Dio e di quel mantello della giustizia che Gesù Cristo ci ha acquistato alla croce. Continueremo il nostro viaggio senza accertarci se possediamo questa giustizia, questo perdono. No, bisogna che andiamo a Gesù e che diciamo: «Questa salvezza è per me, io lo credo». Soltanto così potremo continuare il viaggio della vita con serenità. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: A tutti gli amici all'ascolto, un affettuoso saluto da tutto lo staff del nostro calendario. È il 17 luglio, il del Vangelo di Luca, nel capitolo 9, leggeremo il verso 16 che dice così. Poi Gesù prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò lo sguardo al cielo e li benedisse. Li spezzò e li diede ai suoi discepoli perché li distribuissero alla gente. Questo miracolo straordinario è molto noto, ma non tutti riescono a leggere oltre il miracolo, perché siamo sempre molto attenti a quello che vediamo e molto meno sensibili a quello che il Signore vuole insegnarci. Anche il profeta Eliseo aveva moltiplicato 20 pani con cui ha sfamato 100 persone. Ma come mai? Cosa vuol dire? I discepoli erano in agitazione per tutta quella gente che era stanca e affamata, che aveva seguito Gesù tutto il giorno, non solo per ascoltare quello che diceva, ma anche per essere guarita dalle malattie. Forse era proprio questo che aveva spinto la maggior parte di loro a seguire Gesù. Ma ora erano in un luogo isolato e deserto. Chi avrebbe provveduto a sfamarli? Per Gesù il momento giusto per far comprendere a tutti che l'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che viene da Dio. Quindi alza gli occhi al cielo e benedice quello che ha. Non ci sono solo 5 pani e pochi pesci in quelle mani, ma c'è tutta la grazia di Dio che viene a soccorrere, riempire e saziare tutti coloro che hanno fame e sete di giustizia, tutti coloro che sono incatenati al peccato o nel deserto della malattia, della povertà, della solitudine. Dio è Jehovah Jireh, Dio che provvede. Con Dio il deserto dà solo opportunità di conoscere l'abbondanza delle sue benedizioni, che non sono solo pane e acqua, ma molto, molto di più.
2: Il titolo della nostra riflessione di oggi è Il miracolo nel mulino. Un giorno un uomo, vestito di stracci, arrivò presso un mulino e chiese l'elemosina al mugnaio: «Che si adirò, vai, vai con Dio, vattene da qui, non posso dare da mangiare a tutti». Proprio in quel momento un contadino portò al mulino un piccolo sacco di segale da macinare. Vide il mendicante e ne ebbe pietà. «Vieni qui, ti do del grano». E cominciò a mettere il grano nella borsa del mendicante. Il mendicante era ancora lì con il sacco aperto e riceveva sempre più grano. Il contadino continuava a riempire il sacco del mendicante, tanto che il mugnaio pensò che non gli sarebbe rimasto più nulla da macinare nel suo mulino. Così il contadino diede al mugnaio solo un pugno di grano. Il mugnaio iniziò a macinare, ma ne venne fuori tanta di quella farina che riempì il doppio, anzi il triplo dei sacchi che il contadino aveva donato a quel mendicante. Caro amico e cara amica, Dio non è debitore di nessuno. Quando offriamo a Dio la nostra vita, la nostra famiglia, la nostra economia, il nostro tempo, Lui moltiplica e benedice in abbondanza. Con soli 2 pani e 2 pesci furono sfamate più di 5.000 persone e avanzarono delle ceste. Ricorda che con il tuo poco Dio può fare un miracolo.
3: Che significa col nostro poco Dio può fare miracoli? Significa che Dio può operare attraverso gli strumenti che noi gli offriamo e la disponibilità che gli diamo. In pratica noi facciamo il possibile e Lui realizzerà l'impossibile. C'è un esempio perfetto nel Vangelo di Matteo dove Giuseppe, dopo la nascita di Gesù, ricevette l'ordine da un angelo di fuggire in Egitto perché Gesù appena nato era in pericolo. Mi chiedo, non poteva Dio nascondere Gesù dai suoi persecutori? Per forza il povero Giuseppe e Maria dovettero affrontare un così lungo e duro viaggio a piedi per proteggere Gesù? Sì, perché Dio scrive la storia e si serve degli uomini. Una storia meravigliosa dove ognuno di noi è protagonista. Lo dimostra anche il fatto che ha affidato a noi la predicazione del Vangelo. Ha anche detto pregate per gli infermi ed essi guariranno. Potrebbe fare tutto da solo, certo è l'Onnipotente e non dipende da noi, ma ci ha creati per essere figli e avere in noi collaboratori. È così che Dio ama operare. Ha scritto la storia servendosi di persone che hanno sacrificato la loro vita, i loro affetti, per portare avanti il suo piano. Uomini che hanno obbedito alle parole di Gesù. Chi vuole salvare la propria vita la perderà, chi perderà la propria vita per amore mio la salverà. Quindi se vogliamo ancora oggi seguire Cristo e avere una parte da protagonista in questa bellissima storia, prendiamo la nostra croce e seguiamolo. Se offriamo al Signore disponibilità, Lui ci chiamerà per assegnarci compiti specifici. Se apriamo la bocca, Dio metterà le parole giuste per parlare con il nostro prossimo della grazia della salvezza. Se decidiamo di essere tralci legati alla vita, Gesù farà fluire in noi la sua unzione e confermerà tutti i segni che accompagnano i credenti. Wow! Ma ci rendiamo conto che questa è una storia meravigliosa dove ognuno di noi non è una comparsa ma protagonista? Bene, riflettiamoci su, cari amici. Intanto noi ci lasciamo e vi aspettiamo domani alla stessa ora. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Tragedia a Milano, dove una coppia di settantenni è stata investita sulle strisce pedonali in viale Pirelli, zona Bicocca. Nulla da fare per Franco Apisa, 77 anni, deceduto all'arrivo in ospedale. Si trova ancora in gravi condizioni la moglie Pamela Fulcher, di 76 anni. Apisa e Fulcher, riporta il Corriere, sono due pastori di una chiesa evangelica e dopo una prima tappa in Italia erano arrivati a Milano per fondare una sala preghiera anche qua in città, proprio nel quartiere Bicocca, dato che la loro azione di evangelizzazione si concentra soprattutto sui giovani studenti universitari. Fino al 2024 i due hanno curato la chiesa evangelica Il Rifugio in piazzale Egeo, riferisce una conoscente, oltre a organizzare momenti di scambio culturale ma anche di fede tra studenti della Bicocca e coetanei americani.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 11 minuti.
1: Mario Calvagno, iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Il titolo: orgoglio e scetticismo. Sì, sono due sentimenti, due atteggiamenti che insieme possono compiere una devastazione, come in qualche modo è accaduto nel capitolo 6 del Vangelo di Marco. I versetti che vedremo sono quelli da 1 a 6. Gesù era stato per un bel po' di tempo fuori dal luogo in cui era nato, Nazareth. Aveva compiuto dei miracoli. Ricordiamo, negli ultimi giorni abbiamo parlato di Gesù che guarisce un indemoniato, oppure ancora che resuscita la figlia di Gairo, il capo, il responsabile di una sinagoga, che volente o nolente, grazie alla forte fede di una donna ammalata, la guarisce soltanto perché lei riesce a toccare la veste di Gesù. E poi Gesù, una volta che si accorge di lei, le dice: vai in pace, perché la tua fede ti ha guarita e la tua fede ti ha salvata. Beh, dopo questi momenti così belli, così particolari che abbiamo visto, Gesù decide di lasciare quella regione del paese e di tornare con i suoi apostoli, appunto, a Nazareth, la cittadina dove era cresciuto, dove tutti lo conoscevano. E il sabato successivo cosa fa? Va alla sinagoga. Va alla sinagoga per insegnare. E come sappiamo, abbiamo evidenziato in altri momenti nel nostro appuntamento con Dio, c'era la possibilità per chi volesse di leggere il rotolo delle sacre scritture davanti a tutti e poi di farne un commento. Ed è questo che Gesù fa in questo sabato particolare, come anche aveva fatto in altri sabati, recandosi proprio alla sinagoga. Insegna. Insegna, e la gente era piena di stupore, ci dice Marco, per la sapienza che Gesù manifestava, per la grande profondità di quello che Gesù diceva e anche per i suoi miracoli. Ma non era uno stupore buono, diciamo così, non era uno stupore positivo, ma era uno stupore che cercava di relativizzare tutto, di disminuire tutto quello che Gesù faceva. In qualche modo lo disprezzavano. Insomma, in situazioni normali e fra persone normali, qualcuno che ritorna in un luogo in cui è conosciuto, in un luogo in cui tutti si conoscono, è ben accolto. Gli si chiede: dove sei stato, cosa hai fatto, come stai, è da un po' di tempo che non ci vediamo. Beh, a me questo succedeva. Mi sembra normale, io ormai vivo da alcuni decenni a Roma, è una grandissima città, come sappiamo, a volte i rapporti di amicizia o comunque di conoscenza non esistono neanche nello stesso condominio, figuriamoci per strada, ovviamente. Ma io sono nato in un piccolo centro, in quei periodi questo paesino aveva all'incirca 4.000 abitanti. E quindi ovunque io andassi ero conosciuto, tutti quanti sapevano chi fossi, chi fossero i miei familiari, i miei parenti, i miei comparenti, insomma, e mi salutavano tutti. A volte qualcuno mi fermava per strada, cosa che succedeva quando un po' più che

0: che mi conoscevo e mi fermasse e mi chiedesse dove fossi stato in tutti quegli anni, come stessi e cosa avessi fatto fino a quel momento, eccetera. Quindi è normale che questo avvenga, è normale che questo accada, ma per Gesù non accade, anzi succede tutto il contrario. Invece di dirgli evviva, sei tornato, che bello rivederti, ci sei mancato tanto, i suoi compaesani, gli abitanti di Nazareth, sentendolo anzi predicare con profondità, con cuore, con un animo forte questo sabato nella sinagoga, cosa dicono? Non dicono certo che bello, ma dicono altre parole. Non è altro che un nostro concittadino, non è certo meglio di noi, è soltanto un falegname, il figlio di Maria, fratello di Giacomo, di Giuseppe, di Giuda e di Simone, ed anche delle sorelle, sì, e anche loro vivono qui tra di noi. Ed erano pieni di stupore, sì, ma in questa maniera. Quindi erano addirittura scandalizzati che Gesù facesse questo e lo facesse così bene. E nella lingua originale, il greco, in cui il greco antico in cui è scritto il Vangelo, questo scandalizzati in realtà dovrebbe significare erano offesi da lui. Ecco, si sentivano offesi da Gesù perché era troppo bravo nel predicare, nel fare le cose, nel fare i miracoli. Non è possibile che uno come noi diventi così e basta, non ti devi comportare in questa maniera, e dai. E poi la situazione evolve, ma questo lo vedremo fra poco. Riprendiamo appuntamento con Dio. Orgoglio e scetticismo, questo è il titolo. Abbiamo visto nel precedente segmento, in Marco capitolo 6, nei primi versetti, il ritorno di Gesù nella sua città di Nazareth, dove era cresciuto, dove era conosciuto, e entrato di sabato nella sinagoga dopo molto tempo che era stato lontano dal villaggio. Predica in maniera profonda, in maniera toccante, in una maniera che fa notare la sua saggezza, la sua conoscenza delle sacre scritture. Eppure i suoi compaesani non sono contenti, anzi lo disapprovano. È semplicemente uno di noi, cosa crede di essere? Giusto perché è diventato bravo, giusto perché fa miracoli, giusto perché ha la capacità di predicare così, di toccare il cuore delle persone? Non vogliamo essere assolutamente toccati nel nostro cuore, non vogliamo saperne nulla, basta, non ci importa. È semplicemente il figlio del falegname. Sua madre è Maria, ha diversi fratelli e diverse sorelle, li conosciamo tutti, ma basta, non più di questo, è uno come noi. E anzi Marco aggiunge che erano scandalizzati a causa di Gesù questi suoi compaesani. E alcuni traduttori, prendendo questa stessa frase dal greco originale, traducono erano offesi da lui, addirittura, ragazzi, mi sembra un po' eccessivo, eppure è così, si sentivano offesi dalla sua stessa presenza, si sentivano offesi dal fatto che Gesù si fosse elevato ai loro occhi dalla condizione di semplice figlio del falegname del paese. In realtà era semplicemente disprezzo il loro, era semplicemente orgoglio, perché volevano essere migliori del figlio del falegname. Era semplicemente scetticismo, orgoglio e scetticismo, appunto questo è il nostro titolo, perché in realtà non volevano che qualcuno inferiore a loro, così come lo percepivano in qualche modo, fosse in grado di poterli elevare con la sua predicazione, con i suoi miracoli, elevare sulla soglia del regno di Dio. No, non ci sta bene, non ci sta bene che il figlio del falegname riesca a fare tanto nella nostra vita, e quindi non lo vogliamo. E alla base di tutto c'è proprio, sì, il loro orgoglio, questo scetticismo, questa incredulità, come si potrebbe dire altrimenti. Gesù ne rimane sorpreso. Gesù è lui a rimanere stupito, a rimanere disarmato, a rimanere con le mani aperte a mezz'aria, come a voler dire: ma allora non posso fare nulla per loro. Se non credono, non posso fare nulla. Se non vogliono essere tirati fuori da questo baratro, da questo fosso in cui sono caduti, io non posso fare nulla. Perché chi non crede a Gesù, chi non crede al regno di Dio, è come se ponesse un ostacolo fra sé e Gesù, fra i propri peccati e Gesù. Perché credere non è solo una parola, non è solo l'infinito di un verbo. Credere è dare fiducia, credere è affidarsi appunto ad un altro. In questo caso stiamo parlando di Gesù, di credere in Gesù, di credere al suo messaggio, di affidarsi completamente a Gesù, di fidarsi di Gesù. E quando si parla di Gesù e del suo messaggio, spesso in base alle situazioni in cui il messaggio di Cristo ci trova nella vita, magari per qualcuno credere in Gesù significa lanciarsi nel vuoto, come farebbe un bambino piccolo quando il padre sta sotto di lui, magari il bambino sta sul ramo di un albero, su una piattaforma un po' più in alto, e il padre gli dice: lanciati qui fra le mie braccia. E nel caso di un bambino questo avviene quasi in via del tutto naturale. Il bambino si lancia, ride, scherza con il proprio padre e si lancia fra le sue braccia. Ma quando si tratta delle situazioni di vita di qualcuno, di qualcuna di noi, siamo disposti a fare questo? Siamo disposti a lanciarci nel vuoto verso le braccia di Gesù, che ci dice: abbi fiducia, abbi fede, affidati a me? Beh, tante volte abbiamo delle remore, abbiamo delle paure proprio in situazioni di questo tipo, perché la nostra vita subirebbe un cambiamento radicale. Forse a volte ci sta bene come stiamo, anche se ci soffriamo, anche se abbiamo dei pesi che ci schiacciano, ma Gesù no. Gesù è troppo scandaloso, è troppo difficile, è troppo al di là. Gesù è troppo. Ma non rimaniamo preda di questi pensieri, di questi pregiudizi, a volte possiamo, credo, chiamarli pure così. È la nostra fede alla base di tutto, è la nostra fede alla base del cambiamento. Non ce l'abbiamo? In questo momento è impossibile per noi avere fede? Sì, vi capisco profondamente. Ma Gesù ha pronta la risposta anche per questo. Se non abbiamo fede, chiediamola. Se non avete fede, chiedetela a Gesù. È Lui che crea la fede, ci dice la Sacra Scrittura. Ed è in grado di crearla anche nel cuore più impaurito, anche nel cuore più scettico, anche nel cuore più orgoglioso, anche nel cuore più addolorato. Gesù è il creatore della fede, ovunque e comunque. E allora, che cosa aspettate? Chiedete a Gesù di darvi la fede e Lui ve la darà.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: 23 di Giusy M. Stiamo per ascoltare un brano estremamente intenso che tratta una perdita importante. La venuta a mancare della mamma della cantante Giusy M, di cui ascoltiamo il suo EP 23, Il combattimento tra la vita e la morte, che in questa pagina della biografia di Giusy porta al 23 dicembre del 2016, dove si interrompe la vita terrena della sua mamma. Ecco, altro significato fondamentale del numero 23, di cui il titolo dell'album, come se possa significare una dedica precisa. Numero 23 che riporta anche al Salmo 23, come dicevamo in un'altra puntata del disco Highlight, a significare che l'opera di Dio in Giusy le ristora l'anima. 23, canta Giusy M.
3: 12 anni, Ricordo la leggerezza di ogni giorno, in famiglia, tra riunioni e la scuola domenicale. La mia vita era tranquilla, senza troppi pensieri, con il sole addosso e un sorriso nel cuore.

Come sta mia madre? Come sta il dottore? In coma, attaccato a una macchina, non sappiamo cos'altro fare. 23 dicembre, una mattina di sole splendente e un cielo che non avevo mai visto così azzurro. Alle 11 una chiamata che mi gelò il sangue. Avevano staccato la spina.

2021. Nei miei occhi noto qualcosa di strano. È l'ennesima prova, una doccia gelata, un trapianto di cornea per non perdere il piacere di guardare ancora e ancora. E anche se mi sentivo sola, anche questa volta io non ero sola. E quel vuoto dentro piano scompariva. In sala operatoria mi avvolse una pace che non era umana, che mi fece sentire sicura. Il respiro di Dio che soffiava via la paura, si prendeva cura di me,

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: Stai combattendo una battaglia che da tempo è già stata vinta? Hiro Onoda era un militare giapponese che nel dicembre del 1944 fu inserito nel 61esimo reggimento della fanteria. La sua destinazione furono le Filippine, un territorio americano occupato in quel momento dal Giappone. Nel 1945 le truppe americane riconquistarono la zona, ma Onoda continuò la guerra, rifiutando l'idea che questa fosse terminata. Nel 1959 in Giappone Onoda fu dichiarato ufficialmente morto. Quando anni dopo uno studente lo ritrovò, Onoda ancora rifiutava di accettare l'idea che il conflitto fosse terminato. Attendeva di ricevere l'ordine di deporre le armi solo dal suo superiore. Nel 1974 l'ex comandante di Onoda tornò sull'isola di Lubang per informare il militare della sconfitta del Giappone e per ordinargli di deporre le armi. Il sottufficiale Onoda lasciò la guerra dopo 29 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Questo racconto potrebbe sembrarci incredibile, eppure anche noi a volte combattiamo una battaglia che è già stata vinta. Anche se confidiamo nel Signore con tutto il cuore per quanto riguarda la nostra salvezza, è possibile che non ci fidiamo di Lui per tutte le altre aree della nostra vita, soprattutto se sono aree per noi molto sensibili. Nel profondo della nostra anima potremmo avere difficoltà a credere quando la scrittura dice: «Il mio Dio provvederà a ogni vostro bisogno, secondo la sua gloriosa ricchezza in Cristo Gesù». Nei nostri cuori stiamo ancora combattendo la battaglia. Ma io ti incoraggio oggi a prendere Dio in parola. Lui non è un uomo da poter mentire. «Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi». Sulla croce, Gesù è morto per spezzare ogni giogo della tua vita. Che tu possa essere incoraggiato oggi, perché non c'è nessuno meglio di Dio. Lui provvederà anche per te. Aggrappati stretto alla sua parola, alle sue promesse, mentre cerchi in fede il suo regno, Dio provvederà a tutto ciò di cui hai bisogno. Grazie di esistere. Eric Sellerie.
0: Ascoltato Un miracolo ogni giorno. Appuntamento a domani.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No. La grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini. Ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14, versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

0: A Radio Logos sono le ore 15 e 2 minuti.
1: Noi proviamo a formulare qualche pensiero intelligente a proposito di una quasi luna. Non ha a che fare con l'orario, non stiamo parlando delle 13, no? La luna, ce n'è una quasi. 800 098 650 348 222 72 94. Di che cosa parliamo? Beh, provate a chiudere gli occhi per un secondo, amici cari, qui a Parola al Vento, e pensate al nostro pianeta che corre, anzi che gira vorticosamente nel vuoto cosmico. Siamo abituati a pensarci soli, non come degli astri, ma proprio in solitudine, protetti soltanto dalla presenza rassicurante e luminosa della Luna. Ma se vi dicessi che da qualche parte, nel buio più profondo dello spazio, c'è un'ombra che ci insegue? Beh, è un testimone silenzioso che si muove esattamente al nostro stesso ritmo. E non è l'inizio di un film di fantascienza questo, ma una delle scoperte astronomiche più affascinanti degli ultimi anni. Gli scienziati lo hanno chiamato Kamo'oaleva, che è una parola hawaiana che descrive un oggetto celeste che oscilla da solo nel cielo. Tecnicamente è un asteroide, grande all'incirca come una ruota panoramica, per dirti le dimensioni. Niente a che vedere con i giganti che hanno estinto i dinosauri, ma abbastanza grande da catturare la nostra attenzione. La cosa incredibile è che Kamo'oaleva è una quasi luna. Non orbita direttamente attorno alla Terra come la nostra luna classica, quella della quale vediamo degli spicchi fino alla luna piena, ma gira intorno al Sole seguendo una traiettoria così identica, così sincronizzata alla nostra, da restarci vicina ormai da secoli, quasi ci stesse pedinando nel cortile di casa del sistema solare. Per anni questo asteroide è rimasto un puntino sbiadito nei telescopi più potenti del mondo. Gli astronomi sapevano già che era lì, ma non capivano che cosa fosse. Poi hanno deciso di puntare verso di lui strumenti capaci di analizzarne la composizione chimica, si intende, attraverso una luce riflessa. E lì l'universo ha deciso di rimescolare le carte. Quando i dati sono arrivati sui terminali dei ricercatori, la reazione non è stata un brindisi, ma un silenzio sbigottito, perché la luce che rimbalzava da quell'asteroide mostrava una firma chimica impossibile. Non assomigliava a nessun altro asteroide conosciuto, a nessuno. E allora, se non viene dalla fascia degli asteroidi, da quale diavolo di posto arriva questa roccia misteriosa? Lo vedremo tra poco. Stiamo parlando di questa quasi luna, Kamo'oaleva, questo asteroide, si pensava fosse un asteroide, che da secoli ci segue come un puntino luminoso nello spazio. Questo asteroide ha una composizione chimica, ci eravamo fermati qui prima, che ha lasciato di stucco gli astronomi di tutto il pianeta. Non c'entra nulla, infatti, con le normali rocce spaziali che vagano tra Marte e Giove. E allora, che cos'è? Per risolvere il giallo, gli scienziati hanno dovuto fare un viaggio indietro nel tempo, fino agli anni 70 della nostra era, del nostro secolo. Anzi, del secolo precedente, per dire 1970, insomma. Riaprendo i cavò blindati dove l'umanità custodisce uno dei suoi tesori più preziosi, cioè i campioni di roccia lunare portati a terra dagli astronauti delle missioni Apollo. Hanno provato a confrontare questi due materiali e i grafici dati dai computer e dagli strumenti coincidevano in modo perfetto. Cioè, lo spettro di luce riflessa dall'asteroide mostrava lo stesso identico livello di degradazione e gli stessi silicati tipici del suolo lunare. Cioè, Kamo'oaleva non è un corpo estraneo arrivato chissà da dove, ma è un pezzo di luna. Sì, è un frammento del nostro satellite che si è staccato ed è finito a galleggiare nel vuoto, diventando una specie di luna minore o di sorella minore rimasta intrappolata nell'orbita terrestre. Provate a pensarci. Per millenni abbiamo guardato la Luna convinti che fosse un blocco unico e immutabile, e invece un pezzo del suo corpo si trova a milioni di chilometri di distanza, a correre da solo nel buio. Una scoperta del genere cambia tutto ciò che sappiamo sulla stabilità del nostro cielo, no? Il cielo che non cambia, e invece sì, cambia. La soluzione di questo mistero ne apre immediatamente un altro, ancora più enorme, inquietante se vogliamo. La Luna è fatta di roccia, solida, pesantissima. Come ha fatto un frammento grande come un palazzo a staccarsi dal suo abbraccio gravitazionale per finire nello spazio aperto? Cioè, quale cataclisma indescrivibile ha vissuto la Luna per partorire questo mostro di roccia? Beh, preparatevi, perché tra poco proveremo ad approfondire anche questa questione. Riferiamo ancora su questa finta luna, su questa mezza luna, Camo o Aleva, che è stata identificata con degli strumenti particolari dai nostri astronomi. E niente, è stato analizzato il materiale con il quale è fatto questo grande asteroide. Si pensava che ci segue da tempo indefinito nello spazio, e si è visto che è una copia identica della Luna. Ma come ha fatto la Luna così grande e grossa a subire un cataclisma simile da far sì che un pezzo grande come un palazzo sia stato scagliato a milioni di chilometri di distanza? Allora, un asteroide gigantesco, largo più di un chilometro e mezzo, viaggia a una velocità spaventosa, decine di migliaia di chilometri all'ora, se così possiamo convertire la velocità. Non punta alla Terra, punta dritto verso la Luna. L'impatto è indescrivibile. Sulla Luna non c'è atmosfera, quindi tutto avviene in un silenzio tombale, ma con un'energia pari alla detonazione di un milione di bombe atomiche. Non mi sto inventando niente, sto seguendo questa cronaca che sembra quasi un giallo. La roccia lunare si scioglie, si frantuma. Sulla superficie del nostro satellite, quello che vediamo, si apre una ferita profonda 22 chilometri, quello che oggi gli astronomi chiamano il cratere Giordano Bruno, situato sul lato nascosto della Luna, the dark side of the Moon. La forza dell'urto è così devastante che miliardi di tonnellate di detriti vengono scaraventati nello spazio profondo. La maggior parte di questi frammenti ricade sulla Luna e si polverizza, insomma. Ma un pezzo, un unico grande blocco di roccia incredibilmente compatto, riesce a sfuggire. Viene sparato, immaginate, alla velocità perfetta per non essere riassorbito dalla gravità lunare, ma senza essere scaraventato via per sempre. Quel blocco, appunto, è il nostro Camo o Aleva, questa mezza luna, questa finta luna, questa copia della Luna. È nato in un giorno di inferno e di fuoco, figlio di un impatto che avrebbe potuto spazzare via la vita se avesse colpito la Terra. Invece la cosa straordinaria è che continua a danzare con noi. Ma come fa una roccia vagante a mantenere un equilibrio così perfetto senza schiantarsi? Beh, lo vedremo dopo. Negli interventi precedenti abbiamo scoperto che l'asteroide Camo o Aleva è in realtà un frammento della nostra Luna. E viaggia assieme a noi da un sacco di tempo e non ci si era accorti precisamente, ci pensava fosse un asteroide, e invece gli esami hanno detto che è composto della stessa sostanza della Luna, e quindi pare sia stato strappato via da un impatto apocalittico milioni di anni fa. Oggi vogliamo capire come fa a starci così vicino senza trasformarsi in una minaccia. Perché non ci cade addosso? Perché non ci cade in testa? Beh, la risposta sta in una coreografia orbitale che gli astronomi chiamano risonanza 1 a 1. Camo Aleva, infatti, non gira intorno alla Terra come fa la Luna o come fanno i satelliti artificiali della televisione, per dire, o del GPS. Gira intorno al Sole come un pianeta, però impiega esattamente lo stesso tempo della Terra per fare un giro completo, cioè sappiamo 365 giorni all'incirca. A causa di questa perfetta simmetria di velocità, se potessimo guardare il sistema solare dall'alto, vedremmo la Terra e questo asteroide muoversi insieme come una coppia di ballerini che si tengono per mano su una giostra in movimento. Dal nostro punto di vista, Kamo Oalewa sembra compiere un balletto strano, però, perché ogni anno si avvicina, cioè descrive un grande anello intorno alla Terra, poi si allontana leggermente per poi ricominciare da capo. È un compagno di viaggio timido, se vogliamo. Non si avvicina mai abbastanza da essere catturato dalla nostra gravità e precipitare dunque nell'atmosfera sulle nostre teste. Ma non si allontana mai così tanto da perdersi nel sistema solare, quindi gli scienziati lo definiscono un quasi satellite, cioè una presenza fantasma che ci accompagna nel viaggio annuale attorno al Sole. Un guardiano? Sì, un guardiano silenzioso fatto della stessa materia della nostra Luna. Fino a poco tempo fa, come dicevamo, potevamo solo immaginare questa danza attraverso i calcoli matematici, i pixel sbiaditi dei telescopi. Però l'essere umano, sappiamo, è una creatura curiosa e non sa stare a guardare, vuole guardare meglio. E in questo momento, mentre siamo in macchina o stiamo cucinando, ascoltando questa radio, c'è un pezzo di tecnologia umana che sta volando nello spazio profondo con un obiettivo folle: toccare quel frammento di luna. Chi ha usato tanto? Beh, ve lo racconto subito dopo. Beh, bentrovati cari amici di nuovo con la nostra diretta. La nostra storia smette di essere solo un racconto sul passato dell'universo e diventa una cronaca quotidiana, anzi contemporanea, questo volevo dire. Attualità, perché l'umanità è ufficialmente arrivata a bussare alla porta del nostro compagno segreto, Kamo Oalewa, questo pezzo di luna che viaggia con noi in incognita sulla nostra stessa orbita. Nel maggio del 2025, dall'altra parte del mondo, l'Agenzia Spaziale Cinese ha lanciato una delle missioni spaziali più ambiziose mai tentate, la sonda Tianwen 2. Questa navicella robotica ha viaggiato nel vuoto assoluto per più di un anno, pensate, coprendo una distanza impressionante di circa 1 miliardo di chilometri. E proprio in questi giorni la sonda è finalmente arrivata a destinazione, posizionandosi ad appena 20 km dall'asteroide Kamo Oalewa. Abbiamo finalmente le prime incredibili immagini ravvicinate di questo fossile spaziale, una roccia allungata, asimmetrica, che fluttua nel buio. La Cina non è andata fin lassù solo per scattare fotografie, eh? Nei prossimi mesi la sonda tenterà un'operazione da brividi, da fantascienza proprio. Utilizzerà un braccio robotico speciale e avanzatissime tecniche di aggancio per toccare la superficie dell'asteroide. L'obiettivo? Strappargli un pezzo di cuore, letteralmente. Tianwen 2 raccoglierà infatti i campioni di quella roccia per poi ripartire, fare un viaggio di ritorno e paracadutare una capsula nel deserto del Gobi alla fine del 2027. La prima volta che l'uomo metterà le mani su materiale proveniente da questa quasi luna. Beh, se i campioni confermeranno l'origine lunare, avremmo la prova definitiva di come i pianeti e le lune si scambiano pezzi di materia. Ma questa caccia al tesoro spaziale non serve solo a capire da dove veniamo. Ci dice qualcosa di fondamentale su dove stiamo andando. Quale sarà il destino finale di Kamo Oalewa e della nostra convivenza? Ci lasceremo per sempre? Proveremo poi a chiudere il cerchio. Eccoci arrivati, amici cari, al nostro ultimo capitolo del viaggio di oggi, nello spazio profondo, sulle tracce di Komo Aleua, la nostra luna perduta, questo pezzettino grande come una ruota panoramica, come un palazzo. Abbiamo visto la sua nascita violenta dal cratere Giordano Bruno, la sua danza perfetta intorno alla Terra e la sonda Tianwen 2 che proprio ora lo sta studiando da molto vicino. Ma come finisce questa storia? Nello spazio, si sa, nulla è per sempre. Nemmeno le danze più perfette. Gli astrofisici hanno inserito i dati orbitali di Komo Aleua nei supercomputer per calcolare il suo futuro. Beh, la brutta notizia è che la sua orbita attuale non è del tutto stabile sul lungo periodo. La buona notizia è che non rappresenta però un pericolo per noi, non colpirà mai la Terra. Komo Aleua, pardon, continuerà a farci compagnia, a seguirci come un'ombra fedele ancora per circa 300 anni. Poi, lentamente, l'effetto combinato della gravità del Sole e degli altri pianeti spezzerà questo legame invisibile. L'asteroide scivolerà fuori dalla sua risonanza geometrica e si allontanerà, disperdendosi nel vuoto immenso del sistema solare profondo, diventando un viandante solitario tra le stelle. Abbiamo tempo ancora 3 secoli per fare amicizia con il nostro piccolo compagno di viaggio e poi lui ci saluterà per sempre. Fino ad allora, questa roccia ci lascia però una lezione, se vogliamo bellissima, forse astratta, forse la sto tirando per i capelli. L'universo intorno a noi non è un'istantanea fissa, è un luogo vivo, dinamico, in mutamento continuo. Stasera o la prossima volta che passeggerete di notte, alzate gli occhi, guardate la luna, guardate la sua luce bianca, familiare, pallida, e poi pensate che da qualche parte lì vicino nel buio che i vostri occhi non possono perforare c'è un pezzetto di quella stessa luna che corre da solo, un pezzetto che porta con sé i segreti del nostro passato e che per un battito di ciglia nella storia dell'universo ha deciso di camminare accanto a noi. Grazie per aver fatto questo viaggio nello spazio. Alla prossima storia.
2: Siamo in compagnia di Giuseppe Lumia, già deputato, senatore della Repubblica, persona molto attenta ai temi della legalità, è stato anche presidente della Commissione parlamentare antimafia. Buongiorno, grazie Giuseppe Lumia per essere in nostra compagnia.
3: Buongiorno, buongiorno.
2: Allora, come sempre, diamo un'occhiata almeno ad alcuni titoli, gli argomenti principali che troviamo sui giornali di oggi, e si è concluso il vertice della NATO ad Ankara. Vorrei subito segnalare un articolo che si trova su Repubblica, pagina 3, piloti liberi di colpire i russi, ora sul fronte del Baltico, conflitto diretto a un passo. E insomma uno dice vabbè, forse il titolo un po' esagerato, e invece viene modificata una sola parola, trasformando la missione della NATO da policing a defense. Ma il significato di questo cambiamento è drammatico, perché indica che la situazione nel Baltico è a un passo dalla guerra e il pericolo di un'escalation viene considerato altissimo.
4: Quindi insomma, l'operazione speciale militare a un certo punto potrebbe cambiare dopo 5 anni.
2: Può trasformarsi in una cosa terribile. C'è da temere davvero.
3: Dobbiamo prendere atto di 2 aspetti. Il primo, che la guerra è in corso, e se non si trova una soluzione diplomatica al conflitto che c'è in Ucraina, è possibile che questo conflitto si possa allargare, estendere. Quindi la prima lezione con cui dobbiamo fare conti, che va rivolta ai guerrafondai, è che le guerre sono sempre un problema drammatico, sono sempre causa di ulteriori possibili guerre, e quindi anche in questo caso da questa lezione dobbiamo trarre un impegno, fare di tutto perché diplomaticamente, con intelligenza, con giustizia, nel rispetto del diritto internazionale, bisogna trovare un accordo di pace. La seconda lezione riguarda la NATO. Ha una crisi strutturale. strutturale, è cambiato il mondo, ahimè. Il diritto internazionale, se non vuole fare passi indietro, ne deve fare altri in avanti, e per farli in avanti la NATO non è adeguata. Ecco perché, per affrontare questo nodo di crisi, diciamo anche in questo caso strutturale, cioè profondo, bisogna che l'Europa si trasformi da Europa attuale, Europa inconcludente, che poteva reggere a metà strada della sua unità solo in un contesto di pace, deve adesso trasformarsi e completare il suo cammino e diventare Europa federale, diventare Stati Uniti d'Europa, cioè in grado di avere una sua autonomia, una sua sicurezza, non rincorrere, ecco, come vuole la NATO, la spesa militare. Basterebbe un esercito da solo, solo europeo, e non 27 eserciti come vuole,
2: ecco,
3: la NATO.
2: Giuseppe, questo tu è una cosa che ribadisci spesso anche ai microfoni di RWS. Ti sembra che qualcosa si stia muovendo, cioè che nella politica, quella reale, come dire, al di là degli auspici, no? Ma quella che si vede purtroppo in TV, ecco, c'è qualche cosa che ti fa sperare che, insomma, ci sia una consapevolezza?
3: Da sogno a necessità. 27 eserciti con una spesa che deve raggiungere al 5% del PIL farebbe saltare in tutta Europa la sua energia, la sua forza primaria che sta nella storia, cioè il welfare. Salterebbe la sanità pubblica, salterebbe la scuola pubblica, salterebbero le politiche sociali, il sistema previdenziale, cioè quello pensionistico. Quindi dobbiamo affrontare il tema della sicurezza che c'è, ma affrontarlo con un'altra soluzione, che è quello di un solo esercito europeo.
2: Quindi, se capisco pensate bene, secondo te sarà inevitabile una cosa del genere?
3: Da sogno a necessità. Senza questa scelta l'Europa va in frantumi. Dentro le società europee si scatenerebbero conflitti senza precedenti, avremmo forme di violenza, di disuguaglianza inenarrabili, per cui se vogliamo che ci sia veramente pace, coesione, uguaglianza, stabilità interna ai singoli paesi, dobbiamo fare un passo in avanti e trasformare l'Europa attuale, inconcludente, incompleta, in Europa federale.
2: Allora, un'osservazione di Claudio Coppini.
4: No, io vorrei ora affrontare questo tema che avete detto della guerra, quindi dei rischi e della necessità di trovare una strada per la pace in Ucraina. Ora vorrei tornare all'altra parte, perché visto che c'è stato Ankara, in realtà là si sta parlando sempre di questi negoziati e invece si continua a bombardare. Cioè l'America che bombarda e l'Iran che non sta zitto e fermo risponde sul Kuwait.
2: Ecco, questo è un altro focolaio importantissimo.
3: Che sta sempre nel capitolo guerra chiama guerra. La guerra produce solo disastri. La guerra non è in grado di affrontare le sfide. Si pensava a questa guerra per far cambiare il regime dentro l'Iran. Cambiare regime dentro l'Iran è cosa buona e giusta, ma con la guerra non si cambia, si rafforzano i dittatori.
2: Allora, forse un'ultima annotazione a proposito della guerra in Ucraina. Ecco, abbiamo visto ad Ankara Zelensky, che da personaggio definito debole da Trump, oggi invece viene accolto come una persona autorevole e forte. Ecco, andiamo a Giuseppe Lumia su questo.
3: Sì, ecco, nella dinamica culturale, psicologica di Trump, si guarda all'altro in termini di potenza. Tant'è vero che lui è preso dal delirio di onnipotenza, per cui guarda a Zelensky non più come un soggetto debole, ma come un soggetto forte. E quando lui si trova di fronte a un soggetto forte, fa scattare una dinamica perversa. Rispetto ai forti, i forti in termini di guerra, di potenza finanziaria ed economica. Pensate a quello che è successo nel suo viaggio in Cina. Tutti osservano la postura di Trump quando incontra i suoi alleati, li sottomette, gli dà le spalle, ha il ghigno sempre in faccia, li prende in giro, li aggredisce. In Cina invece anche la sua postura fisica era dimessa, e lì in quel contesto ha subito delle lezioni che lo hanno reso docile. Perché? Perché lui guarda la vita in termini di rapporto di forza. Se sei forte ti rispetto, se sei invece una persona più fragile, se sei un paese che ha delle difficoltà, se sei un cittadino che ha anche una condizione sociale di disagio, lui ti aggredisce. È forte con i deboli, debole con i forti. Zelensky sta recuperando con i droni, con la loro capacità di prodursi tecnologicamente armi sofisticate e offendere, però ecco, sottolineiamo, non i civili russi, ma i punti strategici della Russia, fanno guardare a Trump con altri occhi. Comunque è un passo in avanti, non direi, perché la logica del più forte non produce mai buone soluzioni.
2: Ricordati di vivere la Jovanotti, una canzone importante perché mette a fuoco le priorità, e le priorità che purtroppo non ci sono più state per Satnam Singh, lo ricordiamo, con il braccio amputato dopo un incidente con un macchinario nei campi, fu abbandonato, e proprio per questo motivo il datore di lavoro Antonello Lovato ha avuto una sentenza di 16 anni di carcere. Poi ci sarà il ricorso, perché, ma una vicenda,
4: ricordiamola, lui praticamente a un certo punto prese col furgone o con la macchina, buttò dentro lui e il braccio e lo scaricò davanti a casa senza chiamare soccorsi,
2: mentre invece
4: lui
2: sarebbe stato possibile,
4: mentre gli avvocati di lui dice che sarebbe morto lo stesso, quindi dicevo, probabilmente ci sarà già un ricorso. Diciamo che la parte civile si aspettava i 22 anni, però c'era anche Landini, c'era una grande forza lì davanti al tribunale, perché questo,
2: allora, questa è una vicenda che è forse la punta di un iceberg, di una situazione di degrado legato al mondo del lavoro di un certo tipo, cosiddetto caporalato, insomma. Allora sentiamo Giuseppe Lumia.
3: Eh sì, hai messo il dito nella piaga. Oggi il mondo del lavoro è in ginocchio, nelle campagne il mondo del lavoro subisce delle violenze inaudite, ritorna lo sfruttamento, la schiavitù, le mafie, ripeto, le mafie imperversano, e quindi non c'è né dignità, né reddito, né sicurezza. Ecco perché bisogna cambiare logica, bisogna comprendere che il modello occidentale è in crisi, è un modello che devasta il reddito del cittadino, dei piccoli produttori, ma mette anche in pericolo la sicurezza. Il cambiamento climatico di questi giorni viene sottovalutato. Pensate alle condizioni di lavoro oggi all'interno delle fabbriche, dove si lavora 38-40 gradi. Pensate a quello che succede a chi lavora fuori, sulle strade. Pensate a quelli che stanno in cucina, nei ristoranti. Insomma, pensate. Dobbiamo cambiare il modello del lavoro in Occidente. Bisogna ridistribuire il reddito, bisogna creare condizioni di lavoro dignitosi e bisogna evitare che ci sia un profitto concentrato. Pensate a quello che succede, per fare un esempio, in questa stagione estiva. Se hai una singola gelateria non ce la fai, e allora che fai? Sei tartassato, hai costi elevatissimi, vendi a una catena. E così succede nell'abbigliamento, e così succede in tutti i settori, adesso anche nella sanità, pure in quella privata. Quindi bisogna evitare questa concentrazione, bisogna riportare il reddito anche nelle piccole realtà produttive, e bisogna evitare che l'intelligenza artificiale diventi una rivoluzione non governata dal diritto.
2: Ecco,
3: il diritto
2: Giuseppe
3: vivente
2: Lumia, però,
3: deve ritornare a governare e regolare attraverso le democrazie la questione sociale.
2: Questa questione sociale che tu hai descritto con tanti importanti auspici, ma è nelle possibilità anche della politica italiana, è nelle possibilità di un cambiamento? Oppure, insomma, sono cose talmente gravi e con una dimensione anche internazionale che è possibile, insomma, c'è la possibilità di cambiare qualcosa? Però sentiamo anche Claudio e poi...
4: Guarda, aggiungo la tua domanda. Ci sono stati dei risultati eccezionali sull'occupazione. L'Italia non ha mai avuto, escluso, poi ho visto l'aspetto dei giovani invece che è diverso, un risultato come questo per l'occupazione. Il problema, di dilemma, è che dal Covid in poi è stato perso l'8% di acquisto, quindi il problema del potere di acquisto. Quindi il problema c'è, sì, c'è il lavoro, però questo lavoro non ti è sufficiente per vivere.
2: Questo è, dunque, aggiungo un altro problema, Claudio, giustamente. In un minuto, insomma, c'è motivo di essere ottimisti sulle possibilità, per esempio, di un governo diverso, insomma, o di, non so, qual è il
3: allora,
2: tuo parere?
3: Io penso che i governi possono incidere per il 30, massimo 40%. Abbiamo un esempio virtuoso in questo momento in Europa, in controtendenza. L'esempio virtuoso è la Spagna. In Spagna il reddito del lavoro cresce dell'8%, in Italia diminuisce dell'8%, quindi più 8 in Spagna, meno 8 in Italia. Ci sono più tutele e più diritti, e quindi non è vero esempio virtuoso in questo momento in Europa, in controtendenza. L'esempio virtuoso è la Spagna. In Spagna il reddito del lavoro cresce dell'8%, in Italia diminuisce dell'8%, quindi più 8 in Spagna, meno

0: un peso per ridare al lavoro dignità nel reddito e nei diritti e sicurezza nei luoghi di lavoro, bisogna fare un salto che è nella governance. La governance, ritorno, è di livello europeo. Senza questo salto di qualità a livello europeo, difficilmente i singoli stati potranno fare quel salto di qualità che questa rivoluzione in atto tecnologica, industriale, finanziaria, geopolitica ci costringe quindi a subire, mentre potrebbe essere governata e potrebbe trasformarsi in un'opportunità, una risorsa, a condizione che ci siano appunto queste nuove forme di governance. Beh, e l'Europa federale è una nuova forma di governance.
1: Giustamente Giuseppe Lumia insiste molto su questo tema e ci ritorneremo naturalmente, perché deve diventare oggetto di di riflessione politica anche in vista delle prossime elezioni, mi verrebbe da dire, ma insomma ne riparleremo. Grazie davvero Giuseppe Lumia per essere stato in nostra compagnia, a risentirci.
0: Grazie, un abbraccio.
2: Carmen Zammataro
3: e Mario Calvagno.
2: Eccoci giunti all'intervista di oggi.
3: Sono stati resi noti i risultati del progetto Mirificus, cioè monitoraggio degli interventi di riforestazione per l'isola di calore urbana tramite i satelliti, che vede coinvolti l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, l'ISPRA appunto, e l'Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR-IBE, in qualità di coordinatore, con il sostegno dell'Agenzia Spaziale Italiana.
2: Per parlarne è con noi in collegamento l'ingegnere Michele Munafò, dirigente del Servizio per il Sistema Informativo Nazionale Ambientale dell'ISPRA e responsabile del progetto Mirificus proprio per ISPRA. Grazie mille, benvenuto. Grazie di essere con noi.
4: Grazie
2: ingegnere.
4: A voi, buongiorno.
3: Benvenuto. Ingegnere Munafò, qual è la situazione climatica attuale delle città italiane descritta appunto dal progetto Mirificus e quali sono le cause principali dell'isola di calore urbana?
4: Sì, il progetto Mirificus ha analizzato 10 anni di serie temporali delle temperature su tutto il territorio nazionale, spazializzandole ad un dettaglio molto, molto spinto, quindi ogni 60 metri su tutto il territorio nazionale abbiamo rilevato queste temperature grazie all'utilizzo di informazioni satellitari, e da questi dati emergono dei valori abbastanza preoccupanti, soprattutto ovviamente nel periodo estivo e soprattutto all'interno delle aree urbane.
3: Sì.
4: Aree urbane, le principali città che vedono spesso valori medi di temperatura superficiale, quindi quella registrata al suolo, che superano frequentemente, quasi sempre direi, 40 gradi, con picchi anche maggiori. Ma la cosa che è più evidente è proprio questo fenomeno dell'isola di calore urbana, cioè la differenza che si registra tra la temperatura registrata all'interno delle aree urbane e quella delle aree suburbane e poi rurali. Quindi man mano che ci si allontana dalle aree più costruite, più urbanizzate, questa temperatura scende. Lo scarto medio arriva a 5,6 gradi tra l'area urbana e l'area rurale. Quindi differenze di temperatura particolarmente significative, poi con differenze importanti ovviamente da una città all'altra, che arrivano in alcuni casi anche a sfiorare i 10 gradi di differenza.
3: Certo.
2: E allora ingegnere?
4: Le cause,
2: prego.
4: Sono diverse, quindi mi chiedevate anche…
2: Sì, infatti, dicevo, le cause allora quali sono? Sì.
4: Esatto, perché sicuramente quella più evidente è proprio l'elevata artificializzazione del suolo, quindi noi abbiamo sostituito nel corso degli anni, dei decenni direi, superfici naturali vegetate con materiali artificiali, edifici, asfalto dovuto a infrastrutture di trasporto, piazzali. Questi materiali accumulano il calore perché accumulano la radiazione solare, si riscaldano e poi funzionano un po' come dei grandi riscaldatori dell'aria urbana. Poi c'è anche un problema ovviamente di geometria urbana che crea ostacoli alla vegetazione naturale, alla vegetazione naturale, quindi intrappola poi anche la radiazione all'interno di quelli che vengono chiamati canyon urbani. E poi nelle città si concentrano anche altre fonti di calore che vanno dagli impianti di climatizzazione al traffico veicolare, ad altre attività produttive. Quindi in generale tutte queste fonti dirette o indirette di

0: calore riscaldano l'aria. In un territorio dove invece gli effetti di raffrescamento della vegetazione naturale, quindi quello che sono gli alberi, le foglie della vegetazione, ma anche il suolo naturale che mantiene l'umidità quando è in condizioni di salute, vengono meno, e quindi con esso anche tutti gli effetti di raffrescamento, di evapotraspirazione che riducono la temperatura. E
1: Certo.
0: anche, non scordiamoci, l'effetto di ombreggiamento che anche spesso perdiamo e che invece è fondamentale, lo sappiamo bene, quando ci troviamo a passare da un viale alberato, anche se comunque privo di suolo naturale, rispetto a un piazzale completamente assolato, la
1: Certo,
0: differenza
1: eh sì.
0: è evidente, ti immagini.
1: Evidente, eh sì. E in che modo le simulazioni effettuate a Roma e Firenze dimostrano la fattibilità di un raffrescamento urbano e quali sono i benefici quantificati, ingegnere Munafò?
0: Allora, le nostre simulazioni, che poi sono state condotte anche a scala di estremo dettaglio in due zone di Roma e di Firenze, mostrano che si può intervenire anche abbastanza facilmente, perché sostituire aree di pavimentate, ad esempio, aree di asfalto che tendono ad assorbire molto calore, con suoli naturali attraverso interventi di depavimentazione e poi attraverso la creazione di nuovi spazi verdi, di nuove coperture arboree, anche su aree limitate del territorio, permette di ridurre in maniera considerevole la temperatura. Nelle nostre simulazioni di aree particolarmente critiche dal punto di vista della temperatura, interventi che hanno riguardato appena il 3% dell'area, hanno permesso di ridurre la temperatura nelle ore più calde anche di 4 gradi. E quindi, insomma, questo dimostra che si può intervenire se non per evitare, quantomeno per mitigare gli effetti negativi di queste isole di calore, e in generale poi con interventi che hanno anche altri vantaggi, perché sono interventi che poi spesso contribuiscono anche a, come dire, ad affrontare l'altra faccia della medaglia dei cambiamenti climatici, chiamiamola così, cioè quando piove troppo e
1: Sì,
0: quando ci
1: sì, sì.
0: sono precipitazioni più intense, la vegetazione, un suolo naturale in grado di trattenere e di rallentare l'acqua, ma poi ovviamente migliorano la qualità della vita, il benessere di chi vive in questi ambienti, e in generale anche possono permetterci di ridurre il degrado di alcuni ambiti urbani dove l'abbandono, il sottoutilizzo, la situazione di spazi desolati, insomma, può essere affrontata con interventi che vedono una vera e propria rigenerazione urbana attraverso poi il ripristino della natura e della biodiversità e della vegetazione in questi ambienti.
1: È chiaro.
0: E
1: Ci fermiamo qui per questa prima parte dell'intervista e riprenderemo il tema fra pochi minuti. riprendiamo l'intervista di oggi con l'ingegnere Michele Munafò, dirigente del Servizio per il Sistema Informativo Nazionale Ambientale dell'ISPRA e responsabile per ISPRA appunto del progetto Mirificus, cioè monitoraggio degli interventi di riforestazione per l'isola di calore urbana tramite i satelliti, coordinato dal CNR con il sostegno dell'Agenzia Spaziale Italiana.
0: E noi siamo Carmen
1: E
0: Zammataro.
1: Mario Calvagno.
0: Ingegnere Munafò, quale visione strategica emerge dalle vostre ricerche congiunte? Le ricerche che abbiamo effettuato insieme al CNR e con il supporto fondamentale dell'Agenzia Spaziale Italiana, che ha fornito una buona parte dei dati satellitari che sono stati utilizzati per l'approfondimento, mostrano chiaramente un percorso che può e dovrebbe essere seguito da parte anche delle nostre amministrazioni locali. Un percorso basato su dati oltre a dati satellitari, dati di monitoraggio del territorio e dati poi anche rilevati in situ attraverso l'utilizzo anche di sperimentazioni modellistiche, come dicevamo prima. Questo supporto, questa base di conoscenza permette di individuare quelle che sono le strategie più efficaci che dovrebbero proprio arrivare a cambiare un po' approccio, quindi da un'urbanistica che aggiunge edifici, cemento, asfalto, consuma suolo, impermeabilizza le nostre superfici, riduce la vegetazione, ha invece un processo inverso, quella che poi viene anche ben codificata e indirizzata dal regolamento europeo sul ripristino della natura, cioè quella di riportare la natura, riportare la vegetazione, riportare il funzionamento degli ecosistemi anche negli ambienti più degradati. E quindi è importante intervenire individuando le zone più critiche dal punto di vista, ad esempio, delle temperature rilevate, con interventi mirati che possono mitigare gli effetti di anche gli impatti dei cambiamenti climatici. E quindi
1: Certo.
0: depavimentare, togliere asfalto, sostituirlo con spazi verdi, con alberi. Questo può essere fatto in aree abbandonate, dismesse, ma anche assi stradali secondari che possono essere resi pedonali. Insomma, tutto questo è un approccio diverso che, tra l'altro, in quasi tutti i paesi del nord Europa è ormai seguito da anni. Addirittura si fanno in alcuni paesi del nord delle campagne proprio di depavimentazione anche su aree private in cui i cittadini sono incentivati e stimolati a togliere pavimentazioni e riportare suolo naturale al posto dell'asfalto.
1: È chiaro. Siamo in conclusione. Che cos'è la piattaforma WebGIS di Mirificus? Come funziona e in che modo può supportare concretamente i comuni e i cittadini provvedendo agli strumenti per il futuro?
0: Uno dei progetti, degli obiettivi più importanti del progetto Mirificus è proprio quello di mettere a disposizione su una piattaforma web liberamente accessibile e aperta a tutti, i dati di base che sono sia dati cartografici sia indicatori sintetici comune per comune. E questa può supportare, il nostro auspicio è che possa supportare i processi di decisione, di analisi e di pianificazione a livello locale per individuare le maggiori criticità ed eventualmente anche le misure di intervento più opportune che ovviamente saranno poi declinate e attuate dalle amministrazioni locali.
1: Certo. Beh, ci fermiamo qui per l'intervista di oggi e salutiamo l'ingegnere Michele Munafò, dirigente del Servizio per il Sistema Informativo Nazionale Ambientale dell'ISPRA e responsabile del progetto Mirificus proprio per ISPRA. Grazie mille, ingegnere, alla prossima.
0: Grazie. Grazie a voi, alla prossima.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà, prenderà solo quelli che sono suoi. E degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

0: A Radio Logos sono le ore 16 e 4 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

dal Vangelo di Matteo. Capitolo 19, si parla del matrimonio e del divorzio. Matteo capitolo 19, i primi 12 versetti. Ripeto, Matteo capitolo 19, dal versetto 1 al versetto 12. Dice così: ora avvenne che quando Gesù ebbe finiti questi ragionamenti, si partì dalla Galilea e se ne andò sui confini della Giudea, oltre il Giordano. E molte turbe lo seguirono e qui guarì i loro malati. E dei farisei si accostarono a lui tentandolo e dicendo: egli è lecito di mandare via per qualunque ragione la propria moglie? Ed egli rispondendo disse loro: non avete voi letto che il Creatore da principio li creò maschio e femmina? E disse: perciò l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà con la sua moglie, e i due saranno una sola carne. Talché non sono più due ma una sola carne. Quello dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non separi. Essi gli dissero: perché dunque comandò Mosè di darle un atto di divorzio e mandarla via? Gesù disse loro: fu per la durezza dei vostri cuori che Mosè vi permise di mandar via le vostre mogli, ma da principio non era così. Ed io vi dico che chiunque manda via sua moglie, quando non sia per cagione di fornicazione, e ne sposa un'altra, commette adulterio. I discepoli gli dissero: se tale è il caso dell'uomo rispetto alla donna, non conviene di prendere moglie. Ma egli rispose loro: non tutti sono capaci di praticare questa parola, ma quelli soltanto ai quali è dato. Poiché vi sono degli eunuchi i quali sono nati così dal seno della madre, vi sono degli eunuchi i quali sono stati fatti tale dagli uomini, e vi sono degli eunuchi i quali si sono fatti eunuchi da sé a cagione del regno dei cieli. Chi è in grado di farlo, lo faccia. Bene, qui dice che il Signor Gesù, dopo aver fatto tanti miracoli, andò per i confini o nelle parti della Giudea. Vediamo che il Signor Gesù ovunque andava era la benedizione, portava vita, dava gioia, dava pace. E così questo vale anche per oggi, no? Per quelli che credono in Lui. Anche se Gesù non lo vediamo, però sappiamo che Lui è presente e che se noi osserviamo la Sua parola, i Suoi comandamenti, un cambiamento avviene nella nostra vita. Come giustamente è avvenuto, perché noi non saremmo qui se quello che leggiamo nella parola fosse stato soltanto, diciamo, lettera morta, ma bensì è parola vivente che trasforma i cuori e le vite delle persone. Bene, andando nelle parti della Giudea, il Signore vediamo che viene interrogato dai farisei per ciò che riguarda il matrimonio. Ebbene, cosa possiamo imparare? Cosa disse il Signore a loro e cosa dice ancora a noi oggi? In quanto oggi, nella società in cui viviamo, questa è una cosa scottante. Il matrimonio, il divorzio. E ne sentiamo di tutti i colori, in quanto tanti si separano. Ma vediamo che cosa dice il Signore. Gesù, diciamo, risponde citando i versetti proprio della Genesi. Il matrimonio è la più antica istituzione divina. Infatti questa istituzione è nata nel giardino d'Eden, quando Adamo ed Eva erano lì e il Signore pronunziò queste parole. In Genesi capitolo 2, versetto 21 e 22, proprio leggiamo le testuali parole, dicono così: allora l'Eterno Dio fece cadere un profondo sonno sull'uomo che si addormentò e prese una delle costole di lui e rinchiuse la carne al posto d'essa. E l'Eterno Dio con la costola che aveva tolta all'uomo formò una donna e la menò all'uomo. E l'uomo disse: questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Ella sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua moglie e saranno una stessa carne. Poi in Genesi capitolo 5, versetto 2 dice: li creò maschio e femmina, li benedisse e dette loro il nome di uomo nel giorno che furono creati. Quindi questi sono, diciamo, ciò che dice la scrittura proprio all'inizio
quanto Dio condusse Eva proprio da Adamo, avendola tratta dalla sua costola. È interessante che in ebraico, sapete come si chiama l'uomo? L'uomo si chiama Ish, è la parola per definire l'uomo, e la donna si chiama Isha, in quanto deriva dall'uomo. Interessante, cosa che non troviamo in italiano, uomo, donna, ma in ebraico è proprio così, c'è tratta dall'uomo. Ebbene, l'istituzione del matrimonio quindi è una cosa che viene da Dio, direttamente da Dio, non l'ha inventato l'uomo il matrimonio. Purtroppo dobbiamo dire che questa istituzione va sempre come? Scomparendo. Prima era normale, normalissimo. Oggi spessissimo sentiamo: quello è il mio compagno, quella è la mia compagna. Non si dice più quella è mia moglie, quello è mio marito. Cioè, vediamo che questa istituzione va, ripeto, scomparendo. Ma è una cosa che Dio approva, e Dio approva il fatto che due persone vivono da marito e moglie senza contrarre matrimonio secondo la legge dello Stato. Perché dice la Scrittura che noi come cittadini dobbiamo essere sottoposti alle autorità che Dio ha costituite, e che se uno si ribella alle autorità si ribella a Dio. Infatti, profeticamente parlando, l'Apostolo Paolo scrisse riguardante gli ultimi tempi, riguardante il ritorno di Gesù. In 1 Timoteo capitolo 4 leggiamo i versetti che riguardano il matrimonio. E dicono così, 1 Timoteo capitolo 4, versetto da 1 a 3, ma lo Spirito dice espressamente che nei tempi a venire alcuni aposteranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni, per via dell'ipocrisia di uomini che proferiranno menzogna, segnate di un marchio nella loro propria coscienza, i quali vieteranno il matrimonio. Vediamo che ci sono religioni che vietano il matrimonio, cioè impongono il celibato forzoso. E sappiamo qual è questa religione, o altre religioni, e anche le istituzioni sociali cercano ormai di approvare, di accettare questa unione fra due persone che hanno contratto matrimonio secondo la legge dello Stato. Vediamo che questo non è secondo la parola del Signore. Quindi il Signore Gesù menziona un passo proprio alle origini, e questo il matrimonio è benedetto da Dio. Diciamo che approvato e benedetto da Dio. Quando Gesù fu invitato alle nozze di Cana, era ospite con sua madre e con i suoi discepoli e con i fratelli di Gesù. E lui fece il primo miracolo. Quale fu il primo miracolo? Di cambiare l'acqua in vino. Proprio lui, diciamo, ha benedetto lo sposalizio, ha benedetto il matrimonio, e lo benedice e lo approva, in quanto lui l'ha istituito essendo Dio, e questo vale proprio fino a oggi, dopo 6.000 anni da che l'uomo vive sulla terra. Quindi non è una cosa, possiamo dire, trapassata. Il matrimonio è approvato fino a oggi da Dio, è l'uomo che cambia le leggi. Qual è il significato profondo del matrimonio? Il matrimonio è una cosa importantissima. L'Apostolo Paolo lo porta come esempio alla lettera agli Efesini fra Cristo e la Chiesa. Quindi il matrimonio non è soltanto un'unione fisica, ma è molto più di là, in quanto ha qualche cosa di celestiale, rispecchia l'unione che c'è fra Cristo e la sua Chiesa. Cristo lo sposo celeste, la Chiesa la sposa celeste, quindi va oltre, per cui è una cosa molto importante che un credente si sposi con un altro credente o con un'altra credente.
Leggo solo un versetto in Esodo, dove il capitolo 2, versetto 1, dove dice: «Ora un uomo della casa di Levi andò e prese per moglie una figliola di Levi». Presso il popolo di Israele era, possiamo dire, vietato che un ebreo o un'ebrea si sposasse con uno straniero o con una pagana. Cioè, questa era una cosa voluta da Dio. Il Signore parla molte volte nella scrittura che un credente è buono che si sposa con un altro credente. Ma non soltanto nell'Antico, ma anche nel Nuovo Testamento. In Seconda Corinzi, capitolo 6, è l'Apostolo Paolo che parla ai credenti di Corinto dicendo queste parole: «Non vi mettete con gli infedeli, perché quale comunanza vegli fra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione fra la luce e le tenebre? O quale armonia fra Cristo e Belial? O che vedi comune tra il fedele e l'infedele? E quale accordo fra il Tempio di Dio e gli idoli? Perché noi siamo il Tempio di Dio vivente. Come disse Dio: io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro e sarò loro Dio, ed essi saranno mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di mondo, e io vi accoglierò e vi sarò per padre, e voi mi sarete per figlioli e per figliole, dice il Signore Onnipotente». E il Signore, per, possiamo dire, evitarci delle conseguenze che durano tutta una vita, perché il matrimonio dura tutta una vita. Sapete, la nostra vita sulla terra è una sola e la dobbiamo saper vivere, e se sbagliamo, specialmente nel scegliere lo sposo o la sposa sbagliata, sono guai per tutta la vita. Noi come credenti non possiamo ragionare e agire come quelli del mondo, che a volte si prendono, si lasciano, si ripentono un altro, quello non ci piace, si prende il terzo, fanno proprio una serie di matrimoni che non sono approvati da Dio. Il matrimonio dura tutta la vita, tutta la vita. E abbiamo passi della scrittura, perché è la Bibbia che deve parlare, non siamo noi. L'autorità è la parola di Dio. In Romani capitolo 7, versetto 2 a 3, dice l'Apostolo Paolo: «Infatti la donna maritata è per la legge legata al marito mentre egli vive, ma se il marito muore, ella è sciolta dalla legge che la lega al marito. Onde che se mentre vive il marito ella passa ad un altro uomo, sarà chiamata adultera. Ma se il marito muore, ella è libera di fronte a quella legge, in guisa che non è adultera se diviene moglie di un altro uomo». Questo è chiaro, che il matrimonio è dichiarato sciolto se uno dei due coniugi muore. È così chiaro. È inutile che poi cerchiamo sottofugi e vogliamo forzare la scrittura. Perché torniamo a quello che disse il Signore: quello che Dio ha congiunto l'uomo non separi. Il matrimonio, l'abbiamo sentito e risentito, è indissolubile, per cui l'uomo non lo può sciogliere. Né autorità ecclesiastiche, né istituzioni civili, sociali o dello Stato possono annullare la parola di Dio. Assolutissimamente. È parola di Dio, è Dio che parla. Ma vediamo che se una dei due commette adulterio, uno di due conosce cosa accadeva sotto la legge. In Levitico capitolo 20, versetto 10, perché ripeto, è la parola di Dio che deve parlare, non è l'uomo. Levitico capitolo 20, versetto 10 dice così: «Se uno commette adulterio con la moglie di un altro, se commette adulterio con la moglie del suo prossimo, l'adultero e l'adultera dovranno essere messi a morte». Questa era la legge che veniva applicata sotto la legge di Mosè, al tempo dell'Antico Testamento. Una persona che andava con un altro o con un'altra veniva messa a morte. Dio non tollerava minimamente il peccato, sotto tanti aspetti. Ecco perché era un popolo santo, non poteva immischiarsi
con quelli che erano da fuori. Quindi con lui o con lei o coloro che commettevano peccato venivano messi a morte. Perché? Perché con lui o con lei che aveva commesso adulterio aveva ucciso il suo matrimonio. Tu hai ucciso il tuo matrimonio e tu sarai messa a morte. Sarai uccisa anche tu. Perché trasgrediva anche che cosa? Il settimo comandamento, che dice non commettere adulterio. Non commettere adulterio. Quindi questa era la legge che il Signore aveva applicato. E il Signore Gesù va oltre. Attenzione, sotto la legge chi veniva preso in flagrante adulterio venivano messi a morte. Ma Gesù va oltre. Sentiamo in Matteo capitolo 5, versetto 27 a 32. Qui il Signor Gesù parla di cose che vanno oltre l'atto materiale. Dice così, versetto 27, capitolo 5, voi avete udito che fu detto, non commettere adulterio, ma io vi dico che chiunque guarda una donna per appetirla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Ora se l'occhio tuo destro ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te, poiché vale meglio per te che uno dei membri perisca e non sia gettato l'intero tuo corpo nella genna. E se la tua mano destra ti fa cadere in peccato, mozzala e gettala via da te, poiché vale meglio per te che uno dei tuoi membri perisca e non vada l'intero tuo corpo nella genna. Fu detto chiunque ripudia sua moglie le dia l'atto del divorzio. Ma io vi dico, chiunque manda via la moglie, salvo che per cagione di fornicazione, la fa essere adultera, e chiunque sposa colei che è mandata via, commette adulterio. Allora, sotto la legge, l'atto pratico veniva punito con la morte. Oggi il Signore va oltre. Non bisogna andare all'atto pratico, basta solo il pensiero. Il Signore vede e conosce i nostri pensieri. Qualcuno incredulo potrebbe dire, ma è impossibile non commettere adulterio col pensiero. È impossibile. Io ci credo che è impossibile. Ma è impossibile per chi? Per l'uomo del mondo? Per la gente del mondo? Ma per il credente è possibile non commettere adulterio col pensiero. Perché la nostra mente, il nostro cuore, sì che siamo tentati, è normale, la persona può essere tentata, però anche i pensieri, mediante la forza e la potenza dello Spirito di Dio che è in noi, non ci permette di peccare, neanche col pensiero. La nostra mente è stata purificata col sangue di Gesù. Dice l'Apostolo Paolo, noi abbiamo la mente di Cristo. Come dice l'Apostolo Giacomo, la concupiscenza partorisce il peccato e il peccato produce la morte. Quindi per il credente ciò è possibile, non peccare col pensiero, perché la nostra mente è, possiamo dire, guidata dallo Spirito di Dio, perché noi siamo santificati, il nostro parlare, la nostra mente, i nostri occhi, il nostro udire, il nostro camminare col Signore ci allontana da queste cose. Quindi se il Signore lo dice è perché ciò è possibile, ma questo vale per i credenti, ma da incredulo certo che si può peccare. Ebbene, sotto la legge il fornicatore veniva punito con la morte, oggi chi commette fornicazione non viene più punito con la morte, ma la persona che è stata tradita puoi lasciare il tuo coniuge. Salvo che per cagione di fornicazione tu puoi lasciare il tuo coniuge. Vale a dire, lo puoi lasciare. Salvo che per cagione di fornicazione, ma non per altri motivi futili. Perché qui ci viene detto al Signore, ma possiamo mandare per qualunque ragione nostra moglie? No, tu non la puoi lasciare. Una persona ammesso che commette fornicazione, cosa succede allora? Ebbene, prima voglio citare due versetti dalla scrittura che il Signore Dio odia il ripudio.
In Malachia, capitolo 2, versetto 14, dice: eppure dite, perché? Perché l'Eterno è testimonio fra te e la moglie della tua giovinezza, verso la quale ti conduci perfidamente, benché ella sia la tua compagna, la moglie alla quale sei legato da un patto. Poi, versetto 16, capitolo 2, poiché io odio il ripudio, dice l'Eterno, l'Iddio di Israele, e chi ripudia copre di violenza la sua veste, dice l'Eterno degli eserciti, badate dunque allo spirito vostro e non agite perfidamente. Quindi il Signore odia il ripudio, il divorzio. La parola di Dio parla di separazione. Voglio leggere, perché è la scrittura che deve parlare, in Prima Corinzi, capitolo 7, dice: ma agli altri dico io, non il Signore, se un fratello ha una moglie non credente ed ella è contenta di abitare con lui, non la lasci. E la donna che ha un marito non credente, se gli consente di abitare con lei, non lasci il marito. Perché il marito non credente è santificato nella moglie e la moglie non credente è santificata nel marito credente. Altrimenti i vostri figlioli sarebbero impuri, mentre ora sono santi. Però se il non credente si separa pure, in tali casi il fratello o la sorella non sono vincolati, ma Dio ci ha chiamati a vivere in pace. Allora, qui è chiaro che il credente da parte sua non deve lasciare la moglie o la moglie il marito. Cioè il credente non deve lasciare, anche se il coniuge non è credente. Se colui o colei non credente vuole lasciare il credente, lo lascia pure se vuole. Però da parte del credente non deve avvenire nessuna separazione, ammesso che quella non abbia commesso fornicazione. È chiaro? Quindi se però si possono riconciliare dopo un certo tempo, perché uno deve cercare sempre di guadagnare, di riconciliare la coppia. Qui dice l'Apostolo Paolo, i due non hanno più vincoli. Cioè, si fa una vita indipendente. Cioè, non ci lega più nulla. Dal punto di vista, possiamo dire, familiare, affettivo forse. Ma il punto è questo. I due si possono sposare? No, non si possono sposare. Anche se uno è stato lasciato per fornicazione. E cito due versetti molto importanti. Prima Corinzi 7, 10, 11 dice così: ma i coniugi ordinano non io, ma il Signore, che la moglie non si separi dal marito. E se mai si separa, rimanga senza maritarsi o si riconcili col marito. E che il marito non lasci la moglie. Non si può risposare. Rimanga senza maritarsi. E sempre nel capitolo 7 di Prima Corinzi, versetto 39, dice: la moglie è vincolata per tutto il tempo che vive suo marito, ma se il marito muore, ella è libera di maritarsi a chi vuole, purché sia nel Signore. È chiaro? Qui vediamo che la Bibbia non dà nessun accenno, anche se si trattasse di fornicazione, sia colui che ha lasciato ossia colui che è stato lasciato. Quindi non dà nessun indizio, nessuna, possiamo dire, indicazione alla possibilità di potersi risposare di nuovo. È una cosa triste, che purtroppo tante famiglie o tante coppie vivono questa tragedia, che colui che è stato tradito, e io conosco di credenti che purtroppo ne portano le conseguenze per la loro fede. Conosco dei cari fratelli che, perché si sono convertiti, le mogli l'hanno lasciato. Purtroppo vediamo che tanti invece si risposano fra credenti, però dico, se la vedranno col Signore. E il Signore dà tre motivazioni per cui gli uomini non si sposano. Gli eunuchi sono, sappiamo, persone che sono celibi, che non possono sposarsi, ecco, non vogliono sposarsi. Primo, vi sono quelli che lo fanno perché per natura non sono portati alla vita coniugale. Dici, io sto bene da solo.
secondo quelli che sono stati fatti dagli uomini e quindi non adatti al matrimonio. E questo vediamo che viene imposto il celibato forzoso nella religione di Stato. Terzo, quelli che lo fanno per il regno di Dio. Infatti voglio citare due versetti dalla Scrittura dove dice l'Apostolo, 1 Corinzi capitolo 7, versetto 32 e 33, dice: «Or io vorrei che foste senza sollecitudine, che non è ammogliato a cura delle cose del Signore, del come potrebbe piacere al Signore, ma colui che è ammogliato a cura delle cose del mondo, del come potrebbe piacere alla moglie». E l'Apostolo Paolo dice un altro versetto, dice così, versetto 6 e 7, capitolo 7: «Ma questo dico per concessione, non per comando, perché io vorrei che tutti gli uomini fossero come sono io, ma ciascuno ha il suo proprio dono da Dio, l'uno in un modo, l'altro in un altro». E qui si parla anche di un dono che il Signore dà che ha la persona di saper vivere da solo, senza avere accanto una moglie. Però voglio sottolineare una cosa: la parola celibato vuol dire non sposarsi. Però l'Apostolo Paolo dice un'altra frase a Timoteo: con le giovani mantieniti casto, non celibe, casto. Casto vuol dire puro, e non come tanti: io non mi sposo, sono celibi, ma non sono casti. Giusto? Quindi la castità è quella che vale e non il celibato. Quindi vediamo qui che è capace di farlo, lo faccia, dice il Signore. E l'Apostolo Paolo dice: è meglio sposarsi che ardere. E per evitare la fornicazione, ogni uomo abbia la propria moglie e ogni moglie abbia il proprio marito. Fuori dal contesto del matrimonio, questo si chiama adulterio. E la Bibbia dice che Dio giudicherà gli adulteri e i fornicatori, e nessuno scamperà. Quindi noi come figlioli di Dio ci vogliamo attenere alla sua meravigliosa parola, e che il Signore ci dia e ci guardi dal peccare. E non possiamo conformarci a quelli del mondo. E che il Signore ci aiuti e ci benedica in questo. Amen.

0: A Radio Logos sono le ore 16 e 33 minuti.
1: Salve amici. Siamo giunti ad un altro numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Sono contento di essere insieme a voi anche oggi per il resto di questi 10 minuti. Chi vi parla è Matteo e vi augura un buon ascolto. Bene, il titolo della meditazione di questo nuovo numero è Il Padre Nostro. Stiamo avendo delle riflessioni sulla preghiera insegnata da Gesù ai suoi discepoli, che è valida anche per noi, abbiamo detto nelle puntate scorse, come modello di preghiera e di presentarci davanti a Dio. E questa è la puntata numero 8. Voglio leggere dal Vangelo secondo Matteo a capitolo 9, leggerò appunto il piccolo testo che riguarda la meditazione di oggi. Signore Gesù che parla e dice: voi dunque pregate così: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Con questa domanda, che è la quarta del Padre Nostro, cambia la prospettiva della preghiera. Perché abbiamo cominciato con Padre Nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, e quindi in queste frasi al centro c'è Dio stesso, il suo nome, il suo regno, la sua volontà. Ora c'è la svolta, per così dire. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. La dipendenza da Dio, quindi. Pregare Dio in questo modo significa proclamare la nostra dipendenza da Lui. Significa anche la dichiarazione di incapacità nel fare ciò che è minimo per la nostra sopravvivenza. Noi cristiani credenti non possiamo fare a meno del Padre. È Lui che ci dà la salute e ogni cosa necessaria per la nostra vita. Essere dipendenti da qualcuno significa essere sottomessi, controllati, ubbidienti, implica il rispetto delle regole stabilito. Il contrario invece è indipendenza, essere autonomi e fare secondo il proprio volere. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Dobbiamo dipendere da Dio, abbiamo detto, e camminare con Lui giorno per giorno se vogliamo la vittoria. Cari amici, dobbiamo riconoscere la necessità della sottomissione a Dio e la necessità di cibarci prima del pane spirituale e poi quello materiale, come ebbe a dire sempre il Signore Gesù nel Vangelo secondo Matteo al capitolo 4, al verso 4. Quel che Dio ci darà

sarà sempre sufficiente e ci permetterà di vivere una vita d'animo serena, a prescindere dalle circostanze. Una vita equilibrata, di sana e buona testimonianza per il mondo. Sapete, non è da cristiani disperdere i beni, non è saggio, ma neanche accumularli non è saggio. La Bibbia ci esorta ad essere dei buoni amministratori della svariata grazia di Dio. Dunque, Padre, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Sapete, amici, il pane, in questa richiesta, può essere anche inteso come simbolo del bisogno. L'uomo è strutturalmente un bisognoso, possiamo dire un mendicante, e per vivere ha bisogno di tante cose materiali e spirituali messe insieme. La nostra vita ha un bisogno continuo di nutrimento per potersi conservare, altrimenti si perde e si inaridisce. La nostra vita ha bisogno di cibo, di bevande, la salute, di serenità, di consolazione, di amicizia e così via. L'uomo per vivere, proprio perché è una creatura complessa, ha bisogno di moltissime cose materiali e spirituali, tutte cose che vengono da Lui, il Creatore e Padre. Ancora oggi, fatta eccezione delle privilegiate aree occidentali, caratterizzate dalla ricchezza e dalla sovrabbondanza, la storia umana è storia drammatica del pane. Questo ce lo ricordano le migliaia di sbarchi nel Mediterraneo. Ce lo ricordano i cosiddetti extracomunitari che invadono le vie, le piazze delle nostre città, e che sono gli affamati dei decaduti ormai dittatori dell'area medio orientale, oppure dell'ex impero sovietico e del terzo mondo. Cari amici, se dal piano collettivo passiamo a quello individuale, anche qui la propria storia è in buona parte storia del pane. Bene amici, siamo giunti anche oggi al termine del programma. E allora, a risentirci domani, cari amici, grazie per l'ascolto e che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Ok, carissimi, siamo arrivati alla fine di un'altra settimana. Wow, settimana numero 29. Oggi finiamo il capitolo 5 del Vangelo secondo Luca, leggendo dal versetto 27 al versetto 39. Dopo ciò, egli uscì e vide un pubblicano di nome Levi seduto al banco delle imposte e gli disse: «Seguimi». Egli, lasciando tutto, si alzò e lo seguì. Poi Levi gli preparò un gran banchetto nella sua casa. C'era una folla di pubblicani e dall'altra gente seduta con loro a tavola. I farisei, i loro scribi, mormoravano e dicevano ai suoi discepoli: «Perché mangiate e bevete con i pubblicani e i peccatori?» Gesù rispose: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori a convertirsi». Allora gli dissero: «I discepoli di Giovanni digiunano spesso e fanno orazioni, così pure i discepoli dei farisei. Invece i tuoi mangiano e bevono». Gesù rispose: «Potete far digiunare gli invitati a nozze mentre lo sposo è con loro? Verranno però i giorni in cui lo sposo sarà strappato da loro, allora in quei giorni digiuneranno». Diceva loro anche una parabola: «Nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per attaccarlo a un vestito vecchio, altrimenti egli strappa il nuovo e la toppa presa dal nuovo non si adatta al vecchio. E nessuno mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo spacca gli otri, si versa fuori e gli otri vanno perduti. Il vino nuovo bisogna metterlo in otri nuove. Nessuno poi che beve il vino vecchio desidera il nuovo, perché dice: il vecchio è buono». Mi piace come Gesù non abbia esitazione nel chiamare quelli con una brutta reputazione a seguirlo. Abbiamo visto nei Vangeli precedenti che Levi o Matteo, l'autore del primo libro del Nuovo Testamento, era disprezzato dal suo stesso popolo a causa del compito che svolgeva come esattore delle tasse per gli oppressori romani. Matteo, quando è stato chiamato, non ha detto: «Aspetta, ci devo pensare, torna settimana prossima». No, ha lasciato tutto e lo ha seguito immediatamente. E non solo, ma ha invitato Gesù e i suoi discepoli ad una festa a casa sua con degli altri disgraziati esattori delle tasse. Non vedeva l'ora che i suoi amici conoscessero Gesù. Questo ha creato uno scandalo, ovviamente, con i leader religiosi, che erano pieni di se stessi. Non avresti mai trovato tu un fariseo seduto a tavola con persone così spiritualmente inferiori. La risposta di Gesù è stata: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Non sono venuto per chiamare i giusti, ma i peccatori al pentimento». Ora lasciami fare un punto importante. I nostri giorni sono sempre più woke, degenerati, nel nome della tolleranza, dell'amore, dell'uguaglianza, dell'inclusione. Siamo diventati patetici come credenti, temendo di offendere chiunque. Abbiamo abbracciato un'agenda che alla fine distruggerà famiglie e relazioni. Ovviamente mi riferisco al movimento LGBTQ+1S e non solo. Sì, Gesù sarebbe andato a pranzo con loro, ma non come segno di approvazione o per celebrare il loro stile di vita, che è contrario alle scritture, ma per condurli al pentimento. L'hai letto insieme a me, no? Prima Gesù li identifica come peccatori. «Oh no, non puoi giudicare». «Sì, puoi». Poi dice che la sua intenzione è che quei peccatori si pentano, cioè si allontanino dai loro modi di vita. Capisci chiaramente questo? Ecco perché dico che è patetico vedere le chiese che approvano queste agende progressiste. Sì, amare il peccatore, ma per portarlo al pentimento, non per celebrare con lui o con lei.
I leader religiosi si consideravano spiritualmente sani perché erano accecati dal loro orgoglio. Ricorda che un cuore contrito e spezzato è ciò che il Signore ricompensa, ma un cuore orgoglioso è ostile verso Dio. Nessuna persona può venire a Gesù a meno che non veda la sua rottura spirituale, la sua bancarotta spirituale. Molti sono convinti che nel giorno del giudizio Dio li lascerà passare perché erano brave persone. Purtroppo si troveranno di fronte a un Dio giusto e non a un fantoccio da prendere in giro. Riflessione. Se ti consideri una buona persona che non ha bisogno di un salvatore, sei cieco quanto i farisei. Signore, ti ringraziamo che sei venuto per i malati, perché ognuno di noi è malato e quelli che non si rendono conto di essere malati hanno una malattia ancora più grave chiamata orgoglio. Io prego che tu faccia accadere situazioni nelle loro vite affinché sbattano il naso a terra, si rendano conto delle loro limitatezze. E allo stesso tempo aiutaci a non essere condiscendenti nel nostro modo di fare con persone che sono meno fortunate di noi. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Allora, belli miei, vi auguro un buon weekend e ci sentiamo lunedì. Ciao.

0: Una parola per oggi.
1: Le riflessioni sul tema Come vive un cristiano, curate da Otello Becchetti, ci portano oggi in Prima Corinzi 1, versetto 8, dove è scritto: Egli vi renderà saldi fino alla fine. Paolo sapeva che a Corinto c'erano credenti poco fermi. Si rivolge a loro esprimendo gratitudine al Signore per ciò che già possedevano, cioè la sua grazia. Riconosce poi che erano stati arricchiti di ogni dono e che aspettavano il ritorno di Cristo. Non sottovaluta però il loro bisogno di fermezza e fa presente che il Signore non offre solo un input iniziale, ma fornisce anche un equipaggiamento per proseguire nel cammino cristiano. Fortificatevi nella forza della sua potenza, dice l'Apostolo Paolo. Ogni cristiano può ricevere tutte queste cose anche oggi. Dio, nella sua grazia, è capace di fare in noi molto più di quanto possiamo immaginare, come dice il verso di oggi. Non c'è nulla di paragonabile all'opera di Dio e al suo aiuto che non hanno scadenza, ma durano fino alla fine dei nostri giorni. Le parole di Paolo contengono anche un'indicazione chiara su come essere di aiuto a coloro che vivono accanto a noi. Non proponiamo loro il devi, ma il puoi. Come dice Paolo, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica.

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno. Leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Matteo, capitolo 22, versetti 11 e 12. Il re notò là un uomo che non aveva l'abito di nozze. Egli disse: «Amico, come sei entrato qui senza avere un abito di nozze?» E costui rimase con la bocca chiusa. E ancora Isaia, capitolo 61, versetto 10. «Dio mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto nel mantello della giustizia». Dimentichiamo qualcosa? Il computer che gestisce i bagagli dell'aeroporto è fuori uso. Per un controllo di sicurezza, le valigie sono fatte uscire dal vano bagagli dell'aereo e i passeggeri, che avevano già preso posto, sono invitati a scendere per riconoscerli. Ciascuno individua i propri effetti. Sulla pista resta una sola valigia. «Signori», informa l'hostess, «se questa valigia non appartiene a nessuno, non sarà rimessa nel bagagliaio dell'aereo». Un passeggero, con l'aria un po' distratta, si affretta a riconoscere l'oggetto. Finalmente l'aereo può decollare. Nel viaggio della vita, siamo sicuri di portare con noi ciò di cui avremo bisogno all'arrivo? Forse, come quel passeggero, siamo stati superficiali e disattenti. Quando sono stati lanciati degli avvertimenti, vi abbiamo prestato attenzione? Oppure eravamo troppo occupati da altre cose? Non abbiamo notato che altri invece si sono attivati per mettersi in regola con Dio? Resteremo indifferenti alla voce che ci chiama, ritrovandoci così alla presenza di Dio senza bagagli, senza vestiti? Egli accetterà soltanto coloro che si presenteranno davanti a Lui rivestiti di quelle vesti della salvezza, cioè del perdono di Dio e di quel mantello della giustizia che Gesù Cristo ci ha acquistato alla croce. Continueremo il nostro viaggio senza accertarci se possediamo questa giustizia, questo perdono. No, bisogna che andiamo a Gesù e che diciamo: «Questa salvezza è per me, io lo credo». Soltanto così potremo continuare il viaggio della vita con serenità. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: A tutti gli amici all'ascolto, un affettuoso saluto da tutto lo staff del nostro calendario. È il 17 luglio, dal Vangelo di Luca, nel capitolo 9, leggeremo il verso 16, che dice così. Poi Gesù prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò lo sguardo al cielo e li benedisse. Li spezzò e li diede ai suoi discepoli perché li distribuissero alla gente. Questo miracolo straordinario è molto noto, ma non tutti riescono a leggere oltre il miracolo, perché siamo sempre molto attenti a quello che vediamo e molto meno sensibili a quello che il Signore vuole insegnarci. Anche il profeta Eliseo aveva moltiplicato 20 pani con cui ha sfamato 100 persone. Ma come mai? Cosa vuol dire? I discepoli erano in agitazione per tutta quella gente che era stanca e affamata, che aveva seguito Gesù tutto il giorno, non solo per ascoltare quello che diceva, ma anche per essere guarita dalle malattie. Forse era proprio questo che aveva spinto la maggior parte di loro a seguire Gesù. Ma ora erano in un luogo isolato e deserto. Chi avrebbe provveduto a sfamarli? Per Gesù è il momento giusto per far comprendere a tutti che l'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che viene da Dio. Quindi alza gli occhi al cielo e benedice quello che ha. Non ci sono solo 5 pani e pochi pesci in quelle mani, ma c'è tutta la grazia di Dio che viene a soccorrere, riempire e saziare tutti coloro che hanno fame e sete di giustizia, tutti coloro che sono incatenati al peccato o nel deserto della malattia, della povertà, della solitudine. Dio è Jehovah Jireh, Dio che provvede. Con Dio il deserto dà solo opportunità di conoscere l'abbondanza delle sue benedizioni, che non sono solo pane e acqua, ma molto, molto di più.
2: Il titolo della nostra riflessione di oggi è Il miracolo nel mulino. Un giorno un uomo, vestito di stracci, arrivò presso un mulino e chiese l'elemosina al mugnaio, che si adirò, vai con Dio, vattene da qui. Non posso dare da mangiare a tutti. Proprio in quel momento un contadino portò al mulino un piccolo sacco di segale da macinare. Vide il mendicante e ne ebbe pietà. Vieni qui, ti do del grano. E cominciò a mettere il grano nella borsa del mendicante. Il mendicante era ancora lì con il sacco aperto e riceveva sempre più grano. Il contadino continuava a riempire il sacco del mendicante, tanto che il mugnaio pensò che non gli sarebbe rimasto più nulla da macinare nel suo mulino. Così il contadino diede al mugnaio solo un pugno di grano. Il mugnaio iniziò a macinare, ma ne venne fuori tanta di quella farina che riempì il doppio, anzi il triplo dei sacchi che il contadino aveva donato a quel mendicante. Caro amico e cara amica, Dio non è debitore di nessuno. Quando offriamo a Dio la nostra vita, la nostra famiglia, la nostra economia, il nostro tempo, Lui moltiplica e benedice in abbondanza. Con soli 2 pani e 2 pesci furono sfamate più di 5.000 persone e avanzarono delle ceste. Ricorda che con il tuo poco Dio può fare un miracolo.
3: Che significa col nostro poco Dio può fare miracoli? Significa che Dio può operare attraverso gli strumenti che noi gli offriamo e la disponibilità che gli diamo. In pratica noi facciamo il possibile e Lui realizzerà l'impossibile. C'è un esempio perfetto nel Vangelo di Matteo dove Giuseppe, dopo la nascita di Gesù, ricevette l'ordine da un angelo di fuggire in Egitto perché Gesù appena nato era in pericolo. Mi chiedo, non poteva Dio nascondere Gesù dai suoi persecutori? Per forza il povero Giuseppe e Maria...

Dalle frequenze di Radio Evangelo Piemonte trasmettiamo Dialogando sulla Parola. Un programma in diretta di riflessioni bibliche a cura di Michele Vairo. Programma che vede la partecipazione dei nostri ascoltatori chiamando il numero telefonico 011 28 03 04.

Buon pomeriggio e bentrovati ancora una volta a tutti voi amici e anche fratelli e sorelle che siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Evangelo Piemonte e Radio Logos di Foggia. Come dico spesso, è passata già una settimana e ringrazio il Signore per la possibilità che mi concede ancora oggi di essere qui con voi con questa trasmissione evangelica in diretta, dialogando sulla parola. Saluto tutti gli amici che forse per la prima volta oggi ascoltano questa trasmissione in diretta. Ci dispiace per tanti che sulla città di Torino non potranno ricevere la trasmissione dalla nostra frequenza 91.5 e quindi possono ascoltare solo mediante la strumentazione con collegamento online. Voglio salutare tutti e oggi, come argomento da sviluppare insieme, vogliamo restare sulla dottrina di Dio. Abbiamo visto i significati dei nomi di Dio, non tutti, probabilmente ci ritorneremo. Abbiamo visto gli attributi di Dio, abbiamo parlato anche di alcuni interventi di Dio che fanno parte della manifestazione di Dio a tanti personaggi dell'Antico Testamento e anche nel Nuovo Testamento. E oggi l'argomento ha per titolo Dio il Padre e Dio il Figlio. Dovremmo parlare anche contemporaneamente di Dio lo Spirito Santo, quindi Dio il Padre, Dio il Figlio e Dio lo Spirito Santo. Spero di poter portare a termine oggi questa parte, Dio il Padre e Dio il Figlio e Dio il Figlio. Ci sarebbe da spiegare bene tutto l'argomento che riguarda la funzione di Dio, la funzione del Figlio Gesù Cristo, la funzione dello Spirito Santo attraverso gli insegnamenti della parola di Dio. Biblicamente ritengo corretto parlare di Dio il Padre, Dio il Figlio e Dio lo Spirito Santo, sebbene il termine specifico Trinità non compaia direttamente nella Bibbia. Infatti, quando delle persone più che ascoltare vogliono discutere su Dio, su Gesù Cristo e sullo Spirito Santo, la prima osservazione che ci viene fatta o mi viene fatta è questa: ma nella Bibbia non si parla di Trinità. Effettivamente questo termine specifico, ripeto, Trinità, non compare direttamente, attenzione, ho detto direttamente, nella Bibbia. La Bibbia rivela un unico Dio che opera ed esiste in tre persone distinte. Voglio ripetere questa frase perché è importante. La Bibbia rivela un unico Dio che opera ed esiste in tre persone distinte: il Padre, il Figlio Gesù Cristo e lo Spirito Santo. Affronteremo l'argomento della Trinità in un altro momento, oggi farò solo qualche riferimento per introdurci su Dio Padre, Dio il Padre e Dio il Figlio. Questa triplice distinzione, Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo, è attestata in diversi passi delle scritture.
tra cui nel Nuovo Testamento il versetto più esplicito si trova nell'Evangelo secondo Matteo, dove Gesù stesso ordina il battesimo cristiano, dicendo ai suoi discepoli: andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Faccio notare: nel nome del Padre, non dice nei nomi, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Questo è molto importante. Trovate questo versetto nell'Evangelo di Matteo, capitolo 28, il versetto 19. Poi nelle lettere apostoliche, per esempio nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 13, versetto 13, c'è una formula, alcuni la chiamano formula di benedizione, ma questo riguarda tutto quello che possiamo come credenti vivere quando noi abbiamo relazione con Dio Padre, Dio Figlio e Spirito Santo. Comunque c'è questo versetto che dice: la grazia del Signore Gesù Cristo, quindi la grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Quindi anche qui si parla di Dio Padre, Dio Figlio e dello Spirito Santo. Negli Evangeli, al battesimo di Gesù nel fiume Giordano, si manifestano contemporaneamente tutte e tre le persone. Lo Spirito Santo, si legge in Matteo capitolo 3, dei versetti 16 e 17, ripeto, Evangelo di Matteo capitolo 3, dal versetto 16 e 17, quindi al battesimo di Giovanni del fiume Giordano, si manifestano contemporaneamente tutte e tre le persone. Lo Spirito Santo scende su Gesù il Figlio, una voce, ed è la voce del Padre, proclama il proprio compiacimento nel suo Figlio Gesù Cristo. Quindi qui, anche qui vediamo l'opera dello Spirito Santo, c'è il Figlio Gesù Cristo e la voce del Padre che lo proclama, appunto, suo Figlio, in cui lui stesso, Dio Padre, ha posto tutto il suo compiacimento. Allora è corretto parlare di Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo, ripeto, anche se nell'Antico Testamento, per esempio, la Trinità non è rivelata in modo esplicito e diretto. La dottrina di un unico Dio in tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo, si comprende, e questo è importante quello che sto per dire, si comprende piuttosto attraverso deduzioni, attraverso quelle che si chiamano ombre e allusioni. Quindi dobbiamo comprendere questo, perché non c'è un versetto che dice questa è la Trinità. Noi arriviamo alla Trinità, come abbiamo letto già alcuni passi biblici, attraverso delle deduzioni. Nella Bibbia, quando parliamo di rivelazione, e questa viene sempre da parte di Dio, non ce la creiamo noi, ma sto per dire che nella Bibbia, quando parliamo di rivelazione, questa è sempre progressiva e trova la sua luce definitiva solo nel Nuovo Testamento. Quindi partiamo da lontano, iniziano le rivelazioni di Dio attraverso tanti atti e fatti
che troviamo dall'Antico Testamento, e poi, ripeto, questa rivelazione è progressiva, cioè va avanti per tappe, in base alla possibilità che le varie nazioni, i vari popoli e anche i vari personaggi avevano conoscenza per comprendere il pensiero di Dio. Quindi rivelazione progressiva. Ecco come l'Antico Testamento prepara e suggerisce proprio il mistero trinitario. Un primo punto è questo. Quando leggiamo nella prima pagina della Bibbia, della creazione, troviamo dei decreti divini, cioè appartengono a Dio stesso, non appartengono agli uomini. Purtroppo, lo dicevo venerdì scorso e altri venerdì e altre volte, oggi ci sono tanti personaggi che hanno i loro decreti, hanno la loro visione di Dio o di come dovrebbe essere Dio in base alla propria logica e propria razionalità. Ma ripeto, nella creazione troviamo dei nomi al plurale, il plurale nella creazione e nei decreti divini. Mi spiego con alcuni versetti e con qualche esempio. Nel racconto della creazione e in altri passaggi, Dio parla di sé usando il plurale, pur rimanendo l'unico Dio, l'unico Signore. Questo è molto importante da porre come base. E ripeto questa espressione. Nel racconto della creazione, questo è un esempio, e in altri passaggi Dio parla di sé usando il plurale, pur rimanendo l'unico Signore. Ho appena detto che ci sono dei personaggi che si credono superiori a Dio e ne sanno più della Bibbia e propagano dei libri e fanno delle conferenze dove dicono, e purtroppo trascinano tante persone che non conoscono né Dio e sbagliano e non conoscono nemmeno le scritture, e dicono che nella Bibbia non è parlato di Dio. Beh, mi permetto di dire che io vedo, per rivelazione di Dio, non per mio capriccio, che nella Bibbia Dio parla di Dio, parla di se stesso. Poi è logico che per rivelarsi Dio parla anche del suo figlio Gesù Cristo ed è parlato anche dello Spirito Santo. Andiamo a un versetto molto conosciuto che cito quasi tutti i venerdì, Genesi 1:26. Questo versetto dice: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza. Ecco, qui c'è questo verbo in italiano facciamo, e sappiamo che è un plurale. Poi Genesi 11:7, dove c'è la storia della torre di Babele, è scritto, Genesi 11:7, scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua. Anche qui Dio parla di sé usando il plurale, pur rimanendo l'unico Signore. C'è un altro passo che ci vuole un po' di tempo per leggerlo tutto, ma vi cito solo il versetto 8 del capitolo 6 del libro di Isaia, libro del profeta Isaia, capitolo 6, versetto 8. C'è scritto: chi manderò? E poi c'è questa domanda ancora: e chi andrà per noi?
non si legge chi andrà per me. E qui ripeto, qui Dio parla di sé usando il plurale pur rimanendo l'unico Signore. Allora abbiamo visto il plurale nella creazione e in alcuni decreti divini. Adesso c'è un altro punto da sviluppare ed è quello che riguarda le cosiddette teofanie e l'angelo dell'Eterno o angelo del Signore, che è la stessa cosa. Spesso nell'Antico Testamento compare una figura misteriosa chiamata l'angelo dell'Eterno o, ripeto, l'angelo del Signore. Questo messaggio di questa figura misteriosa parla e agisce con l'autorità stessa di Dio, e chi lo incontra afferma di aver visto Dio. Vi cito un passo che si trova nel capitolo 16 del libro della Genesi e vi leggo i versetti dal 7 al 13. Quindi libro della Genesi è il primo libro della Bibbia, capitolo 16, dai versetti 7 a 13. Ascoltate quello che troviamo scritto. Qui c'è un racconto che riguarda Agar, la serva di Abramo e Sara, e la nascita di Ismaele. Al versetto 7 si legge così: l'angelo del Signore la trovò, qui si riferisce alla serva Agar, la trovò presso una sorgente d'acqua nel deserto, presso la sorgente che è sulla via di Sur, e le disse: Agar, serva di Sarai, da dove vieni e dove vai? Lei rispose: fuggo dalla presenza di Sarai, mia padrona. Il versetto 9 dice: l'angelo del Signore le disse: torna dalla tua padrona e umiliati sotto la sua mano. E l'angelo del Signore soggiunse: io moltiplicherò grandemente la tua discendenza e non la si potrà contare, tanto sarà numerosa. E vedete che ripete sempre, adesso versetto 11, l'angelo del Signore, che ripeto è lo stesso l'angelo dell'Eterno, le disse ancora: ecco, tu sei incinta e partorirai un figlio al quale porrai nome Ismaele, perché il Signore ti ha udita nella sua afflizione. Egli sarà tra gli uomini come un asino selvatico e la sua mano sarà contro tutti e la mano di tutti contro di lui, e abiterà di fronte a tutti i suoi fratelli. Attenzione al versetto 13, è scritto così: allora Agar diede al Signore, non dice all'angelo dell'Eterno, allora Agar diede al Signore che gli aveva parlato il nome di Atta El Roi, che tradotto significa il vivente. È bellissimo questa espressione, il vivente che mi vede. Allora torno a sottolineare come troviamo appunto questa rivelazione progressiva. Abbiamo parlato prima della creazione, qui parliamo di questa donna che fuggiva dalla presenza di Sara, e sto parlando
delle cosiddette teofanie, l'angelo e dell'angelo del Signore. E spesso nell'Antico Testamento, appunto, compare questa figura chiamata l'angelo del Signore. E questo messaggio parla e agisce con l'autorità stessa di Dio, e chi lo incontra, cioè chi incontra Dio, afferma di aver visto Dio. C'è un passo anche che cito solamente in Esodo, libro dell'Esodo, secondo libro della Bibbia, capitolo 3, i versetti 2 a 6, dove qui è parlato di Mosè e il racconto del pruno ardente. Qui in questo capitolo troviamo la chiamata di Mosè. C'è poi la teologia cristiana che ha visto in questo angelo una prefigurazione del Figlio, cioè di Gesù Cristo, seconda persona della Trinità. Quindi vediamo appunto il plurale nella creazione e nei decreti divini. Ho appena parlato anche delle teofanie e dell'angelo del Signore. C'è un altro punto che è importante mettere in evidenza ed è questa. Ho dato questa indicazione, la personificazione della parola e della sapienza. Nell'Antico Testamento concetti come la parola e la sapienza vengono descritti come entità quasi indipendenti tra loro, dotate di volontà e di azione che precedono la creazione. Vi faccio un esempio. Salmo 33:6 è scritto che la parola del Signore ha creato i cieli. Ripeto, Salmo 33, vado a controllare se il versetto l'ho citato giusto, perché a volte risultano anche sfalsati. Allora, Salmo 33, sì, il versetto 6 dice: i cieli furono fatti dalla parola dell'Eterno, dalla parola del Signore. Dice: e tutto il loro esercito dal soffio della sua bocca. Quindi qui vediamo, ripeto, la personificazione della parola e della sapienza. Vi cito questi versetti nel capitolo 8 del libro dei Proverbi, vi leggo dal versetto 22 fino al 30, quindi ascoltate anche, e poi mi fermo, ascoltate anche questi versetti, Proverbi capitolo 22, versetti 22, scusate, Proverbi capitolo 8, Proverbi capitolo 8, versetti 22 a 30. È scritto così: non derubare il povero perché è povero, e non opprimere il misero alla porta della città, poiché il Signore difenderà la loro causa e spoglierà della vita chi avrà spogliato loro. Non fare amicizia con l'uomo collerico, non andare con l'uomo violento, perché tu non impari le sue vie ed esponga te stesso a una insidia. Versetto 26: non essere di quelli che danno la mano e che danno cauzione per debiti. Se non hai di che pagare, perché esporti a farti portare via il letto? Non spostare il confine
antico che fu messo dai tuoi padri. Hai visto un uomo veloce nelle sue faccende? Egli starà al servizio del re e non starà al servizio della gente oscura. Quindi la sapienza è presentata come un artigiano all'opera accanto a Dio della prima creazione. Vado adesso ad un passo molto conosciuto dove si parla di questa parola che sarà esplicitamente identificata con Gesù Cristo, e il riferimento è all'Evangelo di Giovanni capitolo 1 versetto 1. Evangelo di Giovanni capitolo 1 versetto 1, l'abbiamo letto tantissime volte. Nel principio era la parola, la parola era con Dio e la parola era Dio. Poi si legge: essa era nel principio con Dio e ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. E qui vediamo proprio come appunto la personificazione della parola e della sapienza. Dico qualcosa anche sullo Spirito di Dio. Lo Spirito Santo è attivo fin dalla Genesi, come stiamo vedendo da questi versetti. Infatti si legge in Genesi 1-2 che lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Nell'Antico Testamento lo Spirito è la forza di Dio stesso, è la forza vitale di Dio che scende, per esempio, temporaneamente sui profeti, sui re, su persone chiamate anche sui giudici, per compiere delle missioni divine, prefigurando l'effusione dello Spirito Santo nel Nuovo Testamento. Quindi la fede cristiana non inventa la Trinità. Ho fatto tutto questo discorso per fare una introduzione alla Trinità, ripeto, una parola che non si incontra mai nella Bibbia. Quindi la fede cristiana non inventa la Trinità dal nulla, ma rilegge l'Antico Testamento alla luce della rivelazione di Gesù e della venuta dello Spirito Santo a Pentecoste, riconoscendo in quei testi antichi le radici di un mistero che prima era nascosto e poi è stato pienamente manifestato. Allora, io ho un ritornello ed è questo. Vedete, amici e anche fratelli e sorelle, come è bello meditare la parola di Dio, conoscere la parola di Dio e avere anche un senso logico nel mettere insieme tutti i fatti, gli atti che troviamo nella parola stessa. E ripeto, è una rivelazione progressiva, perché Dio ha sempre voluto che tutte le sue creature comprendessero il suo pensiero, ma non dagli elementi di questo mondo, dipendendo da ciò che lui vuole far conoscere attraverso la Bibbia, che ripeto è il suo pensiero, che è il Logos di Dio. Mi fermo perché ho detto tante cose, sono le ore 17:31 minuti. Io spero che su Torino ci sia qualcuno oggi che stia ascoltando dal proprio cellulare o dal proprio computer, e perché ripeto,
la frequenza 91,5 è stata disattivata. Quindi chi vuole chiamare, perché in ascolto, anche perché dalle altre frequenze, quella di Cuni e provincia e di Ivrea e Biella, ci sono degli ascoltatori che grazie a Dio possono ascoltare dalle frequenze 88,6 e 94,3. Allora 011 28 03 04 è il numero di telefono, adesso è libero e, come dico sempre, vediamo se c'è qualcuno desidera chiamare e ha anche la possibilità di chiamare. Non vi spaventate se telefonate, parliamo insieme su quanto signore mi ha dato già di esporre. Allora aspetto una vostra chiamata e ascoltiamo un canto insieme.

Allora, ore 17:37. Una telefonata è arrivata. Adesso devo cercare il mio telefonino per vedere se è arrivato qualche messaggio. Vi chiedo scusa perché non ce l'ho sotto mano e devo andare a cercarlo un attimo.

Allora, dicevo, una telefonata è arrivata dalla sorella Eugenia D'Ambiella. Chi vuole telefonare dopo può farlo. Adesso leggo un messaggio che sta arrivando dalla sorella Dora, che ho conosciuto solo meno di 2 mesi fa, da Pesaro. È arrivato adesso, dice che il buon Dio benedica la trasmissione. Così è arrivato anche un messaggio dalla sorella Anna di Rivoli, argomento molto interessante, il Signore benedica il tempo della trasmissione. Grazie a chi può ascoltare tramite

diciamo, il servizio online che, grazie a Dio, è disponibile. Allora, adesso vi chiedo un po' di attenzione, perché dobbiamo introdurci in questo argomento. Ho detto prima che nella Bibbia, infatti oggi non sto parlando della Trinità, però parlando di Dio il Padre e di Dio e di Gesù e di Dio il Figlio, devo fare qualche riferimento alla Trinità. Spero in una prossima trasmissione di parlare insieme Dio il Padre, Dio il Figlio e Dio lo Spirito Santo. Ma quando investighiamo le scritture, perché ci viene proprio comandato, investigate le scritture. Quando dico questo, penso a quei due discepoli il giorno della resurrezione di Gesù Cristo, che erano smarriti e spaventati, e poi uno sconosciuto che sembrava un pellegrino li ha incontrati e li ha anche sgridati, perché ha detto che erano tardi di cuore a credere a tutto quello che era scritto di lui nelle scritture, quindi nei salmi, nell'Antico Testamento, nella legge, nei profeti. Quindi l'investigazione delle scritture non solo ci pone di fronte alle tre persone che costituiscono la Trinità, ma a ciascuna di queste tre persone viene attribuita una funzione specifica. E questo è importante: comprendere la funzione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La prima di esse viene designata, cioè la prima di queste persone viene designata come il Padre. E come tale, Dio il Padre non è l'intera Trinità. Attenzione, prima ho insistito sul fatto che c'è un unico Dio, un unico Signore, e qui sto affermando che la prima persona della Trinità è il Padre, ma come tale Dio il Padre non è l'intera Trinità, così come non lo sono il Figlio o lo Spirito Santo presi separatamente. Solo la Trinità include le tre persone. È doveroso quindi, pur mantenendo ferma e intangibile la verità secondo cui esiste un Dio unico. L'ho detto altri venerdì, adesso esprimo qualche pensiero e ve li leggo questi versetti, anzi li leggiamo subito. Quindi ho detto: è doveroso, pur mantenendo ferma ed intangibile la verità secondo cui esiste un Dio unico, prendere atto della distinzione che viene evidenziata dalle scritture tra Padre, Figlio e Spirito Santo. In Deuteronomio capitolo 6 versetto 4 leggiamo questo versetto, che sicuramente ho letto altre volte. Deuteronomio capitolo 4 capitolo 6 versetto 4 è scritto così: ascolta Israele, il Signore, scusate se ripeto sempre le stesse cose, il Signore qui è l'Eterno, il Signore è Yahweh, il Signore qui è l'Io Sono. Quindi Yahweh, l'Io Sono, ascolta Israele, Yahweh, l'Io Sono. Poi dice: il nostro Dio è l'unico Signore, è l'unico Eterno. E poi
c'è questo comandamento che conosciamo: tu amerai dunque il Signore, il Dio tuo, con tutto il cuore, con tutta l'anima tua, con tutte le tue forze. E poi c'è anche un altro passo che troviamo anche, per esempio, nell'Evangelo di Marco, capitolo 12, versetto 2. Andiamo al Nuovo Testamento, Evangelo di Marco, capitolo 12, il versetto 2, dice questa parola qui. Anzi, leggiamo dal versetto 1. E forse anche qui ho scritto male la citazione. Andiamo alla lettera di Efesi, capitolo 4, versetto 6. Lettera a Efesini. Efesini, capitolo 4, versetto 6. Leggiamo dal versetto 5. L'apostolo Paolo dice: vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Quindi prendiamo per buoni il testo di Deuteronomio 6,4 e Efesini 4,6. Il testo di Marco 12,2, probabilmente ho scritto male la referenza. Rileggo Efesini capitolo 4, versetto 6, dove dice, versetto 5: vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Allora, riprendo quello che ho detto prima, è doveroso mantenere ferma la verità secondo cui esiste un Dio unico, l'abbiamo appena letto, però dobbiamo prendere atto della distinzione che sempre nelle scritture viene evidenziata fra Padre, Figlio e Spirito Santo. Questo ci ricorda altresì che la visione monoteistica, così come viene sostenuta dalla maggioranza dell'ebraismo, almeno quello passato e del presente, viene sostenuto anche dall'Islam, dagli unitari e da certe sette eretiche, non è quella del monoteismo biblico. La Bibbia, già a partire dall'Antico Testamento, ci presenta un Dio unico, e ripeto, ci presenta un Dio unico, però distinto in tre persone. Naturalmente è nel Nuovo Testamento che troviamo la definizione e la completa rivelazione di questa importante verità dottrinale. Sulla base di questa distinzione, il Padre, ecco qui, questo è importante, il Padre ci viene presentato come colui che chiama, e l'apostolo Paolo dice anche come colui che elegge. Infatti vi cito questo versetto, torniamo nella lettera di Paolo agli Efesini, capitolo 1, dal versetto 4, troviamo queste parole, capitolo 1 della lettera agli Efesini, il versetto 4, dice così, come al solito è meglio leggere dal 3 così si capisce meglio. Efesini capitolo 1 versetto 3: benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha, attenzione a questo verbo, ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale
nei luoghi celesti in Cristo. Versetto 4. In lui, cioè in Cristo Gesù, in lui ci ha eletti, quindi in Gesù Cristo Dio ci ha eletti prima della fondazione del mondo, perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a lui, avendoci predestinati nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli, secondo il disegno benevolo della sua volontà. Allora, abbiamo detto che sulla base della distinzione di Dio Padre e di Dio Figlio e di Dio Spirito Santo, il Padre ci viene presentato come colui che elegge e anche come colui che chiama e anche, e questo lo diciamo sempre, come colui che ama concretamente e anche come colui che dona e ha donato il suo figlio Gesù Cristo e anche come colui che ci comunica doni perfetti. Questa è la figura di Dio Padre, colui che elegge, colui che chiama, colui che ama concretamente e colui che dona il suo figlio e colui che comunica doni perfetti. Vi leggo un versetto nella lettera di Giacomo, capitolo 1, dal versetto, adesso ve lo dico, dal versetto 16. Allora, lettera di Giacomo, capitolo 1, versetto 16. È scritto così: non vi ingannate, fratelli miei carissimi, ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto, cioè da Dio, e discendono dal Padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento. Quindi vediamo qui che Dio è anche colui che comunica doni perfetti. Il Figlio viene presentato come colui che soffre. Il Figlio viene presentato anche come colui che è l'uomo dei dolori e anche che attraverso il suo sacrificio procura una redenzione eterna per coloro che credono. Vi leggo dei versetti perché è giusto che tutto quello che ho detto e affermato venga affermato e che venga confermato dalla parola. Ho detto che il Figlio viene presentato come colui che soffre, e questo già nell'Antico Testamento. Se andiamo nel famoso capitolo 53 del libro di Isaia, è un capitolo famoso, ripeto, capitolo 53 del libro di Isaia, dal versetto 3, ed è scritto così: disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. E versetto 5 dice: egli, e questa è una profezia che riguarda Gesù Cristo,
egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. E versetto 6, leggo l'ultimo: noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto cadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Qualcuno ha detto che il profeta Isaia sembra essere stato ai piedi della croce quando Gesù veniva crocifisso e ha avuto appunto questa rivelazione, ha avuto questa visione del Signore sofferente prima che Gesù Cristo si incarnasse qui su questa terra. Allora, il Figlio viene presentato come colui che soffre, l'uomo dei dolori. Ci sono altri testi, lo cito solo, possiamo leggere Ebrei capitolo 4 versetto 15, e poi anche come colui che attraverso il suo sacrificio procura una redenzione eterna per coloro che credono. Infatti leggiamo nella lettera agli Ebrei capitolo 9 versetto 12 qualcosa relativo a quello che ho appena affermato. Lettera agli Ebrei capitolo 9 versetto 12, è scritto così: è entrato una volta per sempre nel luogo santissimo, non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue. Così ci ha acquistato una redenzione eterna. Ci sono altri passi dove si legge che Gesù Cristo il Figlio, oppure diciamo così, Dio il Figlio, sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. E il famoso testo della lettera di Paolo ai Colossesi, capitolo 1, e adesso vi dico il versetto, Colossesi capitolo 1, leggiamo dal versetto 16, anzi leggiamo dal versetto 15, Colossesi 1:15, è scritto così: egli, e qui si riferisce a Gesù Cristo, egli è l'immagine del Dio invisibile. Quindi qui Paolo sta dicendo che Gesù Cristo è l'immagine del Dio invisibile. Egli è il primogenito di ogni creatura, poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. E poi dice il versetto 17: egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui. Iniziamo a vedere qui la figura di Dio il Figlio. E quindi Gesù Cristo, possiamo dire, è anche colui che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Leggo ancora un altro testo, Ebrei capitolo 1 versetto 3, ascoltate cosa dice anche questo versetto, è molto interessante. Ebrei capitolo 1 il versetto 3 dice così: egli, e qui il riferimento è di nuovo a Gesù Cristo, a Dio il Figlio, egli che è splendore
della sua gloria, è impronta della sua essenza e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver fatto la purificazione dei peccati, cioè dopo essere morto sulla croce per acquistare il perdono dei peccatori, dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Allora, dico adesso qualcosa sullo Spirito Santo e poi mi fermo. Lo Spirito Santo viene introdotto come colui che ha il compito, attenzione amici, quelle che sto per dire, lo Spirito Santo viene introdotto come colui che ha il compito specifico di rigenerare, praticamente di farci nascere di nuovo. E questo è importantissimo, perché se non comprendiamo questo, imponiamo alle persone delle pratiche che non hanno alcun significato e che non tolgono e non danno il perdono dei peccati, non danno la salvezza, non fanno entrare nel regno dei cieli. Tipo quando si insegna che il battesimo dei bambini o delle persone adulte porti la rigenerazione, la nuova nascita. Assolutamente no. Ripeto, lo Spirito Santo viene introdotto come colui che ha il compito specifico di rigenerare. Andiamo, Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 5. Tra poco mi fermo. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 5. Qui ci troviamo nel famoso discorso di notte tra un capo dei giudei e Gesù Cristo. Leggo Giovanni 3 dal versetto 3. Gesù gli rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse: come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? E Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. E non ti meravigliare se ti ho detto: bisogna che nasciate di nuovo. Ho spiegato altre volte questo passo, ci vuole del tempo, probabilmente ci ritorneremo, ma dico subito che questa nascita dallo Spirito Santo è anche la nascita che avviene quando lo Spirito Santo ci immerge nella morte e nella risurrezione di Gesù Cristo. Poi c'è un altro testo, nella lettera di Paolo a Tito, capitolo 3, versetto 5. Leggo questo verso e poi mi fermo. Capitolo 3, versetto 5, dove è scritto che egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo. Versetto 6 dice che egli ha sparso abbondantemente su di noi per mezzo di Cristo Gesù, nostro Salvatore. E versetto 7 dice: affinché, giustificati dalla sua grazia, diventassimo in speranza eredi della vita eterna. In questi versetti io vedo ampiamente Dio il Padre e Dio il Figlio, e abbiamo detto che sono persone distinte ma che hanno una funzione singola. E così ho detto anche qualcosa sullo Spirito Santo. Comunque ci ritorneremo su questo argomento e riprenderemo anche
alcuni pensieri che ho già espressi. Allora, sono le ore 18:04 minuti. Se c'è qualcuno che sta ascoltando e che vuole telefonare, può farlo. Vedo che mi è arrivata una comunicazione da Eliseo da Foggia. Sicuramente c'è la comunicazione che riguarda l'argomento che verrà sviluppato. Tra l'altro non lo leggo tutto, mi dispiace, qui dovrebbero scrivere, non riesco ad aprirlo, vedo un po'. Argomento che riguarda gli ascoltatori di Radio Logos questa sera dopo le ore 19:30. Vedo la foto del predicatore, il fratello Pasquale Di Nunzio. Appena posso, appena ricavo il testo, ve lo comunico. Comunque grazie Eliseo. Purtroppo non me lo apre, qui lo dovrei aprire in un altro modo. Ci risentiamo tra poco. 011 28 03 04 è il nostro numero di telefono. Telefonate perché c'è tempo per dialogare con voi.

Allora, siamo arrivati alle ore 18:09. Allora, ho detto che vi davo il titolo esatto perché l'ho trascritto un attimo.

Allora, questa comunicazione è per gli ascoltatori di Radio Logos. Dopo le ore 19:30 potranno seguire questo argomento sviluppato dal predicatore, il fratello Pasquale Di Nunzio. L'importanza della cura pastorale in questi tempi difficili. Ore 19:30 solo gli ascoltatori di Radio Logos. Comunico anche questo, che Dio volendo domani riprendono al mercato a Torino, mercato di Corso Cincinnato, sul lato di via Val della Torre, verrà installato un piccolo banchetto con distribuzione di opuscoli. Almeno l'attività sarà da dopo le ore 8 fino alle ore 12 a Torino, in fondo al mercato di Corso Cincinnato, sul lato di via Val della Torre. Allora, abbiamo detto alcune cose, solo alcune, su Dio il Padre, Dio il Figlio e anche Dio lo Spirito Santo. Ci sono altre cose da dire. Dovendo definire lo scopo centrale del Nuovo Testamento, non c'è dubbio che possiamo dire che è proprio quello di rivelare Gesù Cristo, cioè far conoscere tutte le verità che riguardano la personalità di Gesù Cristo. Vi leggo un versetto molto noto nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 5, il versetto è 39. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, il versetto 39, dice così: voi investigate le scritture, sono le parole di Gesù, perché pensate di avere per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me. Quindi, se vogliamo sapere chi è Gesù Cristo, dobbiamo leggere soprattutto gli Evangeli, e ci sono altri riferimenti anche nelle lettere. Al versetto 37 di Giovanni 5 è scritto: il Padre, è Gesù che parla sempre, il Padre che mi ha mandato, egli stesso ha reso testimonianza di me. Ripeto, Giovanni capitolo 5 versetto 37: il Padre che mi ha mandato, egli stesso ha reso testimonianza di me. La sua voce voi non l'avete mai udita, il suo volto non l'avete mai visto, e la sua parola non dimora in voi, perché non credete in colui che egli ha mandato. Sta dicendo: perché non credete in me. Voi investigate le scritture, perché pensate di avere per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me. Quindi siamo chiamati a fare questo. E poi c'è un rimprovero: questi giudei, seppure non volete venire a me per avere la vita. Quindi lo scopo centrale del Nuovo Testamento è quello di rivelare Gesù Cristo e di rivelarlo anche come Messia, cioè colui che Dio ha mandato dopo la caduta dell'uomo. E di questo è già parlato, mi sembra che ho parlato venerdì scorso, già nel capitolo 3 del libro della Genesi, dal versetto 15. Tuttavia, nel presentare il Cristo come
figlio del Dio vivente, viene anche rivelata la meravigliosa verità di Dio come Padre. E questo è molto molto importante. Ripeto, il Nuovo Testamento, anche gli Evangeli, nel presentare la persona del Figlio di Dio, del Dio vivente, il Cristo, viene anche rivelata la meravigliosa verità di Dio come Padre. Andiamo nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 20, al versetto 17. Capitolo 20 dell'Evangelo di Giovanni, al versetto 17, troviamo queste parole. È scritto così: qui ci troviamo alla mattina del giorno della resurrezione di Gesù Cristo. Il capitolo 20 ci riporta tutto il discorso che troviamo riguardo a Maria Maddalena, e a un certo momento, un primo momento, lei l'aveva scambiato con l'ortolano, e poi sentì la voce di Gesù che la chiamò, ed ella, voltatasi, gli disse in ebraico Rabuni, che vuol dire maestro. Il versetto 17 è scritto che Gesù le disse: non trattenermi, perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro: io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro. E Maria Maddalena andò ad annunciare ai discepoli che avevano visto il Signore e che egli le aveva detto queste cose. Sapete che qui c'è una affermazione che deve far gioire e portare alla vera adorazione tutti i credenti. Gesù stava dicendo a questa donna, che è stata la prima a vederlo, a riconoscerlo dopo la risurrezione, che il Padre del Signore Gesù Cristo è anche il Padre di tutti i veri credenti in Lui, e che il Dio del Signore Gesù Cristo è anche il Dio di tutti i credenti che credono in Lui. Vai a portare questo messaggio a questi apostoli e discepoli impauriti e racchiusi in quella casa lì per timore dei giudei. Vai a portare questo meraviglioso messaggio: Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è risorto, e devi dire anche a loro che io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro. Come è bella questa parola, e come è anche meravigliosa, meravigliosa. Troviamo anche che, oltre a presentare Cristo quale figlio del Dio vivente, il Nuovo Testamento ci rivela anche Dio come Padre. E lo vediamo proprio dai versetti che ho appena letto: io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro. Quindi qui troviamo la rivelazione di Dio come Padre. E ci sono anche altri versetti. Per esempio, vi cito Efesini capitolo 2 versetto 18,
ormai li stiamo leggendo tutti, leggiamo anche questo. Efesini capitolo 2 versetto 18, dove è scritto, leggo dal 17: con la sua venuta ha annunciato la pace a voi che eravate lontani e la pace a quelli che erano vicini, perché per mezzo di lui, qui si riferisce a Gesù Cristo e alla sua opera, per mezzo di lui abbiamo gli uni e gli altri accesso al Padre in un medesimo spirito. Qui troviamo giudei e stranieri, cioè giudei e non giudei, che sono uniti in Cristo se hanno la fede nella persona e nell'opera di Gesù Cristo. E rileggo i versetti 17 e 18: con la sua venuta ha annunciato la pace a voi che eravate lontani, lontani perché non avevamo i patti, non avevamo le promesse che avevano i giudei, e la pace a quelli che erano vicini. Quindi a entrambi è stata annunciata la pace, a noi che eravamo lontani e ai giudei che erano vicini, perché per mezzo di lui, per mezzo di Gesù Cristo, abbiamo gli uni e gli altri accesso al Padre in un medesimo spirito. Anche qui vediamo l'opera della Trinità: Dio, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Leggiamo anche qualche altro versetto. Troviamo che il Figlio viene presentato dal Nuovo Testamento come colui che viene a dimorare nel cuore del credente. Giovanni capitolo 14 versetto 16. Giovanni capitolo 14 versetto 16. Arriva una telefonata, la devo prendere.

0: Allora, abbiamo in diretta, io la chiamo bambina, una ragazzina, Renata da Pesaro. Vai pure, Renata.
1: Pronto?
0: Sì, pronto. Siamo in linea.
1: Volevo salutare.
0: Sì.
1: Volevo dire che ascolto sempre. Quello che non ho capito mi spiega mia madre.
0: Bene. Hai ragione, perché ho letto tanti versetti anche oggi e poi ci vuole più tempo per collegarli. Vai pure, vai.
1: Cosa?
0: Ho detto vai pure.
1: E
0: fai bene a leggere la Bibbia insieme con la mamma, sai? Dovrebbero farlo in tante case, quello che state facendo voi. Perché non...
1: Non leggiamo la Bibbia, ma l'ascoltiamo nella radio.
0: Ah, ho capito. E vabbè, però vi segnate i versetti per riprenderli, no?
1: Io certe volte sì.
0: Brava, brava. Hai fatto bene a telefonare, così dai uno sprono, un incentivo a tanti che ascoltano. Forse è importante segnare tutti questi versetti. Io poi li riprendo, perché mi rendo conto che ci vuole più tempo per spiegarli bene, capito? Questo è uno studio, Renata, che diciamo è buono farlo nei locali dove si fanno le riunioni, no? I culti, dove c'è più tempo anche per così dialogare, capito? Però lo facciamo per radio, e chi come voi, come te, che prende gli appunti, fate una cosa benissimo. Va bene, mi ha fatto piacere e grazie che hai chiamato, e spero di risentirci ancora. Saluta la mamma. Grazie, Renata.
1: Un saluto.
0: Ciao.

Allora, adesso il telefono si è liberato, grazie Renata. 011 28 0304. Faccio la comunicazione che ho fatto prima per gli ascoltatori di Radio Logos e anche su Cristiano Online. Dopo le ore 19:30 potete seguire lo sviluppo di questo argomento, l'importanza della cura pastorale in questi tempi difficili, il predicatore e il fratello Pasquale Di Nunzio. Ho detto che domani, Dio volendo, da dopo le ore 8 alle ore 12 ci sarà un banchetto con distribuzione di opuscoli e anche evangeli a Torino, al mercato di Corso Cinginnato, però in fondo, in corrispondenza della via Val della Torre. Se passate trovate qualcuno lì che vi può dare questi opuscoli e anche Nuovi Testamenti ed Evangeli. Vi faccio ascoltare nuovamente questo canto che è andato solo in parte, un canto di Alba Nuova, mi piace tantissimo, Accendi la fiamma.

Allora, sono le ore 18:30, devo andare avanti, altrimenti poi, come dico spesso, non riesco a terminare. Una cosa molto importante è questa da sottolineare, che è sempre il Padre, Dio il Padre, che manda ed incarica soprattutto il Figlio, che incarica sia il Figlio che lo Spirito Santo, e mai viceversa. Ripeto, è importante, necessario precisare che è sempre Dio il Padre che manda e incarica sia il Figlio che lo Spirito Santo, e mai viceversa. Vi cito solo dei versetti da andare a cercare: Giovanni capitolo 14 versetto 16, Giovanni capitolo 15 versetto 26, e poi c'è il famoso testo di Giovanni 3:16: Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato il suo unico figlio Gesù Cristo. Nello stesso tempo sarebbe però, e vi chiedo attenzione su quello che sto per dire, perché purtroppo molte sette che sono sorte, e perché non hanno compreso quello che sto per dire, nello stesso tempo sarebbe superficialità e soprattutto inesattezza affermare che la volontaria sottomissione del Figlio e dello Spirito sia dovuto ad una loro inferiorità rispetto al Padre. Cioè, il Figlio e lo Spirito Santo non hanno una deità diversa dalla divinità e deità di Dio stesso. Questo è importante. È importante. Questa affermazione, fatta proprio da alcune sette, deruba le persone del Figlio e dello Spirito Santo della gloria maggiore che consiste appunto nell'aver accettato volontariamente una posizione di subordinazione. Infatti, se andiamo a leggere nella lettera di Paolo ai Filippesi, al capitolo 2, troviamo qualcosa che ci fa riflettere in merito. E ripeto, quelli che ritengono la divinità di Gesù Cristo e dello Spirito Santo diversa dalla divinità di Dio, insegnano delle cose sbagliate, e soprattutto questo rende inefficace la morte del Signore Gesù Cristo sulla croce, perché se noi possiamo ottenere il perdono dei nostri peccati per mezzo di Gesù Cristo, che ha preso e ha portato sul suo corpo i nostri peccati, è perché sulla croce Gesù Cristo è morto come uomo perfetto, ma anche come perfetto Dio. E qualcuno può dire: ma allora è morto per mezzo di Gesù Cristo, che ha preso e ha portato sul suo corpo i nostri peccati, e perché sulla croce Gesù Cristo è morto come uomo perfetto.

funzione diversa. Tutte e tre le tre persone possiedono la stessa divinità. Andiamo a leggere Filippesi capitolo 2, adesso vi dico i versetti. Leggiamo dal versetto 6, anzi dal versetto 5. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù. Attenzione, abbiate in voi lo stesso sentimento, quindi noi credenti dobbiamo avere, cercare di avere lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, è scritto così adesso, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, e trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Questi versi sono molto molto chiari e invitano tutti a comprendere bene la divinità di Gesù Cristo e la divinità dello Spirito Santo. Quindi è importante esaminare con cura le scritture, quanto le scritture affermano sui diversi aspetti della paternità di Dio. Devo dire due cose adesso su questa paternità e vi chiedo un po' di attenzione. Comprendo che sono cose nuove per tanti di voi e comprendo anche, come diceva con Renata, che leggere tanti versetti ci vorrebbe molto molto più tempo per spiegarli e anche per collegarli. Allora, se leggiamo bene tutti i versi che riguardano Dio il Padre, possiamo vedere proprio una paternità universale e poi un'altra paternità che la possiamo così definire come relazione. Quindi vediamo la paternità universale di Dio e la paternità come relazione. Allora, sebbene tutte e tre le persone della Trinità abbiano in qualche modo partecipato all'opera della creazione, ho citato Genesi 1-2, anzi l'abbiamo letto, ho citato Giovanni 1-3, l'Evangelo di Giovanni, l'abbiamo letto anche, e Colossesi 1-6 e Ebrei 1-2. Non li leggo più perché li abbiamo già letti questi versetti. Ripeto, sebbene tutte e tre le persone della Trinità abbiano in qualche modo partecipato all'opera della creazione, ed anche attualmente siano coinvolte, anche questo l'ho già detto, nel sostenere la creazione a partire dall'universo e tutti gli altri esseri viventi, e anche nel coordinare le creature che abitano nell'universo, resta il fatto che è la prima persona della Trinità, cioè il Dio Padre, colui che può essere definito il padre di tutta la creazione. Penso di essere stato chiaro. Ho letto in particolare con enfasi i versetti di

Colossesi 1, partendo dal versetto 5 in poi, ho letto anche Genesi 1-2 e anche Ebrei 1-2, però quello che ho detto adesso è veramente importante. L'apostolo Paolo, dopo aver parlato della rivelazione speciale che gli era stata data a proposito della Chiesa, dice: per questo motivo io piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome. Ora non vi è dubbio che colui dal quale si prende nome sia appunto il Padre. Perciò attraverso questa dichiarazione si afferma e si ribadisce il fatto che l'intera famiglia delle creature spirituali, cioè sia gli uomini che gli angeli, abbia come padre Dio stesso. Difatti l'autore della lettera agli Ebrei chiama Dio il padre degli spiriti, e lo vogliamo leggere proprio in Ebrei capitolo 12 versetto 9. Torniamo alla lettera agli Ebrei, capitolo 12, il versetto 9. Vediamo cosa è scritto. Ebrei, capitolo 2. È scritto così. L'argomento riguarda un'esortazione a perseverare nella prova e dice: inoltre abbiamo avuto per correttori i nostri padri secondo la carne e li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremo forse molto di più al padre degli spiriti per avere la vita? Ecco, qui viene presentato Dio come padre degli spiriti. Secondo l'apostolo Giacomo, la prima persona della Trinità è anche il padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione e né ombra di mutamento. Questo versetto l'ho già letto e si trova in Giacomo capitolo 1, il versetto 17. In questo caso la paternità di Dio viene estesa agli elementi che compongono l'universo. Nel libro di Giobbe vediamo che gli angeli sono descritti come figli di Dio, e vi cito dei versetti: Giobbe 1:6, Giobbe 2:1 e Giobbe 38:7. Fra di essi non viene incluso Satana, attenzione, perché gli angeli di cui si parla nei testi sopra citati sono esclusivamente quelli sottomessi a Dio. E l'appellativo di figlio di Dio in senso largo viene usato per tutte le creature umane, come nel caso di Adamo. E il profeta Malachia, nel formulare i suoi interrogativi, domanda: non abbiamo noi tutti uno stesso padre? Non ci ha creati uno stesso Dio? Questo lo trovate in Malachia 2:10. Ma l'apostolo Paolo afferma, come abbiamo letto, c'è un solo Dio, il Padre, dal quale sono tutte le cose. Faccio un riassunto: sto parlando della paternità universale di Dio. Abbiamo visto che Dio è chiamato il Padre degli spiriti, il padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione, e abbiamo detto anche che in questo caso la paternità di Dio viene estesa anche agli elementi
che compongono l'universo. Abbiamo detto anche che nel libro di Giobbe vediamo che gli angeli sono descritti come figli di Dio. Ora bisogna stare attenti a non confondere gli angeli con le creature di Dio, e bisogna stare attenti anche a non affermare che tutte le persone che sono in vita oggi e tutte le persone che sono state in vita nelle generazioni passate sono state o sono tutti figli di Dio. Oggi, nell'era della grazia, per figlio di Dio dobbiamo intendere le persone che hanno ricevuto, hanno creduto in Gesù Cristo che Lui ha mandato per diventare Suoi figli. Attenzione, attenzione, anche se c'è la paternità universale di Dio, le persone che vivono oggi nell'era della grazia sono solamente creature di Dio. Per diventare figli e figlie di Dio devono credere che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, e devono credere che Gesù Cristo ha espiato i propri peccati sulla croce, e devono credere che Gesù Cristo è risuscitato dai morti per giustificarci. Se con la bocca, ha detto l'Apostolo Paolo, confessi Gesù Cristo come Signore e col cuore credi che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Certamente, perché Dio risuscitasse nella sua potenza il suo figlio Gesù Cristo dai morti. Gesù Cristo è morto per i peccati degli uomini e Dio nella sua potenza, ripeto, lo ha risuscitato per giustificare i credenti in Lui. Bisogna stare attenti a tutto questo. Nello stesso tempo bisogna conoscere appunto questa parte della parola di Dio che ci parla della paternità universale di Dio. Ascoltiamo un canto, così non stanco, e il numero di telefono per chi vuole ascoltare, per chi vuole telefonare, è 011 28 03 04. Ascoltiamo questo canto.

Allora, sono le ore 18:50. Oggi purtroppo, come ho detto all'inizio, non posso ascoltare nemmeno la radio io, per cui devo controllare, devo tenere sotto mano e sott'occhio sia il mixer e il computer che mi funziona come regia oggi, quindi io non ascolto la radio e ogni tanto devo controllare anche questa strumentazione. Speriamo di poter migliorare, perché non stiamo trasmettendo sulla frequenza 91.5 su Torino, quindi oggi a Torino si potrà ascoltare, si può ascoltare solo con collegamento online, quindi attraverso l'internet. Ci dispiace per questo, e quindi sto avendo anche un po' qualche problema pratico qui con la mia strumentazione, perché le altre volte ascoltavo la radio e quindi ascoltavo anche cosa diceva. Adesso ho solo le cuffie e quindi devo controllare altre cose. Nel frattempo sono arrivati due messaggi. Il fratello Sergio, il fratello camionista, ha detto che ci sono anch'io. Poi la sorella Marlene da vicino Ivrea dice: prego che Dio parla tramite quello che hanno bisogno di capire. Saluto tutti che ascoltano, e anche la bambina Renata che ha chiamato. Grazie Marlene. Io vado avanti, vi tranquillizzo, riprenderò questo argomento, perché mi rendo conto che è vasto, e per oggi appena riuscirò a parlare di Dio Padre, perché avevo previsto anche Dio Figlio, ma mi rendo conto che l'eccitazione dei versetti sono tanti e quindi li dobbiamo leggere e cercarli insieme. Vado a cercare adesso il mio occhiale. Nel frattempo, se c'è qualcuno che vuole chiamare, 011 28 0304 è il nostro numero.

Allora, abbiamo parlato quest'ultima parte della paternità universale di Dio e ho voluto rimarcare questo pensiero molto importante. Questo non ci autorizza a credere e ad affermare che tutte le persone sono figli e figlie di Dio. Le persone che vivono oggi e sono vissute nelle generazioni passate sono state creature di Dio. Figli di Dio si diventa per la fede nella persona e nell'opera del Signore Gesù Cristo. Quindi sulla base dei testi biblici che abbiamo letto possiamo affermare che la prima persona della Trinità, attenzione, come creatore è il padre di tutta la creazione e di tutte le persone, le creature che posseggono un'esistenza fisica. Quindi Dio è padre di tutta la creazione e di tutte le creature che posseggono un'esistenza fisica, perché traggono la loro origine da Lui. Spesso leggo il discorso dell'Apostolo Paolo nel famoso Areopago di Atene e lì viene parlato proprio di questo. Perciò, in questo senso specifico, è possibile parlare di una paternità universale di Dio. Sulla base di questa realtà esiste, possiamo dire così, una fratellanza umana universale che deve essere riconosciuta e rispettata, rifiutando qualsiasi tentazione di razzista. E l'Apostolo Paolo raccomanda, se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti. Ora, poiché gli uomini sono stati creati ad immagine e somiglianza di Dio, tutti posseggono una pari dignità e tutti hanno il diritto di conoscere Dio e anche la sua proposta di salvezza. Dio non esclude nessuno. E di qua veniamo a sapere che non ci sono persone predestinate alla salvezza e persone non predestinate alla salvezza. Attenzione, anche su questo aspetto si dicono delle cose che non sono bibliche. Quindi tutti gli uomini sono stati creati a immagine e somiglianza di Dio e tutti posseggono una pari dignità e tutti hanno il diritto di conoscere Dio e la sua potenza di salvezza. Naturalmente è importante non confondere questa realtà con la paternità e la fratellanza che hanno come fondamento l'opera di rigenerazione dello Spirito Santo. Stiamo attenti. Una persona che non è nata di nuovo, una persona che non è stata rigenerata, non è un mio fratello, una mia sorella in Cristo. Ma questa non è una distinzione che faccio io, assolutamente. L'Apostolo Paolo, scrivendo alla seconda lettera ai Corinzi, capitolo 2, deve essere, adesso lo vado a cercare, sì, no, scusate, capitolo 5, versetto 17, seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 17, è un versetto molto conosciuto, e dice, se dunque, uno, quindi una persona qualsiasi, una donna, un uomo, giovane, meno giovane, se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove.
Quindi per nuova creatura dobbiamo leggere e intendere è una nuova creazione. Quindi oggi i fratelli e le sorelle spirituali sono i veri credenti in Cristo e sono questi che formano la Chiesa universale, formata, composta da tutte le persone che ad una hanno prima ascoltato l'Evangelo. Hanno ascoltato l'Evangelo, ma non basta. Hanno creduto e hanno confessato con la propria bocca Gesù Cristo come Signore. Cosa hanno creduto? E questo è importante. Che Gesù Cristo è il Figlio di Dio. Gesù Cristo è il Figlio di Dio. Cioè hanno creduto alla divinità di Gesù Cristo. Questo è importante. È fondamentale. Hanno creduto che Dio è venuto in terra nella persona fisica del Signore Gesù Cristo. E poi hanno creduto che Gesù Cristo è morto per i propri peccati sulla croce e hanno creduto che Gesù Cristo è stato risorto da Dio per giustificarli davanti a Dio Padre. Questi sono i credenti e questi formano la vera Chiesa di Dio e di Gesù Cristo, che non porta uno dei tanti nomi che ci sono oggi sulla terra. Quindi non è la Chiesa a salvare le persone, stiamo attenti, state attenti amici, perché noi diventiamo Chiesa quando diventiamo figli di Dio. Io non posso salvare altre persone, io come figlio di Dio sono chiamato a proclamare le virtù di colui che dalle tenebre, dalla mia morte spirituale, mi ha dato la vita eterna, mi ha portato a questa nuova creazione mediante l'opera di Gesù Cristo e mediante l'opera dello Spirito Santo e mediante l'opera della parola, perché veniamo rigenerati anche dalla parola scritta, la parola scritta, non dalla parola che ci viene data dalle persone religiose. La parola scritta è quella che ci rigenera e l'Apostolo Pietro chiama questa parola vivente e permanente. È importante quello che ho voluto dire in quest'ultima parte. C'è un'altra cosa, c'è una dottrina liberale che fa un cattivo uso della paternità universale di Dio, arrivando ad insegnare che la salvezza è assegnata a tutti per il semplice fatto che tutti gli uomini, tutte le donne sono da considerarsi figli di Dio. Evidentemente non viene insegnato e non si conosce, ma non viene anche insegnato il passo di Efesini capitolo 2 che voglio leggere, ma vedo che il tempo corre e quindi oggi parleremo solo di Dio il Padre e Dio volendo venerdì prossimo parliamo anche di Dio il Figlio e di Dio lo Spirito Santo. Leggiamo questi versetti che ho letto tante volte con voi. Efesini capitolo 2 dal versetto 1. Allora, versetto 1 di Efesini 2 dice: Dio ha vivificato anche voi, cioè ha dato la vita spirituale. Dio ha vivificato anche voi. Voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli. Il versetto 3 di Efesi 2 dice: nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri
E attenzione a cosa è scritto adesso: ed eravamo per natura figli di ira, come gli altri, non figli di Dio. I credenti che oggi sono figli di Dio, abbiamo letto che vivevano schiavi dei propri peccati, nella ribellione, seguendo Satana, il principe della potenza dell'aria. E dice: nell'onore dei quali anche noi eravamo un tempo e andavamo avanti secondo la nostra natura corrotta, ed eravamo per natura figli di ira come gli altri. E poi versetto 4, come è meravigliosa questa congiunzione avversativa, ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo dei peccatori, ci ha vivificati con Cristo, e per grazia che siete stati salvati. E poi dice: ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo, per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della sua grazia mediante la bontà che Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Gesù Cristo. E questo verbo qui significa anche ricreati, quindi nati di nuovo in Gesù Cristo per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Quindi siamo chiamati a fare le opere che Dio stesso ha preparate per noi, ma possiamo fare queste opere come figli di Dio, come credenti nati di nuovo. Altrimenti, se non siamo figli di Dio e facciamo delle opere, noi ci dichiariamo creditori nei confronti di Dio, avanziamo qualcosa, io ho fatto delle opere, Dio mi deve liberare, mi deve salvare, deve fare questo perché io merito. Ma cosa possiamo fare come persone morte nei propri falli e nei peccati? Possiamo compiere delle opere che non glorificano il Signore. E nella parola di Dio dice che quando noi presentiamo le nostre buone opere a Dio, Lui le guarda come un vestito, un abito sporco. Riflettiamo, amici, leggiamo la parola di Dio e cerchiamo anche di comprendere bene. Allora, ore 19:06, c'è qualcuno che vuole telefonare? Vediamo un po'. Ripeto la frequenza di Torino 91,50, disattivata, almeno lo sarà per qualche mese, non sappiamo. E voglio invitare anche i fratelli e sorelle di aiutare altri fratelli e sorelle e amici a così collegarsi alle nostre trasmissioni attraverso il telefonino oppure il computer. È molto semplice: se qualcuno vuole fare questa opera buona, così più persone, fratelli e sorelle, possono ascoltare e conoscere la parola e credere e diventare anche figli di Dio. Purtroppo sono sopraggiunte delle difficoltà e ci dispiace, ma con un po' di buona volontà uno, se proprio vuole, infatti ci sono delle soprattutto ascoltatrici che hanno più di 85 anni e che mi hanno chiesto come collegarsi, hanno imparato ad ascoltare questa trasmissione dal proprio cellulare. È molto molto semplice: andate su Google, cercate Radio Evangelio Piemonte, ascolta in diretta, vi esce una finestra, poi c'è sotto un triangolino, schiacciate sopra, con account gratuito potete ascoltare senza disturbo in tutto il mondo, potete ascoltare le nostre trasmissioni. Anche il fratello Franco
ha mandato un messaggio: ringrazio il Signore che ti ha messo in cuore di trattare questo argomento importantissimo per conoscere sempre meglio il nostro Signore. Grazie Franco. Allora, 011 28 0304. Se non c'è qualcuno che telefona, io vado avanti. Dovrei parlare della paternità come relazione. Paternità come relazione. Allora, perché è importante questo? Gesù nella preghiera sacerdotale diceva al Padre: questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e Gesù Cristo che tu hai mandato. Quindi qui troviamo che la vita eterna, la salvezza di cui le persone hanno bisogno, è la conoscenza di Dio, il vero Dio, cioè il Dio così come si rivela nella sua parola, e la conoscenza di Dio e la conoscenza di Gesù Cristo. Quindi per comprendere bene il concetto di relazione che deve esistere tra padre e figlio, è necessario comprendere alcune affermazioni che mettono in evidenza il legame esistente tra Dio, per esempio, e Israele. Vedete, come dicevo all'inizio, Dio nella Bibbia, che è la sua parola, si presenta con una rivelazione progressiva. Non arriva subito a una rivelazione definitiva, ed è per questo che dobbiamo studiare, non solo leggere la parola di Dio, dobbiamo studiare con un certo approfondimento. E quando noi andiamo a cercare questa paternità come relazione, noi troviamo proprio che esiste il legame tra Dio e Israele. Parlando a Mosè, il Signore disse: tu dirai a Faraone, così dice l'Eterno, così dice Yahweh: Israele è mio figlio, mio primogenito. Questo versetto l'ho letto nel capitolo 4 del libro dell'Esodo, capitolo 4, il versetto 22. Ripeto, Gesù disse, Dio parlò a Mosè: tu dirai a Faraone, così dice l'Eterno, dice il Signore, dice Yahweh, dice l'Io sono: Israele è mio figlio, il mio primogenito. Attraverso queste istruzioni il Signore, l'Eterno, ha voluto fare una precisazione molto importante. È vero che anche Faraone e gli egiziani erano sue creature. Gli egiziani, il Faraone, erano creature di Dio. Ma con Israele l'Eterno Dio aveva stabilito un rapporto e una relazione speciale, in modo da esprimergli la sua cura e anche la sua sollecitudine, proprio come fa un padre nei confronti del proprio figlio. Troviamo espresso questo stesso pensiero in occasione della promessa che il Signore fece a Davide a proposito di Salomone, che sarebbe stato chiamato ad edificare il Tempio del Signore. Egli dice, sto leggendo nel secondo libro di Samuele, capitolo 7, versetto 14, egli dice: io sarò per lui un padre ed egli mi sarà figlio, e la mia grazia non si dipartirà da lui. Allora, perciò quando Dio dice di voler essere padre,
vuole in primo luogo mettere l'accento sul fatto che egli desidera stabilire un rapporto, una relazione, un rapporto unico, un rapporto stretto e speciale con quell'individuo. Quindi non si tratta di un titolo che ci viene dato, in cui Dio metterebbe in evidenza la sua autorità e superiorità, ma esprime la sua volontà di amore nel costruire un rapporto con chi si pone di fronte a lui con riverenza, rispetto e timore. E amici, lo dico anche a fratelli e sorelle, quando noi ci rifacciamo al fatto che diciamo siamo figli di Dio, salvati mediante l'opera di Gesù Cristo, tutto questo in realtà e in pratica è vero se noi viviamo una relazione con Dio e con Gesù Cristo. Per questo, ripeto, Gesù ha detto: questa è la vita eterna, che conoscano te il vero Dio e Gesù Cristo che tu hai mandato. E notate che qui, se possiamo credere a questa affermazione, crediamo che la divinità di Dio è la stessa divinità del suo figlio Gesù Cristo e niente di meno. Speriamo che c'è qualche telefonata, mi fermo solo un attimo, poi una parola di conclusione e voglio dare spazio a qualcuno. 011 28 03 04 è il nostro numero di telefono. Allora, per gli ascoltatori di Radio Logos di Foggia, adesso tra poco, ore 19:30, c'è la possibilità di seguire questo argomento: l'importanza della cura pastorale in questi tempi difficili. Il predicatore sarà Pasquale Di Nuzio. Domani, Dio volendo, da dopo le ore 8 fino alle 12, sarà così installato un piccolo banchetto per distribuzione di opuscoli e anche di Evangeli e Nuovi Testamenti. Se volete passare per prendere gratuitamente qualcuno, in fondo al mercato a Torino di Corso Cincinnato, in fondo sulla via Valle della Torre. Se passate trovate qualcuno lì a cui rivolgervi. Ripeto il numero di telefono: 011 28 0304. Vediamo se c'è qualcuno in ascolto. E voglio rinnovare l'invito a istruire i vostri amici, anche altri fratelli e sorelle, su come ascoltare Radio Evangelio Piemonte per mezzo del telefonino e anche per mezzo del computer. Quindi fatevi aiutare e, come dicevo, invito i nostri fratelli così a dare una mano, perché non è sempre facile. Allora, ripeto il numero di telefono: 011 28 0304. C'è la possibilità di ascoltare su tutto il Piemonte, però ci vuole una radio un po' particolare, una radio che contiene dei canali digitali, una radio DAB, e quindi andate a cercare per il Piemonte Evangelo Piemonte e andate sul canale 9C e 8C. Mentre per quanto riguarda Radio Logos, cercate Radio Logos e andate sul canale 5A e 5B e ascoltate i programmi di Radio Logos su tutta la Puglia e anche in Piemonte, ripeto, canale 9C ed 8C. 011 28 0304. Aspetto un attimo, ascoltiamo un altro canto, sperando che arrivi qualche telefonata.

Allora chiudo la trasmissione qui, grazie a tutti voi che avete telefonato, che avete mandato anche i vostri messaggi. Pregherò e pregheremo anche per voi. Dio volendo, venerdì continueremo ancora su questo argomento, perché c'è da parlare Dio il Figlio, Dio lo Spirito Santo, e ancora riprendere alcuni versi che ho letto in fretta. Quindi vi invito a collegarvi se è possibile. Ho già detto alcune volte che la nostra frequenza di Torino 91.50 è spenta, e per adesso non sappiamo quando sarà riattivata. Chiedo anche ai tanti fratelli e sorelle di pregare per questo problema tecnico, e nello stesso tempo che possiamo così impegnarci ad ascoltare anche attraverso altri strumenti che abbiamo a disposizione. Vogliamo pregare adesso insieme. Signore, grazie ancora per questo giorno, per questo tempo di meditazione, di riflessione, di approfondimento sulla tua parola, e per questo fatto meraviglioso che il grande Dio creatore, mediante l'opera di Gesù Cristo e l'opera dello Spirito Santo, vuole essere il padre di tutte le creature. Grazie per il tuo amore, Signore, ti adoriamo per la tua misericordia, per la tua fedeltà, per la tua bontà, come abbiamo letto, che mentre eravamo figli di ira, per la semplice fede nell'opera del tuo figlio Gesù Cristo, siamo diventati tuoi figli nel tempo e per l'eternità. E abbiamo davanti a noi un grande futuro, che gli eventi che si determinano qui su questa nostra terra non possono intaccare. Un grande futuro che neanche la morte, Signore, può cancellare, perché siamo già tuoi figli. Non è ancora stato manifestato ciò che saremo, però sappiamo tante cose, ciò che saremo per la tua grazia. Signore, vogliamo pregarti perché questo messaggio possa essere compreso, e ancora, Signore, il tuo spirito possa convincere delle persone che sono ancora nelle loro tenebre, possa convincere del loro peccato, della giustizia di Dio e del giudizio di Dio. Tu ci hai comandato di predicare l'Evangelo, e oggi abbiamo detto ancora una volta che se con la bocca una persona crede che Gesù Cristo è il Signore, e col cuore, con la bocca confessa che Gesù Cristo è il Signore, e col cuore crede che Dio ha risuscitato il suo figlio Gesù Cristo dai morti, è salvata. Signore, che possa fare questa esperienza e cercarti. Benedici le persone che sono sole, ammalate, e accetta queste nostre richieste nel nome del tuo figlio Gesù Cristo. Amen.

dalle frequenze di Radio Evangelo Piemonte abbiamo trasmesso Dialogando sulla Parola, un programma in diretta di riflessioni bibliche a cura di Michele Vairo. Programma che ha visto la partecipazione di voi ascoltatori. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.

radire Gesù e non potesse fare diversamente. Se questo fosse vero,

0: Siamo in attesa di collegarci con Cristiane online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa. Siamo in attesa di collegarci.
1: Senza felicità.
0: Siamo in attesa di collegarci con Cristiane online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

possa avere modo di poter riflettere anche nella tua vita. Preghiamo. Padre, ti ringraziamo. Ti ringraziamo, ci hai dato l'opportunità di essere di nuovo qua. Ti ringraziamo per la tua mano salvifica. Grazie, Signore, per tutto. Benedici questa serata il caro Pasquale che parlerà di te. La tua parola, Signore, è una spada a due tagli, caro Padre. Signore, noi ti chiediamo che questa parola possa investigare questa sera i cuori. Non dobbiamo scegliere una parte o l'altra della tua parola, ma la tua parola è nella sua completezza e sapienza per chi ha timore di te. Guida il caro Pasquale, Signore, siamo qui per servirti e per dare gloria a te. Nel nome di Cristo Gesù, benedetto in eterno, ti preghiamo. Amen.

0: Noi con queste parole veramente grati al Signore perché sperimentiamo tanti momenti della nostra vita dove il Signore, il salmista diceva tu sei il mio grande rifugio, il mio grande ricetto, in vecchia traduzione diceva, dove Signore nulla potrà accadermi se io sono protetto dalle tue mani. E le cose che Dio permette poi sono per il nostro bene, come dice Romani 8:28, e per fede noi crediamo che è così. E ringraziamo il Signore, meraviglioso, meraviglioso questo termine. Cara regia, allora dove accoglieriamoci con il nostro caro Pasquale Di Nunzio? Buonasera Pasquale.
1: Buonasera, buonasera Corrado.
0: Carissimo, è una gioia averti con noi, è una gioia poter ascoltare la parola del Signore, aver ministrata la parola di Dio, l'attenzione sul messaggio che Dio ha messo nel tuo cuore. Qua ti chiedo alla regia di ricordare il titolo di questa serata, l'importanza della cura pastorale in questi tempi difficili, e concordiamo al 100% che stiamo vivendo tempi difficili. Caro Pasquale, ti diamo la linea e sappiamo che Dio ti guidi. Vai.
1: Grazie, grazie. Cari fratelli, care sorelle in Cristo, cari amici, vi saluto con affetto nel Signore. E un caro saluto rivolgo anche agli ascoltatori di Radio Logos. Come diceva il caro Corrado, il titolo del messaggio di questa sera è questo, l'importanza della cura pastorale in questi tempi difficili che stiamo vivendo. Io voglio sottolineare subito l'importanza della cura pastorale. L'uomo del nostro tempo, le famiglie, i giovani, forse più che in passato, sono alle prese con problemi esistenziali di difficile soluzione e con conflitti interiori insormontabili. Per conseguenza, molti sono afflitti dall'angoscia, da un senso di vuoto. Non è facile, cari ascoltatori, resistere psichicamente alle tensioni cui siamo costantemente sottoposti in questi tempi difficili. La Chiesa, purtroppo, ha spesso lasciato alla psicologia e alla psichiatria secolare il compito di venire in aiuto all'uomo turbato e depresso. Ha trascurato forse questo ministero di particolare rilevanza, dando maggiore importanza all'evangelizzazione e all'insegnamento. Quando esaminiamo il ministero di Gesù sulla terra, vediamo che egli non solo ha predicato il Vangelo, non solo ha insegnato, ma ha guarito, ha sanato, ha confortato, ha incoraggiato, insomma si è interessato dell'uomo nella sua interezza. Le parole che pronunciò, venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò riposo, sono di grande attualità oggi. Noi dobbiamo seguire l'esempio di Gesù. Sia l'evangelizzazione che l'insegnamento possono urtare contro ostacoli, contro conflitti interiori più o meno coscienti che richiedono la cura d'anime, la cura pastorale. Non bisogna dimenticare inoltre l'azione di Satana, più che mai all'opera oggi. Egli cerca in tutti i modi di opporsi all'opera di Dio, ingannando l'individuo con delle forme alternative come pratiche occulte, medicina alternativa, pratiche divinatorie ed altro ancora. Ebbene, tutte queste cose causano nell'uomo, nelle famiglie, nei giovani, nei meno giovani, turbamenti di ordine fisico e psichico, oppressioni, angosce, depressione, agitazione. Ebbene, cari amici, da tutto ciò l'uomo può essere liberato solo mediante la potenza del Vangelo, che noi predichiamo anche questa sera, unendo la predicazione alla cura pastorale, alla cura d'anime. L'insegnamento non termina esposizione dal pulpito delle verità bibliche, ma continuo anche con la cura pastorale per accertarci che gli ascoltatori abbiano capito e per aiutarli ad applicare alle varie situazioni della vita gli insegnamenti ricevuti. La cura pastorale, la cura d'anime, deve abbracciare tutta la personalità umana. Sappiamo che l'uomo è una persona che pensa, che sente, che agisce, ossia è dotato di intelletto, emozione e volontà. L'intelletto ha a che fare con la conoscenza, ma devo dirvi, amici, fratelli, la vera conoscenza non consiste in un vuoto intellettualismo, bensì deriva da un incontro personale con Dio mediante la fede. Vi ricordate le parole forti che il Signore pronunciò e che troviamo nell'Evangelo di Giovanni a capitolo 17, versetto 7. Questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Dobbiamo realizzare una relazione personale con Cristo mediante la fede. Cari amici che siete collegati con noi, voglio invitarvi ora ad andare a Cristo per la fede e a riceverlo come Salvatore e Signore della vostra vita. Poi abbiamo l'emozione. Mentre la conoscenza si riferisce alla mente, l'emozione si riferisce al cuore. Che cos'è il cuore? Che è la sede delle emozioni. Il cuore, ossia la parte interna della nostra personalità, sta ad indicare l'io, la persona. Nelle scritture la parola cuore spesso viene usata per indicare l'origine dei moventi, la sede delle emozioni, il centro della vita psico-spirituale. È scritto anche che Dio non guarda l'apparenza, ma guarda il cuore. È scritto ancora che il cuore, per natura, è ingannevole, è insanabilmente maligno, come ci ricorda il libro di Geremia, capitolo 17, versetto 9. Gesù affermò queste parole molto forti che troviamo nell'Evangelo di Matteo, a capitolo 15, versetto 9. Dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, false testimonianze, diffamazioni. Insomma, il cuore è la sede delle emozioni, come la gioia, la tristezza, l'ira, l'amore, l'odio. La Bibbia afferma ancora che solo Dio può cambiare il cuore dell'uomo. Il salmista Davide, conscio di questo, pregò queste parole che troviamo nel Salmo 51, al versetto 10. O Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. E Dio stesso afferma queste parole che troviamo in Ezechiele, capitolo 11, versetto 19. Io vi darò un cuore nuovo. E poi c'è la volontà, la nostra volontà. La nostra volontà è in relazione al fare, all'agire. L'uomo purtroppo non riesce con le sue forze a vivere una vita santa. Solo, ripeto, con le forze della sua volontà. Abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio. Solo in un rapporto personale con Cristo possiamo trovare la forza per ubbidire a Lui. E Gesù affermò infatti in quella bella illustrazione della vite, dei tralci che troviamo nell'Evangelo di Giovanni, e lui disse queste parole che troviamo a capitolo 11 di Giovanni, versetto 5. Dimorate in me, perché senza di me voi non potete fare nulla. È proprio vero questo. Nella cura pastorale dobbiamo tenere conto di questi tre aspetti della personalità e rivolgersi a tutta la persona. Ma chiediamoci, poniamoci la domanda: qual è lo scopo della cura pastorale? Ebbene, lo scopo è quello di aiutare e consigliare le persone convertite a vivere una vita abbondante, piena di significato alla gloria di Dio. E ha lo scopo di curarle in modo che possano realizzare una piena liberazione in tutti gli aspetti dell'esistenza. Gesù affermò queste parole che troviamo nell'Evangelo di Giovanni a capitolo 10, versetto 10. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Ebbene, lo scopo della cura pastorale è quello proprio di aiutare le persone a vivere una vita abbondante, esuberante alla gloria di Dio, verso le persone non ancora rigenerate, ma interessate al Vangelo. Questo ministero ha l'obiettivo di rimuovere i vari ostacoli che impediscono alle persone di ravvedersi e riconoscere in Gesù il loro Salvatore e Signore. Insomma, la cura pastorale ha l'obiettivo di guarire l'uomo dei suoi conflitti e turbamenti interiori, di condurlo alla conoscenza della grazia, alla confessione del suo peccato, alla certezza del perdono, alla fede nel suo Salvatore e Signore, al servizio e alla maturità spirituale. Questo ministero è di grande rilevanza, è un ministero dove le parole chiave del Vangelo, come il pentimento, la fede, la grazia, la salvezza, la conversione, la santificazione, il discepolato, l'ubbidienza hanno un posto di grande importanza. Voglio ricordare ora due aspetti della cura pastorale. Primo aspetto, la cura che i membri della chiesa locale devono avere gli uni per gli altri. Vedete, miei cari, nella chiesa primitiva la cura degli altri era considerata una responsabilità di tutti i membri della comunità. Troviamo nel Nuovo Testamento l'espressione gli uni gli altri. Preghi per gli altri, esortatevi gli uni gli altri, portate pesi gli uni degli altri, ammonitevi gli altri. In un certo senso, la cura d'anime dovrebbe essere dedicata da ogni credente. Il Signore ha formato la Chiesa proprio che in essa potessimo interessarci gli uni degli altri. L'Apostolo Paolo, scrivendo la sua prima lettera ai Corinzi, al capitolo 12, al versetto 25, afferma queste parole molto forti, affinché, dice, non vi sia divisione nel corpo, ma le membra avessero la medesima cura le une per le altre. La Chiesa, miei cari, è un luogo di guarigione interiore. La comunità cristiana è un luogo per eccellenza dove si deve realizzarsi questa cura per le persone, per le famiglie. È proprio in questo clima di disponibilità, di libertà fraterna, di amore genuino dei membri fra loro, che la comunità può diventare un luogo di guarigione degli altri. La Chiesa, come vi dicevo, non deve essere solo una comunità che evangelizza, che insegna, che disciplina, ma anche una comunità che aiuta e guarisce. Insomma, dobbiamo realizzare una forte comunione fraterna. Vorrei sottolineare l'importanza della Chiesa locale per l'appagamento dei bisogni fondamentali della persona. I bisogni di significato e di amore devono essere appagati in Dio. L'uomo trova piena soddisfazione solo vivendo per Dio. Solo se Cristo è al centro della sua vita, realizzerà il suo bisogno di significato. Purtroppo, da quando ha escluso Dio dalla sua esistenza e ha scelto di vivere in modo indipendente, la sua vita è diventata vuota, priva di significato, infelice. Solo ritornando a Dio e vivendo per Lui raggiungerà lo scopo per cui è stato creato. È stato giustamente detto che siamo stati creati per Dio e non saremmo soddisfatti, non troveremo un significato alla nostra vita se non tornando a Lui, avendo una relazione personale con Lui mediante la fede. L'Apostolo Paolo poteva esclamare queste parole che troviamo in Galati a capitolo 2, versetto 20: sono stato crocifisso con Cristo e non vivo più io, ma Cristo che vive in me. La vita che vivo nella carne ora la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Vedete, miei cari, il credente che ha Cristo al centro dell'essere realizza che la sua sicurezza e il valore della sua persona dipendono dalla sua relazione con Dio, anche in mezzo alle sofferenze, alle difficoltà che stiamo vivendo in questi ultimi tempi difficili. Egli è convinto che Dio sta operando per il suo vero bene e per conseguenza va avanti con piena fiducia in Dio, senza scoraggiarsi. Egli realizza che la sua vita è piena di significato perché è vissuta per Cristo ed è sicura perché Dio è suo padre ed ha il controllo di tutto ciò che gli succede. Vedete, la scrittura fa attenzione ai sentimenti, possono essere moralmente negativi o positivi. Ebbene, tutte le emozioni che escludono il senso di amore e di compassione per gli altri sono peccaminose, come per esempio i risentimenti, la frustrazione, l'ansietà eccessiva. Non bisogna dimenticare anche che la vita cristiana è un combattimento, è una lotta, e che anche avere dei sentimenti a volte di angoscia, di tristezza, di fronte a circostanze difficili, oppure per certi atteggiamenti sbagliati che abbiamo assunto. Tuttavia è una vita di gioia, anche nelle sofferenze. Gioia che deriva dalla consapevolezza di appartenere a Dio, il quale ha cura dei suoi figli. Il credente ripieno di Spirito Santo valuta la propria vita non secondo i criteri del mondo, ma nell'ottica di Dio. Vede le cose come Dio le vede e agisce di conseguenza. Egli ha una profonda compassione, un amore per gli altri e manifesta la sua vita il frutto dello Spirito Santo. E poi egli sa che nulla può togliergli la sua dignità personale e che la vita ha pieno significato, nonostante tutto quello che può egli, perché Dio ha il controllo di tutto. Nella cura d'anime non bisogna dimenticare che secondo le scritture alla base di tutti i problemi che sconvolgono le persone c'è il fatto che l'uomo è peccatore, ha fallito lo scopo per cui è stato creato, per conseguenza è colpevole davanti a Dio. Vedete, miei cari, io e voi siamo dei peccatori davanti a Dio. Come conseguenza del peccato, l'uomo è separato da Dio, è separato dal suo simile, è separato addirittura da se stesso. La separazione da Dio causa dei problemi spirituali. Quelli dal suo simile crea problemi sociali e quelli da se stesso e quella separazione da se stesso crea dei problemi psicologici. La psicoterapia secolare promette di dare pace, guarigione, gioia, senza tener conto del problema creato. Ecco perché il curatore d'anime deve individuare i comportamenti peccaminosi alla base del problema che uno ha. Deve esaminare i motivi, insegnare alle persone un nuovo modo di pensare, di vivere, in modo da correggere i pensieri sbagliati che stanno alla base dei sentimenti e comportamenti sbagliati. L'uomo inoltre sente il bisogno di essere considerato come una persona che ha valore e significato. Ebbene, devo dirvi, cari amici, che per Dio siamo importanti, siamo importanti. E per gli uomini possiamo essere soltanto dei numeri, ma per Dio abbiamo valore, tu hai valore. Solo se afferriamo ciò saremo soddisfatti. Dio ci ama, Dio ti ama, caro amico, caro fratello, che stai vivendo forse momenti difficili, che solo è la risposta ai bisogni dell'uomo, solo lui può dare un senso alla vita. Ecco perché il consulente cristiano deve mostrare al paziente turbato per la sua vita senza valore che egli, al contrario, è importante per Dio. Deve mostrare che solo colui che è disposto a riconoscere il piano di Dio per la sua vita avrà la consapevolezza di essere e di avere pieno significato. Al bisogno di significato, l'uomo sente il bisogno di essere amato, accettato per quello che è. Ebbene, Dio risponde appieno anche a questo bisogno. Egli non ci ha abbandonato a noi stessi. Dio è amore. Egli non ha mai smesso di amarci. In Cristo ha ristabilito il rapporto interrotto a causa del peccato e niente potrà separarci dall'amore di Cristo. In quel bel anno di vittoria di Romani 8, ai versetti 38 e 39, Paolo dice: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la fame, la nudità, la spada? E poi dice, conclude: io sono persuaso che né principati, né potestà, né cose presenti, né cose future potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Che cosa straordinaria! Il credente sa di essere accettato da Dio così com'è, in Cristo. Per conseguenza vive una vita diversa e realizza la piena sufficienza di Cristo per la sua vita. Dobbiamo realizzare, miei cari, che Dio è sovrano e nulla può sfuggire al suo ruolo. Siamo nelle sue mani al sicuro. Egli provvede ai bisogni, ci soddisfa pieno. E anche quando siamo lì da quello che noi vogliamo amare, è vero, possiamo essere addolorati per una relazione interrotta, ma noi reagiremo ai torti subiti, ferendo a nostra volta. Di fronte al rifiuto altrui, alle offese ricevute, non risponderemo con i sentimenti, il rancore, ma con la lode sincera a Dio, consapevoli del fatto che Dio può operare anche attraverso circostanze difficili. Dobbiamo anche afferrare un altro fatto, che essere amati da Dio non significa avere tutto quello che desideriamo, oppure che andrà sempre tutto bene nella nostra vita. Dio ci ama, anche se permette certe cose per noi spiacevoli, perché glielo fa per formarci, per plasmarci, per trasformarci all'immagine del suo figlio. Ecco perché quando siamo offesi, rifiutati, incompresi dagli altri, dobbiamo riposare con piena fiducia nel Dio sovrano, nel suo amore che non viene mai meno. Il fatto che Dio soddisfi appieno il nostro bisogno di significato e di amore non esclude però l'importanza della Chiesa per l'appagamento dei bisogni fondamentali delle nostre persone. E devo dirvi un fatto importante: Dio non vuole che viviamo da soli la vita cristiana. La salvezza è individuale, è personale. Nel senso che ognuno deve dare una risposta personale alla chiamata del Signore. Ognuno deve ravvedersi e credere. E io invito gli amici che non hanno fatto forse ancora questa esperienza a farlo ora, a ravvedersi, a credere in Cristo. Ma devo dirvi anche che la salvezza non è individualistica e solitaria. Dobbiamo nascere di nuovo individualmente, ma non per vivere da soli la vita cristiana, bensì per entrare a far parte della grande famiglia di Dio. Dio ha formato la Chiesa perché in essa i membri avessero la medesima cura gli uni per gli altri. I credenti che vivono ai margini della comunità, senza essere coinvolti nella vita della Chiesa, non si svilupperanno, non matureranno mai completamente. La Chiesa locale deve essere lo strumento per il quale i bisogni di significato e di amore possono essere soddisfatti. L'esercizio dei doni spirituali nella Chiesa è proprio il mezzo stabilito da Dio per il soddisfacimento del bisogno di significato. Vedete, Dio vuole la diaconia nella Chiesa, il servizio. Dio vuole che ognuno di noi serva ed eserciti il proprio dono. Nel servire, nel glorificare Dio, ognuno troverà pieno significato, non si annoierà. Oggi sono nella Chiesa tanti credenti annoiati, insoddisfatti, perché non servono, non sviluppano i loro doni. Devo ricordarvi che servire, miei cari, è la responsabilità di ogni credente. Come avviene nel corpo fisico, così nella Chiesa, il corpo di Cristo, ogni membro ha una sua funzione da svolgere. E perché ogni credente possa adempiere il suo compito, lo Spirito Santo gli accorda uno o più doni o carismi, ossia la capacità di servire, come leggiamo in diversi brani della Scrittura, Romani 12, Prima Corinzi 12, Prima Pietro 4, Efesi 4. Non abbiamo il tempo di leggere tutti questi brani. Potete leggerli a casa quando avete la possibilità. E poi non solo è importante la diaconia, ma la comunione fraterna è il mezzo stabilito da Dio l'appagamento del proprio bisogno di amore. Il fatto che Dio ci ami profondamente non esclude l'importanza della cura e dell'amore che dobbiamo avere gli uni per gli altri. Siamo chiamati, miei cari, a realizzare una calda, una forte comunione fraterna. Ma che cosa vuol dire comunione? Comunione significa mostrare il nostro amore l'uno verso l'altro, condividere le gioie, i dolori, i pesi, significa cura gli uni degli altri. Paolo, quando scrive la Prima Corinzi, a capitolo 12, versetto 25, dice queste parole molto forti che dobbiamo ricordare e realizzare oggi. Se un membro soffre, cioè affinché non ci fosse divisione nel corpo, ma e poi continua: se un membro soffre, tutte le membra soffrono con lui, se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. E poi dice ancora: affinché non vi fosse divisione nel corpo, ma le membra avessero la medesima cura le une per le altre. Che cosa bella, straordinaria! E i primi cristiani godevano di questa comunione. L'assemblea, come una famiglia, dovrebbe essere una comunità in cui possiamo trovare quel calore, quell'affetto che non è possibile trovare nel mondo, specialmente in questi giorni difficili dove si manifesta nella società odio, rancore, guerre di ogni tipo, divisioni di ogni tipo. In varie parti del mondo si combatte. La Chiesa dovrebbe essere una comunità in cui possiamo prenderci cura e nello stesso tempo essere oggetto della cura degli altri. Abbiamo la responsabilità, miei cari, di amarci gli uni gli altri. E questo ci porta al secondo aspetto che volevo sottolineare. Abbiamo visto la cura d'anime come una responsabilità di tutti i membri della Chiesa, ma volevo anche parlarvi brevemente della cura pastorale, che è una responsabilità primaria degli anziani, dei conduttori. Anche qui abbiamo diversi brani, Prima Pietro 5, Atti 20, 28, Ebrei 13, 17 e tanti altri brani ancora. Abbiamo, ripeto, considerato che sotto certa cura d'anime è un servizio al quale sono chiamati tutti i credenti. Ma in un senso più specifico, la cura pastorale, la cura d'anime, è a anziani, i quali sono chiamati a pascere il gregge, a fortificare le cuore deboli, a guarire le malate, a cercare le perdute. Gli anziani sono chiamati a vegliare sulle anime di coloro che sono affidati loro, come chi un giorno deve renderne conto davanti al tribunale di Cristo, come leggiamo in Ebrei 13, 13-17. Gli animali sono chiamati ad essere i pastori del gregge, a pascere il gregge. Velocemente, non ho il tempo di soffermarmi un minuto sugli aspetti della cura pastorale degli anziani, ma voglio soltanto indicare alcune cose. Gli anziani hanno il compito di discepolare, hanno il compito di pascere il gregge. L'Apostolo Paolo, parlando agli anziani di Efeso che aveva convocato a Mileto, dice: badate a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi per pascere il gregge di Dio. E l'Apostolo Pietro, a capitolo 5 della prima lettera, nei versetti 2 e 3, ci ricorda che gli anziani devono pascere il gregge, non signoreggiando quelli che gli sono toccati in sorte, ma essendo di esempio del gregge, di buon animo, non per dire guadagno, non come dominatori, ma come esempi del gregge. Gli anziani devono nutrire il gregge. Pascere il gregge implica il ministero di insegnamento, e sebbene questo ministero non sia esclusivo degli anziani, tuttavia gli anziani devono essere in grado di insegnare. I conduttori devono ispirarsi al sommo pastore ed essere pronti a dare la propria vita per il benessere della Chiesa. Gli anziani inoltre devono proteggere e custodire il gregge. Abbiamo letto in Prima Pietro: pascete il gregge di Dio sorvegliandolo. Gli anziani pastori devono guardare il gregge dei lupi rapaci, ossia dei falsi profeti, dalle forze distruttive che sfidano oggi la Chiesa. Devono guidare la maturità a tutti i credenti in modo che non siano sballottati qua e là da ogni vento di dottrina. Insomma, devono essere disposti, come dei veri pastori, a perdere la loro vita in una completa consacrazione alla chiamata ricevuta. E infine devono essere, abbiamo visto, gli esempi del gregge, devono servire il gregge. Ripeto quello che Pietro scrive: pascete il gregge di Dio non forzatamente, ma volenterosamente, secondo Dio, non per un vil guadagno, ma di buon animo, e non come signoreggiando, essendo gli esempi del gregge. Insomma, i conduttori devono essere uomini umili, disposti a servizio, a sacrificio, sempre disponibili e pronti a darsi per la Chiesa. Un altro compito importante che volevo ricordare velocemente: gli anziani devono consolare ed esortare, devono rinfrancare le mani cadenti, le ginocchia vacillanti, fare in modo che chi è zoppo non esca fuori di strada, ma sia piuttosto guarito. Devono gioire con quelli che non piangere con quelli che piangono. Vedete, le persone oggi, in questi tempi difficili, affrontano distrette, sofferenze, crisi, depressioni, problemi. Ebbene, gli anziani pastori sono chiamati a consolare, ad essere a fianco, vicino alle persone, come consulenti ed amici. Tutti i credenti oggi non sono in armonia con se stessi, con gli altri, con Dio, e per conseguenza non sono in grado di affrontare le varie circostanze della vita. Gli anziani devono essere amici delle persone, amarle in modo genuino, devono conoscere quelli che sono affidati loro, i loro problemi, le loro gioie, i loro trionfi, le loro sconfitte. Devono mostrare un genuino interesse e attenzione per loro, in modo da ricevere le loro confidenze e la loro fiducia. Questo significa spendere del tempo con loro, visitarli, aiutarli, consigliarli, incoraggiarli, curarli. Devono essere inoltre amici dei ragazzi, degli adolescenti, dei giovani, amici delle coppie fidanzate, sposate, amici delle persone anziane, dei malati, delle vedove, degli orfani, delle persone sole, ansiose, depresse, di coloro che sono nel lutto. Paolo, scrivendo agli Efesini a capitolo 4, versetto 16, dice: da lui, da Cristo, tutto il corpo trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni sola parte per edificare se stesso nell'amore. Ebbene, un aspetto della cura pastorale degli anziani è quello di favorire la crescita di tutti i membri della comunità. La Chiesa, miei cari, si svilupperà, crescerà, raggiungerà la maturità nella misura in cui tutti i suoi membri crescono e si sviluppano. E poi, avviandomi verso la fine, gli anziani devono incoraggiare, curare, discepolare i giovani. Devono non solo istruire e incoraggiare i giovani, ma devono essere un modello per loro e devono dare loro fiducia, affidare loro delle risorse, se possono sbagliare. Devono incoraggiare e mettere al servizio del Signore la loro vitalità, il loro entusiasmo, esercitando i doni spirituali ricevuti. Incoraggiare i giovani, anche se a volte si possono avere delusioni, ma bisogna dare loro fiducia, affidare loro delle responsabilità. Ed è in un clima di fiducia, di trasparenza, di stima, di spiritualità, che si manifesteranno nuove vocazioni. Vedete, nella Chiesa, miei cari, il posto per i conflitti generazionali deve al contrario regnare una forte comunione fraterna fra tutti i credenti di ogni ceto sociale, di ogni età. Molti conflitti fra giovani e anziani sorgono, a mio avviso, perché si trascurano i seguenti due principi: ubbidienza, stima, sottomissione agli anziani da parte dei giovani, amore, comprensione, cura degli anziani verso i giovani. E ripeto, non bisogna avere timore di cedere i giovani dello spazio in cui possono impegnarsi a seconda dei doni ricevuti. E non dimentichiamo che uno dei compiti degli anziani è quello di favorire la formazione di nuovi anziani. Oggi i giovani sono disorientati da varie ideologie e filosofie, sono delusi. Hanno visto crollare uno dopo l'altro i vari miti, i vari ideali nei quali avevano posto la loro fiducia e per cui avevano lottato, sperando di creare una società migliore. Quello che manca ai giovani oggi è la speranza di poter cambiare le cose. È la scomparsa delle certezze di un tempo che dà a molti giovani oggi un senso di insicurezza, di angosciosa solitudine. Molti giovani non hanno speranze, traguardi, ambizioni, non accettano regole né disciplina, non hanno certezze. Chi sono io veramente, si chiedono? Che cosa sarà di me domani? Come posso realizzarmi? Queste sono alcune domande che i giovani si pongono oggi. E per placare la loro disperazione, alcuni si drogano, altri si danno all'alcol, ai piaceri, altri ricorrono alle cure dello psicologo, dello psichiatra, per essere guariti dal male che li affligge dentro. Chiediamoci: chi può dare ai giovani certezze vere? Chi può riempire il loro vuoto pauroso? Chi può dare quella felicità, quel senso alla vita che cercano? Chi può dare questo? Ebbene, io sono convinto, miei cari, che solo il Signore, che è al centro del cielo. Per questo motivo dobbiamo presentare i giovani, per questo motivo dobbiamo prenderci cura dei giovani, anche se impegnati. Dobbiamo stare vicino a loro, incoraggiarli. Dobbiamo prenderci cura di loro in tutti i loro aspetti. E concludendo, il ministero di cura pastorale, miei cari, è di primaria importanza e richiede impegno e consacrazione totale. Preghiamo perché gli anziani possano ricevere dal Signore la capacità per svolgere questo servizio con efficacia. Preghiamo anche perché le nostre assemblee, le nostre chiese possono essere delle comunità in cui i membri sono oggetti della cura e dell'amore degli altri e nello stesso tempo possono prendersi cura degli altri. Preghiamo, preghiamo fratelli, perché ogni membro dell'assemblea sia aiutato a vivere una vita abbondante e piena di significato alla gloria di Dio. Amen.
0: Grazie Signore Gesù. Ringraziamo caro Pasquale il Signore, grazie per questi insegnamenti, ovviamente insegnamenti dalla parola del Signore per tutti. E quando si parla della parola di Dio va bene ovviamente a chiunque si sottomette, chiunque ha nel cuore di comprendere, che noi possiamo essere testimoni di questo meraviglioso messaggio di salvezza che c'è nel nome del Signore. Caro Pasquale, ti ringraziamo per questo tuo tempo, per gli studi che ci condividi, che ci fanno crescere, non solo a noi che siamo già credenti, ma anche a quelli che non lo sono, possono riflettere di quella che è la vita da nati di nuovo, che non è solo essere seduti in un cestino di rose e fiore, quello lo è solo per la salvezza, per la grazia di Dio, ma poi senza scoraggiare a nessuno, non vogliamo svendere il Vangelo, ma quando sei credente sei perseguitato, in molte nazioni oggi avviene, e se diventi discepolo di Cristo non deve avere paura anche di affrontare situazioni difficili nella vita. E, detto questo, carissimo, noi ti abbracciamo calorosamente, tante benedizioni nel Signore, caro Pasquale.
1: Un abbraccio a te e a tutti i cari che sono collegati con noi.
0: Amen. Dio ti benedica, caro, a presto.
1: A presto.
0: Allora, salutiamo il caro Pasquale, facciamo tesoro di questi insegnamenti e se piace a lui, domani sera saremo di nuovo insieme su Cristiano Online. Dio vi benedica, una buona serata.

0: Lorenzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ed eccoci già venerdì, ben ritrovati. Ci saranno poi due giorni di pausa come di consueto. Siamo col libro più letto e precisamente il libro di Ezechiele, un profeta, un grande profeta di Dio. Ed ecco che in questo brano di questo libro meraviglioso Dio stesso dice: conosceranno che io sono il Signore. Sentiamo cosa ci dice.
0: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
2: Carissimi amici ascoltatori e benvenuti, bentornati insieme a noi. Stiamo per aprire ancora una volta il libro più letto, vale a dire la Bibbia, e vi ricordo che ci troviamo nel libro profetico di Ezechiele nell'Antico Testamento. Continuiamo con il versetto 8 del capitolo 6, che ci dice come una parte del popolo di Israele sarebbe sopravvissuto alla distruzione di Gerusalemme, distruzione predetta nei versetti prima. Tuttavia io vi lascerò un residuo, poiché avrete alcuni scampati dalla spada in mezzo alle nazioni, quando sarete dispersi in vari paesi. Questo avvenne perché c'erano alcuni tra quelle persone che rimasero fedeli a Dio. La nazione nell'insieme si allontanò da Dio, ma c'era un rimanente che credette nel Signore e fu risparmiato. Questo è vero anche oggi, perché nonostante il fatto che molti non vogliono credere in Lui e lo rifiutano, ci sono tanti figli di Dio che sono obbedienti agli insegnamenti della parola di Dio. Il versetto 9 aggiunge queste parole: i vostri superstiti si ricorderanno di me fra i popoli dove saranno stati deportati, poiché io spezzerò il loro cuore adultero, che si è allontanato da me, e farò piangere i loro occhi che hanno commesso adulterio con i loro idoli. Avranno disgusto di loro stessi per i mali che hanno commessi con tutte le loro abominazioni. Abbiamo letto che i vostri superstiti si ricorderanno di me fra i popoli dove saranno stati deportati. Che cosa farà questo residuo di persone? Essi saranno dei testimoni per Dio. Nei giorni di Ezechiele c'erano di quelli che si erano disgustati di loro stessi e si erano pentiti. Perciò erano ancora vicino a Dio. Questo sarà sempre vero per il popolo di Dio. Se non provi disgusto quando disubbidisci al Signore, allora non sei uno del popolo di Dio. Continuiamo con la lettura dei versetti dal 10 al 12 di Ezechiele. Vi ricordo, capitolo 6. Conosceranno che io sono il Signore e che non invano li ho minacciati di far loro questo male. Così parla Dio il Signore. Batti le mani e i piedi e di: oimè, a causa di tutte le scellerate abominazioni della casa di Israele, che cadrà di spada, di fame e di peste. Chi sarà lontano morirà di peste, chi sarà vicino cadrà di spada, chi sarà rimasto e sarà assediato perirà di fame. Io sfogherò così il mio furore su di loro. Conosceranno che io sono il Signore. Questo è detto tre volte in questo capitolo ed è un altro risultato del giudizio. Di nuovo, non vediamo questo risultato succedere ai nostri giorni, perché invece di riconoscere la mano di Dio, le persone dicono che Egli non esiste. Ragionano dicendo che se Dio esistesse, li dovrebbe aiutare sempre. Ma da dove nasce questa idea? Se Dio giudica il peccato, commette forse qualcosa di sbagliato? La gente infatti si ribella contro questa realtà e afferma: non voglio un Dio che giudica, ma un Dio che mi ascolti e che faccia quello che gli chiedo. Pensi che se Egli agisse così sarebbe veramente Dio? Tu ti puoi anche creare un Dio così, che faccia quello che vuoi tu, ma ricordati che il Dio tre volte santo è sempre lì. Magari desideri che Egli se ne vada, ma non lo farà mai, perché Egli è il sovrano assoluto e continuerà a giudicare.

Del giudizio parla anche il versetto 13 del nostro testo di Ezechiele, capitolo 6. Leggiamolo. Voi conoscerete che io sono il Signore quando i loro morti saranno in mezzo ai loro idoli, attorno ai loro altari, sopra ogni alto colle, su tutte le vette dei monti, sotto ogni albero verdeggiante, sotto ogni quercia dal folto fogliame, là dove essi offrivano profumi d'odore soave a tutti i loro idoli. Si dà il caso che le persecuzioni naziste spinsero tanti ebrei a convertirsi a Cristo e quindi avvicinarsi a Dio. Questo fatto ha avuto come risultato che esiste fra di loro una moltitudine di credenti oggi in Europa. Dobbiamo riconoscere la mano di Dio perché Egli è un Dio santo. Pensate, amici, se Dio non risparmiò il suo unigenito figlio, ma lo lasciò morire e lo giudicò sulla croce quando diventò peccato per noi, com'è possibile che i peccatori pensino di poter sfuggire al suo giudizio? I loro altari sopra ogni alto colle. Dio spiega la ragione per cui ha giudicato il paese. Amico mio, il giudizio di Dio è ancora su quel paese. È molto bello parlare di quel paese come il paese del latte e il miele, ma non ti illudere. Il giudizio di Dio è ancora su quella gente perché non si converte rivolgendosi a Lui come Salvatore. Ora leggeremo l'ultimo versetto di questo capitolo, il capitolo 6, che dice: «Io stenderò su di loro la mia mano e renderò il paese più solitario e desolato del deserto di Dibla, dovunque essi abitano. Conosceranno che io sono il Signore». Non conosco il deserto di Dibla, ma non sono interessato a comprare casa in un deserto. Il versetto inoltre ci dice che conosceranno che io sono il Signore. Di nuovo, questo è uno dei suoi obiettivi tremendi del giudizio, far conoscere la sua sovranità. Dibla, ma non sono interessato a comprare casa in un deserto. Il versetto inoltre ci dice che conosceranno che io sono il Signore. Di nuovo, questo è uno dei suoi obiettivi tremendi del giudizio, far conoscere la sua sovranità.

0: Passiamo ora alla lettura del capitolo 7 del libro di Ezechiele, che come tema ha la realizzazione della profezia riguardante la distruzione della città di Gerusalemme. Importante ricordare che questo capitolo contiene il secondo dei due messaggi di giudizio contro l'intero paese di Israele. Nel capitolo 5 abbiamo visto che il messaggio di Ezechiele riguardava Gerusalemme, ma ora anche l'intero paese ne è coinvolto. Gerusalemme non è ancora stata distrutta e anche se la maggior parte dei suoi abitanti sono stati portati via dal paese, molti di essi erano ancora lì. Ma nonostante tutti questi avvenimenti, gli israeliti non cambiarono il loro atteggiamento di ribellione verso Dio, che intervenne, come ci dicono i primi versetti del capitolo 7, che ora vado a leggervi. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, così parla il Signore, Dio, riguardo al paese di Israele. La fine viene sulle quattro estremità del paese. Ezechiele trasmette al popolo di Israele ciò che Dio ha da dire. Il primo messaggio dato nel capitolo 6 si apre con le stesse parole. Il giudizio stava per venire sul paese e naturalmente avrebbe incluso tutto il popolo del paese, perché sia il paese di Israele che la nazione di Israele sono sempre considerate un insieme nella parola di Dio. Ma un elemento nuovo è aggiunto alla profezia di Ezechiele in questo messaggio, e cioè ora è la profezia della distruzione finale del paese e di Gerusalemme. Che la deportazione finale avrà luogo e la città sarà distrutta, ce lo dice il brano di Ezechiele 7, versetti dal 3 al 9. La tua fine è imminente. Io manderò contro di te la mia ira, ti giudicherò secondo la tua condotta, ti farò ricadere addosso tutte le abominazioni. Il mio occhio ti sarà addosso senza pietà, io non avrò compassione, ti farò ricadere addosso la tua condotta, le tue abominazioni saranno in mezzo a te, e voi conoscerete che io sono il Signore. Così parla Dio, il Signore. Sventura, ecco, viene una sventura. La fine viene, viene la fine. Essa si sveglia per te, ecco, viene. Viene il tuo turno, abitante del paese. Il tempo viene, il giorno si avvicina, giorno di tumulto e non di grida gioiose su per i monti. Ora, tra breve, io spanderò su di te il mio furore, sfogherò su di te la mia ira, ti giudicherò secondo la tua condotta, ti farò ricadere addosso tutte le tue abominazioni. Il mio occhio sarà senza pietà, io non avrò compassione, ti farò ricadere addosso la tua condotta, le tue abominazioni saranno in mezzo a te, e voi conoscerete che io sono il Signore, colui che colpisce. Questo è certamente un passaggio tremendo della Scrittura. Posso dire che o è letto da pochi o è totalmente sconosciuto a molti. Qualcuno forse oserà dire, questo passo appartiene all'Antico Testamento e non è attuale nella nostra epoca. Ma devi sapere, amico, amica, che il linguaggio di Ezechiele è come il miele, se lo paragoniamo al libro dell'Apocalisse e alle parole del Signore Gesù in Matteo 25. Le parole di Ezechiele sono deboli se paragonate a molti brani del Nuovo Testamento. Sappi che il Dio del Nuovo Testamento è lo stesso Dio dell'Antico e punirà il peccato di ogni secolo. Dio ha sempre esercitato i suoi giudizi, come del resto farà ancora nel futuro.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Abbiamo già ricordato che Paolo disse: consapevoli dunque del timore che si deve avere del Signore, cerchiamo di convincere gli uomini a credere in Cristo, come scrisse in 2 Corinzi 5 al versetto 11. E molte persone ai nostri giorni giocano ad andare in chiesa, rendendola come un luogo dove si possa mercanteggiare. Ecco come. Io do una cosa a Dio, egli quindi me la deve rendere con gli interessi. Non hanno un vero coinvolgimento e una relazione con Gesù Cristo. Questa è la tragedia. Il nostro problema è che abbiamo tante persone che non sono veramente dei cristiani, perché essere cristiani significa appartenere e seguire Cristo e non fare i propri comodi, aspettando poi l'aiuto di Dio. Dobbiamo servire Dio e non servirci di Lui per i nostri scopi. Il messaggio di Ezechiele non era popolare sui giorni come non lo è adesso, ma proseguiamo con la lettura di altri versetti da Ezechiele 7, versetti dal 10 al 18. Ecco il giorno, ecco, viene, viene il tuo turno. La verga è fiorita, l'orgoglio è sbocciato. La violenza si alza come verga dell'impietà. Nulla più rimane di essi, della loro folla tumultuosa, del loro fracasso. Nulla della loro magnificenza. Giunge il tempo, il giorno si avvicina. Chi compra non si rallegri, chi vende non se ne dispiace, perché un'ira ardente è sospesa su tutta la loro moltitudine. Infatti,

infatti chi vende non tornerà in possesso di ciò che avrà venduto, anche se fosse tuttora in vita, poiché la visione contro tutta la loro moltitudine non sarà revocata e nessuno potrà con il suo peccato salvare la propria vita. Suona la tromba, tutto è pronto, ma nessuno va alla battaglia. Infatti la mia ira ardente è sospesa su tutta la loro moltitudine. Di fuori la spada, di dentro la peste e la fame. Chi è nei campi morirà di spada, chi è in città sarà divorato dalla fame e dalla peste. Quelli di loro che riusciranno a scampare staranno su per i monti come le colombe delle valli, tutti quanti gemendo, ognuno per la propria iniquità. Tutte le mani diverranno fiacche, tutte le ginocchia si scioglieranno in acqua, si vestiranno di sacchi, lo spavento servirà loro di coperta, la vergogna sarà su tutti i volti, avranno tutti il capo rasato. La cosa che caratterizza le persone nel testo letto è che erano degli irriducibili ribelli, infatti essi non volevano prepararsi alla battaglia e comportandosi come dei pacifisti non prendevano nessuna posizione a riguardo, ritenendo ciò che diceva Dio non giusto. Pertanto il giudizio venne e quando entrò il nemico non apprezzò per niente la loro posizione di pacifisti. L'epoca in cui viviamo è l'era del pacifismo, ma dovete convenire che non è l'era della pace. È vero che oggi gli uomini sono stanchi della guerra, ma fin tanto ci sarà l'iniquità nel cuore umano. Saranno vere le parole che Dio ha detto per mezzo del profeta Isaia. Non c'è pace per gli empi. Isaia 57, versetto 21. E Isaia ripeté questa verità 3 volte nella sua profezia. Il versetto 19 di Ezechiele 7 ha queste parole. Getteranno il loro argento per le strade. Il loro oro sarà per essi immondizia. Il loro argento e il loro oro non li potranno salvare nel giorno del furore del Signore. Non potranno saziare la loro fame, né riempirsi le viscere, perché furono quelli la causa per cui caddero nella loro iniquità. Troppo spesso nel mondo si crede che l'onnipotente denaro possa risolvere tutti i problemi della nostra società. Si spendono cifre considerevoli per promuovere iniziative per la pace, senza arrivare a nessun risultato, se non quello di avere speso molto denaro. Si ritiene spesso che avere dei capitali possa garantirci un buon futuro, ma è proprio sempre così? Non penso proprio, perché questo è proprio ciò che Dio disse ad Israele, che pur avendo accumulato tanto denaro, questo non servì per proteggerlo e nemmeno per liberarlo dalle mani degli invasori.

Leggiamo ora i versetti dal 20 al 22 del capitolo 7 di Ezechiele. La bellezza dei loro ornamenti era per loro fonte d'orgoglio, e ne hanno fatto delle immagini delle loro abominazioni, delle loro divinità esacrande. Perciò io farò in modo che siano per essi una cosa immonda. Abbandonerò tutto come preda in mano degli stranieri, come bottino in mano degli empi della terra, che lo profaneranno. Allontanerò la mia faccia da loro, e i nemici profaneranno il mio tesoro. Dei briganti vi entreranno e lo profaneranno. Questa lettura, amici, sembra essere una terribile descrizione del giudizio di Dio, ma se vuoi leggere qualcosa di ancora più terribile e che ancora deve venire nel mondo, leggi Apocalisse, capitolo 18 e il capitolo 19. Questi capitoli descrivono la distruzione dell'abominevole Babilonia religiosa che si è data alla commercializzazione della grazia di Dio. Questi brani dicono anche che un giorno l'uomo sarà giudicato, sarà condannato per i suoi loschi affari in cui aveva riposto tutta la sua fiducia, tutto il suo cuore. Tutte queste cose, la religione, la potenza economica, non potranno salvare. Quando avranno veramente bisogno di liberazione, tutte queste cose non li potranno liberare.

0: Terminiamo ora la lettura degli ultimi versetti del capitolo 7 del libro di Ezechiele. Prepara le catene, poiché questo paese è pieno di assassini, questa città è piena di violenza. Io farò venire le più malvagie delle nazioni, che si impadroniranno delle loro case. Farò venir meno la superbia dei potenti, i loro santuari saranno profanati. Viene la rovina, essi cercheranno la pace, ma non la troveranno. Verrà sventura dopo sventura, allarme dopo allarme, chiederanno visioni ai profeti, ai sacerdoti mancherà la conoscenza della legge, agli anziani il consiglio. Il re sarà in lutto, il principe rivestito di desolazione, le mani del popolo del paese tremeranno di spavento. Io li tratterò secondo la loro condotta, li giudicherò secondo quanto meritano e conosceranno che io sono il Signore. Abbiamo letto che Dio disse dal suo popolo di allora queste parole: questo paese è pieno di assassini, questa città è piena di violenza. Non vi sembra forse, amici, una perfetta immagine dei nostri tempi? E a questo riguardo Dio sentenziò così: io farò venire le più malvagie delle nazioni, che si impadroniranno delle loro case e dei vostri averi. Ci sono molte persone che oggi non vogliono credere che Dio permetterà che le grandi potenze della terra si autodistruggano. E Dio permise che Babilonia, una nazione pagana, distruggesse il suo proprio popolo, ma in futuro verrà egli stesso, il Signore, a distruggere tutti coloro che rifiutano di credere in Gesù Cristo come loro Salvatore. Ai nostri giorni, molte persone che si definiscono sia atee che religiose non amano leggere il messaggio del profeta Ezechiele, ma preferiscono leggere magari Giovanni capitolo 14, dove ci è detto che Gesù, salito in cielo, sta preparando un posto per tutti coloro che hanno creduto in Lui. Vi prego, amici, non mi fraintendete. Anche a me piace Giovanni 14, ma ci dobbiamo ricordare che anche Ezechiele 7 fa parte della Bibbia e che quindi lo dobbiamo tenere in grande considerazione, perché non vi è un capitolo più importante di un altro, perché tutta la parola di Dio è ugualmente importante. Bene, io mi fermo qua. Ho terminato anche per quanto riguarda questa settimana. Vi ringrazio perché siete stati con noi, sempre più numerosi ormai. E intanto ci sentiamo lunedì, al solito orario. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solmus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi. Schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e un minuto.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari amici che siete in ascolto, vi giunga il nostro saluto e l'invito a seguire la lettura di Patrizia dal Vangelo di Giovanni capitolo 12, la lettura, dicevo, dei versetti 27 e 28.

Ora l'animo mio è turbato, e che dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma è per questo che sono venuto incontro a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Allora venne una voce dal cielo. L'ho glorificato e lo glorificherò di nuovo.

0: Il turbamento che aveva colto Gesù davanti alla tomba di Lazzaro si ripresentò nel momento in cui annunciò la sua morte. Nel suo smarrimento sembrò ragionare fra se stesso, quasi un pensare ad alta voce, nella ricerca di una scelta giusta fra due alternative che si scontravano dentro di lui. Da un lato c'era lo spavento della morte alla croce, con tutte le sue implicazioni spirituali, cioè il carico dei peccati dell'umanità che avrebbe gravato esclusivamente sopra di lui; dall'altro, la necessità di portare a termine il mandato ricevuto dal Padre per esprimere la sua perfetta ubbidienza e per salvare l'insieme delle sue creature. Ancora una volta si scontrarono nell'unica persona di Gesù le sue due nature: quella umana, che prova una grande angoscia al pensiero della morte, e quella divina, che lo conduce alla realizzazione della volontà del Padre, che egli, Dio in terra, condivide pienamente e perfettamente. Abbiamo nel nostro breve testo una anticipazione dell'agonia che Cristo visse nel Getsemani e di cui i sinottici ci forniscono un ampio resoconto. Anche se la richiesta di Gesù, uomo, venne subito ritirata da Gesù Dio, questo aspetto umano della persona di Gesù lo porta molto, molto vicino a noi. Nel suo turbamento, nei suoi timori, nella sua angoscia, ritroviamo noi stessi. La sua perfetta umanità ci appare in tutta la sua profondità. L'autore dell'Epistola agli Ebrei, al capitolo 4, versetto 15, ci assicura che Gesù, figlio di Dio, è quel sommo sacerdote che può simpatizzare con noi nelle nostre debolezze umane, perché ha condiviso la nostra stessa natura, ha percorso il nostro cammino, è stato tentato come noi, ma senza commettere il peccato. Nel suo turbamento Gesù si rivolse al Padre avendo come obiettivo principale la gloria di Dio. Nell'invocare Dio perché glorificasse il suo nome, Gesù chiese la forza dell'ubbidienza per proseguire un cammino che era giunto al punto cruciale, il più difficile ed angoscioso. Il Padre poteva comprenderlo e soccorrerlo. Questo ci insegna a rivolgerci a Dio nei momenti difficili della nostra vita, nei momenti di turbamento del nostro animo, nei timori generati da varie circostanze. Dio ci risponderà, non con una voce che echeggia dal cielo, ma ci risponderà nell'intimo del nostro cuore. Naturalmente, se noi siamo intimi con Lui, se non ricorriamo a Lui solo nei momenti di bisogno, come si corre a prendere un farmaco se stiamo male, se non abbiamo ridotto Dio al ruolo di servitore che deve accorrere in nostro aiuto. Ma se vogliamo onorarlo con la nostra vita, se siamo riconoscenti, ubbidienti, se diamo a Lui la priorità assoluta, Egli sicuramente risponderà. Vogliamo metterlo alla prova?
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione!

cielo al Padre mio. Un luogo vado a prepararvi e poi ritornerò. Siate pronti.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dal Vangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando, sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 32 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto, bentornato all'ascolto di Punto e a capo. La settimana scorsa abbiamo parlato un po' di disturbi alimentari. Ebbene, vorrei riprendere un attimo questo argomento per parlare un po' di bulimia, visto che la settimana scorsa abbiamo parlato di anoressia. Bene, la bulimia che cos'è? Sta a indicare un appetito insaziabile di origine nervosa. Come malattia, la bulimia è stata identificata nel 1979 in seguito a uno studio effettuato su una trentina di pazienti da un medico britannico. Questi pazienti provavano tutti un irrefrenabile desiderio di mangiare all'eccesso, ma nello stesso tempo anche una paura folle di aumentare di peso. Si tratta comunque di una condizione morbosa che di solito ha inizio con la scoperta, da parte di chi sta a dieta, che per mangiare ciò che si vuole senza aumentare di peso è sufficiente procurarsi il vomito oppure assumere lassativi o diuretici in dosi massicce. Solo che così comincia un circolo vizioso di abbuffarsi, purgarsi, patire la fame, che sfugge presto di mano alla persona bulimica e che procura problemi collaterali, tra cui la depressione. Infatti, chi soffre di bulimia finisce per rimpinzarsi sempre più frequentemente, fino ad arrivare appunto a non tenere più sotto controllo l'aumento di peso e a sentirsi quindi dominato da intense voglie di cibo, nell'incapacità totale di tenerle controllate. Tu che cosa ne pensi o che cosa ne sai? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo.

Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo. E io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro salvatore.

0: E come abbiamo sentito dalla sigla, il programma è Natura e Salute, il nostro ospite e il nostro amico Marco Tinghino. Pronto?
1: Buongiorno e bentrovati.
2: Ciao Marco.
0: Buongiorno. Buongiorno. Allora, Marco Tinghino è il presidente della FEI, Federazione Erboristi Italiani, Regione Sicilia. Quindi benvenuto ancora una volta con noi. Questa mattina continueremo il nostro percorso per capire di più, sapere di più sulle piante. E andando in ordine alfabetico siamo arrivati alla B e parleremo quest'oggi di betulla. Avevamo detto che avremmo parlato di bardana, ma lo faremo in seguito. Allora, parliamo di betulla, questa pianta che è una pianta, è un albero, dico bene?
1: Sì, è vero, è un albero.
0: È un albero. E quali sono le caratteristiche di questa pianta? Come si presenta la betulla e quali sono le parti che poi vengono utilizzate?
1: Ma la betulla appunto è un albero che può raggiungere un'altezza di 30 metri, quindi un albero abbastanza maestoso. Lo troviamo con un tronco di circa 60 centimetri di diametro, che ha la caratteristica di avere la corteccia bianca e liscia, che alla base del tronco poi diviene di colore grigio scuro e profondamente incisa. Quindi questi sono gli elementi che caratterizzano quest'albero. Le parti principalmente usate poi sono le foglie, no? Che sono la cui caratteristica consiste nel fatto di avere un colore verde scuro nella faccia superiore e verde chiaro in quella inferiore, quindi questa è una caratteristica fondamentale che riesce a, riconoscere le foglie della betulla rispetto magari ad altre specie, e hanno anche il margine dentato. Le foglie comunque vengono poi estratte da alcune specie di betulla, tra cui la betulla pendula e la betulla pubescens, o anche da iberi di entrambe le specie, e vengono raccolte nel periodo che va da aprile a giugno, che è il periodo balsamico. Io ricordo che il periodo balsamico è il periodo in cui è massimo il tenore in principi attivi e quindi il periodo in cui la pianta va raccolta per trarne il massimo beneficio. Poi oltre alle foglie vengono anche usate le gemme e la corteccia dei rami giovani. Il motivo per cui si raccolgono consistono soprattutto nella presenza di alcuni principi attivi che sono di fondamentale importanza e ne caratterizzano l'uso, che sono i flavonoidi, iperoside, quercetina, miricetina, galattoside, eccetera, contiene un po' di olio essenziale, un po' di tannini, ma comunque l'azione principale del fitocomplesso è proprio caratterizzata dalla presenza dei flavonoidi.
2: Marco, dove cresce la betulla? Ci sono dei posti particolari dove cresce di più, di meno?
1: Ma si trova principalmente nelle zone montane, lo troviamo molto nelle zone proprio di montagna, alpine, subalpine, anche negli Appennini, ma sempre
0: a certe quote.
3: ci sono dei veri e propri boschi di betulla.
2: Sì, noi ne abbiamo alcuni qui sull'Etna.
1: Sì, dobbiamo salire un po'.
2: Ogni tanto la lava se li mangia, comunque.
0: Purtroppo. Quali sono le proprietà terapeutiche, no, salutistiche di questa pianta, visto che oggi noi ne stiamo parlando?
1: Ma allora, principalmente la betulla viene utilizzata per la sua azione diuretica, in quanto tale quindi viene utilizzata nelle condizioni edematose, nelle situazioni di ritenzione idrica e in alcune dermatopatie, quali per esempio la cellulite, no? La ben nota cellulite. L'azione diuretica in realtà viene attribuita proprio all'elevato contenuto in flavonoidi della betulla, che ha dimostrato appunto di aumentare la diuresi sia sotto l'aspetto volumetrico sia sotto l'aspetto della accresciuta eliminazione di composti azotati e di cloruri. In realtà però i flavonoidi, nonostante siano il principio attivo fondamentale di questo fitocomplesso, a quanto pare non riesce da solo a giustificare l'effetto diuretico della betulla, nel senso che presi in modo isolato i flavonoidi hanno degli effetti notevolmente minori. Quindi ancora una volta torna in auge quello che è l'importanza del fitocomplesso, del quale abbiamo parlato nella prima puntata, cioè in realtà l'azione fondamentale che svolgono le foglie di betulla è dovuta sia ai flavonoidi ma anche al resto dei principi attivi,
0: certo,
1: contenuti sì, in questo complesso così fatto bene dal nostro creatore, dico io, da giustificare un effetto salutistico che non è rapportabile ad un principio attivo specifico.
0: Tu hai detto prima una cosa importante, soprattutto per noi donne, che la betulla può essere utile per quanto riguarda la cellulite. Ci vuoi spiegare un pochino come si può fare, cosa fa, come agisce, quali risultati dà?
1: Sì, ecco, è utile nella prevenzione della cellulite, ma anche nel migliorarne, come dire, la condizione patologica, proprio per la sua attività diuretica e antiedematosa. La cellulite, ricordiamo, è un'affezione del tessuto cutaneo e sottocutaneo, no? Che si caratterizza, oltre che da un eccessivo deposito di lipidi nel tessuto adiposo, anche da un rallentato deflusso capillare venoso, no? Che determina poi, come abbiamo detto anche qualche puntata fa, una alterata permeabilità vascolare con passaggio di liquidi e di sali nel tessuto interstiziale sottocutaneo, dove poi accumulandosi danno luogo a quello che è il tipico segno della cellulite, che è la cosiddetta buccia d'arancia. E allora, se noi facciamo uso di piante ricche di flavonoidi, sia per l'azione diuretica sia poi per l'azione vasoprotettrice che molte piante riescono a svolgere, riusciamo sia a regolarizzare questo passaggio di liquidi dai vasi verso il tessuto interstiziale, sia ad eliminare questo eccesso di liquidi che è presente normalmente dove c'è la condizione patologica delle cellulite. Quindi la betulla è uno dei rimedi che, abbinati ad altri, possono, come dire, migliorare questa situazione patologica.
0: Ma come dovrebbe essere presa? Quindi si fa una tisana di foglie di betulla, cioè si prende in tintura madre? Qual è il metodo migliore, no, per ottenere questi risultati?
1: Ma ecco, in realtà sono diverse le forme in commercio. Quelli che sono gli studi clinici che sono stati effettuati sull'uomo, no, con il criterio del placebo controllato e del doppio cieco, in realtà sono stati effettuati attraverso un infuso di foglie. Quindi uno dei metodi più antichi, per così dire, ma anche molto usato nella modernità, cioè il fatto di far bollire dell'acqua, dopodiché spegnerla, versarla sulla pianta, lasciarla riposare per un po', per una decina di minuti all'incirca, filtrare e bere. Questo è il sistema utilizzato in questi studi e che ha dato notevoli risultati. Quindi l'infuso di foglie già è un ottimo sistema. Per chi poi non volesse utilizzare questo sistema, sì, si possono utilizzare anche degli estratti idroalcolici, quali ad esempio le tinture madre o gli estratti fluidi, oppure degli estratti secchi di piante sotto forma di compresse. Io, a dire il vero, quando parlo di piante ad azione diuretica, prediligo utilizzare l'infuso, anche perché in questo modo noi introduciamo una notevole quantità d'acqua che non può che favorire ulteriormente la diuresi.
0: Certo, e ti volevo chiedere una cosa, tu l'hai detto anche nelle puntate precedenti, ma credo che vada bene ripeterlo e ribadirlo. Allora, la differenza tra un infuso e un decotto, perché alcune piante bisogna farle ad infuso, altre a decotto, non è la stessa cosa, è importante appunto scegliere il metodo giusto.
1: Sì, è vero. È vero, perché ciascuna delle piante ha delle caratteristiche diverse, quindi necessita di metodologie estrattive diverse. Ricordiamo che delle piante, delle parti di piante, quali ad esempio le foglie, i fiori, le gemme, cioè le parti più labili o che contengono degli oli essenziali o dei principi attivi facilmente deperibili alle alte temperature, vanno fatte ad infuso. Cioè, cosa significa? Non deve essere fatta bollire la pianta insieme all'acqua, ma bisogna versare dell'acqua bollente sulla pianta, lasciarla ad infusione per l'appunto, cioè a contatto con l'acqua bollente per un periodo che va dai 10, 15, 20 minuti, poi a seconda della pianta che si utilizza, dopodiché si filtra e si beve.
0: Bisogna coprire il...
1: Bisogna sempre coprire, sì. Ecco. Bisogna coprire, perché in questo modo, se per caso ci dovesse essere evaporazione di alcuni principi attivi importanti, quelli gli oli essenziali, questi restano, rimangano sì, all'interno della tazza. Il decotto invece è un sistema di estrazione che utilizza sempre l'acqua, ma viene utilizzata per le parti più dure, quindi le radici, le cortecce e quant'altro abbiano bisogno di contatto più lungo, più duraturo con l'acqua, e hanno bisogno anche di alte temperature affinché i principi attivi possano essere estratti. In questo caso si fa bollire quindi la droga insieme all'acqua per un periodo anche qui stabilito, dopodiché si filtra e si beve. Questo è un criterio generale, perché poi esistono anche delle eccezioni ovviamente, no? Cioè, se noi utilizziamo una radice di Altea per intenderci, dovendo estrarre le mucillagini che sono facilmente trasformabili dalle alte temperature, non utilizzeremo un decotto nonostante si tratta di radici. Così come se noi dobbiamo utilizzare i fiori di fico d'India, anziché farli ad infuso li faremo a decotto nonostante siano dei fiori. Quindi esistono poi da pianta a pianta delle eccezioni a seconda dei principi attivi che noi dobbiamo estrarre, ma la regola generale è proprio questa.
0: Quindi bisogna che quando si acquista una pianta magari chiedere all'erborista, cioè non solo voglio, che so, 100 grammi di foglie di betulla per esempio, cioè magari chiedere allora cosa conviene, faccio meglio infuso o a decotto, per evitare che possa, possa essere quella pianta che fa eccezione.
1: Esatto,
0: e quindi
1: sì,
0: poi io non ne posso beneficiare tanto perché magari qualcosa si è andato perduto nel tipo di preparazione.
1: Perfetto.
0: Che ho fatto.
1: Così come possono esserci delle piante che vanno utilizzate sotto forma di estratti idroalcolici, oppure che vanno utilizzate sotto forma di olio essenziale o di estratto secco. Cioè non è detto anche che, che la classica tisana sia la metodologia estrattiva più idonea per il tipo di pianta da utilizzare.
0: C'era Marco ed Emanuele che volevano farti delle domande. Marco, sei pronto?
3: Sì, io volevo chiedere, intanto lo saluto personalmente. Ciao Marco,
1: ciao Marco.
3: È un piacere risentirti. Senti, io ho un dubbio. Mi pare di aver capito che l'effetto principale della betulla è quello di essere un buon diuretico.
1: Sì.
3: Mi sembra. Ecco, ma come tutti i diuretici che hanno come effetto positivo, ma può essere anche collaterale, anche la betulla può creare un eccesso di abbassamento di pressione sanguigna, e quindi la mia domanda è consigliabile la betulla, è indicata per coloro i quali già soffrono di problemi di pressione bassa? Dimmi un pochino tu.
1: Ma dunque, in realtà io tempo fa lessi qualcosa in letteratura che parlava, che faceva una distinzione fra diuretici e acqueretici, dove gli acqueretici, tra cui c'era anche la betulla, consistevano in quelle piante ad effetto diuretico che non creavano in realtà un abbassamento di pressione arteriosa. Per quanto mi riguarda però, io eviterei qualsiasi tipo di pianta possa agire sulla diuresi quando si hanno problemi di ipotensione, soprattutto quando i problemi di ipotensione hanno delle ulteriori cause di manifestazione, quali per esempio le alte temperature che si presentano in estate. Io in estate per esempio eviterei l'uso di qualsiasi tipo di pianta possa agire sulla diuresi, quindi eviterei anche l'uso della betulla.
3: Grazie.
0: È meglio appunto stare cauti quando si ha problemi di pressione
3: magari
0: bassa.
3: Magari per curare la cellulite poi la gente sviene strada
1: sì,
3: strada.
1: Anche perché, no? Ecco, se è vero che una pianta ad azione diuretica può essere utile nella cellulite, è anche vero che non è risolutiva come, certo, come tipo di trattamento. Cioè, quando bisogna agire sul problema della cellulite, bisogna agire principalmente sui vasi sanguigni e su un sistema di vasoprotezione più che sui diuretici. Si ritiene che uno più liquidi butta e meglio è, in realtà non è così. Se è bene utilizzare una pianta che agisca sulla retenzione idrica non a vita ma al limite per una settimana, massimo 10 giorni, perché poi non sono trattamenti che si fanno a vita. È anche vero che poi bisogna associare un trattamento più a lungo termine che agisca invece sul sistema circolatorio ed in particolare utilizzare dei vasoprotettori.
0: Emanuele?
2: Sì, io avevo il microfono staccato.
0: Ti sei staccato.
2: Io volevo fare un'osservazione sulle cattive abitudini. Noi, come sappiamo, quello che succede alle mimose quando c'è la festa della donna, che le stroncano, le maltrattano, insomma, le sterminano. Ecco, per evitare magari che chi ci sta ascoltando, tantissima gente, gli venga un pochettino così l'idea di andare ad approvvigionarsi e fare il fai da te, quali parti si possono togliere dalla pianta perché si possano utilizzare per le cose che stiamo discutendo, per evitare di fare dei danni?
1: Ma dunque, ripeto, abitualmente si utilizzano le foglie. Io questa pratica, ecco, la sconsiglio in ogni caso, perché si rischia, e il rischio è abbastanza notevole, di sbagliare pianta. Credetemi, non è semplice andare a raccogliere una pianta officinale, a meno che non si conosca benissimo e non si abbia la certezza.
2: La betulla si riconosce comunque rispetto ad altre piante?
1: La betulla si riconosce rispetto ad altre piante quando la si riconosce.
0: Ecco,
3: grazie per averci chiarito.
2: Ma perché io per esempio confondo la betulla col pino, che ne so io?
1: Io ieri mi trovavo in montagna, facevo una passeggiata tra i boschi e c'erano diverse specie botaniche ovviamente che vedevamo insieme a degli amici. E vi dico che nonostante io faccia l'erborista, per alcune piante mi trovavo in difficoltà, cioè nonostante come dire, uno in teoria conosca la pianta alla perfezione, riesca quasi a descriverla alla perfezione, quando si trova poi nella fattispecie concreta qualche dubbio viene, no? A meno che non sia una di quelle piante che uno abitualmente raccoglie, allora come dire, qualsiasi dubbio viene fugato. Un po' è come raccogliere funghi, cioè se io sbaglio il fungo che raccolgo rischio di finire in ospedale, se non peggio. Quindi non è consigliabile fare il raccoglitore di piante, soprattutto per chi non è perfettamente esperto in questa pratica.
2: Ok.
0: Anche perché appunto bisogna sapere quando bisogna prendere la pianta, quali parti, e poi se sono zone che sono magari inquinate, meglio affidarsi, diciamo, alle piante già raccolte, che sono in erboristeria, che sono state raccolte da persone qualificate.
1: Sì,
0: sicuramente questo
1: sì,
0: è
1: sì,
0: molto
1: sì.
0: importante.
1: Sono state anche analizzate in termini di presenza di metalli pesanti, agenti inquinanti e quant'altro.
3: Certo.
0: Quindi sono più sicure. Abbiamo detto appunto, abbiamo parlato di queste proprietà della betulla, quindi non solo per la cellulite, non solo quindi a livello depurativo, eccetera, ma ci sono delle evidenze scientifiche, degli studi clinici che ci danno manforte a quanto abbiamo detto finora?
1: Sì, sulla betulla sono stati condotti degli studi in vivo sugli animali, ma qualcuno è stato condotto anche sull'uomo, alcuni dei quali tra l'altro con, come dicevo prima, col criterio del doppio cieco e placebo controllati, quindi degli studi abbastanza seri e affidabili. Questi hanno dimostrato un considerevole miglioramento di alcuni stati patologici a seguito dell'assunzione di estratti acquosi di betulla, cioè dell'infuso di cui parlavamo. Queste patologie sulle quali gli studi sono stati condotti, sulle quali appunto è stato riscontrato un effetto migliorativo, si riferiscono sia a delle infezioni delle vie urinarie, cistiti e altri disturbi di tipo infiammatorio, e patologie quali vescica irritabile e calcolosi renale, quindi tutte delle patologie inerenti per l'appunto all'apparato urinario, anche perché una pianta d'azione diuretica non viene utilizzata solamente per la cellulite, ma viene utilizzata con tantissime altre funzioni, tra le quali quelle che ho appena elencato. Questi pazienti sono stati sottoposti alla somministrazione per 20 giorni di 4 tazze di tisane, a base di betulla, e su queste persone sono stati riscontrati per l'appunto notevoli effetti migliorativi, per cui come dire, c'è un'evidenza scientifica con degli studi fatti secondo criteri seri sul fatto che la betulla svolga un'azione diuretica.
0: Io ho letto in un libro che parla appunto di betulla, di questa pianta, che ha anche degli effetti relativi all'abbassamento del colesterolo.
1: L'abbassamento del colesterolo, io non ho come dire, studi clinici sull'abbassamento del colesterolo, nel senso che non ho trovato evidenza scientifica. Dire che non è vero su una pianta è abbastanza inesatto, nel senso che quando noi ci riferiamo ad un fitocomplesso all'interno del quale ci sono tutto un insieme di principi attivi, come dire, è possibile che uno di questi principi attivi possa anche andare a svolgere un effetto di prevenzione o di cura delle iperlipoproteinemie. In ordine agli studi clinici sulla betulla, che io sappia, non ci sono evidenze scientifiche.
0: Però potrebbe anche darsi,
1: potrebbe anche darsi.
0: Sì. Magari anche per il fatto che svolge un'azione depurativa, non lo so, magari chissà, riesce a, diciamo, a dare anche questo beneficio. La betulla ha anche proprietà benefiche sulla pelle e sul cuoio capelluto?
1: Sì, la betulla svolge anche delle proprietà benefiche sulla pelle. Nel particolare vengono utilizzati sia degli estratti di betulla, come ad esempio l'infuso, sulle pelli che sono affette da acne oppure, ecco, furuncolosi o eccessiva secrezione di sebo, quindi su quella che è la pelle grassa. In questo caso per l'appunto si fa un infuso di foglie di betulla e quindi si fanno delle applicazioni locali direttamente sulla pelle.
0: Con garze? Come si fa questa applicazione?
1: Con delle garze, sì, con del cotone, con anche una pezzuola, insomma, no? Perché i principi attivi della betulla riescono ad avere un'azione sebo riequilibrante. Lo stesso vale ecco, anche per il cuoio capelluto, dove la betulla comunque viene utilizzata sotto forma di tintura non colorante, ma la tintura è una particolare formulazione idroalcolica, una particolare forma di estrazione idroalcolica della pianta, e anche sul cuoio capelluto riesce a svolgere un'azione astringente, disinfettante, nel caso in cui ci sia ecco, della seborrea, della fosfora grassa, quindi per chi dovesse avere i capelli grassi. Quindi in generale possiamo attribuire alla betulla un'azione astringente se utilizzata per uso esterno, sia sulla pelle che sul cuoio capelluto. Ritorno un attimo al discorso del colesterolo. Perché,
3: scusami Marco, sì. Una domanda al volo è arrivata tramite SMS: la betulla fa crescere i capelli o no? O serve solo
0: c'è sempre
3: per...
0: questa speranza di chi ha problemi
3: o aiuta solo nel caso per chi ha i capelli anche se grassi?
1: Purtroppo no, io vi garantisco che se una pianta dovesse riuscire a far crescere i capelli vi telefonerò immediatamente, interromperò qualsiasi trasmissione e ve lo farò sapere.
0: Credo che sarebbe il boom, perché credo che ci si stia provando, no?
2: In tutti, eppure in tutti i ci modi. Sono tante promesse in pubblicità di prodotti che fanno crescere e ricrescere i capelli, fanno vedere prima e dopo la cura. Non so fino a che punto ci sia tanta verità.
0: Credo che dovremmo affrontare comunque qualche volta, Marco, proprio il problema della caduta dei capelli, no? Quindi quali possono essere, perché ci sono tanti motivi, tanti sono le cause, no? Che fanno cadere i capelli, quindi tanti possono essere le soluzioni, a volte possono essere anche efficaci, ma non è una panacea per tutti, quindi ci sono dei casi.
3: La betulla non ha questo, diciamo, questo effetto miracoloso.
1: Purtroppo
3: su questo siamo sicuri.
0: Probabilmente se la caduta dovesse essere causata dal fatto di avere forfora, avere molto la cute grassa, magari questo potrebbe rallentare se c'è una con causa. Sì. Però se cadono per altri motivi, la betulla penso che non possa fare granché.
1: Sì, scusate, ecco, questo fatto piccolo... di rallentarne la caduta è una cosa che, come dire, può essere effettuata attraverso l'uso di alcune piante, no? Perché se andiamo ad agire sulle cause della caduta dei capelli, laddove delle cause sulle quali si possa agire esistono, e allora in questo caso un rallentamento della caduta o anche un termine della caduta si può avere, ma il fatto che i capelli che sono oramai caduti
0: ricrescano,
1: più, eccetera, ricrescano, insomma, mi sembra abbastanza improbabile, sì.
0: Tu stavi dicendo qualcosa sul colesterolo, stavi tornando un po' sulla mia domanda.
1: Sì, ecco, dicevo questo, in realtà le piante che oggi vengono utilizzate nella terapia del colesterolo, a parte colazione in generale antiossidante che molte piante riescono a svolgere, no? Che svolge una sua funzione nella prevenzione delle malattie cardiovascolari, tra cui anche la ridotta ossidazione delle lipoproteine cosiddette cattive, le LDL, le VLDL, eccetera. Sono piante che riescono a svolgere un'azione di inibizione di un enzima particolare che viene chiamato HMG coenzima riduttasi, che è responsabile della sintesi del colesterolo, cioè sono piante che riescono a inibire la produzione del colesterolo a livello organico. Queste sono le piante che abitualmente vengono utilizzate per il colesterolo e sulle quali ci sono oramai tantissimi studi clinici, tra cui il carciofo, il lievito di riso rosso e quant'altro. Poi ci sono tutta una serie di piante che vengono utilizzate come un contorno, no? Che nonostante non riescano ad inibirne la sintesi, magari riescono a dare un effetto migliorativo del quadro clinico in generale. Non si può dire che siano delle piante che servano a far ridurre il colesterolo, ma in ogni caso sono piante che possono essere utilizzate come coadiuvanti in un trattamento di prevenzione delle malattie cardiovascolari.
0: Marco, abbiamo un'altra domanda fattaci da un amico attraverso un SMS.
3: Una domanda a margine, perché non c'entra con l'argomento della betulla di oggi, diciamo la puntata di oggi, però te la volevo proporre perché... essendo arrivati in periodo di ferie un po' per tutti e quindi essendo molto stressati un po' tutti tranne me che sono tornato dalle ferie, ecco, la domanda era questa qua, magari una risposta veloce, sintetica, anche sì, no, poi magari ne riparliamo in un altro momento. Era questa qua la domanda, Marco: è vero che la passiflora, il biancospino, la melissa e la camomilla formano una miscela rilassante?
1: Sì.
3: Sì. Grazie.
0: Ne parleremo sì, successivamente.
2: Sì. È stata perché una risposta naturale, non sintetica.
0: No, no, perché sono tutte piante che hanno appunto questo effetto rilassante.
3: Ne dovremmo riparlare.
0: Ne parleremo, dato che parliamo, magari siamo con la B, che so, potremmo parlare di biancospino e quindi magari poi vedere.
1: Una bella pianta sulla quale ci sono tantissimi studi, sì.
0: Ah, quindi magari ne potremmo parlare, così possiamo dare una risposta più concreta all'ascoltatore che ha fatto questa domanda. Allora Marco, noi ti ringraziamo. Marco, ciao.
1: A voi. Ciao.
2: Ciao.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17 dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

0: come prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 52 minuti.
1: State per ascoltare una serie di studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Il relatore del campo è Paolo Moretti e il tema di questi studi è il piano di Dio per la salvezza dell'uomo peccatore. Per motivi tecnici, lo studio di oggi è stato diviso in due parti. Nello scorso appuntamento abbiamo ascoltato la prima parte. Oggi ascolteremo la seconda parte. Buon ascolto!
2: Come vi dicevo, queste non sono altro che un campione, un esempio, fra le tante promesse contenute negli scritti profetici dell'Antico Testamento. Promesse che noi possiamo classificare in due categorie. Vi sono, prima categoria, le promesse generali che annunciano per il popolo di Israele e per le nazioni un tempo di liberazione, di salvezza, di gloria, di prosperità dopo secoli di castigo, di umiliazione. Poi vi sono le promesse specifiche, le promesse particolari che annunciano con una incredibile precisione di dettagli e con una incredibile ricchezza di particolari il servizio reso dall'unto di Dio, dal Cristo di Dio, da Betlemme alla croce, dalla croce al suo glorioso ritorno. Dal momento che mi rendo conto del fatto che alla vostra età non tutti hanno dimestichezza con i testi della parola del Signore, vorrei leggervi come esempio di questa straordinaria ricchezza di dettagli alcune pagine. Salmo 22. Pagina 553, per chi ha la Bibbia nella versione riveduta come la mia. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Te ne stai lontano senza soccorrermi, senza dare ascolto alle parole del mio gemito. Dio mio, io grido di giorno, ma tu non rispondi, anche di notte senza interruzione. Eppure tu sei il santo, siedi circondato dalle lodi di Israele. I nostri padri confidarono in te, confidarono e tu li liberasti. Gridarono a te, furono salvati, confidarono in te e non furono delusi. Ascoltate ora bene, seguite bene la lettura. Ma io sono un verme, non un uomo. L'infamia degli uomini è il disprezzato dal popolo. Chiunque mi vede si fa beffe di me, allunga il labbro, scuote il capo, dicendo: egli si affida al Signore, lo liberi dunque, lo salvi, perché lo gradisce. Sì, tu m'hai tratto dal grembo materno, m'hai fatto riposare fiducioso sulle mammelle di mia madre, a te fui affidato fin dalla mia nascita, tu sei il mio Dio fin dal grembo di mia madre, non allontanarti da me, perché l'angoscia è vicina e non c'è alcuno che m'aiuti. Grossi tori mi hanno circondato, potenti tori di Basan m'hanno attorniato. Aprono la loro gola contro di me, come un leone rapace e ruggente. Io sono come acqua che si sparge, tutte le mie ossa sono slogate. Il mio cuore è come la cera, si scioglie in mezzo alle mie viscere. Il mio vigore si inaridisce come terra cotta e la lingua mi si attacca al palato. Tu m'hai posto nella polvere della morte. Poiché cani mi hanno circondato, una folla di malfattori mi ha attorniato. Mi hanno forato le mani e i piedi. Al tempo in cui Davide ha scritto questo salmo, la crocifissione come strumento di condanna a morte non era conosciuta. Spartiscono fra loro le mie vesti e tirano a sorte la mia tunica. È lo Spirito di Cristo che sta parlando attraverso lo Spirito di Davide. Ed è interessante leggere quello che Pietro scrive al capitolo primo della sua prima lettera. intorno a questa salvezza, versetto 10 di Prima Pietro 1, pagina 1209. Ascoltate bene, perché questo è veramente straordinario e interessante. Intorno a questa salvezza indagarono e fecero ricerche i profeti che profetizzarono sulla grazia a voi destinata. I profeti indagarono e fecero ricerche. Perché? Perché neppure loro capivano quello che il Signore stava annunciando attraverso di loro. Essi cercavano di sapere l'epoca e le circostanze cui faceva riferimento lo Spirito di Cristo che era in loro, quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguirle. E fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi amministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato il Vangelo mediante lo Spirito Santo inviato dal cielo, cose nelle quali gli angeli bramano penetrare con i loro sguardi. Tutte le promesse che io ho contenuto nel termine unico di promessa, come se fosse una promessa unica che percorre le pagine dell'Antico Testamento, tutte le promesse facevano riferimento a Cristo, e coloro stessi che erano guidati dallo Spirito del Signore a scriverle dovevano indagare, perché non capivano, dovevano studiare come facciamo ancora noi. Chissà che cosa avrà capito Davide quando il Signore lo ha invitato a scrivere: io sono acqua che, come acqua che si sparge. Se voi leggete una descrizione medica sulle conseguenze che la crocifissione ha sul corpo, voi troverete le parole del Salmo 22. Le mie ossa si sono slogate, il mio cuore come la cera si scioglie in mezzo alle mie viscere, il mio vigore si inaridisce come terra cotta, la lingua mi si attacca al palato. Promesse generali, ma anche promesse specifiche e particolari. Veniamo ora al secondo aspetto della preparazione della salvezza, l'elezione di Israele. Abbiamo già capito, credo, dalla lettura di Genesi 12:3, che per sviluppare nella storia il suo progetto di salvezza, Dio ha voluto mettere da parte un uomo, Abramo, e dalla sua discendenza un intero popolo-nazione, quel popolo che si sarebbe chiamato Israele. Israele, come ci ricordava bene Manuel ieri sera nel suo gioco, vedi che gioco serve, Israele era il nome che fu dato da Dio a Giacobbe quando, chi se lo ricorda? Fu dato a Peniel, ha lottato con l'angelo, benissimo. Quindi dalla discendenza di un uomo Dio si forma un intero popolo-nazione. Da questo popolo, e in primo luogo per questo popolo, sarebbe nato l'unto di Dio, il Salvatore. Ora, a questo proposito, credo che sia opportuno precisare che l'elezione di Israele non ha in vista soltanto Israele, pur se diversi testi del Nuovo Testamento, alcuni li ricorderemo anche nei prossimi giorni, ci precisano che il Signore Gesù è venuto prima di tutto per Israele, ma la scelta di Israele non ha avuto in vista la salvezza solo di Israele, ha avuto in vista la salvezza di tutti gli uomini. L'ordine dato ad Abramo e poi alla sua discendenza di tagliare ogni legame con le altre famiglie della terra, troviamo quest'ordine nel patto di Adamo con Abramo, scusate, Genesi 12:1-13, e poi anche nelle parole che Giosuè prima di morire rivolse al popolo di Israele, Giosuè 24:2. Quest'ordine di tagliare i legami con le altre nazioni aveva lo scopo di garantire la santità di Israele e non certo quello di escludere le altre nazioni dalla rivelazione di Dio. Quando il Signore ordina a voi giovani credenti di non fidanzarvi con una ragazza non credente, non lo fa perché vuole che quella ragazza non credente rimanga perduta, ma lo fa per voi, per proteggere e garantire la vostra santità, in modo che possiate essere veramente testimoni nei confronti degli increduli. Perché quando uno mischia la propria santità, la inquina, la macchia, che cosa succede? Che non può più essere testimone coerente della sua della sua fede. Anzi, abbiamo ricordato prima che tutte le famiglie della terra sarebbero state benedette in Abramo. Abbiamo del resto degli esempi straordinari che ora brevemente vorrei ricordarvi. Giuseppe fu uno strumento di benedizione, certo anche per la sua famiglia in secondo luogo, ma fu uno strumento di benedizione per gli egiziani. Se noi leggiamo in particolare il capitolo 47 del libro della Genesi, scopriamo che se agli egiziani non fosse stato mandato da Dio Giuseppe e non fosse stato correttamente interpretato il sogno avuto del faraone, gli egiziani sarebbero tutti morti di fame a causa della carestia. Inoltre, all'interno della legge di Mosè, Numeri capitolo 15, versetti 15, 16 e 29, troviamo scritto che gli stranieri che sceglievano di vivere fra gli israeliti godevano dei loro stessi benefici e diritti. Lo straniero rimaneva straniero con la sua identità di popolo, di razza, di nazione, ma godeva degli stessi benefici e diritti di Israele. Dovremmo dirlo a Bossi e a Maroni in questo tempo. Sapete chi sono Bossi e Maroni? Sì, sono i ministri della Lega che hanno inventato l'espressione respingimento, respingere gli stranieri che vogliono trovare asilo e lavoro in Italia, rispedirli in patria. La parola del Signore ci dà un insegnamento ben diverso. Lo straniero che viene fra di noi deve essere accolto. Al momento della consacrazione del Tempio da lui costruito, Salomone dedicò una parte abbastanza lunga della sua preghiera allo straniero che sarebbe venuto a Gerusalemme. Primo libro dei Re, capitolo 8, versetti 41 a 43. E Salomone dice che lo straniero doveva essere accolto e doveva essere benedetto affinché tutti i popoli della terra conoscano il tuo nome per temerti. Abbiamo poi le vicende di due fra i profeti principali di Israele: Elia, che fu mandato da una vedova a Sarepta, una città al di fuori dei confini di Israele; Eliseo, che accolse e guarì Naaman il Siro. Sono due episodi che ci ricordano le attenzioni di Dio verso gli stranieri. Prima Re capitolo 17 e Seconda Re capitolo 5. Vi sono due libri nell'Antico Testamento che sono dedicati a mostrare come attraverso Israele Dio abbia fatto giungere la sua parola alle altre nazioni. Quali sono questi due libri? Chi me lo sa dire? Allora, il libro di Ruth la Moabita, l'Evangelo che giunge, l'annunzio della parola di Dio, possiamo dire certo dell'Evangelo, perché tutto diventa Evangelo alla luce di Cristo nel paese di Moab, e poi il libro di Giona, che fu mandato a predicare il ravvedimento agli Assiri e a Ninive. E se voi vi ricordate quello che Giona scrive e quello che Giona dice dopo che il Signore ha deciso davanti al ravvedimento degli Assiri di Ninive di non mandare più il suo giudizio, noi scopriamo la disubbidienza, il motivo della disubbidienza di Giona. Giona scappò non perché aveva paura ad andare a Ninive. Giona in realtà scappò perché non voleva annunziare il ravvedimento ai niniviti. E quando Il Signore gli disse di aver risparmiato gli abitanti di Ninive, Giona si irritò fortemente. È Giona stesso che lo scrive, perché lui voleva vedere distrutti i nemici assiri, gli stranieri, mentre Dio voleva vederli ravveduti e salvati. Infine un altro esempio, nella genealogia di Gesù, Matteo capitolo 1, nella genealogia che ci presenta Gesù come figlio di Davide e come figlio di Abramo, quindi come discendente di Abramo e discendente di Israele, noi troviamo i nomi di due sole donne. Chi mi sa dire quali sono questi due nomi? Ruth, inizia con la R, anche quest'altro, Raab. Versetto 5 di Matteo 1. Raab era la donna prostituta di Gerico che scelse di seguire Israele ed il suo Dio. Ruth, la donna moabita rimasta vedova, che scelse di seguire sua suocera e il suo popolo. Vi ricorderete le belle parole di Ruth: il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio. È quindi evidente che tutta la storia di Israele tende a Cristo, ma non per una elezione esclusiva per cui Israele deve ritenersi in qualche modo privilegiato, ma per una funzione di testimonianza. Israele doveva essere lo strumento attraverso il quale il nome di Dio doveva essere conosciuto fra le nazioni. E soprattutto perché, come ricorda Paolo, Romani capitolo 1 versetto 3, perché il figlio di Dio nascesse dalla stirpe di Davide secondo la carne. L'elezione di Israele, la chiamata di Abramo, la chiamata di un popolo, aveva l'obiettivo di dare una carne, di dare una stirpe, una discendenza al figlio di Dio che sarebbe nato come uomo, come vedremo domani mattina parlando della incarnazione. La storia di Israele, e quindi ancora prima la sua chiamata, la sua elezione, hanno nel progetto divino della salvezza l'obiettivo di preparare per Cristo un popolo, una nazione secondo la carne. Quindi, e mi fermo qui, abbiamo visto due momenti fondamentali nella preparazione del progetto di salvezza: la promessa, che contiene un insieme di promesse generali, un insieme di promesse, di profezie specifiche e particolari, che attraversa tutte le pagine dell'Antico Testamento ed annunzia: Cristo verrà, Dio sta preparando per noi un Salvatore. E poi l'elezione di Israele, Dio che chiama Abramo e attraverso la discendenza chiama un popolo, il popolo di Israele, perché dalla stirpe di Davide, dalla stirpe di questo popolo, secondo la carne, la razza di questo popolo, nella pienezza dei tempi venisse a noi il figlio di Dio. E già qui abbiamo abbastanza materiale per essere riconoscenti e per leggere la storia. E ora veramente concludo con questa riflessione. Avete studiato a storia i popoli dell'antichità? Mi fate alcuni nomi? Assiri, babilonesi, romani, egiziani. Dove sono oggi questi popoli nella loro identità di razza e di religione? No, si sono tutti scomparsi. Delle antiche civiltà ci sono rimaste soltanto delle tracce, le tracce delle piramidi, le tracce degli affreschi all'interno delle piramidi, le tracce straordinarie delle rovine di Babilonia, delle rovine anche di Ninive. Non so se sapete che fino alla fine del 1800 molti critici della Bibbia ritenevano la Bibbia una leggenda, perché dicevano che Ninive non era mai esistita. Poi furono trovate le rovine di Ninive con le mura della lunghezza che aveva descritto Giona nel suo libro. Qual è l'unico popolo che dall'antichità ha conservato la sua identità come razza, come popolo, come nazione e anche, seppur nella disubbidienza della quale parleremo nei prossimi giorni, come religione? Israele. Israele, gli storici dicono, è un'anomalia nella storia delle nazioni. Noi sappiamo, è vero che è un'anomalia, è una cosa non normale, noi sappiamo però perché è un'anomalia nella storia delle nazioni, perché il popolo che Dio ha scelto per far venire nella carne, nella pienezza dei tempi, per far nascere il figlio di Dio incarnato come uomo, ed è il popolo che avrà ancora un futuro nei progetti e nei piani di Dio. Questo per farvi capire che conoscere la storia della salvezza non ci permette soltanto di sapere quello che Dio ha fatto per noi e quindi in quale modo Dio ha risposto ai nostri bisogni, al nostro bisogno di salvezza, ma ci permette anche di leggere la storia dell'umanità. È molto bello pensare che quando il 15 maggio del 1948 fu proclamata l'indipendenza dello Stato di Israele, avvenne qualcosa per cui fino a pochi anni prima i credenti venivano presi in giro. Quando i credenti, sulla base delle profezie bibliche, parlavano di un ritorno di Israele nella terra promessa, tutti si facevano delle grosse risate. Le profezie, le promesse di Dio si sono adempiute puntualmente. Si adempirà anche quella del ritorno del Signore Gesù e del suo giudizio. Sarà bene allora che ci prepariamo adeguatamente e facciamo in modo che la storia della salvezza diventi la storia della nostra vita. Amen.
1: Avete ascoltato uno studio portato al Centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Ricordiamo che il relatore del campo è Paolo Moretti e ricordiamo che il tema di questi studi è il piano di Dio per la salvezza dell'uomo peccatore. Oggi avete ascoltato la seconda parte dello studio. A risentirci al prossimo appuntamento, sempre su queste frequenze. Che Dio vi benedica.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta alla conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire Lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solnus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi. Schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti, in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

Un caloroso saluto a tutti voi, amici ed amiche. Eccoci giunti ad un nuovo appuntamento con il programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione odierna è Il Padre Nostro. Se ricordate, stiamo avendo una serie di riflessioni sulla preghiera che il Signore Gesù insegnò ai discepoli. Ed è il numero 9. Leggiamo dal Vangelo secondo Matteo, al capitolo 6, dal verso 9 fino al verso 12. E dice così: voi dunque pregate in questo modo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Possiamo immaginare, cari amici, quando sia grande il desiderio di ogni persona entrare alla presenza di un Padre che è santo. Una verità certa, però, è che l'ingresso alla presenza del Padre Celeste è bloccato. È bloccato perché c'è un grave problema che deve essere risolto, ed è il problema del peccato. Dal momento che il grande problema dell'umanità è quella del peccato, il bisogno maggiore è quello del perdono. Ed è questo ciò che il Padre nostro che è nei cieli offre a chi glielo chiede. In Gesù, sapete amici, Dio perdona definitivamente il debitore. La parola debito nei Vangeli è resa proprio con il termine peccato, perché ogni nostro peccato costituisce un debito davanti a Dio che non si può pagare, ma che può essere cancellato soltanto attraverso il sacrificio del Figlio di Dio, del Signore Gesù. Nel perdono vi è anche una reciprocità. Mi spiego meglio. Non si può perdonare altri, i nostri propri simili, se prima non si è stati perdonati da Dio, e neppure si può essere perdonati da Dio se non si è disposti a perdonare gli altri. La profondità del nostro perdono verso coloro che ci hanno offesi è direttamente proporzionale a quanto stimiamo grande il debito che Dio ci ha rimesso. Non è comunque il fatto di perdonare gli altri che ci salva, questo lo dobbiamo chiarire. Il fatto di perdonare gli altri è il sintomo che siamo stati salvati. Sapete, il perdono che non costa nulla non è vero perdono. E questo ce lo ha insegnato e lo ha anche gridato dalla croce il Signore Gesù. Per questo egli si sofferma ancora sull'argomento e lo dice chiaramente in questa preghiera. Quindi, cari cristiani in ascolto, dimentichiamo le cose secondarie, ma ricordiamo che il perdono è un bisogno primario, al punto che Dio non può gradire le nostre offerte se noi non lo pratichiamo.
I cristiani devono sapere subire, ma anche perdonare. E questo ce lo ha allo stesso modo insegnato il Signore Gesù. Il perdono è una peculiarità del cristiano. E grazie al Padre nostro, il sangue del Signore Gesù ci lava continuamente, rendendoci santi. Ma sapete, ogni giorno abbiamo bisogno di confessare i nostri peccati. Beh, perché ogni giorno cadiamo, o quantomeno i nostri piedi inciampano, perché viviamo nel mondo, pur non essendo del mondo, come ci diceva il Signore Gesù. Non diamo retta a chi dice che il credente assolutamente non può più peccare. Se fosse così, questa preghiera non avrebbe senso. Il Signore sa che, nonostante tutta la nostra buona volontà, noi veniamo meno. Ed è per questo motivo che l'Apostolo Giovanni precisa che chi pensa di non peccare mai inganna se stesso. E questo è scritto nella prima lettera di Giovanni, al capitolo 1, al verso 8. Sia chiaro, il cristiano, proprio in virtù della sua nuova natura, non persevera nel peccato, non pratica il peccato come abitudine, come faceva una volta, quindi non vive nel peccato. La verità biblica è che ogni giorno bisogna ricorrere a Cristo. L'invocazione del perdono implica che dobbiamo confessare al Padre tutti i nostri peccati, sia quelli conosciuti, sia quelli sconosciuti. E per concludere vorrei citare una frase, una breve frase del famoso predicatore Martin Luther King, vissuto a cavallo agli anni 60. Disse: chi è incapace di perdonare è anche incapace di amare. Bene amici, la puntata termina qui. Mi auguro che quanto detto abbia suscitato in voi una ricerca maggiore intorno a queste verità così grandi per quanto riguarda il cristianesimo. A risentirci amici a domani, grazie per l'ascolto e che Dio vi benedica.

0: Open our eyes.
1: Open the eyes of my heart, Lord.
0: Leggiamo insieme da Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 14. Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni, capitolo 11, versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 25 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

dal Vangelo di Matteo, capitolo 19. Capitolo 19, versetto 13 a 15, dove l'intestazione dice: Gesù benedice i bambini. Leggiamo. Allora gli furono presentati dei bambini perché imponesse loro le mani e pregasse. Ma i discepoli sgridarono coloro che gli ripresentavano. Gesù però disse: lasciate i piccoli fanciulli e non vietate loro di venire a me, perché di tali è il regno dei cieli. E imposte loro le mani, si partì di là. Si dice che era usanza in Israele che le mamme pie, le mamme timorate da Dio, portarono i loro bambini da Gesù. Vediamo nella scrittura che, per esempio, la mamma di Samuele, Anna, ancora Samuele piccolo, fu preso e condotto dal sommo sacerdote Eli, non solo per portarlo, magari benedirlo, bambino, ma anche per consacrarlo al Signore. Perché Anna aveva promesso a Dio, dice: se tu mi darai un maschio, io lo consacrerò a te. E così è stato. Anna era una donna che non poteva avere figli e soffriva moltissimo. Perché per una donna ebrea non avere figli era quasi un castigo, una maledizione. E ci tenevano tanto ad avere dei figli. Bene, che cosa possiamo imparare da questo episodio? Un'azione di cui si dovrà prendere esempio. Facciamoci una domanda: perché le mamme portano i loro figli a Gesù? Per quale motivo? Perché loro credevano in Gesù. È così. Perché loro credevano in Dio. Perché loro credevano, magari avranno sentito parlare, che questo Gesù di Nazareth era il Messia, era il Cristo, era il re del regno, e quindi era importante presentare i loro figli al re del regno. Forse perché magari conoscevano ciò che disse anche più avanti l'apostolo Paolo quando si trovava nei carceri di Filippi. Cosa disse l'apostolo al carceriere di Filippi quando questo uomo disse: Signore, che cosa devo fare per essere salvato? L'apostolo ha risposto: crede nel Signor Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. Questa è una promessa del Signore, e noi credo che dobbiamo credere alle promesse di Dio. Dobbiamo credere fino in fondo che i nostri figli il Signore ce li vuole donare, ed è molto importante questo. Quindi quelle mamme amavano i loro figli e l'hanno portato a colui che per eccellenza ama tutti i bambini del mondo. Non ama soltanto i bambini ebrei, ma ama tutti i bambini. E amare i bambini, sapete che cosa vuol dire? Amare anche i loro genitori. Quindi le mamme amavano i loro figli. E non c'è amore più grande dei genitori verso i loro figlioli di portare loro dove? Da Gesù. Da Gesù. Sono povere quelle mamme che non pregano e non presentano a Gesù i loro figli quotidianamente. I genitori oggi fanno di tutto e danno di più e tanto ai loro figli. Ma chi sono quelle mamme o quei padri che pregano quotidianamente per i loro figli? Queste donne hanno portato i loro figlioli da Gesù perché amavano i loro figlioli. Ho letto un libro molti anni fa, questo libro si intitolava La preghiera, di un certo Allesby. Lui diceva che la migliore eredità che noi possiamo dare ai nostri figli è di portarli a Gesù. Noi possiamo dare ai nostri figli ricchezze, possiamo dare tesori, possiamo dare, non so, un'eredità immensa, ma la cosa più grave è quella di non portare i nostri figli a Gesù. A volte penso,
quella ha ereditato un grande, non so, ricchezza, un grande patrimonio, ma deve lasciarlo. Devo lasciarlo. Io lo lascio come genitore, lo do ai miei figli, ma i figli a sua volta dovranno lasciarlo. E Gesù dice: tu puoi dare tutto l'oro del mondo ai tuoi figli, ma se non li porti a me, se non preghi per loro e non parli loro di me, tu non ami veramente i tuoi figli. Perché noi abbiamo parlato della persona più preziosa, più importante della nostra vita. Non possiamo noi sottovalutare questo. Infatti qui vediamo un versetto che dice: ma i discepoli sgridarono coloro che gli presentavano, ma Gesù prese e disse loro: lasciate i piccoli fanciulli e non vietate loro. Con il Vangelo di Marco lo dice un altro passo, lo stesso, però con altre parole. In Marco capitolo 10, versetto 13, dice: o gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli sgridavano coloro che li ripresentavano. E Gesù, veduto ciò, si indignò. Pensate un po', Gesù si è indignato e disse loro: lasciate i piccoli fanciulli venire a me, non glielo vietate, perché di tali è il regno di Dio. Gesù si è indignato contro i suoi discepoli. Mi fa pensare a quell'uomo dalla mano secca che si trovava nella sinagoga di Capernaum, e Gesù fece una domanda agli astanti: è lecito guarire una persona malata nel giorno di sabato? Dice: non è lecito, perché era il giorno di sabato. E Gesù nel suo cuore si è indignato, e questi discepoli vietarono alle mamme di condurre questi bambini da Gesù. Forse non l'hanno fatto certamente per male, avranno detto: ma Gesù è così impegnato per i grandi, è così occupato che non ha tempo per i piccoli. A volte noi sottovalutiamo le cose importanti. Noi a volte diciamo che pensiamo come quelle del mondo, vale a dire che un bambino non è così importante come uno grande. A volte quelli del mondo dicono: la forza, il potere, la ricchezza, i tesori sono importanti. Però Gesù dice: no, ci sono cose più importanti delle cose materiali: l'amore, la fedeltà, la fiducia in Dio, la sincerità, l'onestà. Tutte queste cose sono virtù che sono molto più importanti e più preziose agli occhi di Gesù che delle ricchezze materiali. Non è così? A che vale una persona che è ricca e poi è disonesta? Ma quanto vale più una persona povera e onesta? Non ha ricchezze, ma quello che arricchisce una persona sono i valori morali e spirituali e non le ricchezze materiali. Perché di persone ricche ce ne sono tante magari nel mondo, ma forse sono le persone più egoiste, più ingrate, più irreligiose, più disoneste, più bugiardi di tante persone povere ma generose, grandi d'animo, ricche nel dare. Queste sono quelle che valgono agli occhi di Gesù. E i discepoli, pensando, dicono: ma questi bambini ci fanno perdere solo del tempo, con tutto quello che c'è il maestro da fare perdiamo tempo. Il Signore guarda le cose piccole, alle cose che magari non sono. Noi guardiamo alle cose grandi. Ci sono tante cose che non conosciamo, non vediamo, però hanno molto più valore delle cose che vediamo. Le cose spirituali, i valori morali sono più importanti agli occhi del Signore. E dimentichiamo spesso quello che dice anche l'Apostolo Paolo in Romani capitolo 5. Dice così: riguardante
la persona di Gesù, l'opera di Gesù. Romani capitolo 5, versetto 18 e 19. Come dunque con un solo fallo la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così con un solo atto di giustizia la giustificazione che dà vita si è estesa a tutti gli uomini. Poiché siccome per la disubbidienza di uno solo uomo i molti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'ubbidienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti. In questi molti fanno parte anche i bambini. Non sono da evitare, fanno parte della nostra famiglia e quindi è importante avere cura di loro. Anzi, vediamo che, l'abbiamo letto nel capitolo 18, che Gesù prende ad esempio un bambino che è la persona più adatta ad entrare dove? Nel regno dei cieli. Infatti Gesù dice in Matteo 18,3: in verità io vi dico che se non mutate e non diventate come i piccoli fanciulli, non entrerete punto nel regno dei cieli. Il Signore ci vuole bambini. Paolo dice: siate bambini per quanto riguarda la malizia, ma siete uomini fatti per quanto riguarda veramente la fedeltà e tutte altre cose, l'amore. Quindi Gesù si indignò, dice: ma cosa state facendo? Ma a volte anche noi credenti valutiamo le cose sotto un aspetto diverso, sbagliato. Quindi ci studiamo e a volte noi cadiamo in queste cose. C'è un grande contrasto quindi fra il pensiero di Gesù e i suoi discepoli. C'è un bel versetto in Isaia capitolo 40 che è molto bello. Isaia 40, versetto 11: come un pastore gli pascerà il suo gregge, raccoglierà gli agnelli. E a volte noi cadiamo in queste cose. C'è un grande contrasto quindi fra il pensiero di Gesù e i suoi discepoli. C'è un bel versetto in Isaia capitolo 40 che è molto bello. Isaia 40, versetto 11:

dai montoni. Gesù prende in braccio, Gesù ha preso letteralmente in braccio anche questi bambini. Non erano stati ragazzi, ma bambini di 2, 3 anni, 4 anni, 5 anni. Quindi lui l'ha presa in braccio, perché i bambini sono l'oggetto particolare del Signore. E quindi anche noi dobbiamo avere, diciamo, questa concezione di vedere i nostri figli e i bambini preziosi agli occhi di Dio. Perché i bambini, un'altra domanda che ci facciamo, perché i bambini dovrebbero essere portati da Gesù? Affinché, dice, lui li toccasse. Sapete, troviamo nella scrittura che una donna pensò in se stessa e disse così, in Matteo capitolo 9, versetto 20, dice, ed ecco una donna malata d'un flusso di sangue da 12 anni, accostatosi per di dietro gli toccò il lembo della veste, perché diceva fra sé, solo chi io tocchi la sua veste sarò guarita. E Gesù, voltatosi e vedutola, disse, sta di buon animo, figliola, la tua fede t'ha guarita. E da quell'ora la donna fu guarita. Quindi essere toccati da Gesù, vediamo che è una grande benedizione. Non solo il Signore ci guarisce e guarisce fisicamente, ma ci guarisce anche spiritualmente. Quante persone il Signore toccò? Proprio come ci viene detto spesso, c'è andato un lebbroso, dice, Signore, se tu vuoi puoi mondarmi, puoi guarirmi. L'Antico Testamento, coloro che erano lebbrosi dovevano stare centinaia di metri lontano dall'abitato, erano completamente isolati, perché sappiamo che la lebbra era una malattia infettiva e quindi dovevano stare isolati. In quell'occasione c'era un lebbroso che ha gridato a Gesù e Gesù l'ha toccato. E quel lebbroso è guarito. Essere toccati da Gesù è la benedizione. E qui vediamo un'altra cosa, che questi bambini non erano malati, però le mamme ci tenevano tanto che Gesù li toccasse, li benedicesse. E questo è successo. Perché, vedete, anche se una persona non è malata fisicamente, però è malata spiritualmente o anche moralmente. Le malattie morali e le malattie spirituali li può guarire solo Gesù. Non li può guarire una medicina. E la malattia inguaribile, peggiore del cancro, la Bibbia ce lo dice che cos'è. È il peccato. È il peccato. Paolo dice il salario del peccato è la morte. E il peccato non lo può guarire nessuno, solo Gesù ci può togliere i peccati. Non ci sono riti religiosi, cerimonie che possono guarirci dal peccato. L'Apostolo Giovanni dice il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato, cioè ci purga. Solo il sangue di Gesù che viene applicato nella nostra anima per mezzo della fede. E questi bambini, piccoli come erano, vengono condotti da Gesù. Perché quei bambini, anche se non erano malati fisicamente, senza dubbio avevano bisogno di Gesù dal punto di vista spirituale e morale. Quindi è molto importante portare i nostri figli a Gesù, sapendo che i figli che cosa sono? Nel Salmo 127, versetto 3, Salmo 127, versetto 3 dice, ecco, i figliuoli sono un'eredità che viene dall'Eterno, il frutto del seno materno è un premio. I figli sono un dono di Dio, sono un dono di Dio. In Deuteronomio capitolo 6, versetto 5, ci viene detto come dobbiamo noi genitori comportarci o istruire i nostri figli. In Deuteronomio capitolo 6, versetto 5 dice così, tu amerai dunque l'Eterno il tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. E questi comandamenti che oggi ti do

ti staranno nel cuore, le inculcherai ai tuoi figlioli, ne parlerai quanto te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quanto ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segnale, ti saranno come frontali tra gli occhi, e li scriverai sugli stivi della tua casa e sulle tue porte. Noi genitori abbiamo il dovere davanti al Signore di istruire i nostri figli nelle vie di Dio. È una grande responsabilità che il Signore ci ha dato i figli e che dobbiamo istruire nelle sue vie. In Efesini capitolo 6 l'Apostolo Paolo dice: «E voi padri non provocate a dire ai vostri figlioli, ma allevateli in disciplina e in ammonizione del Signore». Che responsabilità che abbiamo noi verso i nostri figli, davanti a Dio. Un giorno Dio ci dirà: cosa ha fatto dei tuoi figlioli? Sono doni che io ti ho fatti. E a volte noi diamo di tutto e di più, ma non parliamo mai del Signore. Ai nostri figli, anziché darci la Sacra Scrittura, la Bibbia, ci mettiamo davanti un computer, giocattoli a non finire, ma gli parliamo del Signore. E i bambini crescono senza nessuna conoscenza delle cose di Dio. Una persona ha detto che umanità senza divinità è bestialità. Una persona che non è umana è una bestia. È così. E poi cosa aspettiamo dai nostri figli che crescono educati, altro che educati, maleducati, anzi ci aggrediscono. Oggi i figli comandano i genitori e i genitori devono stare zitti davanti ai figli, che quasi li minacciano. E questo è un segno degli ultimi tempi di cui l'Apostolo Paolo ne ha parlato. Negli ultimi tempi i figlioli saranno ribelli. Tutto questo perché i genitori hanno trascurato la cosa più importante, quella di allevarli nelle vie del Signore. Quindi tu, genitore, raccogli ciò che hai seminato nel cuore di tuo figlio, di tua figlia. E oggi noi sappiamo e vediamo quanti giovani, o per incidenti, o per droga, o per, non so, ubriachezze, che escono dalle discoteche, dai night, vogliono rientrare a casa, ma non rientrano. Muoiono per strada perché ubriachi o drogati o stanchi o assonnati. Ma quante migliaia di giovani muoiono? Moltissimi. Questo perché non c'è in loro nessuna conoscenza delle cose di Dio. Stiamo raccogliendo ciò che abbiamo seminato. Ma quanto è bello invece parlare di Gesù, parlare a loro delle cose del Signore. Sapete, conoscere Gesù è la cosa più straordinaria, più bella. Abbiamo l'esempio dell'Apostolo Paolo. Sapete, l'Apostolo Paolo, prima di convertirsi, dice che lui fu istruito ai piedi di Gamaliele. Era un famoso rabbino, conosciuto magari in tutto Israele. Però sapete, dopo che lui si è convertito, sapete cosa ha scritto? Queste testuali parole: «Io, circonciso l'ottavo giorno della razza di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo dei ebrei, quanto alla legge fariseo, quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che nella legge irreprensibile, ma le cose che mi erano guadagno, io le ho reputato danno a cagion di Cristo. Anzi, a dire vero, io reputo anche ogni cosa essere un danno di fronte alla eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale rinunziai a tutte queste cose e le reputo tanta spazzatura a fin di guadagnare Cristo». Quindi la conoscenza di Cristo vale più della conoscenza che possiamo apprendere dai libri di scuola. Perché il Signore ci ha lasciato il libro dei libri, e questa è la Sacra Bibbia, la parola di Dio, che è valida e buona per ogni persona, sia grande, sia piccola, sia adulta, per tutti è preziosa. Un esempio meraviglioso di una mamma
o meglio anche di una nonna che si sono presi cura del loro nipotino, Timoteo. Infatti l'Apostolo Paolo scrive queste bellissime parole proprio riguardante a Timoteo. Seconda Timoteo capitolo 1 versetto 5 dice: io ricordo infatti la fede non finta che è in te, la quale abitò prima nella tua nonna Loide e nella tua madre Unice, e sono persuaso abita in te pure. Ora lui è ormai adulto, collaboratore dell'Apostolo Paolo, proprio alla fine della seconda lettera che scrive, che è la lettera in cui l'Apostolo Paolo dice è imminente la mia dipartenza da questo mondo, come un padre scrive queste parole al suo figliolo spirituale Timoteo. E dice così, seconda Timoteo, capitolo 3, versetto 14, dice così: ma tu persevera nelle cose che hai imparate e delle quali sei stato accertato, sapendo da chi le hai imparate, che fin da fanciullo hai avuto conoscenza degli scritti sacri, i quali possono renderti savio a salute, mediante la fede che è in Cristo Gesù. Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile ad insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, affinché l'uomo di Dio sia compiuto appieno, fornito per ogni opera buona. Sapete, questo era il cibo di Timoteo quotidianamente. E se un credente trascura la lettura della parola di Dio, quello non cresce. Cosa fece Gesù? Ha preso il bambino, se l'ha messo in braccio, l'ha toccato e l'ha benedetto. Perché la benedizione vuol dire prosperità, crescita, benessere. Questo significava. E quanto è bello quanto il Signore tocca i nostri figli. Com'è possibile che i nostri figli siano toccati? Gesù non è più su questa terra. Ma come possiamo portare i nostri figli? In preghiera. Pregare Gesù, perché Gesù ha detto: io sono con voi. Voi non mi vedete, ma io sono presente. Beati quelli che non hanno veduto, ma hanno creduto. Gesù è presente. Abbiamo la sua parola, che è operante e vivente in noi. Abbiamo il suo spirito. E quindi Gesù non è di meno di quanto era col corpo. Gesù è sempre presente. Ogni giorno noi come genitori prendiamo a cuore i nostri figli. Essi sono una parte di noi stessi, non è così? E se noi vogliamo veramente bene o amiamo i nostri figli, la cosa più grande che possiamo fare loro o dare loro è portarli a Gesù. E non diamoci pace fin quando i nostri figli, di portarli a Gesù. È importante questo. Diamoci tutto, ma non trascuriamo la cosa più importante,

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: Morning, prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.
3: A Radio Logos sono le ore 1 e 5 minuti.
5: E noi apriamo questa nostra diretta con Nuni Burgio. Benvenuta Nuni.
6: Buongiorno a tutti, ciao Daniela.
5: Allora Nuni, tu sei presidente di Nuni APS, scuola di fisiosviluppo, ed anni che noi dialoghiamo con te di questi temi. Oggi parleremo di un tema forse non l'abbiamo mai trattato, comunque forse in maniera marginale. Parleremo di sonno e quanto il sonno abbia valore, sia rilevante per quanto riguarda anche lo sviluppo non solo fisico ma anche psichico.
6: Esatto. Al proposito, ho un articolo del 2022 caldo, abbastanza fresco rispetto a, di solito gli articoli possono avere anche tanti anni, questo è molto fresco e è un articolo dove è uno studio longitudinale su 8300 bambini, mm-hmm. Quindi stiamo parlando di numeri che hanno un significato, e lo studio è durato 2 anni, quindi bambini che sono stati osservati per 2 anni, un gruppo di bambini che dormiva meno di 9 ore al giorno, da notte, e un altro gruppo di bambini equivalente, quindi simile per classe sociale, per età, per tipologia neurologica, simili, e un altro che invece dormiva più di 9 ore al giorno. Mm-hmm. Cosa è emerso da questo? Quindi abbiamo uno studio veramente importante dove i dati sono stati fatti come si deve, che è stato strutturato molto bene. Si è visto che praticamente su 4, aspetta che te li cerco, su 4 sull'articolo che ce l'ho davanti, e su 4 indicatori tutti i bambini che dormivano meno di 9 ore erano tutti positivi, nel senso che tutti avevano problemi in quelle aree, che era l'area cognitiva, l'area nello studio, e bambini, eccolo qua, disagi nel comportamento, disagi emotivi, prestazioni a scuola inferiori nei test e un modo diverso di comunicare hanno visto tra le varie aree del cervello. Quindi cose importanti, stiamo parlando di cose importanti. Differenze importanti. Queste differenze sono state viste sia nella prima fase che nella fase conclusiva dopo 2 anni, cioè questi stessi bambini che continuavano a dormire meno avevano ancora questi deficit. Ok?
5: Quindi qualcosa che è importante, perché non si risolve subito.
6: No, è una cosa che dura. Non sappiamo poi come procede la vita di questi bambini, chiaramente perché gli studi purtroppo hanno un tempo limitato, però in quei 2 anni dove il nostro apprendimento soprattutto a scuola è molto intenso, in quei 2 anni metà di tutti quei bambini, cioè 4.000 bambini contro gli altri 4.000 circa, hanno presentato tutti valori inferiori, tutti, capisci? È un dato veramente grosso questo. E ci serve per un motivo molto importante: far capire ai genitori che i bambini devono dormire almeno arrivare alle 9 ore. Quindi non è un dato, dormire non significa mettersi a letto con il cellulare o la televisione certo. Accesa, cioè dormire significa 9 ore che sei andato nel sonno, che non è l'ora in cui vai a letto, perché oggi con i cellulari è come portarsi il televisore a letto, no? E poi i bambini o i ragazzi vanno avanti all'infinito. Ma dormire 9 ore è importante. Perché diciamo? Perché, e a chi lo stiamo dicendo? Lo stiamo dicendo a tutti i genitori che sottovalutano questo problema, a tutti i genitori che fanno fatica a dire ai figli devi dormire, e quindi si lasciano in qualche maniera negoziare l'ora in cui andare a dormire. una volta tanto non ha importanza, usciamo, siamo da amici, c'è
5: oppure
6: una festa,
5: in estate comunque ci sono ritmi diversi, quindi si fa un po' più tardi, ma
6: esatto.
5: Soprattutto quando i bambini vanno a scuola, quindi hanno bisogno di avere una
6: quando
5: certa
6: bambini...
5: concentrazione, lì bisogna essere abbastanza fermi.
6: Assolutamente fermi, non è negoziabile questa cosa, Daniela. Non è qualcosa su cui possiamo discutere, perché questo non è un dato che deriva da una scuola di pensiero, ok? Non è la Montessori che l'ha detto, qui c'è uno studio su 8.000 bambini, ok? Pur con l'autorevolezza chiaramente della Montessori, non è qualcuno che lo immagina che i bambini hanno bisogno di sonno, perché tutti sappiamo che il sonno ci fa bene, abbiamo bisogno di sonno. Qui noi abbiamo dei dati scientifici in mano e questi dati ci dicono che dormire è fondamentale per i bambini, non è negoziabile. Quindi i genitori che uno permette, l'altro no, i nonni che sottovalutano il problema e lasciano magari il bambino dormire più meno, ok? Il sonno non è negoziabile, i bambini devono dormire, punto. Questo articolo ce lo dice con i dati alla mano.
5: E poi dirci, ecco, quelle sono poi le influenze, le ripercussioni su quella che è la vita del bambino che non ha difficoltà e del bambino che invece ha difficoltà, sia nell'apprendimento, altre genere di difficoltà.
6: Cioè, allora, questi bambini hanno trovato questo, hanno trovato difficoltà caratteriale intanto, quindi più problemi di relazione con i genitori o anche con gli altri bambini. Hanno trovato difficoltà emotive, quindi reazioni emotive spropositate oppure assenti addirittura, ok? Hanno trovato una minore capacità nello studio, quindi nella performance scolastica a parità di studio, poi hanno trovato che questi a parità di studio non so, però i bambini probabilmente che hanno meno sonno studiano anche meno, perché sono più stanchi.
5: Cioè rendono meno, anche se studiano magari non riescono, cioè non riescono a concentrarsi,
6: meno.
5: Certo.
6: Ce lo dice, al di là di questo articolo, ce lo dice la logica. È chiaro che se tu non hai dormito bene, assimili male a scuola e rendi peggio, ok? Quindi è normale, diciamo, che sia così. Ma poi hanno visto che proprio con le risonanze magnetiche sui bambini, perché non è stato solo test, hanno fatto anche le risonanze magnetiche
5: e quindi hanno visto quelle aree, quindi hanno visto quelle aree del cervello che
6: visto,
5: sono
6: esatto
5: competenti,
6: esatto,
5: per quanto riguarda il sonno, perché ricordiamo che ogni cosa che facciamo ha un'area del cervello, quindi
6: diciamo che ogni cosa che facciamo impatta sulla globalità del nostro cervello, perché anche se il nostro cervello ha delle aree elettive per fare qualcosa, in realtà qualunque cosa noi vogliamo fare viene eseguita da tutto il cervello, perché ogni cosa che noi dobbiamo processare abbiamo bisogno di tutte le aree del cervello, perché per esempio se tu vedi i numeri in un foglio che devi fare un'operazione matematica, se l'operazione matematica per esempio nell'area X del cervello, ma per esempio per inquadrarla nello spazio tu devi attivare un'altra area, per capire il problema che devi risolvere devi attivare un'altra area, quindi capisci che è vero che ci sono aree deputate, però è vero che il compito viene svolto da tutti.
5: Perché poi ci sono quello stesso compito ha diverse funzioni, perché quando tu scrivi c'è la vista che viene, no? messa in ballo,
6: esatto,
5: le mani perché devi scrivere, quindi sono tante poi le aree che vengono coinvolte perché sono tante le varie funzioni, no? Che tu devi realizzare.
6: Esatto, un'automobile comincia a essere costruita dal luogo dove si estrae l'acciaio per costruirla. Viene costruita nei negozi, no, nelle fabbriche dove fanno le vernici, dove fanno
5: certo,
6: i vetri.
5: Ogni
6: e
5: cosa.
6: Poi una volta arrivata in fabbrica
5: viene assemblata,
6: ma è fatta di tante parti. Quindi quando noi diciamo voglio fare un'operazione matematica, è comunque l'assemblaggio funzionale di tante parti che poi ti darà quel risultato.
5: Ci ascoltiamo un brano che parla di sogno, di sonno non ne ho trovati, ma un brano che parla di sogno, risparmio, un sogno, perché quando noi dormiamo c'è anche il momento del sogno che ha la sua, ha il suo valore. Il sonno, il sogno. Nuni, ci stavi dicendo che è importante che i bambini dormino almeno 9 ore per notte, e naturalmente anche l'orario in cui vanno a letto è importante, perché se vanno a letto tardi, certo, naturalmente questo equilibrio, anche se dovessero dormire 9 ore, ma non è il sonno nel periodo più adatto, perché il cervello si rigenera. Diciamo che possiamo fare in estate delle eccezioni, ok, l'importante è che, certo, non diventi la regola. Ma ci sono bambini che hanno difficoltà ad addormentarsi, e quindi anche se tu li metti a letto, loro insomma si ribellano, non vogliono dormire. C'è qualcosa che si può fare per prepararli al sonno, o cose che invece appunto non dobbiamo fare perché non fanno altro che peggiorare?
6: Esatto, ma il punto è questo: spesso i bambini hanno ragione, perché arrivano la sera che non sono assolutamente stanchi, perché la vita non li ha stancati a sufficienza, o perché stimoli esterni li stanno tenendo svegli. Quindi non possiamo noi dire a un bambino semplicemente adesso alle 9 tutti a nanna. Dobbiamo comunque preparare il terreno al sonno. Che un tempo era naturale preparare il terreno al sonno, perché il sole calava e quindi le uniche luci erano le candele. Ok, ti eri ammazzato la vita a lavorare nei campi o star dietro alle pecore o in fabbrica, per cui la sera tu avevi solo sonno e basta, non avevi altro che sonno. Oggi non è più così, la nostra vita è stata molto semplificata, alleggerita, è anche bella, insomma è molto meno pesante rispetto a un tempo. Tuttavia non dobbiamo assolutamente dimenticare quelle che sono le abitudini fisiologiche del corpo, perché al corpo della rivoluzione industriale dei nostri tempi moderni gliene frega poco. Okay? Lui è quello che è, ha i suoi bisogni, se gli scappa pipì deve fare pipì, punto, e non ci sono discussioni. Se gli viene sonno deve dormire, bisogna rispettare i ritmi biologici del nostro corpo. Come possiamo aiutare i nostri bimbi a entrare in un ritmo di sonno? Allora, la prima cosa che mi viene in mente è farli stancare. Che sembra detto, lasciato così, però è importante. I nostri bimbi tornano da scuola, più o meno sono sollevati dalle incombenze, perché poi devono studiare, oppure devono andare a fare uno dei corsi a cui li abbiamo iscritti, giustamente, e poi hanno giustamente diritto a giocare un po' al computer piuttosto che stare davanti alla televisione, e così siamo arrivati alle 10, alle 11 di sera. Teniamo conto che mediamente in una famiglia le luci sono sempre accese finché non si va a dormire, tutto questo, e teniamo conto che spesso non abbiamo un criterio effettivo per l'alimentazione serale in modo che la digestione sia dolce e non pesante. Se mettiamo insieme tutto questo, allora capiamo che dobbiamo la sera cenare il prima possibile, anche alle 7, 7:30, non per forza dobbiamo arrivare a cena alle 9, in modo che la digestione si avvia per tempo, cenare con qualcosa di leggero. Le luci dovrebbero essere quantomeno più abbassate la sera, più tranquille. La televisione dopo una certa ora, a meno che non ci sia un film da urlo, okay, una tanto,
5: che ormai a trovarli i film da urlo, Nuni, qualche film da urlo ce l'hai a mezzanotte, nel senso che i film che possono essere un po' più guardabili sono quando tu dovessi andare a dormire.
6: Ok, allora lasciamo stare i film. Comunque il cellulare, i videogiochi eccetera andrebbero mezz'ora dopo cena, non di più, ok? Però il dopo cena sarebbe importante far fare ai bambini tutto quello che serve per il giorno dopo: preparare lo zaino, i vestiti, aiutare a sparecchiare in casa, farli stancare. La sera i bambini con la cena dovrebbero smettere di usare i dispositivi e dare una mano in casa, quindi aiutare nel riordino delle fare un po' di faccende domestiche, prepararsi al giorno dopo. Se avanzano 2 minuti, ripassare l'ultima cosa, se lo vogliono, oppure va bene così.
5: E poi una bella storia, una favola. Io raccontavo ad esempio le storie bibliche. Prima di andare a dormire, qualcosa da raccontare, passare un po' di tempo con i bimbi mentre sono a letto. Anche farsi delle coccole.
6: Le coccole, sui bambini piccoli sì. Io ero tarata dai 9 ai 12 anni, quindi, quindi sto parlando un po' per ragazzini, oggi trattiamo un po' il sonno dei ragazzini con questo articolo, anche se le cose che sto dicendo valgono per tutti, anche per noi adulti. Quindi cerchiamo di trasformare la sera in un momento in cui un po' si bada alla casa e un po' si bada il giorno dopo. In queste condizioni un bambino poi va a letto e riposa. Ok, niente stimolanti, tipo gli zuccheri la sera, no, perché lo zucchero serve se dobbiamo fare le scalate in montagna, non se dobbiamo andare a dormire. Quindi supplementi zuccherini la sera non esiste, cioè agiamo diversamente. E basta, la digestione leggera, le luci un po' più basse e aiutare in casa. Fatevi aiutare in casa, spiegate ai vostri figli che tutto questo serve per il sonno. E il sonno serve per un buon rendimento scolastico, per crescere più intelligenti, per rendere di più a scuola e quindi essere più soddisfatti di se stessi e quindi riuscire meglio in quelle che sono poi le loro aspirazioni, quelle che siano, perché ognuno ha le proprie, no? Ecco, secondo me mettere metà dei consigli che ho dato adesso, metterne anche metà
5: già
6: in pratica,
5: porterà dei risultati. Grazie, allora buonanotte a tutti. Il valore dell'educazione. L'educazione quanto è importante, e spesso si dice che oggi le nuove generazioni sono forse meno educate rispetto al passato. Non so se sia vero, comunque ne parliamo col pastore ventista Davide Abiusi. Benvenuto Davide.
0: Buongiorno Daniele, un saluto a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Siamo giunti a questo ultimo incontro di questa serie sui vari valori fondamentali che possiamo dire sono la bussola interiore che guidano le nostre scelte quotidiane. E oggi, come tu hai già accennato, parleremo del valore dell'educazione, perché l'educazione ha un valore profondo in quanto contribuisce a formare non solo ciò che una persona sa, ma anche come pensa, agisce e vive in rapporto con gli altri. E quindi si può guardare al suo valore, se vogliamo, da diversi punti di vista. Penso a una crescita personale, perché l'educazione sviluppa il pensiero critico, la curiosità, la capacità di affrontare problemi, aiuta anche a comprendere meglio il mondo e a prendere decisioni più consapevoli. E poi c'è anche l'aspetto della libertà, perché conoscere permette di valutare idee, distinguere i fatti dalle opinioni e fare anche delle scelte autonome. Per questo l'educazione è spesso considerata uno strumento anche di emancipazione. Poi c'è anche l'aspetto della convivenza civile, in quanto attraverso l'educazione si imparano il rispetto, il dialogo, la responsabilità e la collaborazione. E questi valori sono fondamentali per una società democratica. Poi abbiamo anche l'aspetto dell'opportunità, perché un buon percorso educativo può aprire l'accesso a studi, professioni e nuove esperienze, contribuendo anche a ridurre le disuguaglianze sociali. E infine c'è anche la trasmissione, se vogliamo, della cultura, in quanto ogni generazione affida alla successiva conoscenze, tradizioni, arte, scienza e valori. Quindi l'educazione rende possibile questa continuità, ma allo stesso tempo favorisce l'innovazione. Ci sono stati molti pensatori che hanno riflettuto sul significato dell'educazione. Mi viene in mente ad esempio Maria Montessori, che sosteneva che il compito dell'educazione fosse aiutare ogni bambino a sviluppare il proprio potenziale in un ambiente che favorisse autonomia e scoperta. Quindi l'educazione, possiamo dire, è il processo attraverso cui una persona sviluppa conoscenze, competenze, valori e senso di responsabilità, diventando capace di contribuire in modo consapevole alla propria vita e alla società. E il suo valore, attenzione, non si misura soltanto nei risultati scolastici o professionali, ma anche nella capacità di formare persone responsabili, aperte al confronto e rispettose della dignità degli altri.
5: Quindi questo ci aiuta un po' a vivere, se andiamo al significato etimologico della parola, ha a che fare con trarre fuori qualcosa che c'è già dentro, con nutrire, far crescere. Forse perdiamo di vista questo significato proprio primordiale, che educare significa andare a capire anche la persona, quali sono le sue potenzialità, e quindi trarre fuori il meglio della persona, aiutare la persona, quindi bambino, perché in genere appunto l'educazione si dà quando si è piccoli, anzi prima si inizia meglio è, perché poi quel bambino che diventerà adulto sia capace di vivere nel mondo sapendo non solo prendere dal mondo, ma sapendo dare il proprio contributo al mondo.
0: Certo, l'importante è comprendere bene che il valore dell'educazione non si misura unicamente nei risultati scolastici o professionali.
5: Assolutamente, assolutamente, perché ci sono persone che ad esempio non hanno potuto studiare nel passato, eppure avevano dei valori, ci riuscivano a lavorare in vari campi, si impegnavano, non avevano la teoria ma avevano la pratica, quindi non è quello che fa il cambiamento. Oggi è importante tornare a questo valore. Pensavo che hanno un ruolo importante gli insegnanti, i maestri, le maestre e soprattutto i genitori, che è il primo banco di scuola, è lì.
0: E infatti adesso vorrei interrogare la Bibbia per sapere cosa insegna sul valore dell'educazione, perché nella Bibbia l'educazione è un processo olistico e relazionale, volto a trasmettere la fede, la sapienza e i valori morali. E questa educazione è guidata da Dio, il maestro per eccellenza, ma anche dai genitori, i quali sono chiamati a formare i figli non solo per il successo terreno, ma soprattutto per una vita di rettitudine e di relazione personale con il divino. E ci sono numerosi testi sacri che pongono l'accento sulla centralità della famiglia, sul dialogo costante e sull'importanza di una disciplina che edifichi il carattere senza generare ovviamente scoraggiamento. Potrei dire che il valore dell'educazione nella Bibbia si articola in quattro pilastri principali. Il primo pilastro direi che è quello della trasmissione intergenerazionale. C'è un testo fondamentale di riferimento che troviamo nell'Antico Testamento ed è il testo di Deuteronomio, capitolo 6, i versi da 6 a 7, dove si comanda ai genitori di imprimere i comandamenti nel proprio cuore e di insegnarli costantemente ai figli, a casa, per strada, al momento di coricarsi, al risveglio. Quindi l'educazione diventa uno stile di vita e una narrazione continua delle opere di Dio. Lo leggo velocemente ed è scritto quanto segue, Deuteronomio 6 da 6 a 7, queste parole che oggi ti comando rimarranno nel tuo cuore, le inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando cammini per strada, quando sei coricato e quando ti alzi.
5: Quindi, ci fermiamo a questo primo pilastro, cioè ascoltiamo un brano dal titolo Como imitar al maestro, quindi un brano in spagnolo, Como imitar al maestro, che è il principale educatore, quindi da lui possiamo prendere sicuramente tanto. Come imitare il maestro? Come imitare il maestro? Beh, possiamo imitarlo se lo conosciamo, se impariamo da lui. E volevo, diciamo, in apertura di questa seconda parte, Davide, dire qualcosa che sicuramente tu sai, che i pionieri ventisti nell'Ottocento, quando hanno iniziato anche ad aprire delle scuole, loro affiancavano quella che era l'istruzione, quella che era l'informazione, al lavoro manuale e all'aiuto al prossimo. Quindi imparavano la matematica, tutto quello che possono essere le materie, però poi imparavano anche a coltivare la terra, a costruire oggetti e a accudire i malati. Questo permetteva di formare e di educare i ragazzi ad essere dei bravi cittadini che potevano contribuire allo sviluppo della società e avere il senso della responsabilità e dell'impegno, perché sapevano cosa significava costruire qualcosa, fare qualcosa, non avere l'oggetto già pronto, ma cosa significa produrre un oggetto. Tutto questo fa vedere la vita, anche il lavoro degli altri, in maniera più rispettosa.
0: Ecco, questi sono tutti valori che nel tempo purtroppo si sono persi. Allora bisogna cercare di capire come in qualche modo si possono recuperare. Ritornando ai quattro pilastri, no? Il secondo pilastro riguarda il timore di Dio come inizio della sapienza. In particolare il libro dei Proverbi ci parla del timore del Signore, inteso ovviamente come riverenza, rispetto, umiltà davanti al Creatore, come addirittura principio dell'apprendimento. E volevo leggere questo testo che troviamo proprio nel libro dei Proverbi, capitolo 9 al verso 10, dove è scritto: il timore dell'Eterno è il principio della sapienza, la conoscenza del Santo è l'intelligenza. E sempre questo libro sapienziale sottolinea l'importanza di ascoltare l'insegnamento dei genitori per acquisire saggezza e prudenza nel rispetto e nell'ascolto. Ci sono alcuni passaggi, uno lo trovo in Proverbi 1 verso 8, dove dice: ascolta figlio mio l'ammaestramento di tuo padre, non trascurare l'insegnamento di tua madre. In Proverbi 3.1 è scritto: figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento e il tuo cuore custodisca i miei comandamenti. E Proverbi 6.23, poiché il comandamento è una lampada, l'insegnamento una luce, le correzioni dell'ammaestramento sono la via della vita. Poi c'è, e questo è importante, l'educazione cosiddetta correttiva, cioè quella che noi intendiamo come disciplina. Perché la correzione è vista come uno strumento di crescita e di amore, ma non deve mai essere usata con rabbia, con ira. Sempre nel libro dei Proverbi viene sottolineato che la disciplina modella il carattere e previene la rovina morale. Proverbi 13:24 troviamo scritto che chi risparmia la verga odia il proprio figlio, ma chi lo ama lo corregge per tempo. Okay.
5: Cioè, parlare oggi di verga, sai che dobbiamo parlare di verga è un pochino troppo.
0: Purtroppo viviamo in un contesto sociale in cui i genitori, soprattutto nel contesto scolastico, hanno una iperprotettività verso i propri figli, che nel caso in cui un insegnante si permette di dare una nota per comportamenti scorretti in classe, viene richiamato addirittura dai genitori, no? E questo, diciamo, non va bene, perché non si aiuta il proprio figlio.
5: Quindi il problema non è nei ragazzi, ma nei genitori, perché se vanno a accusare l'insegnante perché ha messo una nota, quindi non fanno capire al ragazzo che ha commesso qualche errore, quindi che è giusto che sia ripreso, la conseguenza è che poi il ragazzo non terrà conto di ciò che gli insegnanti diranno, perché hanno perso tutta la loro autorevolezza se poi il genitore va lì ad accusare.
0: Ecco perché questa educazione nella Bibbia è guidata principalmente da Dio, come abbiamo detto, il maestro per eccellenza, ma anche dai genitori che sono chiamati a formare i propri figli, e non è con l'iperprotettività che si aiuta i propri figli. Poi, per ultimo, l'educazione come formazione per la vita. Un versetto molto celebre che troviamo in Proverbi 22:6 evidenzia che indirizzare i giovani sulla retta via fornisce una guida solida che li accompagnerà per tutta l'esistenza. Il testo dice: ammaestri il fanciullo sulla via da seguire ed egli non se ne allontanerà neppure quando sarà vecchio. Bellissimo questo testo, perché ci ricorda che quello, i semi che si piantano nella vita dei propri figli
5: prima o poi produrranno domani frutto. Dobbiamo proprio giungere alla conclusione, Davide.
0: Ecco, e la conclusione è che in un mondo pieno di informazioni Dio ci invita a cercare una comprensione che nutra umiltà, compassione e competenza per il bene comune. Quindi collega il tuo apprendimento al servizio. Se stai studiando medicina, consideri come la compassione plasma l'assistenza ai pazienti. Se lavori in finanza, pratica equità e trasparenza. Se insegni, crea spazio per curiosità e domande oneste. In altre parole, lascia che il tuo apprendimento diventi un ruscello che annacqua il bene degli altri.
5: Grazie come sempre, perché possiamo veramente riflettere su quello che la Bibbia ci dice. Ogni parola ha un suo peso. Ci ascoltiamo Michael Ben David col brano Shema Israel, perché tu hai fatto riferimento a Deuteronomio 6 dove c'è proprio Ascolta Israele, il senso e il valore dell'ascolto. Buona giornata.
7: Come abbiamo annunciato, siamo in compagnia di Paolo Naso, politologo. Buongiorno, grazie per essere con noi quest'oggi. Ben trovato.
8: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
7: Come sempre in questa fascia oraria prendiamo spunto dai temi di attualità che troviamo sui giornali e in grande evidenza su tutti i quotidiani, insomma, il vertice della NATO. Trump scuote il vertice della NATO, questo è il titolo del Corriere. Il tycoon vede l'amico Erdogan, critica Berlino, Londra e Parigi si sono sfilati quando avevamo bisogno di loro, al forum sulla difesa, affari per 50 miliardi. E poi ancora il leader americano deluso dagli alleati, Meloni mi piace però non ci ha aiutato, e poi insieme a tavola. Nel frattempo nuova ondata di bombardamenti americani in Iran, Teheran risponde con missili contro Kuwait e Bahrain, e il segretario generale della NATO Rutte, azioni americane necessarie. Questo troviamo notizie dai siti internet, perché è avvenuto nel corso della notte. Allora, vertice NATO ad Ankara, significativo, importante?
8: Molto, molto, è tutto molto importante. Mi sembra che la giornata di ieri ci consegni due elementi: nulla di novità, per carità, nulla di nuovo, però certamente ci sono, come dire, si consolidano due interpretazioni molto importanti che avranno delle conseguenze strategiche rilevanti. La prima è che la guerra non è finita. Meglio, non è finito il sistema della guerra, vale a dire che Trump, al di là delle affermazioni di comodo anche per placare una certa componente dell'opinione pubblica americana, non ha vinto alcuna guerra, è impegnato in una guerra complicata, una guerra nella quale rischia di impelagarsi, e il termine è un termine intenzionale, perché è quello che caratterizzò l'intervento americano in Vietnam. Questa guerra è iniziata così come guerra secondaria, scenario secondario, cascame quasi della guerra fredda, invece progressivamente è diventata una questione centrale per la politica estera americana, che a un certo punto non ha saputo più come uscirne. Ha dovuto combattere questa guerra e sostanzialmente l'ha persa nel 1975. Come è noto, gli ultimi mezzi militari americani hanno abbandonato Saigon. Ecco, secondo me c'è un po' lo spettro del Vietnam in questa vicenda, perché la guerra non è vinta, l'Iran reagisce ed è chiarissimo che l'Iran non intende accettare l'ordine imperiale di Trump, anche perché non si capisce onestamente, al netto della questione del riarmo, il senso del riarmo atomico, intendo dire iraniano, quale sia il senso politico di questa guerra. L'obiettivo non raggiunto di fermare il nucleare iraniano si poteva probabilmente tentare, come aveva fatto Obama, attraverso altre strade, non ultima quella delle pressioni diplomatiche, delle sanzioni e così via. Ma nella logica trumpiana ciò che conta è la guerra, e questa è la prima conclusione che ci viene dalla giornata di ieri. E quindi abituiamoci, come dire, a considerare la guerra, proprio la guerra combattuta, la guerra guerreggiata, come una variabile fondamentale della politica estera di questa amministrazione. Il secondo elemento che ci viene consegnato ieri è che l'ordine internazionale costituito dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi con l'idea di un grande patto non soltanto culturale ma anche militare tra le due sponde dell'oceano, è un modello ormai collassato, finito, per usare l'elemento che ci viene consegnato ieri e che è l'ordine internazionale costituito dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi con l'idea di un grande patto non soltanto culturale ma anche militare.

0: piccoli mediocri nazionalismi europei, gli Starner di turno, i Merz di turno, vedremo cosa farà Macron, certamente la Meloni anche lei vuole giocare una partita in questo scenario post-NATO, e però il dato generale è che ciò che prima si poteva pensare come un'alleanza organica transoceanica, questa alleanza oggi non c'è, magari resta in alcuni frangenti, si compone per scomporsi poco dopo, cioè è un'alleanza variabile, non è un'alleanza strategica. Cosa chiede Trump? Chiede una cosa che nessun governo europeo può garantire, cioè quasi un raddoppio degli investimenti militari. L'Italia è già al 2,8, la richiesta è di arrivare al 5%, è un'ipotesi che la stessa Meloni, che certamente non possiamo accusare di pacifismo, non può accettare. E da qui la crisi di fronte alla quale evidentemente gli imbarazzi, le sceneggiate, insomma i siparietti che abbiamo visto ieri sera trovano una loro spiegazione. Non c'è più un sentimento politico che unisce i commensali di quel tavolo, ci sono interessi divaricati, e questo pone un problema enorme all'Europa, ma non soltanto all'Europa politica, vorrei dire, all'Europa dei cittadini, a noi stessi. Cioè, per carità, si potrà essere pacifisti contro la guerra, eccetera, però un'idea dell'europeo medio, anche noi, ma io arrivo a dire perfino le chiese che invocano la pace, devono cominciare a porsela.
1: Ecco, allora,
0: che modello difesa abbiamo in testa?
1: Bene, allora ci fermiamo un attimo qui, anche perché poi è la domanda a cui cercheremo di dare una risposta subito dopo una canzone. Io leggo comunque su Repubblica: la guerra sta per finire, fanno riferimento alla guerra in Ucraina, ma la NATO si riarma, commesse per 50 miliardi. Dunque una risposta è già partita, quello delle armi e del riarmo, che però alcune nazioni si possono permettere, altre molto meno.
2: No, lì è interessante che il riarmo poi da chi compri? Compri dagli Stati Uniti, no?
1: Quindi c'è anche un interesse anche di carattere finanziario, naturalmente. Ricordo che siamo in compagnia del politologo Paolo Naso e ci siamo lasciati prima della canzone con una domanda, anzi un dilemma che insomma ci accompagna un po' tutti, e cioè coloro che sostengono che le spese militari imposte dalla NATO siano impossibili da sostenere per il nostro paese, che alternativa propongono?
0: Evidentemente la difesa, il concetto di difesa non può essere esorcizzato, cioè non si può pensare a un mondo pacificato nel quale non ci possa essere, e allora bisogna organizzarsi. Allora, da questo punto di vista, noi abbiamo prevalentemente un modello che è il modello della difesa totale, vale a dire un modello che investe su tutti i sistemi d'arma, quelli difensivi, quelli di attacco, quelli di penetrazione, quelli tattici, quelli strategici, eccetera, ed era il modello, come dire, complessivo che si rafforzava anche all'interno della NATO. Quindi quello che mancava a un singolo paese veniva fornito come supplemento dall'alleanza nel suo complesso. Tutto questo va a finire, e allora occorre innanzitutto una spesa selettiva. Non si può investire su tutti i sistemi d'arma. Allora, l'articolo 11 della nostra Costituzione dice che l'Italia ripudia la guerra come strumento di soluzione delle controversie internazionali. Questo vuol dire, ad esempio, che la difesa deve essere difesa, non può essere attacco, non può essere penetrazione. Non
1: ma
0: può
1: non
0: essere
1: ci sono confini sfumati sul piano tattico per il discorso del militare? Ecco, non lo so, io non
0: assolutamente nessuno di noi se ne intende, ma è esattamente inammissibile che non ce ne intendiamo più. Cioè, oggi diventa fondamentale cominciare a fare questa discussione. Cioè, l'argomento per cui è difficile distinguere tra arma di offesa e arma di attacco non è più sufficiente a dire allora no alle armi, punto e basta, oppure sì a tutte le armi. Dobbiamo cominciare ad articolare. Allora, esistono dei sistemi difensivi, per esempio gli scudi antimissile o i droni antimissile, che hanno mostrato in Ucraina un loro ruolo importante. Nello stesso Stato di Israele, la cupola che è stata costruita per fermare gli attacchi anche improvvisati da parte di Hezbollah o di altri, in larga misura ha funzionato ed è uno strumento difensivo, non è un'arma, diciamo, strategica di attacco. Primo elemento, quindi cominciare a distinguere la spesa pubblica, sapendo che ci saranno dei tagli e per certi sistemi d'arma. Gli F-16 sono un'arma d'attacco, sono immaginati per fare un attacco oltre 2000 chilometri, non rientrano in questo schema. ecco, il tipo di suggerimento.

0: che a mio modo di vedere bisognerebbe incominciare a sviluppare. Non ho la soluzione perché non sono un tecnico e la questione è estremamente tecnica, ma diciamo da politologo credo che questo sia il nodo sul quale occorre cominciare a riflettere. Due, occorre attivare le energie popolari che ci sono. Cioè la difesa non è soltanto la difesa dal birbone che ti attacca con i missili, la difesa è anche la difesa dall'attacco terroristico, è la difesa degli eventi catastrofici, è anche la possibilità di esercitare forze di peacekeeping tipo caschi blu delle Nazioni Unite. Da questo punto di vista l'Italia di fatto non ha nulla. E allora in questi giorni si stanno raccogliendo le firme per una legge popolare denominata Un'altra difesa è possibile, promossa da intellettuali di vario genere, personalità religiose, laiche, giornalisti e così via, e che ha come obiettivo quello di promuovere un sistema difensivo italiano basato su tre capisaldi. Primo, innanzitutto l'attivazione e la valorizzazione del servizio sociale, cioè il servizio civile che viene reso da alcuni giovani oggi è di fatto una cosa sostanzialmente poco utile, perché non c'è un sistema, ognuno va dove vuole, chi va a fare il paramedico in ospedale, chi va a lavorare in una scuola con i disabili, non c'è un progetto. Invece bisognerebbe finalizzare per esempio questo corpo per quel che riguarda la difesa del territorio, per quel che riguarda la difesa sociale, la riqualificazione di alcune aree. Due, un sistema che consenta, una difesa che consenta la preparazione di corpi specializzati nel peacekeeping, quindi delle unità in qualche modo anche armate, quindi non stiamo parlando di un'idea genericamente non violenta, però che riescano a essere forza di intermediazione, quindi la pace costruita anche nella mediazione e nel peace enforcement, quindi anche nel sostegno militare a azioni di pacificazione. Terza cosa, un grande investimento sulla cultura della pace e quindi anche sulla geostrategia per costruire la pace. Noi oggi abbiamo i geostrateghi che ci dicono come fare la guerra, come immaginare la guerra a livello mondiale, non abbiamo la stessa figura professionale per immaginare la pace. È un deficit che non ci possiamo più permettere. Allora, non è che questa legge risolve le questioni che abbiamo messo in campo, però certamente rappresenterebbe un eccezionale segno di controtendenza.
1: Allora, chi volesse approfondire e eventualmente sottoscrivere una, se capisco bene, una legge di iniziativa popolare,
0: può fare tranquillamente. Richiamo il titolo di questa legge, quindi bisogna ricercare questo titolo dai vari motori di internet. Un'altra difesa è possibile. Cercando questo sito, questo titolo, si arriva alla piattaforma, si può perfino firmare la legge, ma soprattutto si può promuovere il dibattito per uscire dal recinto che ci viene imposto dai vertici NATO. Come cittadini non abbiamo niente da dire rispetto a quello che sta accadendo, possiamo consentire o possiamo criticare. Invece quello che secondo me un'iniziativa popolare promuove è l'investimento diretto della nostra energia civica per capire che cosa può essere, certo, difesa e qual è la difesa utile a questo paese.
1: Allora, ne riparleremo naturalmente, però Claudio, proprio una battuta finale.
2: Volevo aggiungere il fatto che secondo me mi sta molto al cuore la cybersicurezza europea.
1: Bene, quindi questo è anche un altro elemento che dovrebbe entrare, insomma, in questa riflessione sulla difesa. Grazie allora Paolo Naso per essere stato in nostra compagnia. A risentirci presto.
0: A tutti voi buona giornata. Grazie.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno. Breve incoraggiamento quotidiano.
1: Forse hai letto il passo della Bibbia che dice: "La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, ammaestrandovi ed esortandovi gli uni gli altri, con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio, sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali." Ti può essere capitato di sperimentare tutto ciò la domenica, quando si vivono dei momenti di lode e di adorazione. Ecco tre buone ragioni per lodare Dio. La lode ti introduce alla presenza di Dio. La lode attiva il braccio di Dio. La lode ti calma. Dopo una settimana stressante, questi momenti di lode con l'intero corpo di Cristo sono come una boccata d'aria fresca. Nel bel mezzo delle prove della nostra vita ci aiutano ad andare avanti e dopo aver ricevuto una buona notizia o aver visto la risposta a una preghiera ci danno l'opportunità di esprimere la nostra gratitudine a Dio in modo assolutamente speciale. Io non so cosa tu stia attraversando in questo momento, ma ti sfido oggi. Che tu sia nella tua camera, in macchina o su un mezzo pubblico, ascolta la tua canzone di lode preferita e loda Dio. Poi puoi annotare su un diario o sul tuo telefonino quali sono state le tue sensazioni. La tua lode è preziosa, ti permette di avvicinarti di più a Dio e di crescere in Lui. Che questa attitudine possa diventare per te un'azione quotidiana come mangiare o bere. Impegnati a fare del bene alla tua anima lodando Dio ogni giorno. Grazie di esistere, Eric Sellerie.
0: Hai ascoltato Un miracolo ogni giorno. Appuntamento a domani.